0: E siamo giunti all'ultima puntata del dossier della settimana, dedicato, come sapete, ai saggi con valore letterario e personale. L'occasione è stata la presenza di Zadie Smith al Salone Internazionale del Libro di Torino, in corso in questi giorni. Ieri c'è stata la sua lezione inaugurale, mentre oggi presenterà la sua nuova raccolta di saggi letterari, Vivi e Morti, edita da Sur. In questi giorni ci siamo addentrati nella saggistica letteraria, declinando molti aspetti. Ieri, in particolare, insieme a Gianluigi Simonetti abbiamo parlato di Italo Calvino, saggista. Il nostro ospite di oggi è Domenico Scarpa e benvenuto ad Alphabil, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Lei è consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino, curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi e ha scritto numerosi saggi non solo su Levi e Ginzburg ma anche su Italo Calvino e altri autori ancora. Ecco, Domenico Scarpa, partiamo da Primo Levi, la sua opera più famosa è certamente la prima, Se questo è un uomo, in cui narra la propria esperienza in un campo di concentramento nazista, ma l'Olocausto e la persecuzione degli ebrei ritornano anche negli scritti successivi di Levi, in particolare nell'ultimo, il saggio I sommersi e i salvati. Quindi il primo e l'ultimo libro, possiamo farli dialogare? In che relazione si pongono, secondo lei?
1: Si pongono nella relazione che riguarda l'interesse per l'essere umano. Levi è uno studioso di caratteri, è un grande moralista classico nel mondo moderno frantumato, nel mondo moderno dopo la psicanalisi e nel mondo moderno della fantascienza, perché Levi ha cominciato a scrivere racconti fantastici nello stesso momento in cui stava scrivendo Se questo è un uomo. E quindi c'è un nutrimento letterario e un nutrimento fantastico che vanno nelle radici di questa esperienza atroce che lui ha fatto e sulla quale ha riflettuto per 40 anni. Quindi si può capire quanto sia ricca, quanto possa essere ricca anche la sua opera saggistica.
0: Ecco, per restare sempre su Primo Levi, una raccolta di saggi letterari si intitola L'altrui mestiere. In effetti i saggi personali sono, possiamo pensare, a una buona occasione per avventurarsi in territori inabituali. Nel caso di Primo Levi, come affronta questi argomenti meno abituali per lui, appunto?
1: Beh, li affronta innanzitutto, sembra strano, da linguista. La lingua, le parole sono le più rappresentate nei 51 scritti dell'altrui mestiere. E poi ci sono gli animali, e poi ci sono i giochi. I giochi a tutti i livelli, dai giochi dei bambini ai giochi di parole di Raymond Queneau nella piccola cosmogonia portatile, ai giochi delle stelle e del cosmo. Quindi capite che c'è una curiosità onnivora che parte sempre da quell'esperienza umana e non si ferma davanti a niente.
0: Ecco, sia Primo Levi sia Natalia Ginzburg hanno scritto numerosi saggi su vari temi, raccolti in volumi eterogenei, possiamo dire. Come si possono affrontare queste raccolte, secondo lei? Si trova una sorta di filo conduttore?
1: Ma il filo conduttore è sempre la voce d'autore. Quando noi parliamo per uno scrittore di saggi personali, in fondo l'aggettivo personale è un pleonasmo, perché se uno è autore, se uno ha la voce d'autore, ha uno stile talmente individuale, talmente inconfondibile, che per forza rende personale tutto quello che pronuncia. È una sorta di cifra nel tappeto, di monogramma ideale che mette il suo timbro su qualsiasi pagina. Per cui non è che ci sia un modo di affrontare, cioè da aprire il libro a qualsiasi pagina e andare avanti o all'indietro, perché si è sicuri di trovare sempre la stessa cosa, ma sempre in modo nuovo.
0: Domenico Scarpa, Ginzburg e Levi hanno entrambi dedicato dei saggi letterari alle opere di altri autori. Pensiamo ad esempio al libro di Primo Levi, La ricerca delle radici, un'antologia di autori che Levi appunto apprezzava. Ecco, il gusto di Ginzburg e Levi come lettori e recensori si distanzia molto dall'immagine che poi trasmettono come scrittori nei loro libri. Le loro preferenze, insomma, ci fanno capire meglio il loro rapporto più ampio con tutta l'arte letteraria.
1: Ma sì, perché Primo Levi intanto scrive questa ricerca delle radici, che è un'antologia personale, nel senso che sono i libri, gli autori che lo hanno formato, E lì davvero si potrebbe parlare di saggi personali attraverso la lettura letteraria, perché da Omero a Giobbe, fino ai Buchi Neri, fino alla fantascienza, fino a Paul Celan, fino a Stefano D'Arrigo, è tutto un lungo percorso di formazione. Lì non sono recensioni, sono letture intensissime fatte con la mente, con l'intelligenza e con il sentimento proprio della letteratura. Per quanto riguarda Natalia Ginzburg, sono sempre incontri totali, sono sempre incontri di formazione. Che lei parli della sua amica e maestra Elsa Morante, o della sorpresa che ebbe leggendo i sillabari di Goffredo Parise, c'è sempre questo impatto decisivo sulla vita. Sono libri che sono dei punti fermi che ti fanno andare avanti.
0: Quindi, secondo lei, i saggi letterari, per definizione, rivelano qualcosa in più di un autore? Potremmo forse assimilarli a una sorta di autobiografia intellettuale?
1: Direi addirittura di autoradiografia, perché parlando di uno scrittore, scrivendo un saggio letterario, un autore fa sempre un saggio su se stesso. Leggere gli altri è sempre un modo di leggere se stessi. Un saggio letterario di uno scrittore su un altro scrittore si può leggere sempre in chiave autobiografica o autoteorica, addirittura autodefinitoria, con tutte le cautele, con tutte le furbizie nel tradurre un linguaggio in un altro linguaggio, il linguaggio del sé nel linguaggio con cui si legge l'altro. Però c'è sempre questa matrice molto personale e autodefinitoria.
0: Domenico Scarpa, quindi per quello che riguarda sempre Levi Ginsburg, i racconti delle loro riflessioni possono completare i loro scritti autobiografici?
1: Sì, perché è come un circuito. L'opera di uno scrittore è sempre una sorta di sistema circolatorio. Pensiamo proprio al sangue, al cuore, c'è questa pulsazione, c'è un circuito arterioso e un circuito venoso, c'è sempre qualcosa che viene pompato verso il fuori e che rientra dentro, si riarricchisce di ossigeno e viene ripompato fuori. Noi non facciamo altro che seguire questo flusso, nuotarci dentro.
0: Senta, ma veniamo anche all'ultima domanda, ma forse potrebbe essere stata anche la prima. Perché Natalia Ginzburg inizia a scrivere saggi, come ad esempio nella raccolta Le piccole virtù? Cosa la muove?
1: La muove un bisogno di verità, perché lei in realtà aveva scritto un breve saggio già a 17 anni, era una paginetta manoscritta e si intitolava Dire la verità. Dire la verità sui rapporti umani, dire la verità su come si entra in rapporto con i figli, dire la verità sulla vita e sulla morte. Pensiamo a Leone Ginzburg, suo marito ammazzato dai nazisti. Dire la verità sul denaro, sulle qualità umane, sul coraggio. È questo sempre che la muove. È un bisogno di dire e di dirsi la verità.
0: Grazie, grazie davvero Domenico Scarpa, consulente letterario del Centro Studi Primo Levi di Torino, curatore delle opere di Natalia Ginzburg per Einaudi e di anche molte altre. Grazie per aver concluso il nostro dossier con il suo intervento davvero appassionante. Grazie, a risentirci presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Arrivederci. E domani Moby Dick dalle 10 continuerà ad esplorare i temi legati alla saggistica letteraria, una puntata a cura di Marco Pagani, intitolata Il saggio, lo spazio delle idee, le riflessioni di Claudia Durastanti, scrittrice e traduttrice, e Gianluca Didino, anche lui scrittore, su un genere letterario indispensabile.

Un saluto da Franco Fabri. Nobles y Sentimentales è il titolo del brano che abbiamo ascoltato in parte, che è il primo di un album appena uscito che si intitola Tactile. Un album intestato a Marco Mezquida e al suo trio, composto anche dal violoncellista cubano Martín Meléndez e dal percussionista catalano Aleix Tobias. Il titolo del brano, come anche la musica, è chiaramente riferito alle Vals Noble e Sentimental di Maurice Ravel, che a sua volta portava un riferimento a dei brani pianistici di Schubert, dell'ultimo Schubert, le Vals Sentimental e le Vals Noble, con un'intenzione però da parte di Ravel di decostruire i cliché del valzer. Questo portò poi a delle curiose reazioni del pubblico durante la prima edizione di questa serie di brani pianistici di Ravel. Non fu dichiarato chi fosse l'autore di quel famoso Ravel, quindi il pubblico rimase un po' spiazzato e qualcuno disse che erano tutt'altro che nobili e sentimentali, piuttosto erano aciduli e sghembi, e Mezquida, diciamo, ha preso proprio questo aspetto, questa critica implicita dei cliché del valzer all'interno di questo brano. Non è la prima volta che c'è un riferimento a Ravel nella musica di Marco Mezquida. Il primo album registrato con questo trio, il primo dei quattro, si intitolava Los Sueños de Ravel, cioè I Sogni di Ravel, del 2017. Marco Mezquida è nato nell'isola di Menorca e ha cominciato a studiare pianoforte lì e poi è passato a Barcellona, dove ha studiato alla ESMUC, la Escola Superiore di Musica de Catalunya, dove si è diplomato con professori che avevano un'esperienza in diversi generi musicali, incluse l'improvvisazione, il jazz, il flamenco, la musica contemporanea, la musica classica. Sotto quest'ultimo aspetto, il suo docente all'ESMUC è stato Luca Chiantore, un docente di pianoforte di perfezionamento uscito dalla scuola di Imola, che ha scritto un interessantissimo libro intitolato Beethoven al piano. Questa, almeno per me, è una garanzia del rigore degli studi di Mezquida in tutti i campi o in molti campi della musica. E del resto Mezquida ha praticato queste conoscenze nella sua lunga attività, non solo come pianista jazz o come leader di piccoli gruppi strumentali come il trio del quale ci stiamo occupando, ma anche in produzioni discografiche fra le più varie, ad esempio con cantanti come Silvia Perez Cruz o come Lina, una cantante di fado. Un album che hanno registrato insieme ha vinto il premio della critica discografica tedesca per il miglior disco dell'anno, e poi anche il chitarrista flamenco Chicuelo e anche Salvador Sobral, invece il cantante e autore portoghese che qualcuno ricorderà come vincitore del Eurofestival qualche anno fa in modo del tutto inaspettato, perché cantava una delicata canzone scritta dalla sorella che non aveva nulla a che fare con il genere del Festival dell'Eurovisione. Mezquida, insomma, ha collaborato con molti musicisti diversi, i quali evidentemente si fidano di lui perché è un pianista di grandissime capacità, non solo nell'ambito di quello che di solito si chiama Latin jazz, cioè un jazz con tinte latine, ibero-americane, ma anche in altri campi della musica attuale. E sentiamo qualche cosa, appunto, che fa più riferimento a queste radici ibero-americane, Cuando Vienes.

Quando vienes, dall'album Tactile di Marco Mezquida, con Martín Meléndez al violoncello e Aleix Tobias alle percussioni. La musica, a prima vista, non è tattile, è eterea, immateriale, intangibile, priva di peso. Le onde sonore viaggiano attraverso l'aria e svaniscono. Eppure io sento questa musica in modo tattile, è fisica, tridimensionale, tangibile. Questa è la spiegazione del titolo dell'album e anche di uno dei brani all'interno dell'album da parte di Marco Mezquida. Il debutto di questo materiale davanti al pubblico di Barcellona è stato accolto in modo trionfale all'Auditori, la maggiore sala di concerti della città catalana, e da lì poi il trio prosegue con concerti in varie parti d'Europa, in Germania, dove Mezquida è già molto apprezzato, ma anche nel Regno Unito e speriamo altrove più vicino a noi. Per rendere omaggio al trio, dopo aver parlato tanto di Mezquida, vorrei accennare anche al lavoro, quello forse un po' in ombra ma fondamentale come sempre, del percussionista Aleix Tobias e soprattutto direi al lavoro del violoncellista Martín Meléndez sotto vari aspetti. Da un lato per la sua capacità di usare il violoncello come di solito si usa in un trio jazz il contrabbasso, e questo senza nessuna nostalgia per quelle poche note verso il basso in più, perché sono meno di un'ottava, se non sbaglio sono una sesta in più, per di più con le possibilità che ci sono oggi per l'amplificazione, forse con un violoncello si riesce a ottenere un suono, un'uscita altrettanto potente di quella di un contrabbasso. So che la tecnica è diversa, però che vantaggio sarebbe, cari amici contrabbassisti, alcuni li conosco molto bene, sono molto affezionato e so quanto sono perseguitati da quel grande catafalco che si devono portare in giro o che si devono far prestare quando vanno a suonare, e questo nell'accompagnamento. Ma poi ci sono delle parti solistiche dove Meléndez usa l'arco che sono particolarmente pregiate, e proprio con questo voglio iniziare il prossimo e ultimo brano, una parte di quello tratto da quest'album, si intitola Constantin. Si conclude così la recensione di Tactile del trio di Marco Mezquida. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Buongiorno Emiliano Guanella.
1: Buongiorno Mattia, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Essere autosufficienti dal punto di vista energetico è un sogno per molti paesi europei, soprattutto in questi tempi di crisi energetica. Ne abbiamo parlato in questi giorni, crisi energetica dovuta alle tensioni in Medio Oriente. L'Uruguay ce l'ha fatta soprattutto per quanto riguarda l'energia elettrica grazie ad un programma basato sulle rinnovabili. Ecco Emiliano, spiegaci come si è arrivati a questo traguardo.
1: Si è arrivato a un traguardo incredibile perché il 98-99% di energia rinnovabile autosufficiente completamente. È un programma che dura ormai da 15 anni, quindi è stata probabilmente una politica di Stato che ha puntato sull'energia eolica, sull'energia solare, sull'energia ovviamente idroelettrica, e uno dei capisaldi di questo programma è stato quello di coinvolgere i privati. L'Uruguay è un paese di grandi campagne, un paese che ha solo 3 milioni e mezzo di abitanti, ma tre volte la superficie della Svizzera. È un paese che basa gran parte della sua economia sull'agricoltura e sull'allevamento, grande esportatore di carne all'Uruguay, e quindi ha proposto ad allevatori bovini e a agricoltori di installare nelle loro tenute, nelle loro proprietà, pale eoliche o pannelli solari. A cambio di cosa? A cambio di avere energia per appunto le proprie proprietà gratuitamente, e l'energia prodotta in eccesso ovviamente si trasforma in un credito economico e quindi viene pagata dallo Stato, ma non solo allevatori e quindi grandi superfici che appunto possono permettersi di instaurare delle pale eoliche giganti o dei pannelli solari, ma anche aziende che magari hanno dei terreni anche non enormi, però in cui si possono installare dei pannelli elettrici. Queste lo fanno e anche loro hanno questo enorme beneficio. Ma non solo, il governo ha anche diviso il paese in regioni, appunto del vento, regioni del sole, regioni dell'idroelettrica, e installato in ogni regione dei centri di ricerca universitari per produrre tecnici specializzati in energie rinnovabili. Quindi anche la ricerca e la specializzazione ha dato anche dei posti di lavoro e anche un settore molto importante nella formazione e nella ricerca. Quindi un programma davvero, possiamo dire, ben riuscito.
0: Un programma virtuoso dunque, nel quale pubblico e privato sono andati a braccetto, ma la caratteristica peculiare è che il programma è stato sostenuto negli anni anche da governi di diverso colore politico, qualcosa che non è molto comune in Sud America. È così Emiliano?
1: Esattamente, è iniziato con governi di sinistra, il presidente Tabaré Vázquez, poi Pepe Mujica, poi di nuovo Tabaré Vázquez, però poi è continuato esattamente nella stessa maniera, aumentando, perché appunto il programma si è fissato delle mete e quindi aveva iniziato col 20, 30, 40 per arrivare appunto al 90% di energie rinnovabili autosufficienti con il governo di destra di Lacaze Pou. Perché l'Uruguay è un paese piccolo in cui determinate politiche sono considerate politiche di Stato. Un paese piccolo che non ha né petrolio né carbone, non ha grandi possibilità dal punto di vista energetico, però ha capito che aveva una superficie molto grande e la possibilità, facendo le cose in maniera giusta e senza appunto cambi bruschi dovuti a eventuali cambi di governo, poteva raggiungere questo obiettivo. È qualcosa di assolutamente unico in Sud America. L'Uruguay è un paese piccolo, incastrato fra due grandi paesi, l'Argentina e il Brasile, dove invece la dinamica politica è completamente diversa. Ogni governo, quando cambia appunto il colore politico, cambia tutto, e quindi anche i programmi virtuosi che funzionano vengono abbandonati perché se ne vogliono fare altri per mettere il bollino. E mio questo programma, quello del mio opposto politico, non andava bene, e quindi non si arriva poi quasi a nulla, ecco.
0: L'Uruguay, tra l'altro, negli ultimi anni ci ha stupito con altre iniziative originali, dai computer gratuiti per tutti gli studenti delle scuole pubbliche alla marijuana di Stato. Ecco Emiliano, vuoi parlarci brevemente anche di queste iniziative e di come è stato possibile realizzarle?
1: Sono due iniziative su cui ho lavorato molto, ho fatto anche diversi servizi. La prima è il Plan Ceibal. Ceibal è un tipico albero dell'Uruguay, è una politica di educazione pubblica nata appunto 20 anni fa, che ha dato la possibilità a tutti i bambini, adolescenti, a tutti gli studenti delle scuole pubbliche dell'Uruguay di avere un tablet e poi un computer portatile. Cioè, appena entrano in prima elementare hanno un tablet, lo Stato dà loro in comodato un tablet e poi dopo già dalle scuole medie hanno proprio un computer portatile. Assieme a questo anche delle lezioni per ogni appunto anno scolastico di programmazione. E anche un circolo virtuoso per cui molti ragazzi di condizioni sociali poco, di condizioni sociali umili, quindi che non hanno possibilità, vengono da famiglie povere, insegnano ai propri genitori ad usare il computer, usare il computer per lavoro, per cercare lavoro, per fare un curriculum vitae, per specializzarsi, per fare dei corsi online o anche agli anziani. L'Uruguay è un paese che ha subito una grossa emigrazione di giovani, molti nonni sono stati aiutati dallo Stato ad usare i computer proprio per comunicare con i nipoti, con i figli che ne sono nati. Il programma della marijuana di Stato invece è più famoso, è stato più coperto anche dai media in tutto il mondo. Ecco, in Uruguay sostanzialmente ci sono delle cooperative che producono marijuana per conto dello Stato e questa marijuana finisce poi nelle farmacie, dove devi avere iscriverti a un registro ufficiale dello Stato in cui puoi essere un acquirente di marijuana, un tot 15 grammi al mese che compri appunto nelle farmacie, oppure puoi associarti, puoi iscriverti come coltivatore autonomo e quindi puoi coltivare a casa tua la marijuana e hai dei controlli ovviamente sul numero delle piante, sulla qualità, oppure se non hai spazio a casa e non vuoi andare a comprarle in farmacia, puoi iscriverti anche a un club cannabico, associazioni della marijuana che sostanzialmente possono arrivare fino a 99 soci e possono coltivare la propria marijuana e darla ai propri soci. In questo modo lo Stato ha preso il controllo della marijuana, tra l'altro con degli indici di qualità della cannabis, di THC, è superiore rispetto al mercato clandestino ed è sceso molto quello che è il business della criminalità rispetto alla marijuana. Un programma, tra l'altro, che è partito con l'opposizione della popolazione, più del 60% dei uruguaiani non era d'accordo, ma il governo di Pepe Mujica aveva i numeri in Parlamento, e invece adesso il 52% degli uruguaiani lo approva perché capisce che è una via sensata per affrontare questo problema. Insomma, un piccolo paese che è capace di fare delle politiche pubbliche davvero sorprendenti.
0: Che è in grado di sperimentare anche. Dunque, l'Uruguay che è autonomo energeticamente, con un programma basato sulle rinnovabili e che sperimenta anche in altri campi, come ci hai raccontato Emiliano Guanella. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: ilconcerto.ch.
1: Buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a concerto.ch. Oggi apriamo questa puntata sottolineando il forte e importante legame tra la radio e la produzione musicale. E andremo ad ascoltare l'ultimo movimento della Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Inizialmente fu immaginata come una suite orchestrale, ma fu interrotta dalla Prima Guerra Mondiale, perché Delvincourt si arruolò volontario, ma rimase gravemente ferito nel 1915, evento che naturalmente segnò molto la sua vita e orientò la sua carriera verso l'insegnamento e la direzione. Questa Radio Serenade fu pubblicata poi nel 1939 e notò che si adattava perfettamente al nuovo mezzo radiofonico, come chiarezza di linguaggio, trasparenza sonora. Quest'opera in cinque movimenti unisce lo spirito francese, elegante, leggero, fu apprezzata proprio per la sua freschezza. Dunque noi ascoltiamo il quinto movimento, Retraite au Flambeau, tempo di marcia, da questa Radio Serenade per orchestra di Claude Delvincourt. Lo facciamo attraverso l'interpretazione dell'orchestra della Svizzera italiana diretta da Philippe Bach.

Si trattava dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Philipp Bach. Eravamo nel maggio del 2013 all'auditorio Stelio Molo, già della RSI. Claude Delvincourt, Radio Serenade per orchestra, questa era Retraite au Flambeau. Naturalmente, rimanendo in ambito svizzero, ci spostiamo ora su un altro argomento. Parliamo di giovani promesse svizzere, però facendo uno sguardo indietro. Sappiamo come l'Eurovision Song Contest sia diventato un grandissimo evento musicale dal vivo, una manifestazione ormai seguita a livello globale. Ma in realtà esiste anche una Eurovision Young Musician della musica classica, Nuove Stelle Europee. È una manifestazione che è partita nel 1982 e che mette in luce i più straordinari giovani strumentisti europei, offrendo a interpreti che vanno dai 12 ai 21 anni l'opportunità di esibirsi su un palcoscenico internazionale. Coordinata dall'EBU e prodotta da uno dei suoi membri, questa competizione è una delle piattaforme più prestigiose d'Europa per i talenti emergenti della musica classica e nel corso degli anni ha contribuito a lanciare carriere internazionali di artisti come Julian Rachlin, Julia Fischer, Natalie Klein, solo per citarne alcuni. La Svizzera è stata tra le prime 6 nazioni ad aver debuttato alla prima edizione dell'Eurovision Young Musicians nel 1982 e si classificò terza. La Svizzera in realtà non è ancora riuscita a vincere la competizione e l'ha ospitata in ben 2 occasioni. Andiamo all'edizione del 1998. Un giovane Giuliano Sommerhalder, allora aveva solo 13 anni, si presentò per rappresentare la Svizzera. Nato a Zurigo, cresciuto tra Svizzera e Italia, è uno straordinario musicista, precoce vincitore di importanti concorsi internazionali, vari riconoscimenti, insomma, un grande strumentista. Andiamo ad ascoltare una registrazione naturalmente storica del 1998. Si trattava di un concerto di selezione per il 9° torneo Eurovision dei giovani musicisti, la selezione per la Svizzera. Ascoltiamo Giuliano Sommerhalder alla tromba nell'interpretazione del concerto per tromba e orchestra in mi bemolle maggiore in 3 movimenti di Johann Nepomuk Hummel. Allora suonavano insieme a Giuliano Sommerhalder l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Marc André.

Giuliano Sommeralder alla tromba insieme all'Osi diretta da Marc André. Si trattava del concerto di selezione per la nona edizione dell'Eurovision Young Musician all'Auditorio Stelio Molo della Radio di Lugano con l'Osi diretta da Marc André. Quest'anno l'Eurovision Musician si terrà a Erevan in Armenia per la prima volta nella storia, continuando così la sua lunga tradizione di celebrazione dell'eccellenza ma anche dello scambio culturale e della nuova generazione di stelle europee della musica classica. Ma ritorniamo all'edizione del 1999, era la nona edizione del concorso, si teneva alla Konzerthaus di Vienna in Austria. Quell'anno partecipava anche Francesco Piemontesi, pianista che non ha bisogno di grandi presentazioni per noi. In quell'occasione interpretò il concerto per pianoforte e orchestra in La minore opera 16 di Edvard Grieg, una delle pagine più celebri del repertorio romantico, che nelle esecuzioni di Francesco Piemontesi acquista un carattere particolarmente raffinato, di grande misura. Il pianista ticinese si distingue spesso infatti per un approccio lontano dagli eccessi retorici e anche questa sua lettura privilegia la chiarezza della struttura, la purezza del suono, mettendo in luce l'architettura dell'opera più che il virtuosismo spettacolare. Ascoltiamo dunque Francesco Piemontesi nel 1998.

quella selezione per la Svizzera dell'Eurovision Young Musicians. Ritorniamo all'Auditorio Stelio Molo di Lugano, sempre con l'OSI, diretta da Marc André.

Si trattava del secondo e terzo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra in La minore, opera 16. La pagina di Edvard Grieg, qui nell'interpretazione abbiamo sentito gli applausi di grande entusiasmo, dicevo, interpretazione di Francesco Piemontesi. Era il 1998 la selezione per l'Eurovision Young Musicians a Lugano all'Auditorio Stelio Moro. Andiamo ora al 1996, l'ottava edizione del concorso che si teneva allora in quell'anno in Portogallo. La vincitrice allora fu la violinista tedesca Julia Fischer. Quell'anno per la Svizzera partecipava Esther Hoppe, violinista che conduce ora una carriera luminosa, internazionale, attiva come solista, camerista, ma anche docente. Andiamo dunque a quel 1996, alla selezione per quel torneo Eurovisione dei giovani musicisti svizzeri che si teneva all'Auditorio Stelio Moro a Lugano. Esther Hoppe con l'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Nicolas Carti, interpreta il primo movimento allegro moderato dal concerto per violino e orchestra numero 2 in sol minore, opera 63 di Sergei Prokofiev.

Era il primo movimento allegro moderato dal concerto per violino e orchestra numero 2 in sol minore, opera 63, di Sergei Prokofiev. Abbiamo ascoltato al violino Esther Hoppe con l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Nicola Scarti. Rimanendo a quella selezione del 1996 per l'Eurovision Young Musician, andiamo ora ad ascoltare il pianista svizzero Antoine Rebstein, nato nel 1978 a Losanna, che ha iniziato la carriera come pianista, ha poi avuto un problema alla mano destra e così ha deciso di specializzarsi nel repertorio per la sola mano sinistra, dedicandosi a registrazioni e concerti per questo specifico repertorio. Ha deciso così anche di intraprendere la carriera di direzione d'orchestra e si è aperto una nuova e importantissima attività. Qui lo ascoltiamo, ritornando a quel 1996, nell'interpretazione del secondo movimento andante assai, terzo allegro scherzando, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 10 di Sergei Prokofiev.

0: Abbiamo ascoltato Antoine Rebstein al pianoforte qui con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Nicolas Carty. Era la selezione concerto che si teneva all'Auditorio Stelliumolo di Lugano per l'Eurovision Young Musicians nel 1986. Questo chiude il nostro concerto.ch. Ringrazio Alissa Nembrini per la sua sempre sapiente programmazione e voi per il vostro prezioso ascolto. Da Barbara Tartari un saluto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il nostro approfondimento. Il termine poliziesco a prima vista sembra dire tutto, ciò che riguarda la polizia, le indagini, il crimine. Ma nella storia della narrativa italiana questa parola ha assunto anche un significato molto più ricco e stratificato. Il poliziesco infatti non è stato soltanto un genere di intrattenimento, ma un vero e proprio strumento di lettura del paese, capace di raccontarne le contraddizioni, le zone d'ombra, le ferite civili e le verità che spesso sfuggono alla cronaca ufficiale. Di questo parliamo oggi. E ci ha raggiunto in studio anche Lisa Rossello. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, il noir. Questo genere per decenni è rimasto ai margini del canone, considerato minore per qualche motivo. Perché, appunto? Che cosa raccontava di così diverso da risultare scomodo o difficile da incasellare? La risposta sta forse nella sua capacità di mescolare registri, di affrontare temi sociali e politici con una libertà che la narrativa più istituzionale non sempre si concedeva. Nel suo volume Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, appena uscito per Carocci, Alberto Sebastiani ricostruisce questo percorso lungo quasi due secoli. Da pionieri come Varaldo e De Angelis fino ai grandi autori del secondo Novecento e del nuovo millennio, da Scerbanenko a Camilleri.
0: E oggi ne parliamo proprio con Alberto Sebastiani. Ben ritrovato, buongiorno, ben ritrovato ad Alphaville.
2: Buongiorno, grazie a tutti. Buongiorno soprattutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Studioso di letteratura contemporanea e autore del volume. Avevamo previsto anche Luca Crovi, ma per il momento come ospite non lo troviamo, quindi chiacchieriamo e ci confrontiamo con lei, Alberto Sebastiani. Dunque, nel suo saggio, partiamo proprio da qui, sostiene che il poliziesco non sia più un genere laterale, ma uno dei luoghi centrali attraverso cui la narrativa italiana racconta il presente. Quando è avvenuto, secondo lei, questo cambio di statuto culturale?
2: Ma io parlo del poliziesco come modo letterario, quindi come tipo di configurazione di storia in cui rientra anche il genere giallo poliziesco, ma anche il noir, l'horror e tanti thriller, tanti altri generi che conosciamo. È una configurazione di storie che ha attraversato dall'Ottocento ai nostri giorni la letteratura italiana, a cui diciamo che si è da sempre interessata a problemi anche enormi della storia e dell'attualità del nostro paese, e che ha sempre guardato con attenzione a quanto avveniva intorno e a raccontare soprattutto l'oggetto del suo interesse, che è il male, nelle varie forme, nelle varie modalità, e soprattutto se da un lato sicuramente ci sono anche libri che riconducibili a questo genere, che e non sono certo pochi, che l'hanno affrontato in maniera banale, c'è anche tanta produzione letteraria che lo ha affrontato appunto il tema del male in maniera intelligente, costruttiva, in grado anche di denunciare o leggere con chiarezza o approfondire aspetti dell'Italia e forse del mondo.
1: Ha parlato di noir poliziesco come modo letterario, infatti nel libro si vede anche la diversità che tocca con questo tema, quindi da il noir civile al giallo più letterario. Ma quindi ci sembra di capire, oggi non c'è veramente un confine riconoscibile del poliziesco, ma questo genere vive piuttosto nella sua capacità di sconfinare.
2: Esattamente, diciamo che sicuramente ci sono anche gialli tradizionali, classici, che rispondono alla struttura canonica che tutti abbiamo conosciuto e che comunque ha avuto tante variazioni. Io nel mio libro ho cercato di guardare più che le invarianti, più che le strutture ricorrenti, alla marea di variazioni che hanno permesso appunto a questo genere di, o meglio a questo modo poliziesco, di ibridare generi e di raccontare appunto tanti tipi di storie con personaggi molto diversi, una grande varietà di soluzioni che hanno interessato, tanto più che, come spiego all'interno del libro, questi libri, questo modo di raccontare ha interessato e è stato oggetto appunto di rielaborazione da parte non solo di autori che sono abitualmente considerati di genere, ma anche di autori mai considerati tali della letteratura italiana. E comunque ricordiamoci che tanti degli autori che sono considerati di genere in realtà non hanno scritto solo di genere, per cui diciamo che è una produzione molto ricca e varia della tradizione letteraria italiana, che parte addirittura, come ha detto giustamente lei, nell'Ottocento, e con, per dire, noi siamo abituati a pensare al poliziesco come una narrazione che da un iniziale ordine vede l'avvento di un delitto che comporta il disordine, allora un bravo indagatore risolve la questione, risolve il caso e porta la soluzione. Bene, il primo investigatore seriale italiano, che sarà la seconda metà dell'Ottocento, ed è Lucertolo, un birro del Granducato di Toscana, è inventato da Jarro, è pubblicato in quattro storie da Treves, quattro libri da Treves, bene, che viene prima di Sherlock Holmes, per intenderci, è un ispettore, un birro, un poliziotto un po' particolare, nel senso che è un delinquente, è anche un ladro, e quindi già introduce la figura del buono che non è buono, ma poi è dopo il Regno d'Italia, cioè già nel Regno d'Italia, ma è ambientato nel Granducato di Toscana, quindi nasce pure come romanzo storico. E quindi diciamo che per sua natura il modo poliziesco tende a schivare e a imbrogliare quelle che sono considerate le sue strutture rigide.
0: Bello questo, per sua natura. Abbiamo ritrovato il nostro secondo ospite, Luca Crovi, ben ritrovato anche lei ad Alphaville, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, stavo ascoltando quello che stava raccontando Alberto. Vi aggiungo una cosa, anche uno dei primi grandi poliziotti che racconta le sue memorie francesi, Vidocq, veniva dal mondo del crimine, poi diventa un poliziotto e quando le racconta metodi di polizia e anche metodi criminali.
0: Luca Crovi non mi ha fatto presentare. Dunque, lei è scrittore, critico e tra i massimi esperti italiani di noir, e si è capito che da anni racconta e analizza questo universo narrativo nelle sue molteplici forme, ovviamente spesso anche ai nostri microfoni.
1: Ed è anche direttore di Tutti i colori del giallo, che è in partenza al Cinema Lux questo 20 maggio. E per questo motivo, quindi, lei ha un punto di vista privilegiato sul poliziesco, quello dell'incontro tra scrittori, editori e pubblico. Quindi, cosa le sembra che chiedano oggi i lettori al noir e al giallo italiano?
3: Sicuramente gli chiedono di seguire i cambiamenti della realtà, gli chiedono di non ripetersi, gli chiedono di non utilizzare troppo i cliché, e poi agli autori chiedono di essere multimediali, quindi muoversi tra la musica, la letteratura, il cinema, le fiction, le opere teatrali. Una volta magari si chiedeva uno scrittore solo di scrivere un giallo, adesso la maggior parte dei protagonisti della letteratura italiana si muovono su vari territori e in ogni territorio cercano di declinare il noir a secondo le esigenze di quel tipo di racconto, e gli autori italiani sono molto bravi nel farlo, nel senso che funzionano nelle inchieste, funzionano nei podcast, funzionano nelle fiction TV e funzionano anche nei romanzi, e sicuramente non sono invecchiati.
0: Luca Crovi, restiamo ancora un po' con lei. Alberto Sebastiani legge il poliziesco come una lente critica sul presente. Lei, che da anni racconta il genere anche in radio, vede ancora nel noir una funzione sociale quasi civile, oppure prevale ormai la dimensione dell'intrattenimento?
3: No, sicuramente il noir e il giallo funzionano se sono romanzo sociale, si raccontano i cambiamenti della società. Se diventano solo intrattenimento, ovviamente possono funzionare per divertire, ma non sono al passo con i tempi. Quindi io trovo che sia una forma, quella del giallo e del noir, perfetta per raccontare la realtà, e la contaminazione in questo momento è importante. Quindi gli scrittori di noir devono conoscere le tecniche reali di polizia, devono conoscere però anche la società che stanno raccontando. Possono farlo con personaggi immaginari, ma i personaggi immaginari devono avere a che fare con una realtà che sia credibile per i lettori.
1: Il noir, quindi, per raccontare una comunità. In effetti, Sebastiani, una delle impressioni che emerge leggendo il saggio è che il delitto nei romanzi contemporanei serva spesso meno a trovare un colpevole, piuttosto serve a interrogare una comunità. Possiamo dire che è cambiata la funzione narrativa dell'indagine?
2: Ma in realtà la funzione narrativa dell'indagine è sempre stata quella di cercare una verità, e lo è anche il giallo. Il problema è che le soluzioni del caso ormai raramente si trovano. Sciascia per primo diceva: gli italiani non possono credere a un giallo che trovi bene la soluzione, perché la loro storia, la storia del loro paese, racconta una storia diversa. E quindi diciamo che l'indagine dovrebbe svelare una verità, ma la verità, se non è quella appunto della soluzione del caso, e poi il caso che magari è risolto ma non può essere risolto anche dal punto di vista della giustizia, anche sul piano giudiziario, sul piano etico, allora ecco che l'inchiesta diventa comunque un cercare, il non cedere rispetto alla ricerca della verità. E questo qua è il grande pregio che porta questo modo di raccontare, e non a caso è stato applicato sia a fatti di cronaca, sia a fatti storici, a questioni irrisolte del nostro paese, proprio perché non ci si rassegna al non sapere la verità, e l'inchiesta all'interno del mondo poliziesco permette questo non rassegnarsi.
0: È d'accordo Luca Crovi?
3: Ah, sono d'accordo. Tra l'altro è un modo di indagare che aveva già anche Agatha Christie, che è la protagonista quest'anno del Festival Tutti i colori del giallo a Massagno. Raccontava la società borghese vittoriana cercando di far emergere quei temi legati all'ingiustizia che lei vedeva intorno a sé. Se anche ci fossero stati dei giochi letterari che inseriva, non si distaccava dalla realtà. Pensate che Assassino sull'Oriente Express in realtà è basato su un caso di cronaca reale, cioè il rapimento di Baby Lindbergh, che quando lo leggono i lettori dentro l'opera della Christie viene riconosciuto immediatamente. È ovvio che era un caso chiuso e risolto, però per la Christie diventava un modo per raccontare le metodologie di polizia di quel periodo e la posizione anche delle persone dal punto di vista morale e etico, come diceva Sebastiani, rispetto a quello che era successo.
0: Il Festival Tutti i colori del giallo si inaugura il 20 maggio. Luca Crovi, se dovesse indicare una tendenza emergente del giallo contemporaneo che le sembra particolarmente viva oggi nei temi, nelle voci o anche nei linguaggi, quale sceglierebbe?
3: Anzitutto le ricordo che si inizia il 18 di maggio, quindi 18, 19, 20,
0: sì, 21, scusi, certo.
3: E apriamo con una serata dedicata ai rapporti tra noir e rap. Sicuramente la musica rap contemporanea, avrà un rapper ticinese che si chiama Joel, che fa freestyle e che racconterà il mondo del Ticino dal punto di vista del noir, è molto vicino al racconto sociale di cui parlavamo. Nella nostra serata racconteremo anche Eminem, quindi i sobborghi americani. Quindi se dovessi fare un paragone tra la letteratura noir e il rap, sicuramente il rap dal punto di vista musicale ultimamente è il nuovo modo per poter raccontare certe storie che riguardano le gang da una parte o quelli che cercano di risolvere dei casi dall'altra. È ovvio che poi ci sono altre situazioni letterarie, tipo il cozy crime, che è questa letteratura abbastanza comoda, giocosa degli ultimi anni, ma pensate che il true crime, per esempio dal punto di vista del podcast, in questo momento ha un grande successo. In realtà il noir trova sempre nuove forme di racconto e per questo non invecchia. Se non le trovasse, probabilmente non manterrebbe fede a quel patto con i lettori che ha l'origine di questa letteratura.
1: Quindi questa è le novità, l'attualità del giallo. Passiamo invece però ai classici. Sebastiani, lei prima menzionava che la verità, il giallo è la ricerca della verità, e nei classici, in teoria, arrivava sempre, mentre nei romanzi contemporanei italiani resta spesso una zona d'ombra, ambigua, incompleta. Si tratta quindi di un riflesso specifico della nostra epoca oppure proprio una scelta letteraria?
2: Allora, intanto, sempre perché è nel DNA del poliziesco, ricordiamoci che anche Agatha Christie, con l'assassino sull'Oriente Express, appunto, sì, Poirot trovava la soluzione, però poi raccontava una bugia ai giudici e alle forze dell'ordine perché aveva deciso fondamentalmente di proteggere Sidi. perché la questione di giustizia etica superava quella della giustizia giudiziaria. E nel presente, diciamo, nella produzione italiana, come dicevo prima, c'è una questione anche di realismo. Diciamo che forse è più interessante notare come attraverso lo strumento del poliziesco si è cercato di rispondere a situazioni che avvenivano nel mentre. Cioè, faccio un esempio concreto: Lucarelli con Falange Armata mette in scena Cogliandro, il braccio maldestro della legge, per intenderci, a indagare su quelli che erano i crimini dell'Uno Bianca, cioè una banda che tra gli 80 e 90 nella zona tra l'Emilia Romagna e le Marche commise molti colpi, molte, e uccise moltissime persone. Cogliandro cercò di scopre che, ben prima che arrestino i responsabili, scopre che ci sono dietro le forze dell'ordine, che questa banda è composta da membri delle forze dell'ordine. Bene, la realtà delle indagini svelerà che questo è vero. E quindi credo che quando ci si muove in cercare la verità, allora anche col poliziesco si possono raggiungere delle verità pur funzionali, perché lì era un'ipotesi, che però poi si avverano.
0: Una curiosità finale per entrambi, ma a partire da Luca Crovi. Il poliziesco italiano è diventato molto autorevole culturalmente. Esiste però il rischio che, entrando definitivamente nel canone, perda quella libertà irregolare e popolare che lo ha reso così vitale, di fatto?
3: Ma credo che non succederà mai, perché gli autori che scrivono noir in Italia sono molto lucidi. Cioè, se noi pensiamo anche a grandi narratori, non so, a Sciascia, a Carlo Fruttero, a Umberto Eco, che lo hanno usato, Andrea Camilleri, avevano una linea di racconto molto forte. Ma se pensate anche ai contemporanei, parlo di Giancarlo De Cataldo, che con il romanzo criminale riracconta i fatti della Magliana, abbiamo citato Carlo Lucarelli, potrei parlare di Massimo Carlotto, hanno tutti un'ottica di racconto della realtà, e quindi è difficile che tornino indietro e non la sappiano raccontare. Ovviamente l'importante è che non accettino i compromessi che ogni tanto l'editoria può chiedere. I lettori, però, dal canto loro, di solito quelli che leggono questa letteratura, sono lettori che non fanno sconti, che vogliono dei racconti veri e credibili, e non dei racconti che siano solo di pura immaginazione. Per cui, per rispetto anche a loro, questa linea di racconto va mantenuta. Tenete presente che uno dei padri nobili del noir, che Poe, risolse il caso di Marie Rogers, una povera fiammiferaia, dentro una storia ambientata in Francia. Quindi quell'indagine continua ancora oggi con i narratori contemporanei in Italia.
0: Alberto Sebastiani?
2: Io sottoscrivo le parole di Luca Crovi, perché è così. Considerate che ha citato Massimo Carlotto, quindi lo riprendo, è uno che prima di scrivere i suoi saggi e i suoi libri, questo qua è un lapsus, i suoi libri fate le vere e proprie inchieste.
0: Certo.
2: E va a affrontare temi dell'attualità che, con la forza della letteratura, che quindi accresce quella che è la base dell'inchiesta giornalistica.
0: Quindi in persona, certo.
2: È così, fare questa letteratura seriamente e non per mero intrattenimento, senza cedere alle, diciamo, alle sirene editoriali, e però sia chiaro, come ha detto Crovi, che prima di tutto non tutte le case editrici lo fanno. In secondo luogo, i lettori abbandonano velocemente chi ascolta queste sirene, insomma, finché non ascolteranno sarà sempre pieno di vita e di belle forme.
0: grazie davvero ai nostri ospiti per questa immersione nel noir. Alberto Sebastiani, autore del libro da cui siamo partiti per questo confronto, Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, edito per Carocci. Grazie, a risentirci presto.
2: Grazie a voi.
0: E grazie a Luca Crovi, anche lei da Alphaville, un ringraziamento particolare, scrittore, critico e tra i massimi esperti di noir. E ricordiamo il festival Tutti i colori del giallo, che si inaugura il 18 maggio. A risentirci presto, grazie.
3: Grazie, ci vediamo a Massagno con I segreti del noir.
0: E grazie a Elisa Rossello.
1: Grazie.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big. Lunedì alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Ben trovati da Alessandro De Rosa, 703, questa mattina inizia così, Verde Aurora Weekend. Io lo ricordo subito, il nostro numero di telefono WhatsApp 079-382-6765 e lo ripeto 079-382-6765. Abbiamo ancora un po' di musica questa mattina, poi subito le notizie che ci arrivano dal mondo, dal Ticino, Corriere del Ticino, la Regione, i principali quotidiani italiani e l'agenda degli eventi. In questa prima ora cercheremo un po' di approfondire vari aspetti, varie situazioni, e nel frattempo però partiamo con la musica, con la musica di Carl Maria von Weber, concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in mi bemolle maggiore, registrazione del 2016 con Paul Meyer, solista e direttore d'orchestra da camera di Losanna. E subito dopo un percorso musicale, dico dopo la prima ora, le notizie alla mezza di ogni ora evidentemente, il percorso musicale storico, quest'oggi lo dedichiamo a Bernstein, che proprio ieri nel 1946 riusciva ad arrivare, a sbarcare in Europa, a fare insomma il suo primo concerto europeo dopo la guerra, quindi siamo proprio in quegli anni e sono passati 80 anni, così vicini, così lontani. E poi sicuramente Moby Dick, insomma tutti i programmi del sabato, ma tanto ci arriviamo pian piano. Adesso, ripeto, partiamo dalla musica di Carl Maria von Weber, concerto per clarinetto e orchestra in mi bemolle maggiore.

Carla Maria von Weber, concerto per clarinetto e orchestra numero 2 in mi bemolle maggiore, registrazione del 2016. Paul Meyer, solista e direttore d'orchestra da camera di Losanna, è qui. L'abbiamo ascoltato. Corriere del Ticino questa mattina. La fotonotizia a Zurigo è subito festa, il mondiale è lanciato, i rossocrociati hanno iniziato al meglio, spinti dal tifo di una gremita Swiss Life Arena. Hockey, la Svizzera inaugura la rassegna iridata con il successo sugli Stati Uniti, campioni in carica, e quindi resistono alla reazione americana e si impongono per 3-1. E l'Avezzo se ne occupa, pagina 3, buona la prima per la Svizzera, i rossocrociati iniziano il mondiale di casa con una vittoria contro gli Stati Uniti nella riedizione della finale 2025, e quindi c'è questa notizia. Chi alimenta il tesoretto di Lugano? Nel 2025 le sopravvenienze fiscali sono cresciute, la Chiesa dice i nostri settori trainanti sono tre. Finanze, Bertagni se ne occupa, pagina 11 del Corriere del Ticino di questa mattina. L'anno scorso a Lugano le sopravvivenze delle persone fisiche sono cresciute del 21%, mentre quelle giuridiche del 32%. Le prime sono state di 41 milioni di franchi, mentre le seconde di 22,3 milioni. Marco Chiesa, capo di Castero Finanze: se guardiamo i dati fino al 2020, che sono quelli più definitivi e precisi, e leggiamo le indicazioni degli anni seguenti, il settore trainante a Lugano risulta essere ancora quello bancario e fiduciario. Seguono a ruota il comparto del commercio di materie prime e del trasporto marittimo, e quello farmaceutico e biomedicale, che però ultimamente ha perso un po' di smalto rispetto al passato, annota il municipale. Insomma, si parla di questo, si parla di, diciamo, fatti e finanze locali, e si parla però anche di stabilità tra Cina e Stati Uniti, qui sulla Corriere del Ticino, su questa prima pagina. Stabilità tra Cina e Stati Uniti, ma senza grandi svolte. Il vertice di Pechino, campione, firma l'articolo a pagina 5. Due giorni di vertice, nessun significativo cambiamento di rotta. Cina e Stati Uniti si guardano forse con meno diffidenza rispetto al recente passato, consapevoli che in un mondo globalizzato i conflitti danneggiano tutti, ma le distanze restano, ideologiche prima che culturali, politiche o economiche. La visita di Donald Trump al principale rivale strategico dell'America mirava a risultati tangibili anche per frenare il calo interno dei consensi, risultati che a detta di tutti gli osservatori non sono arrivati. E quindi si preannuncia, diciamo così, una cooperazione piuttosto competitiva, come è stato finora, tra Cina e Stati Uniti, almeno secondo questo articolo di campione qui a pagina 5 del Corriere del Ticino. Si parla anche in questo editoriale firmato da Matteo Airaghi di retromarce svedesi e bruschi risvegli. Vediamo di cosa si tratta. Controndine, compagni digitali e tanti saluti alla generazione che abbiamo reso più ignorante di quelle precedenti, si potrebbe aggiungere con un pizzico di cinismo. È un po' questo il succo della decisione svedese di riportare, per dirla banalizzando, carta e penna nelle scuole. Insomma, uno dei paesi più tecnologicamente avanzati d'Europa e tra quelli ai loro sciagurati pionieri della digitalizzazione scolastica, ora punta a ritornare ai vecchi cari libri cartacei e soprattutto si prefigge di insegnare di nuovo a scrivere a mano ai propri disgrafici studenti. Una transizione che sarà graduale e progressiva. Già dal 2025 le scuole dell'infanzia non sono più obbligate a utilizzare gli strumenti digitali e inoltre entro la fine del 2020, come da noi, entrerà in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole anche a scopo didattico. E infine
Infine, il nuovo programma di studi volto a promuovere l'apprendimento sui libri di testo dovrebbe essere completato nel 2028. Contestualmente, per le scuole sono già stati stanziati oltre 2 miliardi di corone svedesi da investire nell'acquisto di libri di testo e nuove linee guida per gli insegnanti. E perché mai questa brusca retromarcia che la vicina Danimarca si è già detta pronta a seguire, che tanti in Europa percepiscono come un esempio da seguire, appunto, non insegna qualcosa probabilmente anche nelle nostre latitudini, longitudini? Perché è una riflessione importante, no? Nello strumento evidentemente digitale porta con sé altre questioni. Ma io ricordo che quando si studiava l'inglese, io studiavo l'inglese, avevo preso questo TOEFL che era per le università estere, c'era un libro che segnalava il fatto che da un dispositivo, da uno schermo, diciamo, di un computer, la lettura, bisognava considerare che la lettura si rallentava di una certa percentuale rispetto alla carta stampata. Adesso, chissà, con i nuovi monitor a LED, se questo è realmente così. Oggi si usano molto di più anche per la lettura musicale, e certamente un musicista, insomma, deve andare a tempo, perché altrimenti qualcosa se la perde. Quindi non so se questo è ancora reale, ma fatto sta che ci sono, evidentemente, al di là del fatto di distrarsi, dell'affaticamento anche dell'occhio, ci sono proprio dei fatti fisici, non è solo un fatto di tradizionalismo, probabilmente, cioè fatti proprio, come dire, umani, insomma, di percezione, di sensi. Diteci cosa ne pensate, se volete, allo 079-382-6765, 079-382-6765, perché è un tema, questo della scuola, io veramente molto importante, al di là della digitalizzazione in generale. Dal Consiglio d'Europa sì al Tribunale per Kiev, diplomazia, è partito il percorso verso una corte speciale per l'Ucraina, mentre si sta preparando anche il dossier sui risarcimenti russi. Restano i nodi della ratifiche nazionali del finanziamento e definizione dei costi. Ci spostiamo a Strasburgo, qui siamo su una pagina interna del Corriere del Ticino. Mondo, Washington prova a congelare la guerra di Israele in Libano, un'altra notizia, altri 45 giorni di tregua sul tavolo, disarmo di Hezbollah e ritiro israeliano. In Medio Oriente, il negoziato diretto tra tra Beirut e Tel Aviv procede tra accuse reciproche e un cessate il fuoco mai rispettato. Insomma, si parla purtroppo di quello che effettivamente sta succedendo. Ci spostiamo brevemente sulle pagine della regione, anche perché effettivamente sono già le 7:20, battute e domande intime sanzionate, medici dell'EOC, indagine esterna conferma comportamenti inopportuni in sala operatoria durante i colloqui di dottore, informazioni all'ospedale regionale di Lugano. Ah, che bello. Qui c'è scritto che frequenti commenti a sfondo sessuale, sanzionati alcuni collaboratori dell'ospedale regionale di Lugano, comportamenti inopportuni certificati da un'indagine esterna commissionata dall'EOC di Giacomo Agosta. Questo articolo, commenti e battutine a sfondo sessuale fatti con una certa frequenza in sala operatoria, in altri locali dell'ospedale, domande sulla sfera privata e familiare, come l'intenzione di avere figli, poste a personale medico in formazione durante i colloqui. All'interno del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano, come segnalato da una serie di testimonianze raccolte lo scorso giugno dalla regione, c'era qualcosa che non andava. A certificarlo c'è ora anche l'indagine dell'avvocato Raffaella Martinelli, indagine commissionata dallo stesso ente ospedaliero cantonale, che ha fornito, grazie anche a numerose audizioni, una visione rappresentativa del clima e delle modalità relazionali all'interno del reparto. La decisione dell'EOC di affidare un mandato esterno era stata presa dopo che un medico assistente aveva segnalato tramite i canali interni situazioni che potenzialmente avrebbero potuto rappresentare violazioni del codice di comportamento e deontologico dell'ente o delle normative relative alla protezione della personalità. E quindi
ha funzionato in qualche modo, almeno da questo punto di vista, la segnalazione e quindi tutto ciò che ne è derivato. Comunque è emerso un dibattito relativamente a ciò che sta succedendo. La fotonotizia della regione, anche questa dedicata alla notte delle stelle cadenti, trascinata da un primo tempo esaltante, la Svizzera mette sotto gli States al debutto iridato. Tanti i titoli c'è un dibattito con cui concludiamo questa prima parte della rassegna stampa. Donne responsabili della denatalità, questo è della denatalità. Lisa Boscolo se ne occupa con una riflessione alla vigilia della festa della mamma. Sabato sera io e le mie amiche abbiamo parlato spontaneamente di gravidanza, parto e maternità. Abbiamo quasi tutte 30 anni, più o meno l'età in cui le nostre madri hanno avuto noi. La domanda sul diventare o meno genitori è profondamente personale, ma oggi è anche inevitabile, inevitabilmente politica e collettiva. In un'Europa confrontata con un forte calo delle nascite, noi donne veniamo troppo spesso indicate, soprattutto dalla destra, come le principali responsabili della denatalità. Segue poi a pagina 18. Beh, questo è un articolo, è un punto di vista molto interessante, ma lo riprendiamo magari più tardi, perché altrimenti non riusciamo ad andare anche nell'agenda. Vediamo un pochino, facciamo un conteggio dei tempi. Sì, ecco, questo viaggio italiano per pianoforte ci porta all'agenda degli eventi.

0: L'agenda.
1: L'agenda degli eventi di quest'oggi, sabato 16 maggio 2026, sulle orme di Ernesto Quadri, camminarte, passeggiata culturali guidate alle scoperte di Capriasca, della Capriasca. Torna l'appuntamento con Camminarte, la rassegna di passeggiate culturali che invita alla scoperta dei luoghi, delle storie e delle tradizioni capriaschesi. Qui dalle 9.30 alle 11.30, cimitero via la Chiesa 1 di Tesserete, dalle 9.30 alle 11.30, lo dicevo, visitcapriasca.ch per maggiori informazioni. Sono davvero tanti gli eventi di quest'oggi tra botanica e salute, escursione a cura di Gabriele Peroni, stsn.ch per maggiori informazioni, dalle 9.30 alle 12.30 al cimitero di Arzo, l'escursione guidata dal farmacista e fitoterapeuta Gabriele Peroni darà modo di conoscere alcune delle specie officinali più comuni. Giochiamo a fare il mondo di pace e lasagne, spettacolo del Teatro Bandito, festival Il Maggiolino. Lo spettacolo indaga il rapporto tra un fratello e una sorellina. I due intuiscono che qualcosa in casa è cambiato, mamma e papà sono distanti e assenti, ciascuno affronta le nuove situazioni in modo diverso e quindi si parla di questo. Alle ore 10 al Teatro Foce, via Foce 1 di Lugano, teatro-pan.ch per maggiori informazioni. Giornata svizzera dei mulini, 26 anni, mulini di Frasco e Corippo, qui per celebrare la 26esima giornata svizzera dei mulini, dalle 11 alle 17, anzi in realtà dalle 10 alle 17 in varie località, Molina di Frasco, Museo Valverzasca.ch per maggiori informazioni. Raffaella Morelli invece fa un concerto per violino con un nuovo appuntamento dedicato alla sua arte violinistica, dicevamo, dalle 11 alle 12 alla Chiesa di Santa Maria Assunta, via Cittadella 17 a Locarno, lo ripeto, Chiesa di Santa Maria Assunta, via Cittadella 17 a Locarno, ore 11, dalle 11 alle 12, è un evento gratuito, Raffaella Morelli, concerto per violino. Orchestra alle 9, progetto Tchaikovsky, questa orchestra alle 9 debutta in una formazione per soli archi, nel 2026-27 propone un percorso dedicato a Tchaikovsky e dove dalle 11 alle 11.30 questa mattina alla Chiesa Evangelica Riformata, viale Carlo Cattaneo 2 di Lugano, e questa sera alle 20.30, dalle 20.30 alle 21.30 alle 9.ch per maggiori informazioni. E insomma sono due concerti, il tema musicale è sicuramente Tchaikovsky. Il futuro sarà ancora Azul, il futuro della casa è incerto e Casa Azul, via Sant'Antonio 2, Gordola, qui casaazul.verzascafoto.ch per maggiori informazioni. Alle ore 11, dalle ore 11 tutto il giorno si può visitare, si può parlare di questo luogo, quali possibilità ci sono davvero, si dibatte sul futuro di questo luogo. Qui ci sono tante altre, il Maggiolino, lo dicevamo prima, è un festival che raccoglie tanti eventi, quindi non li sto a leggere tutto, fatto sta che ce n'è un altro alle 16, sempre al Teatro Foce, teatro-altopan.ch per maggiori informazioni. Andiamo avanti, vi è un tema danza, performance delle compagnie, MOPS, Danzare alla relazione, una performance finale che scaturirà da un nuovo workshop di danza contemporanea tra le compagnie di Losanna, dalle 16.30 alle 17.30 a Locarno, la casa dell'arte MOPS ospita questo incontro, MOPS Dance Syndrome, quindi MOPS Dance SYndrome.com per maggiori informazioni. Videron Tomnes, Caron Antica 2026, un viaggio nelle sonorità delle scuole di Notre Dame, chiesa di Santi Giorgio e Andrea a Carona, alle ore 18, sabato 16 maggio, quest'oggi, caronantica.com. E già, questo è un altro evento piuttosto interessante che si svolgerà in zona. Segnalo alla stessa ora, vediamo se mi riesce di trovarlo perché è scappata la pagina è definita anche ovviamente la musica qui sotto, una serata di respiro, suono e connessione, un'esperienza per rallentare e ritrovare presenza, se ne occupa Edith Ferrari, e si possono trovare maggiori informazioni sicuramente su, su internet dalle 18 alle 19.30 quest'oggi, via Motta 6, primo piano Chiasso, studi qui tre spazi, quindi via Motta 6, posti limitati, massimo 20 partecipanti, e chiedono la prenotazione obbligatoria al numero 076 693 8289, 076 693 8289. Beh, insomma, serata di respiro, suono e connessione, un'esperienza per rallentare e ritrovare presenza, Edith Ferrari, qualcuno lo potrà cercare sicuramente in internet. Adesso, non abbiamo tempo di ascoltare altra musica, in effetti, e quindi andiamo direttamente all'interno delle notizie.
0: Eurovision Song Contest 2026, alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1, in TV sulla 1, sabato alle 21, la finale, sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision, aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, alla RSI, non ti serve altro.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Taiwan ribadisce la sua indipendenza dalla Repubblica Popolare Cinese. Lo puntualizza in una nota diffusa oggi il ministro degli esteri di Taipei in risposta alle dichiarazioni di Trump che metteva in guardia dal rischio di innescare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre detto di non avere ancora deciso se autorizzare un'importante fornitura di armi. Anche Putin incontrerà Xi Jinping. Alcuni media di Hong Kong annunciano che la visita di un unico giorno si terrà il 20 maggio. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, attesta la crescente centralità della diplomazia cinese sul piano internazionale. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. Le forze americane e nigeriane hanno ucciso il numero 2 dell'ISIS, Abu Milal al-Minuki, considerato uno dei terroristi più attivi a livello globale. L'ha annunciato questa mattina Trump, elogiando sul suo social la missione compiuta in Africa dove si nascondeva. La Banca Mondiale ha riallacciato le relazioni con il Venezuela sospese da 7 anni, dopo la rimozione in gennaio del presidente Maduro. Nell'operazione militare coordinata dagli Stati Uniti sono state gettate le basi per riattivare il sostegno economico. Mercedes-Benz valuta di entrare nel settore della difesa. L'ha annunciato l'amministratore delegato Ola Callenius al Wall Street Journal, facendo riferimento al ruolo positivo da ricavare nel quadro dei nuovi scenari che si prospettano in Europa. Il gruppo tedesco resta il maggiore azionista della divisione che produce camion per scopi militari, scorporata nel 2021. Le attività legate alla sicurezza rappresenterebbero una quota minore in seno al potenziale sviluppo di una nuova nicchia di mercato. Anche la Svizzera ha aderito all'accordo per creare un tribunale speciale sui crimini legati all'aggressione della Russia all'Ucraina. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset l'ha definita una tappa decisiva. Ignazio Cassis ha dichiarato che il sostegno della Confederazione costituisce un segnale chiaro contro l'impunità. Nel suo discorso il responsabile degli affari esteri ha ribadito che Berna intende proseguire sulla via di una pace giusta e duratura. Hanno raccolto 15 milioni e mezzo di franchi favorevoli e contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alessio Veronelli ha interpellato Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e direttore del Centro di Studi Sociali Force.
3: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale, se non il tema. Per gli ambienti economici, invece, un sì metterebbe in discussione i nuovi accordi europei e l'intero concetto di libera circolazione. Le due parti sanno di poter vincere il 14 giugno e allora, in modo razionale, si investe molto. Se non puoi comprare i voti, con i soldi puoi rafforzare il messaggio ed è proprio questo che entrambe le parti stanno cercando di fare.
4: E infatti il primo sondaggio GFS conferma grande equilibrio. Si tratta anche di un'iniziativa con una forte componente emotiva, forse per questo serve investire di più.
3: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
2: Infine, per la cronaca giudiziaria regionale, era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah, lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile.
5: Lo sport.
6: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dai mondiali di hockey casalinghi, iniziati con una vittoria per la Svizzera 3-1 sugli Stati Uniti, campioni in carica e reduci dal successo olimpico di Milano, ancorché con una formazione al solito rinnovata quasi completamente rispetto ai recenti successi, reti rossocrociate di Suter, Andrighetto e Jäger, sempre nel gruppo di Zurigo, 3-1 anche della Finlandia sulla Germania. Questa sera alle 20:20, secondo impegno della Svizzera di fronte al la Lettonia. Nel girone di Friburgo ieri 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia sulla Danimarca. Calcio, il Vaduz, la squadra promossa dalla Challenge alla Super League. Vaduz che prenderà il posto del retrocesso Winterthur, il club del Principato del Liechtenstein, mancava dall'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto ieri 3-1 a Villa approfittando del pari 2-2 tra Arau e Yverdon argoviesi che erano avanti per 2-0 e allora dovranno passare dallo spareggio come l'anno scorso ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona retrocesso ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. In Inghilterra, a Wembley si assegna la Coppa in finale Chelsea contro Manchester City. C'è anche il difensore bianconero del Croix, intanto nella lista mondiale di Haiti. I caraibici sono inseriti nel gruppo C con Scozia, Brasile e Marocco. Ciclismo, ottava tappa al Giro d'Italia, 156 km da Chieti a Fermo. Eulalio, sempre in maglia rosa, ma con il vantaggio sul vincitore di ieri, Vingegaard, dimezzato a 3 minuti e 14 secondi. Il Mondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Infine il tennis, con il norvegese Ruud, primo finalista del Masters 1000 di Roma. Ruud ha battuto agilmente con un doppio 6-1 l'italiano Darderi. Oggi Sinner proverà a chiudere il match interrotto ieri per pioggia. Il numero 1 al mondo è avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev.
1: Le previsioni meteorologiche per quest'oggi, 16 maggio, sabato, al sud dapprima ancora qualche annuvolamento, quote medio-alte, per il resto in prevalenza soleggiato. In Engadino al mattino nuvoloso con ultimi possibili rovesci, nel pomeriggio schiarite, vie più ampie, limite delle nevicate attorno a 1400 metri a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi in Alta Engadina 6, vento da nord dapprima nelle valli superiori, in giornata raffiche a tratti moderate fino in pianura, in montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo a 2100 metri.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Divertimento per quartetto d'archi, Erwin Schulhoff, 2016, Alma Quartet, dedicato alla musica cameristica del compositore appena citato. Andiamo qui sulle pagine del Corriere della Sera, perché ci sono diverse fotonotizie. Beh, sicuramente la fotonotizia più importante, almeno qui, riguarda la tragedia delle Maldive. Nel gruppo di 20 italiani, appunto, stanno bene, alcuni sì, altri no. Insomma, ci sono delle situazioni che vengono discusse qui relativamente a questo fatto di cronaca. Ma andiamo alla politica internazionale. Trump avverte Taiwan, questo è il titolo principale. Il presidente: non percorreremo 15.000 chilometri per andare in guerra. Italia, inflazione al 2,7, questa è una notizia che non c'entra niente, ma anche sì. Il vertice con Xi Jinping, Pechino: lavoriamo per ridurre i dazi. Donald nega. Ci sono questi titoli di giornale che sono veramente particolari, non c'è niente da fare, si salta di palo in frasca e si mettono insieme tante cose. Intanto un ascoltatore, credo sia un ascoltatore o un'ascoltatrice, vediamo, Carlo da Castiglione Olona: buon sabato a lei, caro Carlo, grazie del messaggio. E io lo ricordo, ci potete sempre scrivere al numero di telefono WhatsApp 079 382 67 65, e lo ripeto 079 382 67 65. Se scrivete su WhatsApp io riesco a leggervi meglio. E il vertice quindi con Xi: Trump lascia la Cina, Xi un amico, poi parla di accordi economici fantastici, ma sul tema Pechino glissa. E su Taiwan: non faremo guerra a 15.000 chilometri da casa. Intanto in Italia l'inflazione sale, da pagina 6 a pagina 13. Così si parla di questo momento di summit. Chi vince e chi perde? Pochi accordi concreti, ognuno dei due leader ha soprattutto testato obiettivi e resistenza dell'altro. Risorse naturali e dazi restano al centro dei calcoli. La posizione, ambiguità strategica, questo è un po' l'analisi di Federico Fubini. L'ambiguità strategica degli Stati Uniti nei confronti della Cina indica la combinazione di ostilità e connessioni economiche, ma non solo, che Washington ha con Pechino. Da un lato la Cina è rivale, dall'altro è un partner commerciale importante anche su tanti dossier globali. C'è una foto qui dell'articolo, con una grande foto con Trump che dà la mano al leader cinese, e mentre una volta i leader statunitensi mettevano la mano, una cosa di linguaggio del corpo, mettevano la mano sopra a quella dell'altro, in senso di sottomissione dell'altro, adesso la retorica che è passata, e questo l'ho notato in tanti casi, la mano è sempre sotto, ad abbracciare la mano del presunto diciamo amico, e magari l'altra mano va sopra a dare una pacca, no? E questo è un linguaggio corporeo in realtà tutt'altro che trascurabile per raccontare queste facce variegate che fanno parte della stessa identità, appunto. Comunque, dal Corriere della Sera, sono le 7:47, vediamo, stiamo per andare all'interno della musica, beh, a una direzione, conduzione di Leonard Bernstein, ma per il nostro percorso musicale, ma facciamo ancora in tempo ad ascoltare questa sonata per violino in La minore e tornare con un pochino di notizie. Forse questo è anche fin troppo lungo, vediamo, facciamo due conti. Sì, troppo lungo. Andiamo nel ragtime dance, che così arriviamo alle pagine culturali con un po' di danza, e la danza tornerà anche la settimana prossima all'interno del Voi che sapete, probabilmente quello di mercoledì 20 dalle 16 alle 16:30. Ci occuperemo della danza con un coreografo, delle ballerine, capiremo come la danza si sta diciamo espandendo, comunque quali sono le caratteristiche delle richieste anche che vanno a ballerini, danzatori moderni all'interno del varietà televisivo, all'interno della nostra contemporaneità anche più mainstream e pop. Insomma, arriveremo lì, ma tanto c'è tempo, mercoledì alle 4:30.
Adesso invece The Ragtime Dance.

Simpatica questa, Leila Josefovic qui con il pianista John Novacek, The Ragtime Dance, 1999. Molti compositori americani, vedremo che torneremo nella musica americana tra pochissimo nel nostro percorso musicale, ma questo brano almeno sembra essere scritto da loro due, potrei sbagliarmi, ma così sembra. Adesso andiamo avanti, facciamo ancora forse in tempo ad ascoltare anche un brano forse, ma ovviamente le pagine culturali, le pagine insomma così dello spettacolo si occupano di Cannes, che Valerio Cappelli inviato per il Corriere della Sera ce ne parla: allacciate le cinture, John Travolta non arriva a terra, volare eccolo a 72 anni il basco bianco a coprire la testa calva come una biglia, il ciuffo imbrallintinato di Grease come pallido ricordo, gli occhi azzurri lucenti colmi di gratitudine, allarga le braccia come fossero ali di un aeroplano, è felice, ha la febbre del venerdì sera addosso, insomma tutti i grandi successi di John Travolta. Il festival a sorpresa gli dà la palma d'oro d'onore e John Travolta si porta la mano al cuore, non me l'aspettavo, è una serata speciale, viene accolto dalla standing ovation e lui, questo è un film molto personale, parla del suo film, poi si siede accanto a Alberto Di Monaco, porta in anteprima il debutto come regista, una storia sulla grande passione, come pilota d'aereo, volare è stato il mio primo amore, Propeller One Way Night, Coach, volo notturno per Los Angeles, sarà dal 29 su Apple TV, l'ha scritto, diretto, prodotto, è sua la voce narrante, descrive l'aereo con la stessa passione con cui Romeo descrive Giulietta, le luci del tunnel del gate, i disegni sulle fiancate, il rumore delle eliche, la scaletta raccontata come se fosse il tappeto rosso di Cannes. E dall'oblò può vedere tutte le stelle del cielo sulle note di Gershwin, la sua Madeleine assume una dimensione favolistica piena di dolcezza. Si parla di questo, c'è anche una fotonotizia con John Travolta e la figlia Ella, che a 26 anni l'accompagna, e infatti lui dice: in volo con mia figlia, si è fatto un volo con sua figlia. John Travolta, regista ma anche attore in questo film, con un piccolo bimbo attore esordiente, Clark Shotwell, che insomma è contenuto anche in questo film. Tante le notizie, ma vedremo che poi il cinema, insomma più tardi ci sarà il programma che

se ne occupa e quindi non voglio anticipare troppo, ma comunque ecco, le pagine culturali girano intorno ovviamente al cinema, intorno ad altre cose, a libri e via dicendo. Adesso però siamo praticamente arrivati agli sgoccioli con il tempo a nostra disposizione. Vediamo, facciamo forse in tempo, sì, ad ascoltare almeno un altro pezzo. Ecco che qui oggi la macchina ha dei problemi, si vede dei piccole umidità notturne hanno permesso. Ecco, quindi dicevo, Alec Templeton, vediamo, Pocket Size Sonata numero 1 per clarinetto e pianoforte, 2025, e qui lui è il primo clarinettista dei Berliner Philharmonic con il pianista José Gallardo e realizza un progetto che rompe gli schemi tra generi e modalità musicali. Sentiamo, perché anche il titolo è molto interessante.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E siamo arrivati al momento del nostro percorso musicale storico, 7.59, con un attimino di anticipo, ma servirà questo tempo per introdurre propriamente quello che sta per succedere, perché proprio il 15 maggio del 1946, quindi stiamo parlando di 80 anni fa, Leonard Bernstein fece la sua prima apparizione in Europa dirigendo l'Orchestra Filarmonica Ceca. E ieri la fondazione dedicata, la pagina dedicata a Bernstein lo ricordava con un video che lo immortalava a dirigere la William Schumann's American Festival Overture. Qui invece noi non ascoltiamo l'ouverture di William Schumann, ma bensì un altro brano registrato nel 1983 con la Los Angeles Philharmonic American Festival Ouverture. C'è anche quella, che però non riusciamo ad ascoltare in questo spazio, magari vediamo se riusciamo a recuperarla dopo, invece al contrario c'è questa Appalachian Spring, balletto per Marta. Questo brano di Aaron Copland è assai interessante, intanto perché sì, è una suite, ma si lega in effetti ad un balletto. E chi è Marta? Marta Graham Dance Company, quindi stiamo andando lì, è dedicata a lei e quindi ancora al tema della danza. È un lavoro molto interessante, lo sentirete, anche molto melodico, ritmico, di uno dei grandi padri della musica americana. Noi sappiamo che insomma questi Stati Uniti d'America cercavano di trovare una loro, come dire, dignità nei confronti dell'Europa, perché chiaramente che la scuola americana arriva molto dopo nella tradizione, no? Occidentale della musica colta, e dice la prefazione e la pubblicazione originale della suite: la partitura originale richiedeva un gruppo da camera di 13 strumenti, il presente arrangiamento per orchestra sinfonica è stato realizzato dal compositore nella primavera del 45, si tratta di una versione condensata del balletto che conserva tutte le caratteristiche essenziali ma omette quelle sezioni in cui l'interesse è principalmente coreografico. E infatti la suite orchestrale del 45 fu registrata per la prima volta da Kusevitzky, che fu uno dei grandi maestri anche di Leonard Bernstein, Boston Symphony Orchestra. Poi ci furono da altre edizioni. Il tema del balletto ve lo racconto anche qui in una intervista che lo stesso compositore rilasciò. Credo di capire qui, creato nel 44, il balletto racconta una storia semplice: una giovane coppia di contadini rimugina sulle loro vite prima di sposarsi e mettere su casa nel deserto. Un predicatore itinerante pronuncia un sermone, una pioniera più anziana sorveglia gli eventi con simpatia e saggezza, gli sposi riflettono sul loro futuro mentre cala la notte. Nel corso della danza, la Graham rivela le vite interiori dei quattro personaggi principali: moglie, marito, pioniere, predicatore. Infatti non è il compositore a parlarne, ma un giornalista che assiste alla prima con la coreografia. Dimostra che la coppia affronterà un futuro che non sarà tutto dolcezza e luce, ma tratteggia anche le risorse emotive private e condivise che saranno in grado di portare contro le sfide. Tale è il potere evocativo della Graham, però questa storia molto particolare si allarga per diventare una parabola sugli americani che conquistano una nuova terra. E già, è proprio pieno di queste idee tematiche, melodiche, che sono tutti spunti di possibilità di un mondo, di un sogno americano che Aaron Copland mette in musica in questo balletto assai interessante. Noi ne ascoltiamo questa versione per orchestra, per grande orchestra, diretta da Leonard Bernstein con la Los Angeles Philharmonic Orchestra. Lo ricordo, era fatta nel 43, dal 43 al 44, viene pubblicata nel 44, ma questa è la versione del 45 per grande orchestra, Appalachian Spring.

0: Appalachian Spring, beh, l'abbiamo ascoltato in questa edizione veramente bella, Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Leonard Bernstein, ed era Aaron Copland, la sua musica, una rivisitazione orchestrale del 45, di questo brano del 43-44, esce nel 44, l'anno prima, con una dedica, Ballet for Martha. Graham, abbiamo fatto anche delle puntate con la musica e danza sulle varie danze e sui vari danzatori e coreografi, grandi maestri di danza americani. Beh, è un bel risveglio, per chi si è risvegliato con questa musica, quasi una meditazione. Intanto abbiamo ricevuto il messaggio di Martino, prima delle notizie lo leggo. Buongiorno a Rete 2, è sempre meraviglioso ascoltarvi ad ogni ora e giorno, una fonte di pace, musica, opportunità di conoscere cose nuove. Ecco come avete letto l'intervista a John Travolta sul suo nuovo film. Nelle notizie c'era anche qualcosa dedicato a Cannes. E sembra uscito da uno sprazzo di Rete 2, volare su una città di notte con le lucine, l'oceano e Take 5 di Brubeck. Bellissimo, buona giornata Martino, buona giornata anche a lei, Martino, e grazie di questo messaggio di gradimento, ci fa sempre piacere riceverli. Io ricordo 079-382-6765, 079-382-6765, scrivetemi, perché altrimenti qui poi dopo, è vero, il microfono, questo studio bellissimo, il vetro, uno si immagina poi dietro invece che la macchinetta del caffè che si vede, no, da qui fuori con delle piante eccetera, si immagina anche un po' il mare, ecco, e quindi ci lasciamo andare magari con una musica di Dalla che ora non possiamo ascoltare, mentre invece dobbiamo ascoltare le notizie. E quindi le notizie, poi torniamo con la sport, la meteo e andiamo avanti con gli arpeggi di Sergio Albertoni, musica, insomma, e poi Moby Dick, che quest'oggi vede una puntata particolarmente interessante, ma come sempre. E quindi si prosegue la nostra cavalcata di Verde Aurora Weekend.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle dichiarazioni di Trump che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre detto di non avere ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. Le forze americane e nigeriane hanno ucciso il numero 2 dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, considerato uno dei terroristi più attivi a livello globale. L'ha annunciato questa mattina Trump, elogiando sul suo social la missione compiuta in Africa dove si nascondeva. A Londra sono stati mobilitati migliaia di agenti per contenere le possibili derive delle manifestazioni organizzate oggi nel centro della metropoli. Le dimostrazioni ad alto rischio sono state indette dall'estrema destra e dagli attivisti pro-Palestina. I cortei si svolgeranno nel giorno della finale della Coppa di Calcio. La polizia britannica, che farà eccezionalmente capo anche a mezzi blindati, elicotteri e droni, ha annunciato di prepararsi a un'operazione senza precedenti negli ultimi anni. Nella notte i sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto 138 droni ucraini, lo riferisce il Cremlino. Ieri Zelensky aveva promesso una risposta all'attacco su Kiev che giovedì notte aveva causato 24 morti. Anche la Svizzera ha aderito all'accordo per creare un tribunale speciale sui crimini legati all'aggressione della Russia all'Ucraina. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset l'ha definita una tappa decisiva. Ignazio Cassis ha dichiarato che il sostegno della Confederazione costituisce un segnale chiaro contro l'impunità. Nel suo discorso il responsabile degli affari esteri ha ribadito che Berna intende proseguire sulla via di una pace giusta e duratura. Per la cronaca giudiziaria regionale, era incapace di intendere volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah, lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Tra maltempo, misure di sicurezza rafforzate e proteste per la partecipazione di Israele, che ha portato al boicottaggio da parte di 5 paesi europei, il 70° Festival della Canzone dell'Eurovisione si avvicina al gran finale. Sono dati favoriti Finlandia e Moldavia. Questa sera, davanti agli spettatori della Statale di Vienna e a un pubblico radiotelevisivo stimato in oltre 160 milioni di persone, si esibiranno gli artisti di 25 nazioni in una delle edizioni con meno partecipanti di sempre.
1: Lo sport.
2: Bene ritrovati, i mondiali di hockey casalinghi sono iniziati con una vittoria per la Svizzera che contro i campioni in carica e olimpici degli Stati Uniti si è imposta 3-1 grazie alle reti di Suter, Andrighetto e Jäger. Sempre nel gruppo dei rossocrociati è 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Nel girone di Friburgo 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia nei confronti della Danimarca. Questa sera alle 20:20 Svizzera ancora in pista contro la Lettonia. Il Vaduz è la squadra promossa dalla Challenge alla Super League, il club delle principali Renato, che mancava nell'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto 3-1 a Ville e ha approfittato del pari 2-2 tra Arau e Verdon, argoviesi che erano in vantaggio 2-0 e che dovranno ora passare dallo spareggio come l'anno scorso e ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona retrocesso ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 si conclude anche il gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Vinteturo Lucerna e Zurigo Servetta. Queste le partite. In Inghilterra si assegna la Coppa, in finale Chelsea contro Manchester City. L'ottava tappa del Giro d'Italia con Eulalio sempre in maglia rosa prevede 156 km da Chieti a Fermo. Infine ricordo che il Motomondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.
1: Le previsioni meteorologiche di quest'oggi sabato: al sud dapprima ancora qualche annuvolamento a quote medio-alte, per il resto in prevalenza soleggiato, in Engadina al mattino nuvoloso con ultimi possibili rovesci, nel pomeriggio schiarite vie più ampie, limite delle nevicate attorno a 1400 metri, a basse quote temperatura massima sui 20 gradi, in Alta Engadina 6, vento da nord dapprima nelle valli superiori, in giornata raffiche a tratti moderate fino in pianure, in montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi in rialzo a 2100 metri.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Pistol Shoes con una coppia fantastica, Herbie Hancock e Bobby McFerrin, che è la nostra voce marziana di oggi. Una voce di gomma, così l'ha definita credo Ezio Guaitamacchi, e sono davvero molte le caratteristiche che fanno di Bobby McFerrin un artista alieno, a cominciare dalla sua incredibile estensione. Ma do subito e volentieri la parola a Boris Savoldelli, che ha scelto per noi queste voci e che oggi ce ne parla.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori, sono il vostro caronte delle voci, come ormai ho deciso che mi definirò. Sì, Bob McFerrin è stato un altro marziano che mi è arrivato in faccia, lasciamelo dire, quando ho iniziato le mie ricerche sulla voce, quando ho deciso di fare il cantante in maniera seria. McFerrin arriva intorno alla fine degli anni 70, primi anni 80, come cantante jazz della scena di San Francisco, quindi con una formazione tradizionale nella dizione jazzistica classica, ma la rivoluzione in virtù di una capacità straordinaria, questa appunto voce di gomma, come l'amico Ezio Guaitamacchi l'ha definito anni fa, la capacità di muoversi in maniera straordinaria tra i timbri più bassi alle voci più alte, utilizzando ancora una volta, tema che ricorre in queste puntate, la sperimentazione della propria vocalità, l'uso della voce come un vero e proprio strumento, una capacità ritmica invidiabile, quasi al pari di quella di Algerò, applicata ad un mondo che si crea da solo, cioè questo personaggio di one man band che usa la propria voce con una naturalezza sconcertante, senza nessuna elettronica, ma proprio semplicemente lui su un palcoscenico col microfono, con un'intonazione incredibile e arrivando ad ottenere dei risultati che sono straordinari, come quelli che sentiremo tra poco nel primo frammento che vi ho portato quest'oggi, che è la sua versione incredibile di un capolavoro straordinario dei Beatles, che si intitola Blackbird.
2: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn.

0: Blackbird, beh, fantastico. Di fatto Bobby McFerrin ha inventato la formula del concerto per sola voce.
1: E lo fa in maniera straordinaria. Blackbird è emblematica da questo punto di vista. Se voi ci pensate un attimo, se poi siete in podcast potete riascoltarvelo, lui ci porta e ci conduce in una cosa che non era mai stata fatta prima. Cioè un gioco di linee che si sovrappongono anche se non esistono più, mi spiego. Con Blackbird lui lavora molto sulla parte del basso. Ad un certo punto, con un'intonazione incredibile, fa un passaggio di ottava e sale sulle note alte, ma il nostro cervello, avendo percepito la linea di basso, continua a pensare che ci sia sotto una linea
0: anche
1: di basso,
0: se in realtà non c'è una
1: anche
0: corda
1: se in realtà
0: che vibra,
1: non... esattamente,
0: che continua a
1: vibrare. Sì, e non c'è, e in realtà lui gioca proprio su questa fascinazione che dà al nostro cervello e ci conduce verso questa straordinaria vocalità e questa straordinaria novità che poi applica ad altri brani, fa arrangiamenti anche di I Feel Good, di James Brown. Insomma, è un periodo in cui lui si diverte e gioca moltissimo, e i suoi show dal vivo sono assolutamente straordinariamente spettacolari.
0: Lui però non si è limitato a questo, nella sua discografia troviamo parecchie sorprese, no?
1: Il suo essere assolutamente innovativo, e anche, non dimentichiamolo, il successo di un brano che io non ho voluto portare qui perché tutti se lo ricordano, Don't Worry Be Happy, che è diventato un super successo, pare abbia venduto qualcosa come 20 milioni di copie a suo tempo, lo porta a diventare un musicista, come dire, tra quelli VIP, quelli di altissimo profilo, e cominciano le collaborazioni interessanti. Non dimentichiamo che Bob McFerrin arriva da una famiglia di musicisti classici e lui racconta di essere nato con la musica classica.
0: Clarinettista, credo, no?
1: Sì, sì, mi pare di ricordar di sì. Sì, con la mamma mi pare cantante lirica. Insomma, comunque una formazione forte dal punto di vista della musica classica. Questa fascinazione per la musica classica lo porta, ed è il prossimo frammento che vi ho portato ad ascoltare, ad una collaborazione con un altro straordinario interprete, un altro fenomeno di prim'ordine della musica classica, Yo-Yo Ma, il violoncellista. Ne fanno un disco insieme e fanno una edizione, a mio avviso, straordinaria di una piccola filastrocca ninna nanna per bambini che si intitola Hush Little Baby.

0: Jack Black, Hateless Man.
1: Hush Little Baby, molto bello, Bobby McFerrin qui in compagnia di Yo-Yo Ma e del suo violoncello, al di fuori del repertorio classico che è solito frequentare Yo-Yo Ma. Ma a proposito di Bobby McFerrin, Boris, lui si è avvicinato ancora di più, e come, al mondo classico?
2: Assolutamente sì, lo è dalle sue origini, si avvicina più volte nella sua carriera. Il prossimo estratto ne è un esempio, secondo me molto molto rappresentativo. È un duetto con Chick Corea che si intitola Song for Amadeus ed è un'improvvisazione pura, dove ovviamente i due si divertono a reinterpretare il linguaggio del grande Mozart.

0: e al cui interno ogni canzone è intitolata Circle Song 1, 2, 3, eccetera.
1: Ecco,
0: eccetera.
1: Cosa sono le Circle Song?
0: Ma un lavoro interessantissimo, riprende sostanzialmente il modello corale africano, costruisce dei piccoli loop vocali che assegna a cantanti diversi, quindi a bassi, baritoni, soprani, mezzosoprani, e lui ci lavora sopra. Ognuno canta un piccolo frammento a loop, quindi ripetendolo, che costituisce una canzone definita dal punto di vista ritmico e anche armonico, dove lui si diverte ad improvvisare. Le Circle Song sono state un elemento importantissimo, al di là di questo disco, che io ho apprezzato molto, perché ha riportato, come dire, dal punto di vista anche didattico dell'improvvisazione, un modello, un sistema che è stato ripreso e che spesso viene utilizzato nelle masterclass di improvvisazione. Io stesso le ho utilizzate e le utilizzo, e sono, devo dire, una cosa estremamente divertente e molto piacevole da cantare.
1: Ricordiamo che Boris Savoldelli è docente di voce al Conservatorio di Brescia.
0: Di canto jazz al Conservatorio di Brescia, esattamente sì.

0: Circle Song numero uno di Bobby McFerrin, che qui ha a disposizione dei professionisti, ma io gli ho sentito fare cose di questo genere con il pubblico dal vivo.
1: Sì. Certo che
0: naturalmente
1: sì.
0: L'effetto è un po' diverso, però.
1: Ah, è una formula divertentissima, beh, consente veramente in maniera abbastanza semplice, appunto, di costruire questi piccoli loop che ripetuti creano la canzone, e quindi di fare compartecipare anche gruppi di persone estesi. Le Circle Song si fanno anche con persone con dei dilettanti, con cantanti dilettanti. La capacità e l'abilità del direttore in quel momento è appunto la costruzione di loop vocali che siano semplici in maniera tale che le persone possano ripeterli e sopra questi si possa poi improvvisare e giocare con la musica.
0: E l'effetto è decisamente efficace, come abbiamo appena sentito. Beh, sarebbero molti gli esempi da proporre per illustrare l'eccezionalità della voce di Bobby McFerrin, che del resto non ha bisogno in realtà di presentazioni, è un pretesto anche per ascoltare ottima musica. E cosa hai scelto per chiudere?
1: L'occasione per la chiusura di questa puntata è invece un brano di un altro disco straordinario di Bob McFerrin, un disco del 1995 intitolato Bang Zoom, dove Bob McFerrin questa volta si fa accompagnare da una band, e che band? Gli Yellow Jackets in gran spolvero, che suonano in tutto questo disco interessantissimo tra jazz e world music. Io ho estratto un brano che trovo straordinario, meraviglioso per gli equilibri, per gli arrangiamenti, per il senso ritmico. Il brano si intitola Freedom is a Voice.
0: Grazie Boris, ci risentiamo per parlare di un'altra voce marziana.
1: Grazie a Sergio, grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si è conclusa poco fa questa puntata di Arpeggi. Adesso tra pochissimo, un attimino, e poi Moby Dick, che quest'oggi sarà in diretta, ma ancora molta musica a inframmezzare il tutto. La puntata di oggi si chiama La riflettanza dell'orso. Marco Pagani, qui in compagnia del suo solito compagno, insomma, di un attimino. Ascoltiamo.
2: Lovvo, muoro, ciaone,
3: caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: apericena,
3: pizzata,
2: un attimino.
3: Un attimino?
0: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Lei sa cos'è la riflettanza, Fazioli?
4: Forse intende la riflettenza?
5: No, no, proprio la riflettanza.
4: Non mi pare. Anche se così a orecchio mi ricorda quel bizzarro brano degli Schiantos, la Fattanza, hai in mente?
5: Quel gruppo memorabile del punk rock demenziale italiano. La sua cultura musicale non finisce mai di stupirmi.
4: Non sono un esperto, però se sei solo in una stanza e ti rode la coscienza, hai sempre una speranza. Sai com'è? La Fattanza.
5: E la sa anche a memoria.
4: E più o meno, se non sopporti l'arroganza e non vuoi una dipendenza.
5: Bravo, bravo, Fazioli. Comunque, torniamo alla riflettanza.
4: Hai sempre una speranza, sai com'è? La Fattanza.
5: Fazioli, la prego.
4: La Fattanza. È la nuova incontinenza.
5: Io amo gli Schiantos, ma oggi cominciamo male.
4: Mi scusi, ma Frick Antoni stimola l'incontinenza.
5: Sì, è stato davvero un genio comunque, ma le stavo parlando della riflettanza.
4: D'accordo, mi dica qualcosa sulla riflettanza.
5: Dicesi, riflettanza, il potere riflettente di un corpo sottoposto a irraggiamento. Quando si tratta di irraggiamento solare, si può anche parlare di albedo. Tutto chiaro?
4: L'albedo è la riflettanza di un corpo ai raggi solari.
5: Bravissimo.
4: Grazie, ma perché ne stiamo parlando?
5: Perché il pelo dell'orso polare ha un'altissima albedo, ovvero riflette una gran parte della radiazione solare. Per questo è bianco. E la vuole sapere la cosa più incredibile?
4: Io mi sono perso, glielo confesso, ma provo a seguirla.
5: L'orso polare non è neanche bianco per davvero. I suoi peli sono in realtà cavi, sono vuoti, sono trasparenti.
4: Vuoti?
5: Sì. E questo conferisce loro sia un grande potere isolante che la massima riflettanza, la massima albedo, ma la pelle dell'orso sotto i peli è nera in modo da assorbire il calore del sole.
4: Sono stupefatto, guardi.
5: Lo credo.
4: Stupefatto da quanto lei con maestria sappia andare fuori tema.
5: Al contrario, mio caro Fazioli, oltre ad aver appreso il significato del termine riflettanza,
4: e oltre ad aver evocato gli Schiantos,
5: giusto, l'ho anche portata con astuta manovra dalle parti del nostro ospite, persona che forse gli orsi polari li ha anche visti da vicino.
4: È qui che voleva arrivare, sì, quantomeno conosce le leggende che li riguardano lassù nell'estremo nord. E Pagani, sono colpito dalla sua riflettanza alle strade diritte. Lei ha un animo, come dire,
5: tortuoso.
4: Tortuosamente tortuoso.
5: Incipit.
4: Più che leggere un solo incipit, vorremmo qui affrontare una storia che ricomincia sempre. Il racconto del Nord, dell'idea del Nord, e la storia di un'isola estrema, che certo si trova a un punto preciso nelle coordinate, ma che può apparire anche come ideale, come immagine, anche dentro di noi che non ci siamo mai avvicinati al circolo polare artico.
5: Meno male che io ero quello tortuoso.
4: Touché, la faccio breve. Abbiamo con noi Leonardo Piccione, un autore che è già stato nostro ospite e che riaccogliamo volentieri. Buongiorno,
5: buongiorno.
4: Benvenuto.
6: Buongiorno, eccomi, grazie per l'invito.
5: Leonardo Piccione ha pubblicato per Neri Pozza il volume Cose da fare di notte al circolo polare artico. Il libro prende spunto dai mesi che Piccione ha trascorso sull'isola di Grímsey, al largo della costa nord dell'Islanda, e di sicuro da quelle parti ci sono anche gli orsi polari.
4: Oggi è fissato con gli orsi polari. Nel libro comunque ci sono. Piccione riporta delle leggende assai curiose. Ma ora siamo qui per leggere l'incipit, che è difficile in questo volume perché è un insieme di storie. E quasi quasi proporrei un falso incipit. Pagani, lei permette?
5: Sono curioso, da dove vorrebbe partire?
4: Dal paragrafo che comincia a pagina 91. Ce l'ho qui. Ma lo lascio leggere allo stesso autore, a Leonardo Piccione. Prego.
6: Per identificare i loro diversivi vespertini, gli islandesi possiedono una parola deliziosa, kvöldvaka, cioè veglia della sera, un termine che esprime il proposito di ingannare la mestizia delle tenebre dandosi ai propri svaghi d'elezione, in cima alla cui graduatoria svetta da sempre l'arte affabulatoria. Vicende di eroi, storie di fantasmi e gente nascosta, saghe familiari, faide, biografie più o meno romanzate. A questo ci si è dedicati per secoli, tutte le notti, al limitare del circolo polare artico.
5: Bello.
4: Un paragrafo molto evocativo, scelta, sì, evocativo dell'atmosfera di questo libro veramente straordinario, che racconta della permanenza di Leonardo Piccione sull'isola di Grimsey, ma non solo. Si intrecciano varie storie. Dopo aver letto il libro mi sono chiesto chi è il protagonista. L'isola con i suoi abitanti, più pecore che esseri umani, poi lo stesso narratore, ma le vicende del presente si intrecciano con quella di Daniel Willard Fiske, un uomo che da solo riempirebbe più di un romanzo. Insomma, Leonardo Piccione ha voluto tessere un arazzo intorno all'idea di Nord.
6: Sì, un po' il tentativo che ho fatto è di provare a realizzare la biografia non di una persona ma di un luogo, e il luogo in questo caso è l'isola di Grimsey, che mi ha affascinato per la sua distanza e per la sua piccolezza, ma allo stesso tempo ricchezza di storie, di leggende, come ho cercato di dire nell'incipit. E quindi, ecco, in questo libro confluiscono spunti diversi, geologici, ma anche appunto di uomini e di donne che hanno trasformato questo luogo minuscolo in qualcosa di più grande, almeno dal punto di vista della narrazione, del simbolismo che rappresenta.
5: Leonardo Piccione al suo sbarco diventa Leonardo di Grund e alla fine, rispondendo a una domanda di una turista, si definisce uno dei 10 locali. Allora, in qualche modo è diventato un autoctono di Grimsey a tutti gli effetti?
6: Beh, a tutti gli effetti forse ancora no. Mi sa che qualche altro inverno dovrei passarlo sull'isola per potermi fregiare del titolo di Grimseyano, che non è così facile da conquistare. Però è successa una cosa durante la mia permanenza nella parte estiva, nella stagione calda, tra virgolette, per quanto l'aggettivo caldo si possa associare a un posto come Grimsey, è che la mia fascinazione così intellettuale o letteraria che mi aveva portato a Grimsey si è trasformata in estate in un contributo pratico dato alla vita di tutti i giorni della comunità, perché ho gestito per tutta l'estate scorsa, nel 2025, il chiosco di panini dell'isola. E questo, al di là dell'aspetto folcloristico, della curiosità, dell'aneddoto, mi ha avvicinato alle dinamiche di tutti i giorni di questa piccola società di 50 persone, anche meno, che si riuniscono intorno a questi riti che sono semplici, che sono vita di tutti i giorni, la pesca e poi il bar e il chiosco che io ho gestito, e mi hanno comunque trasformato almeno in parte in uno dei locali, o comunque mi sono qualificato così nella chiacchierata con quella turista che mi ha chiesto: ma lei è uno dei 10 che abitano sull'isola? E io ho risposto di sì, e insomma ho voluto concludere così con questa suggestione la mia permanenza a Grimsey, che comunque ricomincerà, fra un mese sarò di nuovo sull'isola.
4: Fra le varie storie minori, poi non ci sono storie minori, ma insomma quella che non sono proprio la storia portante ma sono molto interessanti, c'è anche quella di un apprendistato ludico. Leonardo Piccione sull'isola di Grimsey ha scoperto il mondo degli scacchi.
6: Sì, esatto, io non sapevo giocare a scacchi prima di andare a Grimsey, non che ora sappia giocarci, però ho imparato quantomeno le regole, perché in questo libro non ci sono eroi, io non sono in nessun modo un eroe, non ci sono orsi polari affrontati a mani nude sull'isola, anche perché non ne arrivano da 50 anni, quindi da quel punto di vista non ho corso pericoli.
4: Però un po' di timore lo prova a un certo punto, dice chissà se dovessi incontrare un orso polare a un certo punto.
6: Eh sì, perché non è escluso che succeda, nel senso che è possibile che a bordo di iceberg che si staccano dalla Groenlandia, specialmente durante la stagione primaverile, si presenti a Grimsey un orso, e in quel caso sarebbe affamato, non sarebbe un incontro piacevole, anche perché poi di soccorso umano non è che ce n'è molto a Grimsey, con così poche persone.
4: Ma stava dicendo degli scacchi intanto, le ho fatto parlare dell'orso per accontentare Pagani a cui piacciono, ma stava dicendo degli scacchi.
6: Sì, stavo dicendo che molto meno avventurosamente, da un certo punto di vista, almeno fisico, intellettuale in realtà lo è avventuroso, ho imparato in una delle notti, in diverse delle notti al Circolo Polare Artico, le regole del gioco degli scacchi, perché si diceva tra le varie leggende, ma questa è confermata, che gli abitanti dell'isola storicamente fossero grandi giocatori di scacchi. E questo è anche uno dei motivi che portò Daniel Willard Fiske, che è un po' il co-protagonista di questo libro, un intellettuale americano dell'Ottocento, a innamorarsi perdutamente dell'isola di Grimsey pur non avendola mai visitata personalmente, e donò libri e scacchiere agli abitanti dell'isola che ancora oggi lo celebrano come una specie di patrono, santo patrono laico, perché ha riconosciuto dignità e valore alla popolazione di un posto sperduto in capo al mondo a cui nessuno prima aveva dedicato o regalato qualcosa.
4: È bello questo fatto che si possa amare un luogo anche senza esserci stato, e sicuramente anch'io, dopo aver letto il libro di Leonardo Piccione, sono fra gli innamorati di Grimsay. È un libro che contiene varie cose, citazioni di autori passati e contemporanei. Fra i punti che mi hanno colpito, per esempio, c'è la graduatoria dei 10 uccelli più imprescindibili di Grimsay, compilata insieme al pescatore Svafar, e in particolare il mio preferito è forse lo zigolo delle nevi. Leonardo Piccione, l'uccello grimsayano che più l'ha colpita?
6: Beh, sicuramente colpito anche in senso fisico, perché è una delle caratteristiche di questo uccello è la sterna artica. La sterna artica è un uccello meraviglioso perché è l'animale che percorre più chilometri in assoluto nella sua vita, perché si sposta costantemente dall'Artide all'Antartide, perché insegue l'estate. Quindi quando l'estate finisce in una zona, in un polo, lei si trasferisce nell'altro polo per inseguire la bella stagione. E quando arriva a Grimsay, nello specifico, ce ne sono migliaia, nidificano e sono molto protettive nei confronti dei siti riproduttivi, quindi dei piccoli, delle uova, e non si fanno nessuna remora ad attaccare il capo, la testa delle persone che si avvicinano troppo a questi loro siti. Hanno un becco abbastanza appuntito e pericoloso in certi casi, quindi l'estate a Grimsay non è estate senza l'urlo e a volte anche l'attacco, come in un film quasi di Hitchcock, di queste sterne artiche, che però, ripeto, hanno un fascino straordinario per questo essere viaggiatrici instancabili, e bisogna stare il giusto attenti quando ci si avvicina alle loro pertinenze. No, al di là dello scherzo, Grimsay ci ricorda che siamo ospiti, gli uomini e le donne su quest'isola, e se vogliamo nel mondo in generale, siamo ospiti, e quindi non abbiamo sempre l'ultima parola. Per fortuna ancora in alcuni luoghi ci sono elementi naturali, animali o le forze della natura come il vento, il mare sull'isola, che decidono per noi a un certo punto.
4: In effetti sono ben presenti anche le forze della natura nel libro, e vi consiglio di leggere dunque Cose da fare di notte al Circolo Polare Artico, edito da Neri Pozza e scritto da Leonardo Piccione, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
6: Grazie.
4: Alla prossima.
6: Grazie a voi, un piacere come sempre.
4: Il dizionario maledetto.
5: Torna la rubrica sulle parole che segnano i piccoli disagi quotidiani. Piccoli fastidi intimi, Fazioli, potremmo dire.
4: Sì, e ricordo che è ispirata al libro Le Dictionnaire des Tracas, pubblicato dall'Edizione du Seuil nel 2003, poi riedito e perfezionato fino all'edizione attuale, pubblicata nel 2021 e sempre aggiornata.
5: I fastidi non finiscono mai. Che parola mi propone oggi?
4: Una parola che non esiste, ma che tutti conosciamo, il verbo agudire.
5: Che tutti conosciamo, non lo so, ma cosa significa intanto?
4: Letteralmente, fare la punta a una matita la cui mina è spezzata, nel senso della lunghezza.
5: Ah, nel senso della lunghezza.
4: Già.
5: Molto, molto definita. Lo sa che sentivo proprio la mancanza di questo verbo? Mi chiedo come ho fatto a vivere fino a oggi senza usarlo, senza
4: rilevo
5: averlo.
4: Forse del sarcasmo, Pagani.
5: Ah, che dice? A parte gli scherzi, è in effetti un piccolo fastidio della quotidianità che ci colpisce fin dalle scuole elementari. La classica matita che cade, sembra intera, poi dentro è spezzata in tanti punti.
4: Sì.
5: E ora che mi viene in mente, il verbo può avere anche questo significato simbolico.
4: Sì, è giusto, questo e altri. In effetti il dizionario segnala anche, per agudire, il significato traslato di volere fare sport dopo una certa età. Bisogna essere cauti, Pagani.
5: Fazzaroli, non sia crudele però.
4: È crudele il dizionario, non sono io. Ma lei è ancora sportivamente giovane, si faccia coraggio.
5: Sta cercando di salvarsi.
4: E poi anche con la mina spezzata, una matita scrive, disegna.
5: Scrive finché non ti cade quel pezzettino di mina, che è quella cosa fastidiosissima che mi ricordo molto bene,
4: sì,
5: delle elementari.
4: Ma bisogna continuare a scrivere, Pagani, sempre.
5: Lei mi diventa epico,
4: sì.
5: Quindi consiglia di agudire nonostante tutto.
4: Agudire con prudenza, sì, ma agudire, mai fermarsi.
5: Agudite, agudite.
4: Sì, e con questo appello paganiano all'agudezza siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
5: E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
4: A presto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Domenico Scarlatti, sonata in Sol maggiore 2016, Angela Hewitt qui. Dopo un attimino la puntata con Marco Pagani e Andrea Fazzioli, la riflettanza dell'orso e il loro ospite, 127esimo attimino, 11:05:26 la registrazione. Beh, insomma, rimandiamo alla prima messa in onda al nostro sito internet rsi.ch per riscoprire tutti gli altri episodi di questa divertente trasmissione. Beh, insomma, Scarlatti, tra poco Mozart e poi le notizie. E quindi ci stiamo avvicinando in effetti anche al momento di Moby Dick, lo ricordo, alle ore 10 in diretta. Marco Pagani, tra l'altro, sarà proprio lui il protagonista di questo approfondimento di Moby Dick. Ma adesso la musica di Wolfgang Amadeus Mozart, il quintetto d'archi numero 3 in Do maggiore, Quatuor Ben all'amico violinista Antoine Temesti, e si dedica proprio a queste pagine mozartiane.

0: sempre un po' troppo pop sul lavoro. Però sei il migliore, quindi...
1: Quando la smetti di cambiare idea su di me, magari mi dici qualcosa in più sulla missione Voyager, eh?
0: Nient'altro da aggiungere, Carl. Solo una cosa. Stai attento alla pornografia. Ah, e attento alle femministe e alle minoranze etniche. Se fossi in te, starei attento anche ai tuoi colleghi invidiosi. Non si sa mai.
1: Sono più esperto di 5 anni fa, John. Ho imparato come si fa.
0: Buon per te e per tutti.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Elisa Fraccaroli. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Intanto il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Intanto Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti, che Washington ha definito costruttivi. Dall'interno è deceduto un motociclista di 18 anni ieri pomeriggio dopo un incidente avvenuto a Seedorf, nel canton Berna. Lo comunica la polizia cantonale. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è finito sulla corsia opposta mentre affrontava una curva e si è scontrato con un furgone che procedeva in senso inverso. Il conducente del furgone è rimasto leggermente ferito. Per la cronaca regionale, era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci, in pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la musica di Roman Rofalsky, toccatina per pianoforte, opera 36, per pianoforte solo, compositore e pianista ucraino, in realtà scusatemi, Nikolai Kapustin, infatti dicevo, ma era pianista Roman Rofalsky, ma ora era anche compositore. Il saggio, lo spazio delle idee, le riflessioni di Claudia Durastanti e Gianluca Di Dino su un genere letterario indispensabile. La differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione ad essere al servizio delle idee. Beh, interessante questo spunto che ci dà Marco Pagani, perché Moby Dick oggi è condotto da lui e insieme a lui ci saranno appunto questi due ospiti che ci parleranno tra saggio, romanzo e tutto ciò che c'era in mezzo, di fianco, di lato, insomma veramente una proliferazione di possibilità e impossibilità della letteratura. Ma noi adesso andiamo avanti ancora con la musica di Antonin Dvorak, quartetto numero 12 in fa maggiore, opera 96, e qui Lescher String Quartet lo registravano nel 2017.

Quartetto numero 12 in fa maggiore, opera 96, Americanisches. Qui la pagina tardo romantica nell'interpretazione dell'Escher String Quartet, Antonin Dvořák o Dvořák, che dir si voglia. Beh, insomma, il manifesto non fa sconti al vecchio Donald. Affari suoi, Trump riparte da Pechino con la convinzione di aver stretto fantastici accordi. Ma non c'è sostanza, niente di fatto su Hormuz, mentre Teheran non arretra, via libera alla Cina su Taiwan, poco business. Alla pagina 2 e 3, la foto notizia è anche molto interessante, con un Donald che risale le scale del suo jet, e così si parla, no, di Hormuz. Pechino sfida Washington. Alberto Negri scrive: oltre i comunicati, la tregua con l'Iran è in terapia intensiva, aveva dichiarato Trump prima di partire per la Cina. In realtà Pechino ha appreso la terapia cinese per un mondo instabile e mutante. Il termine usato da Xi Jinping è Bian Luan, scriveva ieri sul manifesto Sivone Pieranni. E, insomma, si parla di questo, si parla ovviamente di politica internazionale, ci sono varie foto del viaggio di Trump in Cina. Intanto la CIA è sbarcata a L'Avana e ci tiene a farlo sapere. Roberto Livi ce lo scrive sulla pagina 4, l'inusuale missione non segreta di Ratcliffe per colloqui con il governo cubano, una situazione del tutto inusuale si è prodotta giovedì scorso. Il direttore della CIA è sbarcato all'aeroporto dell'Havana, dove per richiesta dell'amministrazione Trump si è riunito con altri personaggi del governo cubano. Inusuale sia per la richiesta, ma soprattutto per la pubblicità data all'avvenimento. L'agenzia spionistica nordamericana ha addirittura pubblicato una foto della riunione del suo capo, mostrando una sala da conferenza con un tavolo ovale, auricolari per la traduzione simultanea, insomma, serie di incontri con generali e politici che ribadiscono: Cuba non è un pericolo per voi, ma anche un'intimidazione, no? Evidentemente sia Cuba che appunto Taiwan sono, nonostante sia a 15.000 km e Trump dice che è troppo lontano per farci la guerra, sembrano essere i due nuovi focolai che potrebbero fare partire nuovi conflitti. Non sappiamo questo, la musica non sa questo, ma ci parla di altro, e un valzer di Ida Presti fa caso nostro.

Bululu, marionetta meccanica del romanzo Eva Ultima. Beh, stiamo andando proprio lì, tra il romanzo e il saggio, e qui c'erano diversi musicisti a interpretare questa bellissima musica, ma ancora la musica ci porterà a Moby Dick tra pochissimo, Marco Pagani. Il saggio è lo spazio delle idee. La differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione ad essere al servizio delle idee. Ecco, di questo si occuperà il Moby Dick di oggi, e quindi ancora un po' di musica e tra pochissimo insieme a Marco Pagani e i suoi ospiti.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Le 10 in punto, ben trovati, una puntata di Moby Dick, oggi dedicata, come vi ricordava Alessandro De Rosa qualche minuto fa, alla saggistica, al saggio come genere letterario. Io sono Marco Pagani, la settimana di dossier all'interno di Alphaville, per chi l'ha ascoltata, è ruotata intorno all'argomento, proprio partendo dalla presenza dell'importante scrittrice inglese Zadie Smith al Salone del Libro di Torino, autrice di 6 romanzi, tra cui Denti Bianchi, Della Bellezza, Swing Time e L'Impostore. Zadie Smith è anche saggista e ha appena presentato la sua nuova raccolta di saggi intitolata Vivi e Morti, appena uscita per Sur nelle librerie. Ne parlava lunedì Francesca Rodesino con Martina Testa, la traduttrice dei saggi di Zadie Smith, che ci raccontava, sentiamo che cosa.
2: Lei non è mai dogmatica, non è mai ideologica, si tiene sempre a un livello molto pratico, parte dall'esperienza, racconta anche di sé, di piccoli episodi, di momenti della sua vita, non si sente mai una persona ragionare in termini astratti di queste cose, ma magari appunto parte sempre da un vissuto in cui tanti di noi si possono ritrovare, per andare a toccare invece dei temi anche molto alti, di ampio respiro, sempre con il suo modo di ragionare. A me piace particolarmente perché sembra quasi, cioè la seguiamo nel suo pensiero, a volte lei stessa si mette dei, non dico che si contraddice, ma si autocorregge, dice prima la vedevo così, poi ho capito quest'altra cosa, in una fase della mia vita ero più così, ma poi crescendo ho imparato che e sono stata smentita. È una praticante dell'arte di cambiare idea. La sua prima raccolta di saggi, che avevo tradotto tanti anni fa per Minimum Fax, si chiamava proprio così, Cambiare idea, ed è raro che un intellettuale oggi si ponga rispetto al lettore in una prospettiva di questo tipo, non sostenendo un'opinione che poi diventa sempre polarizzante, ma tenendosi aperta a molti spunti, molte suggestioni.
3: In questo movimento, che allora forse possiamo anche chiamare dialettico, sicuramente molto libero tra autobiografia, critica letteraria e riflessione civile, Martina Testa, quanto conta per Zadie Smith la tradizione che abbiamo già menzionato prima, quella del saggio anglosassone, e quali autori oppure autrici le sembrano magari risuonare un po' sullo sfondo dei suoi testi, insomma, per fare un po' di genealogia magari?
2: E dunque, intanto va bene, sì, questa è una raccolta appunto di saggi su svariati argomenti, che non è certo un genere di grande resa commerciale ultimamente sul mercato, ma sicuramente lei ha dei grandi antecedenti, una su tutti, Joan Didion, alla quale dedica anche uno di questi suoi saggi, ma anche tanta critica letteraria del passato che lei rielabora. Abbiamo nominato Martin Amis, per dire, che è un altro dei suoi maestri. Sono sempre personaggi non totalmente conciliati, diciamo, con quello che hanno intorno. Spesso sono anche i suoi modelli sono intellettuali spigolosi, non comodissimi. James Baldwin è un altro che lei ricorda, sempre come uno che non spiattellava una verità rivelata, ma che andava insomma un po' a forzare degli stereotipi, delle opinioni ormai insomma concretizzate all'interno di una certa comunità. E non sembra mai lei alla ricerca, diciamo, del like, per dirla con una metafora da social, ma cerca sempre di complicare ciò che potrebbe essere banale, piatto, approssimativo, semplice.
3: Infatti ci sono diversi commenti, diverse riflessioni anche proprio all'interno di questa raccolta di saggi su il pensiero gretto e polarizzante a cui ci vogliono abituare gli algoritmi, e la sua critica è molto affilata, molto molto caustica. Lei che conosce bene Zadie Smith, andiamo allora alla fonte, al momento, diciamo, come nasce un saggio all'interno delle sue mani?
2: Andrebbe chiesto a lei, però è vero che lei scrive ormai saggistica da tanto tempo, e io insomma lo dichiara anche lei nel libro, che il suo modo di resistere, di opporre resistenza proprio allo strapotere di questi algoritmi polarizzanti all'interno del sistema dei social media, è proprio quello di scrivere saggistica. Il suo ragionare invece mi sembra come se lei ogni volta si trovasse di fronte a un evento, una visione, o persone, un avvenimento, anche la morte di un autore che ama, e da lì fosse come una porta rispetto alla quale lei si avvia all'interno di un edificio, diciamo, di pensiero, e ne esplora le varie stanze. I suoi saggi nascono sempre così, sono quasi dei viaggi in cui lei stessa, mettendo sulla carta le sue impressioni, via via segue il filo del proprio ragionamento. Non bisogna neanche pensare che sia una voce totalmente, insomma, così divagante, che non venga mai al punto. Il fatto è che ci arriva al punto con un'analisi molto lucida e dettagliata.
1: Arriva al punto con un'analisi lucida e dettagliata. Sentivamo la voce di Martina Testa, che è la traduttrice dei saggi di Zadie Smith. Adesso un po' di musica, poi cambiamo argomento e entriamo nel vivo di un saggio che è stato un po' al centro del dossier di questa settimana, ma che sarà poi al centro anche della parte in diretta di questa puntata di Moby Dick a partire dalle 10.30.

0: Elettra Bossa con Dora Liss. Dicevamo di questa antologia di saggi, quando si parla di saggio come genere letterario non si può prescindere da questa imponente antologia da poco uscita per Quodlibet. Il titolo è Saggisti italiani del Novecento ed è curata da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. Quest'ultimo, Matteo Marchesini, un poeta, narratore, saggista e critico letterario, era ospite nel dossier, sempre al microfono di Francesca Rodesino, lo scorso mercoledì, per una conversazione incentrata sulle origini del saggio come genere, ma anche sulla sua ricezione da parte dei lettori. Il passaggio che ascoltiamo inizia con la risposta di Marchesini a questa domanda: perché la saggistica nella tradizione italiana non è stata riconosciuta come un genere letterario all'altezza di altri generi come poesia e narrativa?
1: In realtà la tradizione italiana è una tradizione fatta soprattutto o di poesia lirica e non solo lirica, o appunto di saggistica, nel senso di testi che stanno tra l'esperienza personale, l'avventura delle idee, il racconto di come le idee si svolgono e si rapportano a un'esperienza di vita. La nostra tradizione, voglio dire, dal Principe, ai ricordi di Guicciardini, fino alle operette morali di Leopardi, alla storia della colonna infame di Manzoni, in parte allo stesso romanzo, fino al miglior Pasolini, al miglior Sciascia. Quindi è un oggetto importantissimo che per molto tempo non è stato considerato tale, e questo riguarda molto i modi in cui si studia la letteratura. Certe cose non si vedono perché gli strumenti che si utilizzano per guardare un panorama, no, i cannocchiali, non sono quelli giusti.
2: Con il saggio letterario siamo sicuramente di fronte a un genere ibrido che non ama le griglie e i compartimenti, l'abbiamo visto anche negli scorsi giorni. I saggi appunto possono prendere la forma del ritratto, della satira, della lettera, anche dell'invettiva, ma cosa tiene insieme allora tutto questo proliferare di esiti diversi? Come si riconosce in fondo un saggio? Cosa lo rende tale?
1: Certo, è vero che il saggio è una sorta di forma non forma, è vero anche che quando noi parliamo di romanzi, di racconti, parliamo di cose, no, di generi che hanno all'interno una popolazione di forme e di sottoforme altrettanto vasta, grande, poco definita, quindi non c'è mai una definizione così secca dei generi. Certo, il saggio io credo che si possa definire come lo definisce uno dei saggisti che noi abbiamo ospitato e che è centrale nella nostra antologia, e cioè Cesare Garboli, che diceva che non c'è saggio senza avventura delle idee, dramma delle idee, ossia, lui che osava, in un saggio le idee sono quello che sono nei romanzi i personaggi, cioè non vengono proposte all'interno di un sistema, diciamo frontalmente e connesse in modo più o meno geometrico con altre idee, ma si racconta la loro genesi, il loro sviluppo, il loro cozzare con altre idee, come cozzano in una trama di un romanzo i personaggi, e vengono rapportate a una esperienza, cioè sono in situazione, le idee esistono soltanto in una determinata situazione, che appunto distingue la saggistica dal pensiero, diciamo così, geometrico, sistematico. I saggisti di solito sono degli autori che hanno una grande facilità, un grande talento per quello che si potrebbe definire una sorta di analogismo concettuale, cioè colgono le analogie tra concetti che riguardano ambiti diversi della cultura e della vita, spostano un'espressione tolta alla filosofia per parlare di cucina o per parlare di esperienze psicologiche, prendono un'espressione della storia dell'arte per utilizzarla sociologicamente. Ecco, questi sono i saggisti, secondo me, nella loro vocazione più schietta. Poi si dovrebbero fare esempi e forse non abbiamo tempo di farli, ma insomma la direi così in modo definitorio, ecco.
2: L'analogia concettuale, tra l'altro, a proposito proprio di questo, all'interno della vostra antologia voi mostrate che la tradizione saggistica è un anello di congiunzione, una specie di crocevia, per meglio dire, tra due mondi, quello della filosofia e quello della letteratura.
1: La modernità è il luogo in cui cadono le certezze che costituivano, no, il chiuso universo medievale in cui teologia, filosofia, scienze, morale facevano tutti parte di un sistema, e quindi il saggio diventa il genere, a partire da quel suo Omero che è Montaigne, di chi non ha più sicurezze. Quindi quando poi anche il sistema hegeliano crolla nell'Ottocento, molti filosofi diventano saggisti, Kierkegaard, Nietzsche, Nella tradizione italiana questo per certi versi è più evidente perché la tradizione italiana è sempre stata animata da un pensiero fortemente empirico, no? Appunto, prima citavo Machiavelli, Guicciardini, ma gli stessi Vico, alcuni illuministi. E poi Leopardi, Manzoni fino al Novecento, alcuni narratori nostri sono diventati, soprattutto dagli anni 60 in poi, quando hanno capito che finiva in qualche modo una storia letteraria della narrativa della poesia moderna, sono diventati soprattutto dei saggisti. Noi ricordiamo alcune delle cose più belle di Calvino, di Pasolini, di Sciascia e di Natalia Ginzburg proprio nell'ambito della saggistica. E quindi, se posso fare un esempio che non ho fatto prima, sempre per far capire bene le analogie concettuali, in questa antologia c'è anche un grande critico, Giacomo De Benedetti. Quando De Benedetti dice che è imploso il personaggio uomo, il personaggio riconoscibile del romanzo moderno, è diventato un personaggio particella, cioè come quello della fisica post-newtoniana, no? Ecco, sta facendo una tipica analogia concettuale tra ambiti diversi, che non è la stessa cosa del collegamento un po' burocratico, interdisciplinare, richiede un certo tatto, va tenuto con un certo tatto, e il saggista è colui che sa fare questi collegamenti appunto con le giuste proporzioni.
2: La quantità di autrici e di autori antologizzati all'interno del vostro libro, appunto, Saggisti italiani del Novecento, rende difficile poter fare delle sintesi sui singoli autori. Quindi io mi permetto in chiusura di farle una domanda un po' più personale. Qual è la sua saggista oppure il suo saggista preferito? Oppure c'è un saggio che per qualche ragione le sembra davvero imprescindibile, illuminante, vuole condividerlo con noi?
1: Non è forse proprio tra i miei saggisti preferiti, anche se lo ammiro molto, ma c'è in questa antologia un saggio di Emilio Cecchi, che comunque è al centro del canone saggistico del Novecento. E siccome questa antologia è anche una storia della cultura italiana del Novecento e della reazione ai maestri di inizio secolo, Croce, D'Annunzio, ecco, questo saggio di Cecchi mette in scena proprio un disagio verso autori, come Croce da una parte e D'Annunzio dall'altra, che tendono a, diciamo così, uniformare tutto ciò che vedono, che pensano, che incontrano, inghiottendolo nel loro stile. Tutto, Croce incontra una cosa e diventa immediatamente crociana, D'Annunzio incontra una cosa e diventa d'annunziana. Cecchi lo dice meravigliosamente, questo è un limite perché significa togliere l'alterità, togliere l'attrito, la resistenza, che invece è una componente fondamentale del saggio che ha come tema non tanto un soggetto o un oggetto, ma una relazione tra i due. Mi è molto caro questo saggio perché in tutt'altro clima culturale, nel tardo Novecento, l'egemonia è andata ad autori che sono rispettabili, noi li abbiamo anche antologizzati, che però hanno lo stesso difetto, Arbasino, Manganelli. Appena macinano un tema, quel tema diventa subito arbasineggiato, manganellizzato. Questo è un limite ed è un limite che purtroppo condividono molti intellettuali giovani perché hanno una grande paura dell'alterità, secondo me, una grande paura di essere ritenuti ingenui, non pronti, di farsi sorprendere e quindi rinunciano a una componente centrale della saggistica.
0: Marchesini, Matteo Marchesini, poeta, narratore, saggista e critico letterario che insieme ad Alfonso Berardinelli ha curato Saggisti italiani del Novecento, da poco uscita per Quodlibet.

0: Luna la follia con Giulia Millanta ci porta al terzo estratto che ho selezionato per il del dossier della settimana dedicato alla saggistica. In particolare è un estratto nel quale Cristina Artoni approfondiva giovedì, l'altro ieri, l'Italo Calvino saggista con Gianluigi Simonetti, che è professore di letteratura italiana contemporanea, letterature comparate e storia della critica all'Università di Losanna. Sono ben due i meridiani Mondadori che raccolgono la corposissima produzione saggistica di Italo Calvino. Che tipo di saggista era dunque Calvino?
1: Calvino definiva se stesso come qualcuno con un'attitudine di perplessità sistematica. È un'attitudine che riporta l'attitudine saggistica, secondo lei, professore? Userebbe altre parole per definire allora la saggistica letteraria?
2: La perplessità è un buon atteggiamento di partenza, credo, per la saggistica. Poi Calvino la incarna particolarmente bene, perché è un atteggiamento che non riguarda solo appunto la sua produzione saggistica, ma tutta la sua poetica. E questo spiega come mai sia stato sia un grande scrittore, diciamo, di fiction, sia anche un bravissimo saggista. Credo che sia un buon atteggiamento la perplessità, perché è un po' all'origine della critica letteraria. Insomma, se intendiamo la saggistica come collegata alla critica, beh, insomma, nasce proprio come nella modernità, col pensiero moderno, come forma di emancipazione dal sapere costituito, diciamo, da quello che si crede di sapere, che non va mai messo in discussione. Ecco, la saggistica letteraria, la saggistica in generale, la critica mette in discussione ciò che è stabilito dal passato, dalla tradizione. Nella modernità, diciamo, dal Settecento in poi, lo sottopone a critica, lo sottopone a verifica, e quindi il dubbio serve a collaudare ciò che si sa o che si crede di sapere. Quindi dubbio, sì, perplessità, l'idea di una crisi permanente di ciò che si crede di sapere, che poi anche l'etimologia di parole come critica, come crisi, no? E quindi sicuramente è il miglior punto di partenza per esercitare critica, per fare saggistica.
1: Gianluigi Simonetti, quando si pensa a Calvino saggista solitamente si pensa alle Lezioni americane, che però uscirono postume perché Calvino morì prima di poterle presentare. Che saggista è il Calvino delle Lezioni americane?
2: Sì, è un saggista molto particolare e direi, forse con una battuta, per certi versi poco calviniano, nel senso che è un libro, Le Lezioni americane, appunto postumo, incompiuto, che però ha avuto un tale successo da, per certi versi, forse oscurare il resto della produzione saggistica di Calvino, e soprattutto può spostare l'accento su quel tipo di saggismo, che però non coincide con col tipo di lavoro che Calvino aveva fatto nei saggi che aveva scritto prima. Ricordiamo che Calvino ha scritto saggi per più di 30 anni e lo ha fatto senza mai pubblicarli in volume. Comincia molto tardi, nel 1980, in realtà non tanto tempo prima della morte, quando pubblica una pietra sopra, che è la sua forse più importante, certamente la sua prima raccolta di saggi. Poi pochi anni dopo pubblica anche Collezioni di sabbia, che è meno omogenea, e poi Le Lezioni americane, che in realtà sono il primo libro organico di Calvino come saggista, organico anche se incompiuto, però sono appunto un po' uno specchio dell'ultimo Calvino, sia come saggista sia come autore. Poi sono diventati forse uno dei suoi libri più letti, insieme forse direi alle Città invisibili, ma sono solo una versione, l'ultima versione di Calvino, non necessariamente la migliore, tra l'altro, a mio avviso. Insomma, io personalmente preferisco forse i suoi saggi degli anni 50, 60, 70, ecco. Però insomma, questo è un libro certamente molto fortunato, è stato subito, insomma, ricevuto dalla critica, appunto dagli altri intellettuali, e poi subito dai lettori, da un pubblico anche vasto, in un modo molto entusiastico. È interessante, secondo me, capire perché, cioè capire perché questo Calvino, che secondo me non è il più indiscutibile Calvino, non è la versione migliore del saggismo calviniano, però sarebbe interessante capire come mai proprio questo Calvino invece è quello che ha avuto forse più lettori, più fortuna e più successo.
1: E perché secondo lei quindi ha avuto più lettori e più successo? Che risposta si è dato?
2: Perché era molto legato al Zeitgeist, no? All'aria del tempo. Naturalmente questo vale per tutte le stagioni del saggismo calviniano, no? I suoi saggi degli anni 50 sono molto legati all'uscita dal neorealismo, quelli degli anni 60 e 70 respirano un clima strutturalista che è tipico dell'epoca. Quello delle Lezioni americane è, secondo me, molto sincronizzato alla temperatura culturale che c'era in Italia, in Europa, in Occidente tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Sono molto sincronizzati anche quello che diventerà in Italia il dibattito sul pensiero debole, animato soprattutto da Gianni Vattimo, e sono al tempo stesso in dialogo con quelli che erano i libri che Calvino scriveva in quegli anni, i romanzi, voglio dire, o i racconti, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Palomar. E secondo me, oltre a essere così legati a quel clima culturale, sono anche molto in anticipo su quello che poi diventerà la cultura italiana occidentale nella seconda metà degli anni Ottanta e poi dopo, fino forse per certi versi ancora oggi. Se ricordate, le lezioni americane si aprono con questo capitolo sulla leggerezza, poi ce n'è uno sulla rapidità, sulla visibilità. Ecco, questi sono dei valori che Calvino difende saggisticamente nelle lezioni americane, che secondo me sono diventati anche dei modelli, non solo del resto per la saggistica, ma forse anche un po' per la letteratura che si è scritta negli anni appunto 80, 90 e che si continua a scrivere per certi versi ancora oggi. Quindi era un libro sia molto contemporaneo, sia un po' in anticipo con quello che sarebbe successo dopo. Il saggismo delle lezioni americane è un saggismo molto suggestivo, molto emotivo, molto citazionista, appunto, in senso anche postmoderno, non particolarmente rigoroso, non particolarmente approfondito. Cerca un contatto col lettore, appunto, molto emozionale, molto suggestivo e superficiale. Se andiamo a leggere i saggi di Calvino degli anni 50, troviamo il contrario. È anche tematizzato e teorizzato il contrario. Non so, nel Midollo del Leone, nel 55, se non sbaglio, lui dice proprio che invece l'intellettuale deve essere rigoroso, deve avere un solido contatto con la realtà. Quindi quasi in opposizione per certi versi. Poi è anche vero il contrario, nel senso che è anche vero che ci sono cose costanti di Calvino, sia del Calvino saggista, sia del Calvino scrittore, che rimangono uguali con variazioni magari minime. Per esempio, questa attitudine al dubbio di cui parlavamo all'inizio, la tendenza a difendere la razionalità, però anche a subire il fascino dell'irrazionalità, sentita come pericolosa, ma appunto anche seduttiva. Queste sono cose che si trovano in tutto Calvino. Così come secondo me si trova in tutto Calvino anche in quello delle lezioni americane, questa cosa che aveva notato Cesare Cases all'epoca del Barone Rampante. Cesare Cases, molto intelligentemente, aveva diagnosticato a Calvino quello che lui chiamava il pathos della distanza. Ricorderete che il Barone Rampante è la storia di un ragazzino che a un certo punto decide di vivere sugli alberi, di non scendere più. Secondo Cesare Cases era un po' l'immagine di Calvino, l'immagine dell'intellettuale calviniano, cioè qualcuno che spende tutta la vita per cercare la giusta distanza dalla realtà, dalla storia, dalla politica, dall'ideologia. Ecco, mi sembra che questo atteggiamento sia un altro atteggiamento che in modi molto diversi, insomma, si trova sia nei saggi degli anni 50, sia in quelli degli anni 60, 70, 80 e ancora nelle lezioni americane.
0: Con le parole di Gianluigi Simonetti intorno alla figura di Italo Calvino saggista, chiudiamo questa prima mezz'ora di Moby Dick dedicata a un ripercorso delle puntate del dossier dedicate alla saggistica nella scorsa settimana all'interno di Alphaville. Adesso un brano di Croce e Robin Ford dal titolo Better Day, poi arriva il notiziario, qualche minuto di aggiornamenti dall'informazione e poi entriamo nella diretta di Moby Dick, sempre sul saggio, lo spazio delle idee. I nostri ospiti saranno Claudia Durastanti e Gianluca Didino.

0: Cristina Battocletti è scrittrice, giornalista, critica cinematografica. Ha scritto romanzi premiati e nel 2021 Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, biografia in immagini e racconti nel centenario della nascita della regista. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Oggi alle 12.35.
1: Rete 2.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Mercedes-Benz sta valutando di entrare nel settore della difesa, l'ha annunciato l'amministratore delegato Ola Kallenius al Wall Street Journal, facendo riferimento al ruolo positivo da ricavare nel quadro dei nuovi scenari che si prospettano in Europa. Il gruppo tedesco resta il maggior azionista della divisione che produce camion per scopi militari, scorporata nel 2021. Le attività legate alla sicurezza rappresenterebbero una quota minore in seno al potenziale sviluppo di una nuova nicchia di mercato. È stato annullato un processo a carico di Harvey Weinstein ieri a New York, dopo che la giuria ha comunicato di non riuscire a raggiungere un verdetto. Questo terzo processo riguardava la questione se l'allora produttore cinematografico avesse stuprato l'ex aspirante attrice Jessica Mann in un hotel di Manhattan nel 2013. L'annullamento arriva quasi un anno dopo che un'altra giuria di New York non era riuscita a raggiungere un verdetto su un capo di imputazione collegato a Mann. Per la cronaca regionale, era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Fino a stasera sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci. In pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
1: Il titolo che abbiamo dato a questa puntata di Moby Dick è Il saggio, lo spazio delle idee. La differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione a essere il servizio delle idee. È uno dei tanti concetti sviluppati intorno al genere del saggio letterario che ritroviamo nella grande antologia Saggisti italiani del Novecento, curata da Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini, e uscita da poco per Quodlibet. È un'opera che non solo raccoglie, sistematizza decine di scritti e di autori, ma che fornisce anche chiavi di lettura importanti per il saggio come genere letterario. Anzi, chiavi per leggere il saggio come uno strumento indispensabile, soprattutto oggi, per trasmettere idee e per raccontare gli effetti che quelle idee hanno sugli individui. Una settimana di dossier, lo sentivamo, dedicata al saggio nelle sue varie forme passate e presenti. Moby Dick parte da qui, allora, dalla funzione sociale del saggio, la sua capacità di rinnovarsi, le difficoltà che incontra questo genere, le sue sorprendenti doti anche di adattabilità. Saluto allora i nostri ospiti. Abbiamo da un lato la scrittrice e traduttrice Claudia Durastanti, che si occupa di letteratura e critica culturale per varie testate. A settembre sarà nelle librerie con Falsi amici per La nave di Teseo, una raccolta di saggi narrativi su violenza, traduzione, povertà, lotta di classe e maternità. Durastanti, buongiorno e benvenuta a Moby Dick.
2: Buongiorno, ciao a tutti e a tutti.
1: Sull'altra linea abbiamo anche lo scrittore, saggista e traduttore Gianluca Di Dino, che è autore del recente La figura umana, Friedrich, il contagio romantico e l'apocalisse, uscito per Tlon nel 2024. Buongiorno Di Dino anche a lei.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Claudia, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora, io ero partito da questa frase che mi aveva colpito molto, trovata appunto in questa antologia di saggi da cui siamo partiti, ovvero la differenza principale tra il saggio e il romanzo è che nel romanzo le idee sono funzionali alla narrazione, mentre nel saggio è la narrazione che è al servizio delle idee. Io partirei da qui. Che ne pensate? Un primo giro di tavolo, e come invece magari modifichereste questa frase per dare la vostra definizione di saggio? Cominciamo con Claudia Durastanti.
2: Sì, tra l'altro nell'antologia curata da Berardinelli e Marchesini richiamano proprio un concetto di Garboli, che diceva che le idee sono i personaggi dei saggi, no? Come lo sono appunto i personaggi nei romanzi che portano avanti l'azione. Io forse discuterei un po' quest'idea della funzionalità, perché è vero che il saggio si innesta su una visione, interpretazione, su una critica, possibilmente su la produzione di un concetto nuovo. Per me una caratteristica imprescindibile è che ci sono tantissimi saggi divulgativi e compilativi, però ci deve essere l'espressione che può essere frutto di un raccordo di idee ben studiate e approfondite, però possibilmente ci deve essere questa scintilla dell'intuizione. Ecco, non sempre l'intuizione è funzionale in qualche modo. Il saggio può anche non finire, collassare, non proporre una visione completamente sistemata e sistematica. Io ho una concezione del saggio letterario proprio come formato sperimentale, e quindi l'idea che ci sia la funzionalità all'interno dell'articolazione del saggio come formato, per me invece serve molto per discriminare, fare una differenza tra cos'è uno studio, un saggio accademico, un saggio divulgativo e un saggio letterario.
1: È già un punto di partenza interessante, se ho capito bene. Noi abbiamo anche una nostra ospite che salutiamo a questo punto, Claudia Durastanti. È un piacere avere anche la sua bambina con noi in diretta. So che
2: sì, infatti sempre.
1: Ma non deve scusarsi, è veramente un bel suono che ci accompagnerà con gioia in questa puntata di Moby Dick. Dicevo, se ho capito bene, Durastanti, uno dei punti che lei solleva è: non per forza il saggio, soprattutto quello letterario, deve arrivare da A a B. Tante volte l'intuizione ti porta da qualche parte, e quel qualche parte può essere anche un binario morto. È questo che ho capito? È così?
2: Sì, oppure che questa conclusione sia appunto una sinfonia di digressioni che non necessariamente, ecco, mirano al centro del bersaglio. È proprio il tentativo di centrarlo, ma non necessariamente centrarlo, che in qualche modo rappresenta per me la cifra di un saggio letterario interessante e ovviamente se corroborato da uno stile, da una lingua e anche da insomma una capacità discorsiva, digressiva e argomentativa. Quindi sicuramente le idee hanno un ruolo, ecco, all'interno dei saggi, come i personaggi ce l'hanno nei romanzi, ma non vorrei che il concetto di funzionalità facesse prendere insomma una sbandata chi ci ascolta rispetto all'idea che un saggio debba servire a qualcosa, essere funzionale a qualcosa, soprattutto legato a una contingenza immediata, ecco, perché siamo in un momento, ma magari ne parleremo, non so cosa ne pensa Gianluca, in cui abbiamo molto intervento sull'attualità, ma forse poco senso del presente, paradossalmente. Quindi i saggi che troviamo in libreria sono spesso in qualche modo soggetti a questa idea che devono essere funzionali al racconto dell'estrema attualità, e questo è una gabbia, insomma, una forma di costrizione abbastanza punitiva, ecco, per il genere.
1: Poi ci arriviamo, allora io passo la parola a Gianluca Didino per capire cosa invece lui si sente di aggiungere o di togliere da questa definizione dalla quale siamo partiti e che cos'è per lui il saggio, se è d'accordo con le dichiarazioni con le riflessioni di Claudia Durastanti sul fatto che la funzionalità non debba essere un requisito indispensabile.
3: Io sono completamente d'accordo, direi, con quello che ha detto Claudia, anzi penso che si possa spostare il discorso addirittura un pochino, si possa fare un passo addirittura in più. Penso che ci sia un problema in Italia, soprattutto lessicale, no? Di cosa intendiamo con saggistica. Cioè, saggio in Italia è un termine molto vago, cioè un termine che sostanzialmente include tutta la non fiction, tutta quella che in lingua inglese si chiama non fiction, senza fare delle distinzioni interne. Quando si parla di saggio, più che di saggistica, quello a cui penso io è l'essai, quello che in inglese o in francese è l'essai. E se è di questo che stiamo parlando, e quando si parla di saggistica narrativa, tendenzialmente stiamo parlando di una elaborazione contemporanea di questo genere molto antico, che ha ormai quasi 500 anni. Penso che addirittura la funzionalità, il fatto che si debba arrivare da A a B sia un ostacolo quasi, cioè il genere della saggistica in questo senso franco-anglosassone è un genere che esplora un concetto, cioè che viaggia alle periferie di un concetto, che parte da un punto e divaga e torna a quel punto, oppure non torna a quel punto, che si muove in circolo, che si muove a spirale. Quindi io penso che ci dobbiamo fare una distinzione, penso che dovrebbe sia importante anche per il proseguo di questa chiacchierata, insomma, però soprattutto una distinzione lessicale iniziale, perché il termine saggistica è molto, molto fuorviante, molto spesso è fuorviante. Mi capita anche quando mi chiedono cosa stai scrivendo, un saggio, un romanzo, fiction, non fiction. Se dici un saggio, stai dicendo davvero tante cose insieme. E io penso che qui ci stiamo riferendo a uno specifico tipo di saggio, e se questo è lo specifico tipo di saggio di cui stiamo parlando, sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Claudio.
1: Sì, è vero che il saggio letterario a sua volta è qualcosa di diverso da un saggio scientifico, per esempio. Dall'altra parte, allora, tentiamo un esercizio non solo letterario. Esiste secondo voi una cornice minima che possa contornare il saggio come genere in generale, perdonate il gioco di parole, quindi uscendo dal tema del saggio puramente letterario, ci sono delle regole o quantomeno delle caratteristiche che uno scritto, un'opera deve avere per potersi considerare un saggio, il minimo comune denominatore, per usare la matematica delle scuole elementari, secondo voi c'è, e se sì qual è, o se no perché, Durastanti?
2: Io colgo insomma la palla al volo, perché è effettivamente ambiguo, almeno nella sua accezione italiana, perché mentre in quella nella cultura anglosassone, diciamo, la distinzione fra essay come tentativo o personal essay, che è poi quello che insomma un po' spopolato dal Novecento in poi, e studio, ricerca, è un po' più chiara, netta e disciplinata, e fa sì che non si confondano tanto le acque, essendo così invece un calderone in cui tutto si rimescola, trovare un minimo comune denominatore rischia di essere un po', insomma, non dico avventato, però poco chiaro per me. Io mi trovo nello stesso imbarazzo quando mi chiedono: hai scritto dei saggi su cosa, perché hanno assunto questa forma e non sono diventati racconti o il prodromo di un romanzo. E potrei dire che ho scelto di fare dei saggi perché probabilmente non avevo la giusta letteratura, il giusto numero di dati, di studi o di materiali accademici per sostanziare quel saggio in qualcos'altro. Ecco, quindi probabilmente per me il minimo comune denominatore è chiaro che c'è sempre una soggettività situata in un contesto storico, sociale, politico che esprime un pensiero su qualcosa, mentre questo essere situato, il dato di esperienza, di curiosità, di ricerca è radicalmente esplicito nel saggio, nell'altro tipo di scrittura divulgativa, informativa, accademica, insomma, nello studio, questa soggettività viene tenuta più a bada, però è chiaro che c'è sempre uno sguardo che legge, interpreta i dati, ma lì è un po' più opaco, quindi probabilmente c'è sempre una persona, un pensiero, qualcuno che è situato in una situazione che va a trasformare quello che ha studiato o di cui ha fatto esperienza in qualcosa, in un caso è più esplicito e nell'altro è più implicito. Ecco, questo mi verrebbe da dire così.
1: Gianluca De Dino, il suo pensiero su questa ipotesi di trovare una cornice generale per il genere saggio?
3: Allora, Claudia prima ha usato un termine che a me è molto caro, quello di illuminazione, intuizione. Credo che questo sia l'intuizione o l'illuminazione sia al centro di qualunque opera creativa. Quello che fa il saggio, secondo me, è sviluppare questa cosa, questa intuizione e illuminazione in un terreno di grossa libertà. Il termine sé, già, diciamo, come lo usava Montaigne nel Cinquecento, significava tentativo, significa ancora tentativo in francese. E il saggio è questa forma di saggio personale che adesso possiamo passare tutto il tempo a chiamarlo saggio o non saggio, ma chiamiamolo essè, così ci capiamo, capiamo cosa intendiamo. Dà questa libertà, ecco. Ci può essere una decisione Claudio diceva: io non ho questi, sono, ho fatto questi saggi invece di farne un libro più, diciamo, tradizionale, perlomeno per gli standard editoriali italiani. Perché non avevo gli strumenti o non avevo la voglia, ho deciso di non sostanziare accademicamente le mie tesi. Ma questa è una scelta, secondo me, molto una scelta che uno scrittore fa a un certo punto, no? Quando parte da un'idea, dall'idea che l'ha spinto a scrivere. Cioè, voglio appesantire in un qualche modo, no? Voglio chiudere all'interno di una cornice quello che sto dicendo, o voglio lasciare che questa soggettività, no? Che porta la scrittura sia libera di muoversi. E mi rendo conto che sono confini molto laschi, è molto difficile definire qualcosa, il saggio, diciamo, in termini accademici all'interno di questa cornice così sfumata. Però questo, secondo me, è il minimo comune denominatore, cioè quanta libertà c'è, quanto spazio c'è per la voce narrante di muoversi senza avere per forza dietro un apparato di qualche tipo che paradossalmente è altrettanto forte presente nella saggistica di tipo accademico, diciamo nello studio saggistico, come nella narrativa, perché come in un romanzo, perché anche un romanzo ti costringe molto nella struttura narrativa, nella trama. Il saggio, in questo senso, si mette proprio in quello spazio un po' interstiziale, no? Che permette all'autore un'enorme libertà. Io penso una libertà un po' senza che nessun'altra forma offre, veramente.
1: Io mi sto portando a casa un po' di definizione, sto costruendo un mosaico davanti ai miei occhi in cui vanno a posto delle caselle. Molto interessante come conversazione. Devo chiedervi, anzi, vorrei chiedervi a questo punto, andando nella storia del Novecento, che è il secolo forse in cui la saggistica assume maggior peso rispetto al passato, quali sono le tappe fondamentali attraverso le quali siamo arrivati a poter dire oggi che il saggio praticamente non ha confini, ha una cornice molto labile che stiamo cercando un po' così accademicamente di trovare per puro amore di speculazione, ma tutto sommato neanche gli serve. Quali tappe ha attraversato questa forma di comunicazione per arrivare alle riflessioni che state portando oggi? Non so chi di voi due vuole cominciare. Alzi la mano. Dora Stanti, proviamo con lei.
2: Ma allora, sì, ha citato l'esse più volte Gianluca, faccio un raccordo tra presente e passato, una delle più brave saggiste in lingua inglese che è Sheila Eti, che si è confrontata con varie forme di saggio, tra l'altro quando scrisse How Should a Person Be, che in Italia è stato tradotto in lingua italiana da Valerio, non ricordo testualmente

0: ha già costretto a fare questa cosa anche autrici che sono state più schive. Per me, una delle punte del saggio letterario italiano nel Novecento è Le piccole virtù di Natalia Ginzburg, che in qualche modo si è sempre difesa dall'autobiografismo ed è proprio nella forma saggio che riesce a sostenere una prima persona da cui, che ha usato come espediente narrativo, però non saldandola alla propria biografia, al proprio vissuto. Ci sono poi delle tappe imprescindibili, citerò tutte scrittrici, l'altro è L'imperdonabili di Cristina Campo, Corpo Celeste di Anna Maria Ortese. La questione di come, quali sono state le tappe, appunto, se faccio questa macro tappa di qualcosa che è disceso ancora di più nel personale, nella soggettività, mi rendo conto che è spiazzante fare questa lettura oggi perché si tratta di testi comunque privi di un'estrema giustificazione, funzionalità o ragion d'essere, che non sia proprio quella l'avventura del pensiero di chi li scrive, che in qualche modo ci ritroviamo a studiare un passato, un Novecento, andare ancora più a ritroso con l'idea che insomma queste voci e queste personalità letterarie fossero meno costrette dalla definizione di, meno preoccupate da perché scrivere un saggio, che ragione ha di essere, come lo comunico e come lo articolo. C'era anche una cultura, un palinsesto di lettrici e lettori che sapevano come interpretare quei testi, probabilmente perché erano più diffusi e popolari, forse l'esito maggiore dello stesso Pierpaolo Pasolini in saggistica, non è sicuramente nel romanzo e nella poesia, quindi in qualche modo io credo che siano spariti anche proprio dei codici di interpretazione che facevano sì che quelle varie forme di saggio letterario fossero, azzardo a dire, persino popolari. Ecco, questo mi pare che sia un grosso cambiamento rispetto a come il saggio è nato, si è evoluto e si è formato.
1: Sicuramente erano più ricevibili, mi sembra di capire. C'era comunque una platea che aveva gli strumenti per interpretare, per capire questi scritti. Il che ci porta. Sì.
0: Mi scuso, sia sì, una generale ossessione, cioè nemmeno una mancata ossessione, sia da parte di chi li scrive, di chi li legge, di dover spiegare che cos'è quel testo e perché viene messo in circolazione o pubblicato. Questo mi pare sì, si sia acclarato.
1: Questo è molto interessante. Didino, non so se voleva aggiungere qualcosa.
2: No, direi solo che proprio perché secondo me il saggio è un genere dei confini così laschi, cioè si possono tracciare diverse genealogie in base a quello che è la tua idea di saggistica, no? Cioè che tutto parte da Montaigne, siamo tutti d'accordo, però da lì poi si diramano diverse storie in qualche modo. C'è anche una saggistica di tipo giornalistico, che nasce con i grandi quotidiani britannici del Settecento, ad esempio, e che se seguiamo quella linea lì arriviamo fino a John Didion, per esempio, alla saggistica di John Didion. C'è una saggistica politica impegnata, che nel Novecento esplosa con Orwell, Pasolini, che citava anche Claudia. Però c'è anche una saggistica, ad esempio, se chiedeste a me la mia versione personale, c'è anche una saggistica, diciamo, molto più creativa, più vertiginosa, no? Che già davvero ha anche queste radici antichissime, Thomas Brown, no? Per esempio, poi arriva Borges, arriva i saggi di Virginia Woolf sulla, mi viene in mente una crepa nel muro, ad esempio, arriva i saggi di Calvino, arriva Sebald, cioè ci sono, io credo che ci siano diverse, si possono tracciare diverse genealogie. In tutto questo, il discorso con cui ha concluso Claudia sulla, diciamo, definizione editoriale a me sembra veramente molto, molto centrale, perché qual è poi l'output, no, di questa grandissima varietà, grandissima ricchezza? È cambiato davvero tanto nel corso delle epoche e cambia anche molto geograficamente da posto a posto. E secondo me la battaglia su che cosa intendiamo per saggio e che cos'è il saggio oggi si gioca davvero, è un po' brutto dirlo da un certo punto di vista, ma molto di più sul piano editoriale che sul piano letterario.
1: Questo è un altro tema interessante. In generale, vabbè, però il piano editoriale è anche figlio di quel sentimento che Claudia Durastanti citava prima, ovvero di questa ossessione che oggi sembra essere aumentata nei confronti dello spiegare perché si scrive un saggio e di conseguenza anche dello spiegare perché qualcuno dovrebbe leggerlo, o no? Sono legate le due
0: Sì,
1: cose.
0: diventa esatto. No, lascia Gianluca.
2: No, no, no, no, no.

0: Durastanti poi di Dino, allora facciamo così.
1: No, perché insomma mi rendo conto che poi rischio di fare la riduzione al mercato editoriale quando stiamo parlando appunto di formati, di idee, abbiamo citato la libertà in varie forme, però è appunto questo, che è un genere in questo momento un po' schiacciato e mortificato dall'ipotesi che abbia senso che esista, e in realtà dipende anche da come si traduce questa esigenza, perché noi stiamo parlando pubblicati, immaginiamo il libro, bisogna anche citare il fatto che molte delle scritture di saggistica, almeno in Italia, di cui anche Gianluca stesso è un'espressione, in parte lo sono io, sono avvenute tramite le riviste, tramite l'online, e lì c'è stato per un periodo un pubblico che era interessato al saggio, al long form. Anche adesso si sono ridotti i tempi di lettura in realtà, e quindi non ritroviamo più questi interventi lunghissimi tra le 15.000 e le 30.000 battute, però c'è stata una fase secondo me importante in cui, forse anche ottimista, l'idea che poi questo tipo di produzione si trasformasse in libri. Ecco, questo passaggio non è stato forse così automatico e scontato, quindi la libertà del saggio ha trovato maggiore complicità, affinità con un certo tipo di libertà della produzione delle riviste letterarie online, che non forse nel classico formato della raccolta saggio, del saggio destinato a una circolazione più ampia nei soliti circuiti, ecco, editoriali tradizionali.
0: Didino, che ne pensa?
2: Sono d'accordo, penso che il saggio abbia avuto momenti di grande diffusione quando c'era non solo un pubblico pronto a riceverlo, ma anche degli spazi editoriali perché si potessero scrivere saggi, proprio perché è un genere ibrido, proprio perché è un genere che ha uno statuto ontologico quasi, un po' incerto. È molto difficile trasformarlo in qualcosa di reale, no? Cioè, se io ho un saggio, cosa ne faccio? Dove lo pubblico? Dove pubblico qualcosa che è lungo 20 pagine, ad esempio, no? O ci vuole una rivista, come diceva Claudia, che dia quegli spazi lì, e l'online li ha dati, ma un tempo li davano le riviste cartacee, adesso le riviste cartacee che concedono questi spazi qua sono molto poche. O c'era un'editoria che supportava questo genere di forme, ad esempio i pamphlet, no? Mi viene in mente la Francia della Rivoluzione Francese, mi viene in mente l'Inghilterra dell'Ottocento, e questa cosa non c'è adesso. E quindi il risultato è molto spesso che poi dopo queste forme vengono schiacciate o estese in qualche modo, no? Cioè vengono compresse nell'articolo di giornale o nell'articolo per una rivista letteraria da 10.000 battute, o vengono estese a una forma libro. E si può fare un saggio lungo quanto un libro, però ci vuole un pubblico che capisca cosa, qual è l'intento dietro a quella cosa lì, e quindi ci vuole anche un'educazione del pubblico, e anche l'educazione del pubblico in un certo senso è un problema editoriale e non solo culturale, perché il pubblico reagisce a quello che l'editoria propone in qualche maniera.
0: Noi fermiamoci qua per un attimo, vi faccio prendere fiato con un brano di Miriam Makeba e poi riprendiamo proprio da qui, da come è cambiato il pubblico, da come è cambiato anche il modo di comunicare, la polarizzazione, la massificazione della comunicazione, che sono legate poi anche alla scomparsa o quasi scomparsa della figura dell'intellettuale. Tutti i temi che butteremo sul tavolo nella seconda metà. Chiedo ai nostri ospiti di restare con noi, ci sentiamo insieme Lumumba di Miriam Makeba.

0: La voce storica spettacolare di Miriam Makeba con questo brano Lumumba dall'album del 1970 Keep Me In Mind ci riporta alle 11:04 che scadono tra pochi secondi nella seconda parte di Moby Dick, nella quale ci concentriamo più sulla parte presente. Abbiamo ragionato sulla saggistica, cercato di capire se ci sono dei contorni, una cornice dentro la quale si può mettere questo multiforme modo di comunicare le proprie idee e di fare tentativi. Anche la parola tentativo ha trovato, secondo me, lo spazio che meritava, lo ricordava Gianluca Didino, e se nella sua traduzione primaria significa proprio questo, tentare, un'avventura del pensiero, invece un'immagine che mi è rimasta in mente, portata da Claudia Durastanti. Allora arriviamo al ventunesimo secolo, e anche qui io parto da una riflessione tratta dall'antologia di Berardinelli e Marchesini dalla quale siamo partiti, Saggisti italiani del Novecento. Il ventunesimo secolo porta alla massificazione della comunicazione e alla fine della dialettica culturale e intellettuale, intesa come scambio di idee tra persone non solo preparate ma anche aperte all'ascolto, che non si trincerano dietro il io ho ragione o non accetto lezioni da nessuno, e io non l'ho interrotta, lei non mi interrompa, queste orripilanze che vediamo spesso nei talk show televisivi. E in questo scenario, quindi, il saggio acquisisce un'importanza forse ancora maggiore in quanto strumento di conoscenza del presente, una sorta di presidio, un presidio slow think, potremmo dire, che ci dovrebbe aiutare e proteggere dal fatto che la comunicazione diventi bipolare. Durastanti, che ne pensa?
1: Allora, direi che valutando un po' sia lo stato della divulgazione e la presenza di questi saggi sia in rete che in libreria o chi li scrive, insomma la loro presenza in televisione, non si può dire che non ci sia una vivace produzione saggistica. Questa sta incoraggiando una maggiore dialettica, non ne sono sicura, e mi chiedo se non sia dovuto al fatto che spesso si tratta di una produzione in qualche modo rassicurante per lasciatemi un'espressione brutale, per un elettorato che si ha già, non so come dire, quindi è sicuramente ha avuto tantissima fortuna il modello di spieghiamo bene le cose, che è importante, sì. Perché io credo che soprattutto dal Covid in poi sia esplosa questa cosa di avere a disposizione dati, informazioni, riassunti, spiegoni, ci sono appunto testate che hanno fatto di questo, come il Post, un modello, no? E io credo che anche tanta saggistica si sia ispirata a questa idea di viscerare un concetto, un'idea in qualche modo con un linguaggio accessibile e che dia sostanza, e questo è importante. Però è anche vero, mi pare, che chi va alla ricerca di questo tipo di produzione, di informazione, di cultura divulgativa, mettiamo così, rassicurante non è necessariamente un modo di deprecarla, anzi in qualche modo poi non si è disposto a una frizione, a un contrasto, a quello che invece mette in moto una scrittura che ha un'intuizione, che può essere anche provocazione. Mi pare che si sia un po' addomesticata la curiosità nei confronti di questo tipo di scritture, che quindi si possono continuare a pubblicare testi da una parte e dall'altra, però pochi mettono in cortocircuito, creano una dissonanza, ecco, che spiazzano magari durante la lettura lettrici e lettori che si hanno. Credo che si giochi un po' sulla difensiva, e questo probabilmente non crea un pubblico più disposto a ragionare, ad argomentare su un'idea. Questa così mi verrebbe da dire.
0: Insomma, si rischia meno nel pubblicare saggi, un po' quello che succede nel cinema quando troviamo l'ennesimo sequel di una serie fortunata, si rischia meno su idee nuove perché le idee vecchie o comunque le spiegazioni solide hanno già una base quasi garantita di ascolto. Didino, che ne pensa? Questo è anche uno dei problemi da mettere sul tavolo nella comunicazione odierna e nella difficoltà nel trovare una dialettica che non sia uno scontro?
2: Ma assolutamente sì. Adesso lei mentre parlava di cultura di massa mi è venuto in mente Adorno, che vedeva nel saggio una forma di resistenza in qualche maniera alle dicotomie della cultura. E io penso che quella cosa lì, che Adorno scriveva negli anni 50, sia più vera, sia vera oggi tanto quanto all'epoca, se non addirittura più vera oggi, ma proprio perché il sistema editoriale si è in qualche maniera addirittura irrigidito per ragioni di ogni natura, ma anche brutalmente puramente economica, perché è un settore che è costretto a fare soldi in maniera abbastanza immediata e proporre diciamo contenuti che sanno già di trovare un certo pubblico è un modo per mantenersi a galla, un modo mio, a mio modo di vedere, perché ovviamente dove non produci nuovi lettori, dove non produci pensiero, non produci la tua stessa autoperpetuazione nel corso dei secoli, dei decenni, diciamo. Detto questo, ecco, questo è sicuramente un fattore molto importante, perché proprio se noi parliamo del saggio come una forma ibrida, il saggio è un rischio, cioè non è solo un'avventura del pensiero, è una cosa, è un'espressione molto bella, io penso che sia anche un'avventura editoriale, in qualche maniera un saggio, nel senso che è uno spazio che si apre alle possibilità e che richiede del tempo per essere assimilato, richiede un pubblico che deve essere pronto a farsi apportare a spasso in qualche maniera dal libro, e quindi non saprà quello che trova. Ecco, ci vuole un libro, sono libri, un saggio autentico, secondo me è un saggio che dalla copertina non capisci esattamente di cosa parla, non lo capisci dal titolo, c'è sempre qualcosa in più. E questo dal punto di vista editoriale nel 2025 è un fallimento assicurato, e quindi questo è un fattore secondo me molto importante.
0: E questo da un certo punto di vista, non so, sentivo forse Claudio Gudurastanti che voleva aggiungere qualcosa? O se no,
1: stavo pensando a un'autrice come Zadie Smith, che secondo me è una saggista fantastica, che però nelle sue raccolte di saggi... l'ultima, Vivi e morti, ci sono dei saggi che possono suscitare fastidio, almeno a me l'hanno suscitato, perché si vede che è un'autrice che sta crescendo e che magari sta prendendo delle posizioni sul politicamente corretto, sul pensiero inclusivo, su tutta una serie di cose in cui lei non sta intervenendo come ci si aspetta, no? Dall'autrice che si è trasformata un po' in un'icona del pensiero multiculturale, e vale, gli è stata attribuito un ruolo a cui lei in qualche modo si ribella con dei saggi. Io questa cosa la trovo interessante, perché è proprio in quel formato che si permette di decostruire una sorta di consenso, e questo è un rischio che secondo me si assumono poche scrittrici e pochi scrittori, soprattutto se hanno raggiunto quello statuto, no? Ed è vero che è un'avventura editoriale, chi può permettersi? Questo è quello che aggiungerei a quanto ha detto Gianluca. Spesso appunto può essere una deviazione che ci si concede a fronte, no, di un pubblico già formato, di una voce, di una scrittura che già si è consolidata. È un po' sconfortante, perché magari ci sono saggisti e saggiste, no, che si stanno formando, che hanno naturalmente la propensione a questo pensiero ibrido, che in qualche modo vogliono potersi permettere di dover portare il pubblico a spasso, che secondo me è un'altra bellissima espressione che emerge nella conversazione.
0: Sì, è vero, però il pubblico non si fa portare a spasso, perché sostanzialmente o non si fida o non ne ha voglia, oppure non ha ancora capito, non è diventato un fan, un seguace della persona che scrive. Zadie Smith, tra l'altro, che è stata la protagonista del nostro dossier della settimana in Alphaville, proprio lunedì avevamo Martina Testa, la traduttrice dei saggi, che ci raccontava al microfono di Francesca Rodesino proprio della parte saggistica della sua scrittura. Io vorrei capire allora, perché in tutto questo c'è in secondo piano, un po' in penombra, la figura dell'intellettuale, che in diverse occasioni negli ultimi decenni si è data per scomparsa. In realtà io non credo sia completamente scomparsa, è solo mutata, si è trasformata in qualcosa che è tuttora in divenire, come forse anche giusto che sia per una figura del genere, ovvero qualcuno che è capace di mettere a fuoco i temi a lunga distanza, di non guardare solo la punta dei propri piedi. In questo senso, dicevo, mi sembra essere rimasta comunque un po' come il convitato di pietra in questa conversazione, questa figura, perché in un certo senso ha a che fare anche con la capacità di un saggio di essere ibrido, di sorprendere e di spiazzare il pubblico, quando quel pubblico magari legge quel saggio perché sa che l'ha scritto quella tal persona. Cioè, il libro che usciva firmato da Pasolini, magari se non avesse avuto quella firma non avrebbe avuto quel successo e non sarebbe magari neanche stato finito da molte delle persone che invece poi lo decantavano. Come sta l'intellettuale oggi? Possiamo ancora parlare di questa figura? E ha ancora senso parlarne? Di Dino, che ne pensa? E poi anche Durastanti, ovviamente.
2: Allora, vabbè, io penso che l'intellettuale non possa morire, nel senso che l'intellettuale esiste in quanto esiste l'intelligenza umana, quindi finché non verremo rimpiazzati completamente dalle intelligenze artificiali, gli intellettuali in qualche maniera rimarranno. Probabilmente cambia l'idea che abbiamo di intellettuale novecentesco, impegnato. Esisteva anche perché aveva degli spazi per esistere e aveva intorno un contesto che gli permetteva di esistere. Quella cosa lì forse l'intellettuale era Pasolini, no? Ecco, quell'intellettuale lì adesso forse è molto difficile trovarlo. Io penso che ci sia un grande problema oggi legato al fatto che c'è molta pressione dell'attualità, cioè c'è molto bisogno di avere una risposta immediata sul proprio investimento culturale e intellettuale. Questo è un grande problema. Cioè, viviamo in un'epoca che premia la risposta immediata, un po' come succede con Spotify o con YouTube, no? Che i video che ottengono più visualizzazioni sono gli unici che vanno avanti. Così funziona l'editoria, così funzionano le logiche della comunicazione digitale, che è dove questi spazi qua ci sono, gli spazi per ragionare, diciamo, in termini un po' più destrutturati, più ampi, ci sono un po' di più. E purtroppo con il passare del tempo questa cosa qui sta diventando sempre peggio. Claudio ricordava la stagione d'oro, possiamo dire così, delle riviste online italiane, un decennio, insomma, circa un decennio fa, in cui davvero sono aperti tanti spazi di riflessione, tanti spazi di discussione, tanti spazi di anche spazi di errore. Si potevano anche scrivere delle cose con la libertà di sbagliare, anche di cambiare la propria opinione, ecco. Questa cosa qui oggi non c'è più per tante ragioni che potremmo passare ore ad analizzare, e quindi la figura dell'intellettuale non scompare perché non può scomparire. È secondo me un po' stretta in un angolo, perché all'intellettuale, tra virgolette, viene chiesto di dare un'opinione immediata su qualcosa che succede nel presente e di darla in maniera rapida, in una maniera che possa essere riassunta in 30 secondi. Quindi quella figura c'è, ma fa fatica a fare il suo lavoro. Cioè,
0: Eh
2: io
0: sì.
2: penso se un intellettuale vero in questi anni qua fa molta fatica a fare quello che dovrebbe fare.
0: È molto interessante questo aspetto dell'essere in un angolo e del dover rispondere in 30 secondi, che è forse il modo meno consono a ragionamenti che richiederebbero un altro respiro. Durastanti, che ne pensa proprio sulla figura dell'intellettuale? Qual è la sua visione?
1: No, mi trovo abbastanza d'accordo. Io alla morte dell'intellettuale non credo, non ho mai creduto. Credo che oggi, almeno tra i miei contemporanei e i vivi, gli intellettuali probabilmente più solidi sono quelli che stanno al margine, un po' perché non hanno spazio, un po' forse a volte anche perché c'è la consapevolezza che se non si sta al margine, l'intellettuale non è che non esiste. Noi assistiamo a intellettuali che si suicidano su una base quotidiana, un po' perché sollecitati su qualsiasi argomento, e quindi vediamo proprio dei saperi, proprio anche delle formazioni erudite accademiche che si vanno a sgretolare e non possono farcela con questo timing così serrato, che sia televisivo, dell'intervento quotidiano su un giornale. Quindi è proprio sparita quell'idea di una pluralità di intellettuali che sento su temi diversi. Adesso emerge quasi l'intellettuale unico di rinforzo che può esprimersi su qualsiasi argomento, dalla sanità alla riproduzione, all'intelligenza artificiale. Insomma, è un po' questo. Io credo che non si collassa, cioè si cede a questa cosa solo per vanità, perché è una risposta facile, ma proprio perché c'è una ipotesi di non esistenza, che se non si interviene su tutto, proprio la figura dell'intellettuale sparisce, e comunque c'è un'idea che per quel tipo di figura che si esprime su tutto un pubblico c'è. Se scegli di essere una voce al margine, in qualche modo ti coltivi un orto un po' più ristretto di lettrici e di lettori, a cui sicuramente dai informazioni, farai del bene, procurerai anche piacere, però è come se ti mettessi meno in gioco su un piano proprio più popolare, culturale e anche politico. Quindi io non mi sento di biasimare gli intellettuali che si suicidano, perché forse sono un po' più generosi e paradossalmente sono più vanitosi quelli che stanno al margine, perché sanno che in qualche modo non possono sbagliare. Ecco, spero che si sia capita un po'. Vedo più questa tensione fra intellettuali che esistono e le scelte che fanno.
0: È interessante, mi venivano in mente, vabbè, quelle memorabili scene di Nanni Moretti, mi si nota di più se non vengo, se arrivo tardi, con riferimento all'intellettuale che si pone al margine e all'elemento della vanità.
1: Esatto, mi si nota di più se su Gaza intervengo o non lo faccio, cioè ci sono tante questioni in cui si sono, ecco, viste secondo me queste tensioni fra gli schieramenti.
0: Siamo quasi in chiusura, abbiamo guardato al passato, abbiamo guardato anche il presente, buttiamo lì anche un'occhiata verso il futuro con un ultimo giro di tavolo. Allora, leggevo un po' di tempo fa una riflessione interessante in merito all'intelligenza artificiale, che ormai è entrata in maniera piuttosto non richiesta, senza bussare, nelle nostre vite, però di fatto c'è entrata e le sta cambiando anche molto rapidamente nelle nostre abitudini anche più quotidiane. Allora, se io parto da un assunto che siete ovviamente liberi e invitati a demolire nel caso, ma se alla base della scrittura di un saggio c'è il punto di vista della persona che scrive, e la creazione di contenuti complessi da parte dell'intelligenza artificiale, che non ha per definizione un punto di vista, essendo un modello matematico probabilistico, come la possiamo chiamare allora? Perché saggio non lo si può chiamare, però siamo confrontati con contenuti, con documenti scritti anche con una certa complessità da delle macchine che ci lasciano perplessi perché non sappiamo dove collocarli. Che ne pensate in generale del rapporto tra intellettuale, saggistica e intelligenza artificiale, durastanti?
1: Prima, proprio per prendere un'espressione che insomma citava Gianluca da Adorno, per me il saggio resiste meglio all'intelligenza artificiale, proprio per vocazione, perché in qualche modo allo stato attuale, in cui, se vogliamo, la macchina diventa sempre più intelligente, apprende, impara, ma sostanzialmente sta ancora in un ambito di simulazione, di aggregati, non lo so, l'intelligenza artificiale funziona come un buon saggio divulgativo che citavo prima, no? Quello che spiega bene le cose, ma al momento dell'intuizione, della digressione originale, della sbandata o della crescere la conoscenza, no? Portando un tassello in più, questo secondo me è qualcosa che non può fare ancora, non sa fare bene, e mentre nel romanzo riesce in qualche modo a maggiore margine, ecco, di azione nel romanzo, nel racconto, secondo me nel saggio no, appunto per questi motivi, per cos'è il saggio costitutivamente.
0: Sì.
1: Quindi direi che in questo senso mi sembra più un formato di resistenza.
0: È più facile in effetti raccontare una storia di un romanzo, una storia completamente inventata per una macchina, che non darci il suo punto di vista, perché il punto di vista, per averlo, devi avere una coscienza, e almeno al momento attuale non ci risulta che le intelligenze artificiali ne abbiano sviluppata una. Poi magari da un anno all'altro, vista la velocità dei cambiamenti, ci ritroveremo e parleremo, esatto, e parleremo di come Skynet ha preso il controllo del pianeta, ma non è ancora il momento. Didino, lei che ne pensa invece di questo tema che riguarda il presente e il futuro della figura dell'intelligenza, il modo in cui si deve relazionare con questi nuovi modelli comunicativi?
2: Ma guarda, a me viene semplicemente quello che diceva Jaron Lanier, pioniere della realtà virtuale, quando diceva che le macchine possono passare il test di Turing solo se abbiamo un'idea dell'umano così degradata che una macchina può essere, può in qualche modo eguagliarlo. Beh, e questo per me vale assolutamente anche per l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è intelligente, è molto brava a imitare. Quindi dipende qual è il nostro standard. Ecco, penso anch'io che non ci sia nessuna illuminazione, non ci sia nessuna intuizione che una macchina può avere. Una macchina può in qualche modo appunto imitare molto bene le intuizioni degli umani, ma di fatto mastica e sputa contenuti fatti dagli umani. Dal punto di vista, diciamo, della saggistica, penso anch'io che in qualche maniera è vero che c'è in questo momento, in termini anche proprio di vendite commerciali, un grande predominio della saggistica divulgativa, che è utilissima, ma non è molto creativa e non è molto stimolante dal punto di vista letterario. E in questo, quel lavoro lì, molto spesso, davvero un'intelligenza artificiale può farlo molto bene. Per il resto io credo che la saggistica come l'abbiamo intesa in questa conversazione sia davvero un connettere i punti, è fare un percorso nell'enorme campo del possibile, un percorso personale all'interno dell'enorme campo del possibile. Un'intelligenza artificiale può aiutare a chiarire alcune di queste tappe, può fare un lavoro utile anche al saggista, e quindi in qualche modo io penso solo che possa aprire magari certi spazi, magari rendere certi processi più rapidi, ma non sono particolarmente preoccupato del fatto che un giovane dell'intelligenza artificiale scriverà dei saggi stupendi, ecco.
0: Io ringrazio i nostri ospiti, poi come dicevo vedremo nei prossimi anni, sappiamo con quale rapidità ci ha sorpreso questa nuova tecnologia e con quale rapidità muta. C'è chi dice che il cosiddetto punto di singolarità sia molto vicino, ovvero il punto in cui questa complessità sarà talmente alta da sfociare in una presa di coscienza, il che nel giro di pochi minuti potrebbe portare a un conflitto con la specie umana che per il momento ci piace lasciare nei film di fantascienza tipo Terminator. Io citavo prima Skynet, non a caso. Comunque voglio ringraziare i nostri ospiti tornando sulla Terra perché abbiamo parlato per un'ora di saggistica e credo che siate riusciti a farlo in maniera interessante, ponendo delle riflessioni, dei punti interrogativi che poi alla fine. L'obiettivo è quello, non porre punti esclamativi, dei punti interrogativi molto interessanti sui quali ciascuna delle persone che ci hanno ascoltato da casa poi potrà riflettere per conto suo. Claudia Durastanti, grazie mille per essere stata con noi. E
1: Grazie, alla prossima,
0: un saluto anche
1: sempre
0: alla sua splendida bambina. E grazie anche a Gianluca Di Dino, grazie mille.
2: un piacere. Grazie a voi.
0: A risentirci entrambi.
2: Grazie.

Anna Prada con Juveniles Brios, sono le 11:27 minuti, Moby Dick si è concluso, quindi anche da parte mia, da Marco Pagani, un caro saluto, l'augurio di un buon proseguimento di fine settimana. Ci lasciamo con un altro brano, Charles Mingus, Jelly Roll del 1959, che ci porta dritti dritti alle 11:30 all'appuntamento con il notiziario.

0: In studio Elisa Fraccaroli. Le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso il numero 2 dell'ISIS a livello globale, Abu Bilal al-Minuki. La sua morte è stata confermata dal presidente nigeriano e l'esercito dopo l'annuncio fatto questa mattina da Donald Trump, elogiando sul suo social media Truth la missione compiuta nel paese africano dove si nascondeva l'esponente dello Stato Islamico. Il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicato dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. Intanto Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver cominciato a colpire infrastrutture del gruppo pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano. Dall'interno, una donna cinese 93enne deve lasciare la Svizzera nonostante riceva un'assistenza intensiva da parte della figlia. La figlia, con passaporto svizzero, vive con la famiglia nel canton Berna e dopo la morte del padre in Cina ha portato la madre in Svizzera nel 2021. La vedova aveva chiesto un permesso di soggiorno che le era stato negato. La figlia e la madre hanno sostenuto che la 93enne soffre di demenza e di disturbi legati all'età. Una diagnosi che non giustifica l'ottenimento del diritto di soggiorno, secondo il Tribunale amministrativo di Berna. Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci, in pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Per K e spalla invece chiudiamo questa sera K spostandoci a Ginevra con il nostro corrispondente Lu Lepori, che io saluto. Buonasera Lu.
1: Buonasera Michele, buonasera a tutte e a tutti.
0: Dunque, parliamo di un'iniziativa che è partita benissimo e che sta un po' naufragando. Quella, insomma, ovviamente un artista, una star svizzero, Thomas Hirschhorn, ha voluto creare una grande esposizione dedicata a Simone Weil, un'esposizione inclusiva. Di cosa si tratta esattamente?
1: Sì, non è certo la prima volta, direi, che Thomas Hirschhorn, che è un po' l'enfant terrible dell'arte svizzera, forse ricorderete 20 anni fa ci fu una polemica sollevata da un suo spettacolo, una sua performance in cui accucciato come un cane urinava su Blocher. Però non è la prima volta che l'arte di Hirschhorn si trasforma in una grande performance politica e inclusiva, come dicevi. Già nel Bronx ha realizzato un'esposizione collettiva partecipativa operaia dedicata a Gramsci, e al di là delle polemiche che spesso sono un po' artificiose, Hirschhorn è uno degli artisti più prestigiosi del panorama mondiale, molto riconoscibile per le sue opere in cartone, carta da pacchi e scotch, e appassionante proprio per la sua voglia di togliere l'arte dai musei. Per lui non conta la bellezza, ma l'impatto sociale della sua opera sempre in divenire. E così a Ginevra, su iniziativa di due fondazioni sociali, ha inaugurato a fine marzo quella che ha chiamato il padiglione Simone Weil. Si tratta di un allestimento collettivo all'interno del padiglione Sikli, che è una sorta di grande vela in cemento armato che copre uno spazio socioculturale in uno dei quartieri di più grande cambiamento della città, cioè il cosiddetto PAV, Praille Acacia Vernet, in cui di qui al 2050 dovrebbe sorgere una nuova città di acciaio e vetro, il che lo rende naturalmente in questo momento una sorta di cantiere a cielo aperto, difficilissimo da vivere, con una popolazione anche socialmente molto variegata, insomma un'operazione osé che ha creato rapidamente dei problemi.
0: Eh sì, osé, qua è interessante perché ci sono stati molti problemi su cui c'è stato insomma grande eco. È stato denunciato un progetto che costa 1 milione di franchi, di cui 110.000 franchi di sussidio pubblico, e che alla fine non piace a tutte e a tutti, ed era improbabile che così fosse fin dall'inizio, ecco.
1: Sì, ma il bello è che la polemica è nata in un modo, devo dire, un po' assurdo e gagliardo. L'esposizione, come ho detto, è sociale, è collaborativa. Hirschhorn è un po' il direttore d'orchestra, ma dentro a questo padiglione ci sono dei collettivi, delle librerie, militanti che fanno vivere dalle 10 del mattino alle 10 di sera questo luogo atipico, con una scelta di libertà assoluta, appunto di inclusività. Entra chi vuole, può mangiare, tra l'altro gratuitamente, collaborare o semplicemente curiosare a passare un po' di tempo in questo spazio che diventa uno spazio d'arte ma anche uno spazio sociale. Per creare questo ambiente un po' festivo, Hirschhorn ha anche avuto la pessima idea di offrire alcol gratuito, soprattutto birre. E dunque c'è stato un mangia-mangia generale, se mi consentite la battuta, che ha creato non solo tensioni ma addirittura momenti di violenza con l'intervento della polizia e di un'ambulanza. L'anarchia certo è bella, ma insomma annaffiata di alcol e spinelli non è sempre gestibile. L'artista ha dovuto passare all'acqua e sciroppo, diciamo così, ma i problemi sono rimasti. I problemi sono rimasti, in particolare la libreria anarchica Fahrenheit 451, che si è spostata appunto in questo luogo dalla sua sede ginevrina, ha denunciato comportamenti sessisti e omofobi da parte di alcuni utenti ed ha messo le gambe in spalla praticamente partita. Il primo maggio poi, bello primo maggio, data simbolica, una parte dei collaboratori ha indetto uno sciopero per denunciare l'insicurezza generale in cui si trovano a operare, e anche qualche eccesso di protagonismo, direi rubestico, per utilizzare una bella parola dialettale, da parte dell'artista. Ovviamente social e giornali hanno cavalcato lo scandalo, mi sembra un po' peccato in sé, ma posso capire, evocando appunto l'alto costo di questa iniziativa che vuole il dialogo ma non riesce a gestirlo.
0: E Lu, insomma, tu sei andato a toccare con mano, a vedere con i tuoi occhi cosa c'è sul posto?
1: Sì, e devo dire che ho trovato in realtà un ambiente tutt'altro che violento, anzi molto, come dicono i francesi, bon enfant, molto, molto simpatico, familiare. Certo, ci sono questi sofà coperti di nastro adesivo, allora questa è un po' la cifra stilistica di Hirschhoff, ci sono i cartoni su cui sono trascritte a mano le massime filosofiche di Simone Weil e naturalmente c'è un po' di gente stravaccata e nulla facente che sta lì appunto perché c'è da mangiare gratis e quindi passa la giornata lì. E questo però è il suo ruolo sociale. Però ci sono anche bambini che disegnano per terra con i gessetti. C'è un gruppo che ricama. Ho parlato con un giovanotto che sembrava adorare particolarmente questa attività. C'è un piccolo cinema costantemente attivo con film di Dreyer, Zanussi, Tarkovsky, Bruno Dumont. C'è una radio indipendente, Radio Vostok, e tavoli per dibattiti filosofici. C'è un atelier di riparazione tessile e naturalmente la celeberrima buvette gratuita e ormai analcolica. Insomma, è un vero luogo dell'utopia che ci trasporta, direi, in una sorta di Berlino underground, più che in una Ginevra che invece si sogna essere molto downtown e molto pulita e in ordine.
0: E allora mi viene da chiedere, però molto velocemente, perché continuano queste polemiche, visto che si è un po' normalizzata, se vogliamo, la situazione?
1: Temo che il problema sia da un lato l'ingenuità anarchica di chi sbarca a Ginevra pensando di poter riprendere concetti così poco elvetici. Questo però è un lato positivo, direi, spettinare un po' Ginevra. Poi però c'è un problema di fondo dovuto all'artista. Hai voglia a proclamarsi inclusivo, ma come ricorda la grande maestra del museo comunitario, l'americana Nina Simone, trovate facilmente le sue conferenze TED in linea, è necessario per prima cosa far saltare le gerarchie e i riflessi dominanti, magari del maschio dominante artista e celeberrimo. La controprova è venuta al momento dello sciopero di collaboratori del 1º maggio. Hirschhorn ha convocato un'assemblea e senza concertazione né discussione ha dichiarato che era tutto finito e che si chiudeva seduta stante. Mezz'ora dopo ha cambiato idea e ha riaperto. Ecco, l'idea geniale di una comunità del pensiero, di creazione aperta, comunitaria, tutto quello che volete, fa un po' a pugni con questo concetto di capo carismatico, l'artista che decide tutto lui. Detto questo, dopo aver visitato appunto questo padiglione Simone Weil e aver incontrato molta gente appassionata, anche molto simpatica, direi che l'iniziativa ha una sua grande forza, nonostante anche forse a causa di queste polemiche va salutata e difesa, almeno così la penso io.
0: Allora, grazie mille Lou Lepori, e se tutto va bene, l'esposizione collettiva e collaborativa di Thomas Hirschhorn a Ginevra resterà aperta fino al 16 giugno prossimo. A presto, Lou.
1: Buona serata, grazie.
2: Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere, e l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi.

0: Alle giornate letterarie di Soletta ci si interroga sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scrittura, la traduzione e la cultura in generale. Alice ne discute con l'esperto Isaac Ponté dell'Università di Losanna, il poeta e operatore culturale Fabiano Alborghetti, la poetessa e filologa Noemi Naghi e il traduttore e docente Cristian Rossatti. In diretta dalle giornate letterarie di Soletta, intelligenza artificiale e letteratura, a cura di Lu Lepori. Alice, libri, storie, idee. Oggi alle 14:35.
1: Rete 2.

12.07, Chris Walden, I Can Cook Too. Questo è un brano di Leonard Bernstein, se non vado errato. Full On, 2014, quarto disco della Chris Walden Big Band, del compositore e arrangiatore tedesco Chris Walden. E qui intanto si è concluso Moby Dick, che presto è riascoltabile sul nostro sito internet rsi.ch. Abbiamo sentito una puntata condotta da Marco Pagani, che aveva al centro la letteratura, la saggistica, l'ibrido tra i due, le differenze, no, tra questi generi, e effettivamente di fiction e non fiction, come li chiamano gli inglesi, che si spartiscono, insomma, la grande produzione di libri di tutti i tempi. Adesso andiamo avanti con la musica per un'altra quarto d'ora. Tra pochissimo l'agenda degli eventi alle 12:15 circa, e poi subito dopo, oltre ai titoli del radiogiornale, indovina chi viene al cinema, episodio 31, quindi ci avviciniamo anche al momento dedicato al cinema e alla conclusione di questa fascia di Verde Aurora Weekend prima del radiogiornale.

0: Mike Barone, Big Band, questo brano del registrato nel 2015, sembra dopo, ma adesso è il tempo degli eventi.
1: L'agenda.
0: Performance delle compagnie Mops, Dance Syndrome e ce n'è anche un'altra, Marchepied Cie, non so se l'ho pronunciata correttamente. Fatto sta che alle 16.30 questo evento, fino alle 17 alla Casa dell'Arte Mops, Locarno. mopsdancesyndrome.com per maggiori informazioni. La danzare alla relazione, una performance finale che scaturirà da un nuovo workshop di danza contemporanea tra queste compagnie. È uno spettacolo di danza contemporanea, risultato del lavoro di ricerca svolto tra le due compagnie, appunto, e quindi la relazione anche tra i facenti parte, ma la relazione più in generale con il corpo, con le cose, con gli altri e con noi stessi. Vida non omnes, Caronna Antica 2026, un viaggio nelle sonorità della scuola di Notre Dame, esplorando gli albori della polifonia nell'opera del compositore duecentesco Perotinus. L'ensemble alla Fonte Musica, Michele Pasotti, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica antica e per chi desidera lasciarsi stupire da un'esperienza d'ascolto intensa e fuori dal tempo. Alle ore 18, quest'oggi, alla chiesa dei Santi Giorgio e Andrea a Carona, caronaantica.com, per maggiori informazioni, lo ricordo, alle 18, qui dice evento gratuito. Concerto con l'ensemble dell'Orchestra di Fiati della Svizzera Italiana, diretto da Andrea Cupia, alle ore 19 al Teatro Paravento di Locarno. Cosa succede quando la poesia smette di stare ferma e sulla pagina incontra il ritmo della musica? È un evento serale, gratuito. Qui c'è scritto così, io invito a controllare, alle ore 19, teatro-alto-paravento.ch per maggiori informazioni. Siamo sempre a Locarno, via Cappuccini 8. L'Uomo Fiamma, spettacolo con Massimiliano Zampetti, Moira Albertalli e Simone Ganser. L'Uomo Fiamma, supereroe stanco e svuotato, decide di smettere dopo essere stato sfruttato dal sistema che lo celebrava, ma la moglie e il figlio reagiscono con egoismo, preoccupati solo delle conseguenze per loro. Lo spettacolo, tra ironia e dramma, indaga il senso dell'altruismo in una società narcisista dove anche il bene può nascondere interessi personali. Dove? Sempre a Locarno. Tutto a Locarno succede oggi alle 19.30 fino alle 21 al Cambusa Teatro, teatro-cambusa.com. Andiamo avanti, perché a Chiasso, al Cinema Teatro, alle ore 20.30, al Cinema Teatro di Chiasso in via Dante Alighieri 3B, centroculturalechiasso.ch per maggiori informazioni, di e con Antonio Ornato, Ingrato. In è scritto tra parentesi, grato, quindi sarà grato o ingrato? Lo scopriremo andando a vedere questo spettacolo teatrale che descrive come in un'epoca di ricette per la felicità, in cui tutti pare facciano a gara del mostrare quanto siano grati alla vita per i doni ricevuti, in cui bisogna essere fautori della propria esistenza, in cui tutto dipende semplicemente da noi e dalla nostra predisposizione a connetterci con l'energia vibrazionale dell'universo, c'è però chi magari resta un po' perplesso. In effetti basta aprire i social per fare vedere tutte queste facce, insomma, questa splendida vita, no? Che si vede sempre degli altri. Noi invece stiamo sempre un po' maluccio, ma gli altri se la passano egregiamente, e questo però vale per tutti. E quindi il social mette in mostra il lato pieno di luci, no? Più che delle ombre. Beh, certamente, insomma, ci sarebbe molto da riflettere su questo, ma noi non abbiamo il tempo in questa sede perché dobbiamo andare al prossimo evento, anzi ce ne sono altri tre. L'orchestra da camera del Locarnese, il concerto con l'Orfeo Mandozzi violoncello e Andreas Lach, direttore, spero di aver pronunciato il cognome di quest'ultimo, suite del Don Quixote, Georg Philipp Telemann, dove stasera alle 20.30 fino alle 21.30 alla sala multiuso di Paradiso, via delle Scuole 21, orchestralocarnese.com. E quindi è sempre Locarno, che però questa volta viene dalle parti di Lugano e in particolare a Paradiso. Foots Me, Noise from the Basement, rassegna random, serata dedicata a tutti coloro che apprezzano la musica live e che rispondono volentieri a suoni distorti, alle musiche fatte per essere suonate dal vivo, sudata e condivisa, senza troppi fronzoli, alle ore 21.30 allo studio Foce di Lugano. quest'oggi foce.ch per maggiori informazioni. E poi, ma che ne sanno i 2000? Questo è un ultimo evento che vi terrà compagnia tutta la notte, dalle 22 alle 4 a Temos Club di Agno, via Campagna 30. Beh, insomma, è un po' fuori dalle nostre giurisdizione culturale così strettamente intesa, ma in fondo chissà, magari incontri notturni possono portare a discussioni filosofiche, anche sociologiche, insomma, sulla cultura, sul nostro tempo, su noi stessi, per carità, magari si incontrano anche psicoterapeuti o cose di questo tipo, oppure ci si fa una risata che ogni tanto non guasta. Lo ripeto, temos.ch dalle 22 alle 4, e intanto questa samba che ci fa da accompagnamento qui sotto ci sta portando sempre più in prossimità ai titoli del radiogiornale e poi a Indovina chi viene al cinema.

0: Buongiorno da Veronica Lippi. Commenti a sfondo sessuale in sala operatoria, domande inopportune durante i colloqui di assunzione. È successo all'ospedale civico di Lugano. L'ente ospedaliero ticinese ha già preso provvedimenti. Al Tribunale federale fa ancora discutere la relazione tra due giudici, non c'è una procedura univoca per gestire la situazione, lui continua a lavorare, lei è stata sospesa. Prolungato di ulteriori 45 giorni il cessate il fuoco tra Libano e Israele, ma in realtà le violazioni sono continue, soprattutto da parte di Tel Aviv. Donald Trump non vuole l'indipendenza di Taiwan, il presidente americano lo ha dichiarato poche ore dopo aver incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. E per lo sport, bel esordio della Svizzera ai mondiali di hockey, partita tutta in controllo con gli Stati Uniti, stasera si cerca la continuità contro la Lettonia.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Pleasingly Pump, Quincy Jones and His Orchestra, i The Egg Dancers. Questo è un disco del 1960, riedizione completa dell'album con la leggendaria big band di Quincy Jones, che ha dato tantissimo anche alla musica del cinema, davvero, ha prodotto, ha coprodotto, ha fatto anche delle comparsate, dei camei alla... dei cameos, non so come si dice all'inglese, ci metteranno la S alla fine per il plurale, come Hitchcock in tanti film, Willy il principe di Bel Air, giusto per dirne uno. E Quincy Jones, che ci accompagna a Indovina chi viene al cinema, episodio 31esimo, e quindi tra pochissimo, e poi subito dopo il radiogiornale, e poi tutta la musica, i grandi programmi di Rete 2, il Ridotto dell'Opera, insomma, state con noi. Io invece mi fermo qui perché sono qui dalle 7 di stamattina, e quindi se vorrete domani mattina dalle 7, è preciso, puntuale, sarò qui ancora. Alessandro De Rosa, un caro saluto, buona sabato pomeriggio e un buon proseguimento di giornata con i programmi e la musica di Rete 2.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Dalla Crozet, che da qualche giorno si sta illuminando alla luce delle grandi star del cinema internazionale, vi diamo il benvenuto alla puntata numero 31 di Indovina chi viene al cinema, il nostro magazine dedicato alla settima arte e alle proposte televisive della settimana. Vorremmo raccontarvi ogni immagine e ogni dettaglio di questa edizione numero 79 del Festival di Cannes, ma per questo ci sono le nostre corrispondenze quasi quotidiane sulle reti radio e nei programmi di informazione televisiva. Così come sul nostro sito web. Io sono Moira Bubola.
2: E io sono Alessandro Bertoglio. Non sono tantissime le uscite della settimana in attesa dei primi film che dalla Croisette arriveranno nelle sale, e alcuni ci arriveranno davvero nei prossimi giorni. Però, per non perdere l'abitudine, noi ci tuffiamo subito nel primo trailer.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
4: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione. Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid la risolvono a modo loro.
5: Bella la tua camicia.
6: È di seta.
5: Ovviamente.
6: Te l'ho appena detto. È di seta.
1: Nel nuovo thriller d'azione di Guy Ritchie, In the Grey, con Harry Cavill, Elisa Gonzalez e Jake Gyllenhaal, i protagonisti sono Bronco, Sid e Sofia, una squadra segreta di agenti d'élite che opera nell'ombra a livello globale. I membri del gruppo sono abituati a muoversi tra operazioni clandestine, strategie di potere e missioni estremamente rischiose. Quando un potente despota riesce a impossessarsi di una fortuna da $1 miliardo, la squadra viene incaricata di recuperarla. Quella che inizialmente sembra una rapina impossibile si trasforma però in qualcosa di molto più pericoloso, dando il via ad un conflitto fatto di inganni, strategie e sopravvivenza.
7: Mi ripete il suo nome?
8: Ark, Baran Ark.
7: Lei è uno dei 10 migliori registi del mondo.
8: Ma se nemmeno lo share mi ha riconosciuto, mi sta prendendo in giro.
7: Con questo atteggiamento non avrà mai il permesso di proiezione.
8: Ci ho messo 4 anni a realizzare il film. Non taglierò nemmeno un'inquadratura.
9: E il permesso l'abbiamo ottenuto?
8: Non ci serve, lo proietteremo lo stesso.
10: Quindi non avete il permesso? È impossibile!
2: Arriva dall'Iran il film di Ali Asghari, Divina Commedia, con Hossein Soleimani. Presentato alla Mostra di Venezia 2025 nella sempre ricca sezione Orizzonti, è la storia di Bahram, regista quarantenne che ha trascorso l'intera carriera realizzando film, nessuno dei quali è mai stato proiettato nel suo paese. Il suo ultimo lavoro, a cui il Ministero della Cultura ha nuovamente negato l'autorizzazione, lo spinge al limite della ribellione. Così, affiancato dal produttore Sadaf, in sella a una Vespa, intraprende una missione clandestina per presentare il suo film al pubblico, eludendo la censura governativa, l'assurda burocrazia e le proprie insicurezze. Quarto lungometraggio di Asghari, il film racconta una storia quasi vera, quella che lo ha coinvolto quando decise di mostrare clandestinamente il suo film precedente, Kafka a Teheran, del 2023, in una serie di proiezioni private, mettendo a rischio la propria libertà, poiché le autorità iraniane gli avevano appena ritirato il passaporto.
1: Due ultime segnalazioni in occasione del 40° anniversario dell'uscita di Top Gun, film di Tony Scott con Tom Cruise, e a 4 anni dopo il sequel Top Gun Maverick, diretto da Joseph Kosinski e presentato in anteprima a Cannes nel 2022, i due film tornano in alcune sale per ridare al pubblico dei fan la gioia di rivivere le emozioni dei due colossali film d'azione e aviazione sul grande schermo del cinema. E per chi volesse restare a casa, il film sarà proposto proprio tra poco alle 15:20 su RSI La 1. Per gli appassionati di musica arriva invece Iron Maiden Burning Ambition di Malcolm Vanville, un documentario per scoprire la storia, le canzoni ed il modo in cui gli Iron Maiden hanno dato vita ad un movimento culturale, mettendo in discussione l'interpretazione tradizionale del rock e il vasto impatto dell'heavy metal sulla cultura e sulla società. Tra interviste alla band e a ospiti come Javier Bardem, Lars Ulrich e Chuck D, questo elettrizzante film regala uno sguardo intimo alla visione artistica e al legame inossidabile degli Iron Maiden con tutti i fan sparsi per il mondo.
0: Indo- Indovina chi viene al cinema.
2: Qui a Cannes, nella sezione proiezioni speciali, è in programma un documentario decisamente interessante. Si intitola John Lennon, The Last Interview, diretto da Steven Soderbergh. Un incredibile documento storico realizzato nel fatidico giorno dell'8 dicembre 1980, quando Lennon fu ucciso. L'ultima intervista approfondita di John Lennon si è svolta insieme a Yoko Ono proprio quel giorno e fu l'unica intervista radiofonica concessa in occasione della pubblicazione dell'album Double Fantasy. Quel pomeriggio incontrarono una troupe di RKO Radio al Dakota Building, il loro palazzo di New York, ed ebbero una lunga conversazione con i giornalisti. La sera stessa Lennon fu ucciso a colpi d'arma da fuoco proprio fuori dal Dakota Building da Mark David Chapman. Dal magnifico Double Fantasy ci ascoltiamo Watching the Wheels.

0: Cristina Battocletti, friulana di nascita, da anni vive e lavora a Milano. È giornalista per la Domenica del Sole 24 Ore, critica cinematografica e scrittrice con al suo attivo libri molto diversi tra loro, uniti dal plauso della critica e dall'apprezzamento del pubblico. È lei la nostra ospite di oggi e la chiacchierata non poteva non partire dalla ormai classica domanda di indovina chi viene al cinema. Quando e come si è accesa in Cristina Battocletti la passione per il cinema?
1: Beh, è iniziata sul piccolo schermo, in verità, perché io vengo da un piccolo paese di provincia, quindi il cinema allora non c'era. E quindi ricordo perfettamente quei pomeriggi d'estate dopo le due, che in cui la RAI faceva una programmazione cinematografica meravigliosa. Mi ricordo quei film dolorosissimi con Amedeo Nazzari, Catene, poi c'era Totò, La Bersagliera, e poi la prima volta al cinema a vedere Gandhi, che avevo 10 anni, andammo a Udine tutta la famiglia e fu un evento serale, e quello fu il primo approccio col grande schermo, tardivo ma speciale.
2: La tua attività di scrittrice è importante. Allora, da dove partire? Ricordo che hai lavorato anche con Boris Pahor, hai scritto con lui la sua biografia, Il figlio di nessuno. Poi ci sono stati altri lavori. Mi piace ricordare Giorgio Strehler, Il ragazzo di Trieste, e Epigenetica, romanzo che ha avuto un seguito importante di lettrici e lettori ed è stato anche molto apprezzato dagli addetti ai lavori, addirittura definito uno dei migliori romanzi del 2023. Come si coniuga la tua passione per la scrittura con l'attività di critica cinematografica? Sono due linguaggi, Cristina, molto diversi, eppure in un certo senso si rincorrono, si chiamano. Qual è la tua esperienza nel vivere entrambi gli ambiti?
1: No, per me sono correlatissimi, perché poi uno alimenta l'altro, devo dire, perché in realtà la mia scrittura viene soprattutto prima dalle immagini, cioè io mi vedo una cosa, infatti cerco di non scrivere mai per concetti, no? Per esempio, si può dire mi sono innamorato follemente, oppure guardavo ogni suo piccolo tratto del viso con una devozione infinita, insomma dare nei particolari quello che è un sentimento. E il cinema alimenta tantissimo, se penso Shutter Island è servito moltissimo a prefigurare anche quelli che sono i dialoghi con Boris Pahor. Voi direte è folle questa cosa che dice, invece no, perché quando poi abbiamo parlato del Lager, la sua freddezza, il suo freezing nel raccontarlo, perché si doveva proteggere da quei sentimenti durissimi, l'ho ritrovata moltissimo in Shutter Island, in cui ci sono due strati di pensiero, quello sotterraneo e quello in evidenza. Ora Boris Pahor non aveva niente a che fare con la follia di Leonardo DiCaprio, però in certo modo la nostra alimentazione immaginifica subcosciente affiora nel cosciente. Non so se riesco a spiegarmi, ma le immagini sono la nostra vita, noi ci ricordiamo delle immagini per quanto riguarda la memoria dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'innamoramento, anche di cose brutte. E quindi il cinema è correlato con la vita e correlato con la scrittura. Per me sono due gangli inscindibili.
2: Ti sei spiegata benissimo e devo dire che questo anello di congiunzione tra le domande che hai posto a Boris Pahor e il film di Scorsese, Shutter Island, mi ha sorpresa e mi ha stimolata in una riflessione. Dunque grazie Cristina, perché sono convinta che anche chi ci sta ascoltando ha iniziato a porsi delle domande e a guardare, diciamo, le cose con un'altra, da un'altra prospettiva. In più di un'occasione, quando ti è stato chiesto quale libro consigliare, tu hai consigliato Lanterna Magica di Ingmar Bergman, regista totale Bergman, che ha consegnato capolavori come, beh, il mio preferito è Il posto delle fragole, ma anche Il settimo sigillo, Fanny Alexander. Che cosa rappresenta questo testo per te e perché lo consigli?
1: Lo consiglio perché noi guardiamo a Bergman come un regista iconico, no? Il regista dei registi, maestro dei maestri, ma lui ha attraversato dei momenti terribili nella sua vita, nel senso che credeva di essere un nulla in verità, anche se con un ego ben forte, no? Ci sono le due oscillazioni del pendolo, dal sentirsi un dio al sentirsi nullo, con tantissime crisi psicoanalitiche, con abuso di farmaci, tentativo di suicidio. Questo per dire che la nostra vita, anche quella di un grande maestro, si può rispecchiare nei momenti di fragilità e nei momenti di grandissima felicità, gioia, compiutezza, senso di creatività al massimo. E un'altra cosa che mi ha stregato è che lui attingeva moltissimo dal mondo dell'infanzia, no? Questa lanterna magica che lui guardava con lo zio che era un po' matto, era il procacciatore, tra virgolette, di questi strumenti della fantasia. E Fanny Alexander deve moltissimo a un'infanzia che ha avuto delle luci fortissime, ma anche un buio incredibile quando veniva chiuso nello sgabuzzino perché faceva delle cose, diciamo, poco rispettose dell'educazione familiare, e in questo sgabuzzino lui ha cominciato a fare del cinema con una piletta. Questo aiuta tantissimo, secondo me, non soltanto gli appassionati di cinema che capiscono i gangli, i meccanismi di film che hai citato tu come Il posto delle fragole, ma spiegano anche che in ogni momento di avversità si riesce a trovare una miccia di creatività, tanto che a volte noi guardiamo il passato, anche doloroso, con un occhio di bellezza, perché forse è lì che abbiamo cominciato a rifiorire o a cambiare o a essere migliori e diversi. Quindi questo aiuta non solo i creativi, non solo spiega i film di un grande maestro, ma aiuta anche le persone nella vita, perché è di questo che abbiamo bisogno di fatto, col cinema e con la letteratura.
2: Il cinema e la letteratura che diventano dei fari, delle luci nei momenti più bui della nostra vita. È un'immagine molto bella, Cristina, che hai evocato in me mentre raccontavi questo libro di Bergman, Lanterna Magica. Siamo in pieno Festival Cinematografico di Cannes, manifestazione che frequenti e conosci? Secondo te, da cosa è contraddistinta rispetto agli altri grandi appuntamenti? Penso soprattutto alla Mostra d'arte cinematografica di Venezia.
1: L'internazionalità è fortissima perché hanno un mercato molto forte. Non dimentichiamo che l'economia è strettamente correlata al cinema, per cui dove c'è mercato arriva gente da tutto il mondo che cerca di vendere, di comprare, e da lì nascono anche delle prime voltità, delle piccole perle che sono notevolissime. Io ho visto del cinema incredibile a Cannes, non che a Venezia non lo veda, però vedo persone più strane a Cannes, anche delle cose folli, tipo la gente che passeggia vestita da Charlie Chaplin, oppure cose che a Venezia non è che esistono tanto. Mi piace questa vena di follia che attraversa la gente correlata al cinema, però per esempio ci sono delle opere prime alla Kenzen o fuori concorso, penso alle Balconette che abbiamo visto l'anno scorso, che magari sono imperfette, ma che dicono qualcosa di diverso. Ecco, a Venezia io vedo dei grandissimi maestri e una rassegna di fatto bellissima, però le cose strane, perfette, si vedono soprattutto a Cannes, e l'accensione della miccia di cosa verrà dopo avviene spesso a Cannes.
2: L'ultima domanda di Indovina chi viene al cinema è anche una domanda rituale. Qual è il film al quale torni ciclicamente nella tua vita di spettatrice? Insomma, quel titolo, coperta di Linus, una sorta di amuleto di benessere. Anche due, perché mi rendo conto che uno forse è un po' difficile.
1: Guarda, sono film che non sono film da diciamo, pietre miliari della storia del cinema. In realtà io torno, per esempio, a Non ci resta che piangere, che era un film che vedevo molto da ragazzina quando ero insonne, che c'è la scena in cui chiedono a un passante se sono veramente a Frittole nel 1400 e poi Benigni impazzisce e dice basta, dovete dirci dove siamo veramente. E poi ma un altro film molto leggero, ma tutto riguarda l'infanzia.

0: Andreas Dalgar, che porta sullo schermo il controverso caso Bouvier, svelando in retroscena di un'elite esclusiva dove anche la fiducia sembra avere un prezzo. Quando l'oligarca russo Dmitry Ribolovlev accusa il suo fidato mercante d'arte svizzero Yves Bouvier di averlo truffato per oltre $1 miliardo, si innesca una faida che travolge il mercato dell'arte internazionale. Un mondo opaco, in cui i capolavori diventano moneta di scambio, le fortune si celano in bella vista e il potere detta ogni regola. Spazio anche a due reportage realizzati da SRF. Il primo è America parliamone, di Fabrizio Bonolini e Peter Dugeli, del 2025. Lavoro nato da un viaggio nel cuore degli Stati Uniti per indagare l'impatto della politica di Donald Trump sulla società americana. Questa serie, in tre parti, raccoglie le voci degli americani, esplorando le loro principali preoccupazioni, dagli effetti delle politiche economiche e migratorie alle crescenti tensioni che mettono alla prova lo Stato di diritto. Vivere meglio e più a lungo di Michael Zolliger, realizzato nel 2026, è un esperimento in prima persona per capire se sia davvero possibile ringiovanire biologicamente ed è il terzo documentario che vi segnaliamo. Sempre più persone inseguono il sogno della longevità, arrivando perfino a stravolgere le proprie abitudini. Ma vivere più a lungo è davvero sinonimo di un'esistenza appagante? Per scoprirlo, Mona Vetch e Yves Bossard si mettono in gioco.
1: Facciamo un salto su Netflix perché è in arrivo il 21 maggio una serie molto attesa, ideata da Jeffrey Addis e Will Matthews, ma soprattutto prodotta dai fratelli Duffer, che dopo 10 anni passati a lavorare su Stranger Things si sono gettati in una nuova storia di fantascienza. Dopo i teenager, stavolta protagonisti sono degli anziani. The Boroughs, ribelli senza tempo, si svolge all'interno di una cittadina esclusiva, una comunità di pensionati che si trovano ad affrontare una misteriosa entità. Siamo nel New Mexico, tutto ha inizio col nuovo arrivato Sam Cooper che si accorge che nella zona si nasconde qualcosa di strano ed oscuro. Ovviamente ignorato dagli altri ospiti, col tempo la verità inizierà a venire a galla e loro dovranno trasformarsi nei più improbabili degli eroi. Di tutto rispetto il cast, che include tra gli altri Alfred Molina, Gina Davis e Bill Pullman. La prima stagione conta 8 episodi e poi si vedrà. Abbiamo citato prima Tom Cruise per il ritorno in sala di Top Gun. Cruise, nei panni di un ex capitano del 7° Cavalleria americano, nel 2003 è stato il protagonista del bel film di Edward Zwick, L'ultimo samurai, ambientato in Giappone negli ultimi anni del XIX secolo. Da quel film arriva la nostra frase icona di oggi. Tu pensi che un uomo può cambiare il suo destino? Io penso che un uomo fa ciò che può finché il suo destino si rivela.
0: Noi ci ritroviamo nella programmazione dei prossimi giorni in diretta da Cannes. Indovina chi viene al cinema torna tra una settimana, a poche ore dall'annuncio del palmarès di questa edizione, sempre qui su Rete 2, poco dopo le 12:30. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema!

0: Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.
1: Il Radio Giornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Commenti a sfondo sessuale in sala operatoria e domande inopportune durante i colloqui di assunzione. È successo al civico di Lugano, l'ente ospedaliero ha già preso provvedimenti. Al Tribunale federale fa ancora discutere la relazione tra due giudici, non c'è una procedura univoca per gestire la situazione, lui continua a lavorare, lei è stata sospesa. Prolungato di ulteriori 45 giorni il cessato il fuoco tra Libano e Israele, ma in realtà le violazioni sono continue, soprattutto da parte di Tel Aviv. Donald Trump non vuole l'indipendenza di Taiwan, il presidente americano lo ha dichiarato poche ore dopo aver incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. E per lo sport, bel esordio ieri della Svizzera ai mondiali di hockey, stasera si cerca la continuità contro la Lettonia che per l'allenatore Cadieux non va sottovalutata. Un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero conferma di aver preso provvedimenti, un caso di cui ci parla Gian Robbiani.
3: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'IOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata stamattina dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
4: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
3: Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
4: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
2: Situazione sempre più complicata per i due giudici del Tribunale federale che hanno avuto una relazione sentimentale. La perizia esterna sul loro caso non è ancora pronta, ma la Corte ha chiarito che un legame simile può violare le linee guida interne. Stupisce intanto che sia stata sospesa temporaneamente solo una delle persone coinvolte, la giudice donna. Più dettagli nel contributo di Alan Crameri.
5: Da una parte c'è la legge, chiara in apparenza ma con un margine d'apprezzamento. Al Tribunale federale due giudici non possono convivere stabilmente. La relazione, resa pubblica dalla Weltwoche due settimane fa, potrebbe quindi essere legale se si dimostra che non era stabile. È durata meno di due anni e i due non convivevano. Ma oltre alla legge ci sono le regole interne, chiamate consuetudini in uso. Ora la Corte plenaria del Tribunale federale chiarisce che una relazione sentimentale tra due membri di principio non è ammessa. I giudici, si legge in un comunicato, devono evitare comportamenti che possono compromettere la fiducia nella loro indipendenza e imparzialità, nonché alla reputazione del Tribunale. E l'indipendenza va garantita anche nei rapporti coi colleghi, in particolare se fanno parte della stessa corte. Le due persone sotto osservazione, va detto, in effetti non hanno mai collaborato su singole sentenze. Sarà quindi la perizia esterna, attesa per la fine di giugno, a chiarire meglio i limiti. Intanto colpisce che le conseguenze non siano uguali per tutti. Come rivela l'NZZ, la donna è stata sospesa, l'uomo no. Spiegazione: il presidente della Corte di diritto penale, dove lavora lei, interpreta diversamente la situazione rispetto al presidente della Corte di diritto pubblico, dove lavora lui. Al di là della relazione in sé, l'attenzione pubblica quindi si sposta anche su come il Tribunale federale sta gestendo il caso.
2: In Francia ora, dove accuse di violenze sessuali stanno mettendo in difficoltà un volto e una voce molto, molto popolare.

0: È Patrick Bruel, cantante e anche attore, un vero mito del mondo dello spettacolo francese, contro cui ieri ha preso posizione una nota presentatrice televisiva. Allora, Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice da Parigi, di chi stiamo parlando?
1: Sì, buongiorno. Ha un volto noto, tra l'altro una delle vittime presunte di Patrick Bruel. Parliamo di Flavie Flamand, che è una conosciuta presentatrice televisiva qui in Francia. Flavie Flamand, che ha scelto di comunicare tramite Instagram la sua decisione di denunciare per stupro Patrick Bruel. Sentite le parole che ha usato: ho un appuntamento con il mio passato, un uomo ha saccheggiato la mia adolescenza e quest'uomo è Patrick Bruel. Perché i fatti risalirebbero al 1991, quando Flavie Flamand aveva solo 16 anni. La donna racconta di essersi recata a casa di Patrick Bruel per poi svegliarsi in stato confusionale dopo aver bevuto un tè, mentre il cantante le riallacciava i pantaloni sul letto. Ecco, secondo Flavie Flamand, il cantante le avrebbe poi confermato anni dopo che tra loro quella sera c'era effettivamente stato un atto sessuale. Patrick Bruel e i suoi legali respingono le accuse al mittente. La versione del cantante è molto diversa. I due avrebbero avuto sì vari incontri, una relazione occasionale, ma sempre consensuale.
0: Questo è il caso singolo di questa nota presentatrice, che però è solo l'ultimo di una lunga lista. Le denunce contro Bruel, Annalisa, sono state tante in questi ultimi mesi.
1: Sì, ormai sono una trentina le donne che nelle ultime settimane hanno testimoniato contro di lui o addirittura avviato procedimenti legali per presunti atti di violenze sessuali. Il cantante è anche nel mirino di un'inchiesta in Belgio, dove una giornalista afferma di essere stata vittima di un tentativo di stupro a Monaco nel 2000. Patrick Bruel continua a negare tutte le accuse. Per lui non c'è mai stato obbligo o violenza nelle sue relazioni amorose o sessuali. In Francia però non tutti credono alla sua versione dei fatti. Domenica scorsa decine di persone si sono radunate davanti a un hotel di proprietà del cantante per portargli un messaggio scritto a caratteri cubitali su uno striscione: stupratore, noi ti vediamo.
0: Sono ancora senza esito le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subitaliani dispersi durante un'immersione alle Maldive. La Guardia Costiera Maldiviana ha inviato dei sommozzatori specializzati nelle esplorazioni di caverne in profondità. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Da una prima verifica la sua bombola era vuota, si ipotizza quindi che il gruppo sia rimasto bloccato nella grotta e abbia finito l'ossigeno. Un prolungamento del cessate il fuoco per altri 45 giorni. A Washington, Israele e Libano hanno concordato un allungamento della tregua in corso, che però viene violata costantemente, soprattutto dallo Stato ebraico. Allora, Michele Giorgio, collegato in diretta, che cosa significano questi 45 giorni in più di un cessate il fuoco che in sostanza in realtà tale non è?
2: Sì, buongiorno. Questi 45 giorni indicano soprattutto la volontà degli Stati Uniti, che stanno mediando in questa trattativa tra Israele e Libano, di portare i due paesi ad una intesa contro Hezbollah. È abbastanza chiaro che da parte dell'amministrazione Trump ci sia questa intenzione, in modo che Beirut e Tel Aviv possano concordare una linea comune nei confronti del movimento sciita. D'altra parte la stessa delegazione libanese ha confermato che è stato raggiunto anche se non un accordo, comunque una prima intesa di sicurezza con Israele. E quindi, diciamo, da parte americana si va su quella strada, pensando di poter arrivare a qualche risultato. Sta di fatto comunque che dobbiamo tenere conto anche del fatto che comunque il governo di Beirut non sembra in grado di disarmare o di fermare Hezbollah, che invece prosegue la sua guerra contro Israele, e allo stesso tempo vediamo Israele che continua bombardamenti pesanti in Libano. Anche nelle ultime ore altri 6 morti, e nei giorni scorsi le autorità libanesi hanno parlato di decine di libanesi uccisi, in gran parte civili, da parte di Israele. In tutto questo aggiungiamo anche Gaza, perché Poco fa un funzionario di Hamas in via ufficiosa ha confermato che effettivamente Israele ha ucciso il comandante militare del movimento islamico palestinese, Zedin al-Haddad, insieme ad altre 7 persone, 30 feriti in un bombardamento aereo molto pesante.
0: Abbiamo sentito da Michele Giorgio che si sta muovendo anche la diplomazia americana, appunto, e Donald Trump proprio poche ore fa si è espresso anche su Taiwan dopo la sua recente visita in Cina. Non sto cercando che qualcuno diventi indipendente, ha affermato il presidente statunitense in riferimento proprio all'isola che per Pechino fa parte del territorio cinese e il cui status è stato citato durante il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping. Sentiamo i dettagli con Chiara Savi.
3: Viene definita ambiguità strategica quella che da sempre Washington mantiene riguardo all'indipendenza di Taiwan. Non l'appoggia, ma sostiene la sicurezza dell'isola sulla base di una legge votata dal Congresso nel 1979 e lo fa con robuste vendite di armi. Quindi le parole di Donald Trump in un'intervista preregistrata a Fox News poco prima di lasciare Pechino vanno lette in questa direzione. Non spingo affinché qualcuno diventi indipendente e poi dobbiamo farci 15.000 chilometri per fare la guerra, Taipei e Pechino devono calmarsi. Le autorità di Taipei hanno evidentemente reagito affermando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente. Ma al di là delle dichiarazioni dovute, in ballo per Taiwan c'è la preoccupazione riguardante la sorte del pacchetto da 14 miliardi di dollari in armamenti americani destinati all'isola. Una vendita che necessita del via libera da parte del presidente Trump. Il pacchetto non l'ho ancora approvato. Vediamo che cosa succederà. Potrei approvarlo oppure no. Proprio quel vediamo che cosa succederà lascia intendere che il pacchetto in questione possa diventare merce di scambio con Pechino, che considera Taiwan una sua provincia e che aveva messo in guardia Donald Trump nella sua recente visita su come gestire lo spinoso dossier. Taiwan teme di veder sfumare la transazione se la Cina decidesse di venire incontro agli Stati Uniti su altre intese commerciali, dagli aerei alla soia alle terre rare, accordi tanto cari a Washington.
0: E Trump nelle ultime ore ha anche annunciato che durante un raid in Nigeria è stato ucciso un importante esponente dell'ISIS. Abu Bilal al-Minuki, questo è il suo nome, è indicato come numero 2 dello Stato islamico a livello mondiale. L'operazione è stata condotta dall'esercito nigeriano in collaborazione con le forze armate americane. È da dicembre, insomma, da diversi mesi che i due paesi portano avanti missioni congiunte contro gruppi armati musulmani in Nigeria. E resta confusa la situazione politica nel Regno Unito. Il governo laburista è scosso dalle critiche esterne, ma anche dagli scontri intestini dopo la cocente sconfitta nelle elezioni locali della scorsa settimana. Il paese però vive da tempo una situazione difficile, con un'economia che cresce poco e larghe fette di popolazione in difficoltà finanziaria. Ed è questo il tema del nostro podcast. Con Loretta Dal Pozzo abbiamo cercato di capire quanto profondo sia il malcontento nei confronti del premier Starmer e perché è stato punito alle urne.
4: Sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede, per esempio, al cittadino medio: la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi 2 anni, la risposta non è mai positiva. E la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante 2 anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri. Quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
0: La crisi dell'impero, il Regno Unito del dopo Brexit, è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori. L'ho trovato su App Player RSI, sulle principali piattaforme audio e in onda tra poco alle 13.30 su Rete 1. A 40 anni di distanza e alla vigilia di una nuova edizione della Coppa del Mondo, anche al Festival di Cannes si parla della storica partita di calcio tra Argentina e Inghilterra che vide Maradona protagonista assoluto. Un documentario racconta infatti gli antefatti e i momenti che hanno reso indimenticabile quell'incontro. L'inviato a Cannes è Alessandro Bertoglio.
5: Ci sono momenti che entrano diretti nella storia, quella con la S maiuscola, anche in ambito sportivo. Ed è questo il caso raccontato qui a Cannes nel film The Match, dei registi argentini Juan Cabral e Santiago Franco. La storia è quella della partita del 22 giugno 1986 allo Stadio Azteca di Città del Messico, quarto di finale della Coppa del Mondo. In campo Argentina e Inghilterra. Nessuno poteva immaginarsi che quella sarebbe stata la partita del gol della mano de Dios e del gol più bello di sempre. Come è nata l'idea di questo documentario ce lo spiega uno degli autori, Juan Cabral.
6: We got the rights of the book.
7: Abbiamo ottenuto i diritti del libro El Partido di Andrés Burgo e parlando con lui del film è nata la domanda: quando inizia una partita e quando finisce? Per noi era come dire che per Argentina e Inghilterra non si tratta solo di calcio, c'è stata una guerra 4 anni prima tra i due paesi e prima ancora c'è stato un grande concerto dei Queen nel quale hanno chiamato Maradona sul palco e con Freddie Mercury si sono scambiati le maglie. Quest'anno saranno passati 40 anni e l'effetto a catena di quella partita pare essere infinito. Cambiando una parola, puoi chiederti quando inizia il conflitto, quando finisce. Il film vuole trascendere l'evento sportivo ed essere un esempio per la vita, perché a volte le culture o i paesi non riescono nemmeno a parlarsi.
6: It's beautiful because sometimes cultures or countries can't even talk to each other.
5: Ovviamente a questo film mancano le parole di prima mano del re di quell'incontro, Diego Armando Maradona. Chissà quante volte durante le riprese è stato evocato il suo nome.
7: Lo abbiamo chiesto anche a Jorge Valdano, chissà cosa avrebbe detto a Peter Shilton se Diego fosse stato qui, e lui ci ha detto che sarebbe venuto sicuramente a girare e di certo avrebbe fatto qualche scherzo. Diego era una persona molto umana che desiderava sempre dare affetto. Questo film è anche un omaggio a lui per dire grazie per tutte le belle cose che ha fatto per il calcio e per noi in Argentina.
6: For football and for us in Argentina.
0: Chiudiamo qui il radiogiornale, la parola al collega dello sport. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dal mondiale di hockey, lanciata dalla 31esima vittoria nelle ultime 36 partite delle fasi a girone contro gli Stati Uniti. La nazionale svizzera di Cadieux affronta questa sera alle 20:20 la Lettonia, diretta radiofonica in Sport e Musica su Rete 1 ed in TV sulla 2. In pista dalle 12:20 nello stesso gruppo A Gran Bretagna-Austria, alle 16:20 Ungheria-Finlandia. Tre partite anche nel girone di Friburgo, dalle 12:20 si affrontano Slovacchia e Norvegia, Italia-Canada alle 16:20, alle 20:20 Slovenia-Cechia. Siamo al calcio con il segretario generale della FIFA, Mattias Granström, che oggi a Istanbul incontrerà alcuni delegati della federazione iraniana per offrire rassicurazioni sulla partecipazione appunto dell'Iran alla Coppa del Mondo. Alle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna-Grasshopper, Winterthur-Lucerna e Zurigo-Servette. Grasshopper, che lo ricordo, affronterà la RAU nello spareggio, retrocesso il Winterthur al suo posto nella prossima stagione di Super League, il Vaduz. In Inghilterra alle 16 a Wembley, finale di Coppa tra Chelsea e Manchester City. Il moto mondiale sarà Pedro Acosta su KTM a scattare in pole position nel Gran Premio di Catalogna. In prima fila anche le Ducati di Morbidelli e Alex Marquez. Alle 15 la gara sprint. Tennis, Masters 1000 di Roma. Nel pomeriggio Sinner proverà a chiudere la semifinale interrotta ieri per pioggia con il numero 1 al mondo che è avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev. In finale attende il norvegese Ruud. Ciclismo, ottava tappa al Giro d'Italia, 156 km da Chieti a Fermo con 4 muri da affrontare nelle finale. Eulalio, il portoghese, è sempre in maglia rosa ma con il vantaggio sul vincitore di ieri, Vingegaard, dimezzato a 3 minuti e 14 secondi. Atletica in chiusura con la Diamond League che si apre nel primo pomeriggio con la prima tappa cinese di Shanghai.
10: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera.
0: Al sud, in prevalenza soleggiato e ventoso. Al nord, lungo il versante nordalpino, molto nuvoloso con rovesci frequenti, mentre in pianura parzialmente soleggiato e solo qualche occasionale rovescio. Neve sopra 1300 metri circa. Temperatura massima, al sud 20 gradi, al nord 12 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, domenica 17 maggio. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e la possibilità di un locale rovescio al nord. Temperatura minima al sud 8 gradi e al nord 3 gradi. Massime al sud 20 gradi, al nord 17. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione meteo, Rosita Orlando.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. È una puntata divisa tra sonorità del presente e parole del passato, quella del ridotto di oggi. Partiremo infatti dalla musica di Györgyi Kurtág, compositore di cui quest'anno festeggiamo i 100 anni dalla nascita, compositore estremamente sintetico, nel cui catalogo, della durata totale di 10 ore, un paio sono dedicate all'opera. Fin de partie, il suo unico lavoro per le scene tratto da Beckett, che arriva per la prima volta in Svizzera grazie ad una nuova produzione firmata da David Martin per Theater Basel, un'attesissima première di cui ci racconterà tutto la musicologa Angela Ida De Benedictis della Paul Sacher Stiftung di Basilea. Dopodiché, nella seconda parte della trasmissione, dialogheremo con Valentina Anzani, che insieme a José María Domínguez cura un volume pubblicato da LIM e intitolato Parole del Metastasio, Opera and Emotions in 18th Century Europe, in cui si ragiona sulla drammaturgia delle passioni dell'opera seria del lungo Settecento e il modo in cui le parole del Metastasio, appunto, orientano tanto la costruzione del significato quanto le risposte musicali dei compositori. Ma noi, come detto, partiamo da Kurtág.

Aber.

0: Un breve estratto dalla registrazione della prova generale di Fin de Partie, opera di Georgi Kurtak, in scena a Basilea in una nuovissima produzione firmata da David Marton. Fino al 18 giugno per noi alla premiere c'era la professoressa Angela Ida De Benedictis, alla quale per iniziare devo chiedere innanzitutto di aiutarci ad inquadrare la figura di Kurtak, di cui quest'anno, sappiamo benissimo, ricorrono i 100 anni dalla nascita. Kurtak vive e lotta ancora insieme a noi e dunque vale la pena di dire un po' come si è mossa, come si è sviluppata la sua carriera.
1: Questa domanda è una domanda che potrebbe coprire l'intera trasmissione.
0: Sì.
1: Appunto, quest'anno ricorre il centenario di Kurtak Georgi, come si dovrebbe dire in ungherese.
0: Già.
1: Compositore appunto ungherese, sebbene lui sia nato in Romania nel 1926 e solo dopo si trasferisce in Ungheria prendendone la cittadinanza poco dopo la fine della guerra. A tutti gli effetti ungherese, perché studia all'Accademia, dove conosce anche un altro grandissimo compositore del secondo Novecento, Ligeti, all'interno di un'avanguardia nella quale però è difficile collocarlo. Se pensiamo appunto all'avanguardia del secondo Novecento, dell'avanguardia cosiddetta post-bellica, ai vari Stockhausen, Boulez, lo stesso Ligeti, ecco, inquadrare la figura di Kurtak insieme ai suoi compagni di strada è un po' difficile, perché si è sempre così contraddistinto da una tipologia di linguaggio sperimentale, sì, però non così estrema, diciamo, come i suoi compagni, laddove però la sua caratteristica o il suo essere estremo, diciamo così, è proprio nella sua essenzialità. Tra l'altro l'inizio, questa è anche un'altra considerazione forse da fare, qual è e dove inizia il catalogo di Kurtak, che appunto comincia a comporre già negli anni 40, però appunto lui rifiuta a un certo punto tutto quello che ha composto perché ha una crisi enorme, e la crisi tra l'altro dovuta anche a quello che è un confronto con i compositori della sua stessa generazione. Ricordiamo l'anno scorso era il centenario di Luciano Berio, di Pierre Boulez, quindi il confronto di Kurtak è con questi compositori. Lui appunto si trasferisce a un certo punto a Parigi negli anni 50, ha una crisi incredibile e quasi smette di scrivere. Lo salva un incontro con una psicologa ungherese, la Marianne Stein, che appunto intorno al 57-58 proprio lo aiuta a ritrovare se stesso prima di tutto e a convincerlo a non aver paura dell'essenzialità. Quindi da questo incontro Kurtak rinasce e coglie l'importanza di concentrarsi su quelli che in tedesco si chiamerebbero gli Einzeltöne, cioè i singoli suoni, le singole note. E quindi appunto, prima dicevo, qual è la prima opera di Kurtak? Lui dice che la sua prima opera è dopo questa crisi, dopo questo incontro con Marianne Stein, il primo quartetto per archi, appunto lui lo chiama proprio opera numero uno, che è del 59, e da là così sembrerebbe cominciare il suo catalogo, anche se in fondo ecco non è vero. Per rispondere alla sua domanda, qual è il tratto di Kurtak, come lo inquadriamo? È un compositore che, differentemente da tutti gli altri nel secondo Novecento, ma ancora oggi, è un po' strano parlare di Kurtak come un uomo del passato, visto che ce l'abbiamo ancora vivo, presente tra di noi.
0: E non solo, possiamo ricordarlo che ha appena dato ai teatri un'altra opera, quindi adesso sono due le opere nel catalogo di Kurtak.
1: Infatti,
0: un catalogo, mi permetta, professore,
1: ridottissimo.
0: Ridottissimo, sono 10 ore o 12 ore in totale di musica. Questo ha anche a, come dire, quantificare in maniera visibile per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quello che lei stava dicendo sulla sua essenzialità. No? Il consiglio di Marianne Stein fu: proceda una nota alla volta.
1: Un suono alla volta.
0: Esatto.
1: Proprio proceda un suono alla volta. Infatti, lo stile è proprio essenziale, scolpito. C'è chi dice frammentario. Ora io non sono molto d'accordo, perché non è frammentato, è centellinato,
0: distillato,
1: certo,
0: si dicono,
1: distillato, scolpito veramente. Sono brevi gesti di un'intensità a volte pazzesca, l'abbiamo visto appunto anche l'altro giorno nell'opera, e tutti carichi di significato proprio perché è essenziale. Non c'è una nota di più di quella di cui c'è bisogno. E tra l'altro, questo, appunto, parlando del suo catalogo, pochissime opere, una cinquantina, però tutte cortissime, certo. E il respiro è sempre molto breve. Una cosa, per esempio, che gli ascoltatori può essere interessante così che sappiano, è che Kurtak ha composto opere orchestrali fino a quasi agli anni 90, cioè aveva veramente paura dell'orchestra, perché appunto l'essenzialità non si sposa con un organico con un organico grande.
0: Già.
1: Se la Stein ha contribuito, ha aiutato Kurtak a ritrovare appunto un linguaggio fatto di essenzialità, forse il merito invece della scrittura per orchestra ha da Bado, che lo convince a scrivere Stella.

0: Un altro estratto dalla registrazione della prova generale di Fin de Partie di Györgyi Kurtak, o Kurtak Györgyi come abbiamo appreso, in scena a Basilea fino al 18 di giugno, regia di David Marton, la direzione della Sinfonia Orchestra Basel è di Gábor Kali. La professoressa Angela Ida De Benedictis, che per noi ha assistito alla première di questa nuova produzione, ci ha un po' inquadrato il personaggio Kurtak e la sua peculiarità di scrittura, una peculiarità che gli ha permesso solo molto tardi di arrivare all'orchestra, e figuriamoci quanto altro tempo ha dovuto impiegare per arrivare ai cantanti e quindi alla scena. E Fin de Partie è proprio questo prodotto massimo, complessivo, globale del lavoro di Kurtak. Professoressa, brevissimamente le chiedo un'introduzione a quest'opera e poi arriviamo alla resa che ne è stata fatta a Basilea.
1: Una cosa che bisogna dire, appunto, che lui arriva a Fin de Partie cominciando a scrivere nel 2010, quindi abbiamo già un compositore quasi novantenne in un certo senso. Fin de Partie però era proprio un chiodo fisso, era diventato quello che lui chiamava proprio la mia Bibbia fin dal 57, quando lui appunto a Parigi, proprio quando era in cura con Marianne Stein, lo scopre in teatro. Da quel momento lui dice: se dovessi mai scrivere un'opera, quest'opera sarà Fin de Partie. Facciamo i calcoli, dal 59 al 2010 ci ha messo quasi 50 anni ad arrivarci, poi aumentando ancora di più questo spazio temporale, perché la chiusura della scrittura è nel 17, viene messa in scena la prima volta a Milano nel 2018. E tra l'altro proprio in occasione di quella prima milanese diceva: se avessi potuto, perché appunto il libretto è più o meno la metà del testo originale di Beckett, dice: io vorrei mettere tutto quanto in scena, vorrei mettere ogni parola di Beckett in scena, ma non posso arrivare fino a 125 anni. Mi sa che invece tra un po' ci arriva.
0: Sì, sì, ci siamo quasi. Sì.
1: Ora, entrando nell'opera, è un'opera senza cori, è un'opera senza grandi insieme, è un'opera con quattro personaggi. Ham, che è il padrone, il personaggio principale, cieco, paralizzato, non si può muovere, e questo è tutto simbolico anche, che è servito da Clove, che invece al suo contrario, se Ham non si può muovere, Clove invece si può muovere ma non si può sedere. E poi ci sono i genitori di Ham, Nag, Nell, che sono nel romanzo becchettiano senza gambe, condannati ad abitare due bidoni. Non c'è un vero e proprio dialogo, ci sono delle situazioni. Si può dire quasi che non c'è un'azione, alla fine tutto si riduce a questa impossibilità di vivere, appunto, di accettare la vita, e quindi di un'azione anche.
0: Sì, sono quattro personaggi, potremmo dire, alla fine dei tempi, o alla fine dei loro tempi in ogni caso, e sono tempi molto complicati. In questo si gioca, diciamo, l'azione tutta contenuta fra gli scambi tra di loro. Che cosa si vedeva a Basilea?
1: Ecco, che cosa si vedeva a Basilea? Questa è una domanda interessantissima, anche perché personalmente io ho visto la prima a Milano nel 2018, e la differenza è proprio nell'impatto visivo. Allora, la musica è rimasta sostanzialmente la stessa, Kurtak non ha cambiato praticamente quasi nulla, la musica è quella. Mentre quello che c'è stato a Basilea è un lavoro su una reinterpretazione drammaturgica della musica attraverso un apparato scenografico registico veramente di uno scavo psicologico incredibile. Allora, si vede tanto, all'inizio quasi si pensa troppo, perché appunto, se consideriamo l'originale becchettiano, tutto si svolge in una stanza con delle finestre, ma tutto è all'interno di una stanza. Questi personaggi sono uno bloccato su un divano, l'altro invece che non si può sedere guarda dalle finestre, e i due genitori che invece sono all'interno di due bidoni, è veramente l'immobilità anche visiva che era tra l'altro stata rispettata a Milano dalla regia di Piero D. Invece qua è il contrario, si entra e c'è uno spaccato metropolitano però della periferia, alla fine del mondo quasi, con una scenografia, devo dire, stupenda, bellissima. Appunto, questo troppo da vedere all'inizio un po' stordisce, però poi man mano rivela anche il suo senso. Questo grande spaccato urbano, fatiscente naturalmente, quindi siamo nella zona dove non c'è più speranza, diciamo, e quindi
0: siamo alla fine della civilizzazione, chiaramente, nel senso, dicevamo, alla fine dei tempi, dei loro tempi, ma anche della civiltà e della civilizzazione. Quindi la rappresentazione, per quello che io ho visto dalle foto ovviamente delle scene, sembrerebbe proprio parlare di questo tipo di situazione. (Susurra)
2: couleur, couleur, couleur, couleur, couleur.

0: quindi come si muovono i personaggi, se si muovono in questo spaccato urbano?
1: Allora, siamo in una terrazza appunto fatiscente, in cima a un palazzo evidentemente altissimo, quindi vediamo questo sfondo incredibile con tutti questi edifici metropolitani, però sembrano vuoti, semidistrutti, sembra quasi un ambiente veramente da guerra quasi, da alcuni punti di vista. Abbiamo Hanna che è seduto su un divano, paralizzato, però poi a un certo punto tenterà anche di alzarsi e ci riuscirà. Poi c'è Clove che invece appunto non dovrebbe potersi sedere e invece qua Basilea si siede, cioè a Basilea sembra che la regia ha contraddetto, però riuscendo a trovare una sorta di chiusura del cerchio, la contraddizione che raggiunge praticamente un'affermazione, quello che è il principio becchettiano. E poi i genitori appunto, Nag, Nell, che dovrebbero essere nei bidoni, invece a Basilea spuntano dallo stesso divano dove è seduto Ham. E qua ho la prima domanda che anche la musica aiuta a farsi, e quindi sono delle proiezioni dell'immaginario di Ham o sono invece reali? E questa domanda poi viene comunque anche a essere stimolata dal fatto che se Nell non ritorna più, appunto non spunta più dal divano perché come sappiamo è l'unico personaggio che poi muore tacitamente, Nag ricompare, però ricompare in altri posti, nel lucernaio, in mezzo alla scena, e uno pensa ma come, non c'aveva le gambe, come ha fatto a muoversi? E anche questo la regia l'ha sviluppato con delle particolarità che rendono tutto coerente. Cioè, per una volta posso dire di aver assistito a un cambiamento di principi basilari della drammaturgia originale e di quello che è il testo, che però non contraddicono il testo stesso. E questo anche grazie alla musica.

0: E questa è un'affermazione non da poco, soprattutto se fatta da Angela Ida De Benedictis a proposito di un'opera contemporanea. Sappiamo che questo è proprio il terreno della sperimentazione totale, dove si può veramente osare come osa l'inconscio quando produce i nostri sogni, se vogliamo dire così. E quindi che si sia trovata una logica dell'inconscio, beh, è comunque già un grandissimo risultato, soprattutto che questo risultato sia godibile, perché mi pare di capire che il pubblico abbia reagito bene rispetto a questa messa in scena. È corretto.
1: Sì, diciamo l'accoglienza è stata molto positiva, anche dal punto di vista delle critiche. Non unanime dal punto di vista di anche comprensione forse di alcuni cambiamenti osati da Marton. E devo dire veramente che questo anche proprio grazie alla potenza, perché la musica, soprattutto alla fine, gli ultimi 10 minuti è stato un crescendo a livello proprio di. Sarebbe stato contento quasi Wagner, se posso usare qualcosa, nel senso che veramente è un momento in cui ciò che accadeva in scena, la vista, l'azione o la non azione, perché l'azione era nei suoni, veramente hanno trovato un momento di unione, a mio vedere, unico. Cioè, come si potrà capire dalle mie parole, ne sono
0: Sì,
1: entusiasta.
0: assolutamente, ma infatti la domanda successiva inevitabilmente è relativa alla prova dell'orchestra, del direttore e dei cantanti. A questo punto abbiamo capito che l'interpretazione scenica e registica era ottima, ma come se la sono cavati i musicisti?
1: Cantanti erano quattro voci, una più adeguata e migliore dell'altra. E devo dire che l'impatto della, diciamo, la forza vocale di questi quattro interpreti è qualcosa che a Milano, per esempio, non avevo percepito, con tutto rispetto per i quattro di Milano che erano bravissimi. Però, per esempio, il basso baritono Nathan Berg, che faceva Ham, era sia a livello di voce ma anche a livello attoriale una figura veramente penetrante dal punto di vista sia visivo che anche acustico. Bravissimo anche Clove, il baritono Michael Bort, molto molto bravo. Le altre due parti, appunto, non sono parti così importanti, però comunque sono riuscite veramente con una voce adeguatissima, quella della mezzosoprano Ursula Hesse, ma anche il tenore, un tenore che deve quasi sfociare nel comico, quello di
0: Sì, uno spiltenor, come si dice.
1: sì, veramente hanno retto tutti e quattro la parte e hanno dato un valore aggiunto con la loro interpretazione
0: E per
1: veramente
0: arrivare al direttore?
1: della parte. Benissimo, devo dire, qui e lì c'è stata qualche libertà anche sui tempi forse, però ottimo, veramente un'ottima direzione, un'ottima preparazione, tutto l'insieme in generale ha funzionato bene, quindi compreso la direzione di Cagli.
0: E allora, ricordando a tutto il nostro pubblico che a Basilea si può vedere la prima svizzera assoluta di Fin de Partie di György Kurtak, nell'anno in cui il compositore festeggia il suo centenario da vivo, ricordiamolo ancora una volta, vi invitiamo calorosamente, credo, professoressa, ad andare a Basilea, anche perché la Fondazione Paul Sacher, di cui lei è parte integrante, ha organizzato una piccola mostra all'ingresso per raccontare un po' la vita, ma anche la scrittura, la calligrafia di Kurtak, che è una cosa molto particolare e molto interessante. E quindi ci sono tante ragioni per andare a Basilea a vedere quest'opera, come abbiamo scoperto insieme ad Angela Ida De Benedictis, che ringraziamo e salutiamo naturalmente con un altro estratto, sempre da Fin de Partie.

Water!

con quest'ultimo estratto da Fin de Partie lasciamo. Con contemporaneità viva di Kurtak,

0: Raccolta di saggi curata da José María Domínguez e Valentina Anzani, pubblicata da LIM, Libreria Musicale Italiana, con il titolo Parole del Metastasio. Valentina Anzani è al telefono con noi e dunque a lei chiedo, per iniziare, come nasce questo volume dal titolo così ambizioso?
1: È un volume che abbiamo creato a partire dagli atti di un convegno che abbiamo tenuto in Spagna, a Madrid, qualche tempo fa. Un convegno che è anche un po' il risultato di un grande progetto di ricerca nell'ambito del progetto Horizon 2020, e questo grande progetto si chiama Didone, The Sources of Absolute Music, Mapping Emotions in 18th Century Italian Opera. È stato un progetto in cui abbiamo lavorato in tanti, era diretto dal professor Alvaro Torrente e anche Anna Lorenz, che si è tenuto dal 2019 al 2024 all'interno dell'Università Complutense di Madrid. La domanda che stava alla base del progetto e dunque poi alla base del convegno e poi dunque della pubblicazione che ne è seguita era molto ambiziosa. Come nasce la musica assoluta? Ovvero ci chiedevamo da dove vengono quelle convenzioni musicali che poi sono un linguaggio condiviso, fatto di figure, topoi, gesti sonori, che sono tutte quelle appunto convenzioni musicali che nel Settecento permettono a un compositore di Vienna di farsi capire da un pubblico di Napoli, di Londra o di Madrid. E la risposta ce la siamo data studiando il librettista per antonomasia del Settecento, Metastasio.
0: Metastasio è un mondo enorme, contiene moltitudini, come si suol dire, e per approcciarlo servono molte competenze. Filologia, storia della performance, analisi drammaturgica sono le armi che si combinano in questo volume per definire quindi un quadro sull'arte del librettista come costruttore di significato e anche come ispiratore dei compositori. È corretto, Valentina Anzani?
1: Sì, perché i libretti di Metastasio, come sappiamo, hanno circolato tantissimo e sono stati rimessi in musica moltissime volte, poi con grandissimi adattamenti dati sia dalle necessità appunto del contesto, dalle necessità dei compositori, dalle necessità dei cantanti che di volta in volta si esibivano su questa musica. Questo è stato un progetto molto lungo, ma con il quale abbiamo anche potuto trovare tantissime fonti che in precedenza non erano note. Abbiamo aumentato di circa il 20% il totale delle fonti su opere metastasiane fino a quel momento note alla comunità scientifica.
0: È tantissimo, vogliamo dirlo.
1: Sì, soprattutto ci siamo concentrati su cinque titoli, erano Didone abbandonata, Alessandro nell'Indie, Artaserse, Adriano in Siria, Demofonte, e la ricerca era una ricerca che univa sia appunto filologia e musicologia storica, ma anche delle tecnologie computazionali e le digital humanities.
0: Per ottenere quale risultato in particolare?
1: Volevamo appunto studiare come le emozioni venivano messe in musica.

0: Vil trofeo d'un'alma in belle, aria di Alessandro, dall'Alessandro nelle Indie, dramma per musica in tre atti di Leonardo Vinci, interpretato in questo caso dalla voce del controtenore Franco Fagioli, con l'accompagnamento dell'ensemble Il Pomodoro, sotto la direzione di Zefira Valova, per un disco Deutsche Grammophon del 2020. Di questa opera si parla, tra le altre, nel saggio che vi stiamo raccontando insieme a una delle sue curatrici, Valentina Anzani, Parole del Metastasio, opera ed emozioni nell'Europa del XVIII secolo, per l'IM. E allora, Valentina Anzani, tanti gli studi che compongono questo libro, vorremmo che, come nel gioco della Rupe Tarpea, lei ne scegliesse due da salvare e di cui raccontarci qualche dettaglio in più. Da cosa partiamo?
1: Ci tengo molto a parlare del saggio di Lucio Tufano, Il duetto nei drammi di Metastasio, forma, funzionamento e affetto. Questo è un saggio che ci tengo a raccontarvi, perché abbiamo detto che questo progetto di ricerca molto lungo e molto articolato si è affidato molto alle Digital Humanities, ma questo invece è un saggio che si affida all'analisi musicologica tout court. E allora entriamo in questo ambito. Lucio Tufano parte da un censimento sistematico dei pezzi a due, dunque dei duetti, presenti nei drammi metastasiani. Allora, forse non l'abbiamo detto, i drammi metastasiani sono 27, poi rimessi in musica tantissime volte, ma lui quello che fa è prendere appunto i duetti e ricostruire una mappa. Chi sono i personaggi coinvolti, qual è la situazione drammatica che dà luogo al duetto, come è costruito il testo poetico e poi ovviamente qual è il registro espressivo che viene mobilitato all'interno di ognuno di questi duetti. E poi propone una lettura della struttura interna di ogni duetto e l'articola in tre momenti. Abbiamo la cosiddetta presentazione, l'esposizione delle posizioni dei due personaggi, dei due affetti che si contrappongono, uno scambio che diventa poi concitato e che giustifica quello che poi è un canto simultaneo, e poi abbiamo la parte finale che è quella, la cosiddetta riflessione o perorazione. Questo momento è un momento in cui l'interlocuzione tra i due personaggi subisce una trasformazione. Contrariamente a quello che spesso si pensa rispetto all'opera del Settecento, che è fatta di momenti molto statici, diario di duetti, situazione non prosegue, in realtà lui fa emergere che nei duetti di Metastasio un movimento c'è, ed è il movimento interiore, appunto, delle emozioni dei personaggi.
0: Davvero molto molto interessante. E quindi?
1: Questo saggio dimostra che il duetto è il luogo in cui si vede come Metastasio pensava le relazioni. Dunque lui non vede i personaggi come isolati nelle loro aree di sentimento, ma persone che si scambiano dei sentimenti. È una grande finestra sulla drammaturgia del conflitto interpersonale nel Settecento.
0: Non solo musicologia, però, all'interno di questo volume c'è anche molta drammaturgia, e mi pare di capire che uno dei saggi più interessanti, e forse a questo faremo riferimento come seconda scelta di Valentina Anzani, va proprio in questa direzione, è corretto?
1: Sì, l'altro saggio di cui volevo parlarvi è il saggio di Lorenzo Bianconi e Giuseppina Laface.
0: Beh, che nomi, già mi verrebbe da dire questo.
1: Ed è l'Achille in Sciro del Metastasio, un iter pedagogico in teatro. Non a caso è il saggio con cui abbiamo voluto chiudere il volume, è un congedo molto caloroso al volume appunto, che io e José María Domínguez abbiamo editato. E appunto, ed è un saggio che parla di drammaturgia, di psicologia, appunto di pedagogia. È una lettura che si concentra sull'Achille in Sciro e lo legge come un romanzo di formazione, in forma musicale. E qui mettono in luce come sia un'opera che racconta il personaggio dell'eroe dall'infanzia eroica alla maturità. È un percorso che ha una struttura pedagogica molto molto specifica, che Metastasio costruisce con grande attenzione al processo educativo, nel senso che si vede il personaggio di Achille in diversi contesti, prima è nascosto, travestito in abiti femminili, in un gineceo dove non deve farsi trovare, poi trova se stesso e appunto lascia la maschera ed è pronto ad affrontare il proprio destino. Il saggio, diciamo che include anche uno schema drammaturgico musicale dell'intera opera, è una cosa che i professori Bianconi e Laface fanno molto spesso, questa di schematizzare in maniera chiarissima la struttura drammaturgica di un'opera, e anche in questo caso permette di comprendere come Metastasio abbia sempre una struttura di base molto molto chiara.
0: Beh, la struttura di base è chiarissima e anche le sue parole sono talmente efficaci che ancora oggi noi le citiamo quasi tutte a memoria, e questo naturalmente è una delle grandi forze del librettista, di cui, come vi abbiamo detto, si parla nel testo pubblicato da Lim, Parole del Metastasio, opera ed emozioni nell'Europa del XVIII secolo, curato da José María Domínguez e Valentina Anzani. Noi ci salutiamo con un ultimo ascolto di Leonardo Vinci, in questo caso è l'aria Vo solcando un mar crudel dall'Artaserse, pubblicato da Virgin Classics nel 2012, in cui la voce di Franco Fagioli è accompagnata dal concerto Köln sotto la direzione di Diego Fasolis. Valentina Anzani, grazie.
1: Grazie a voi.

0: Intervallo. Un ritratto di Dietrich Fischer-Dieskau, baritono.
1: Anche per Dietrich Fischer-Dieskau, il grande cantante di cui ci occuperemo oggi, ho qualcosa di raccontare della mia vita. Io per ascoltare Fischer-Dieskau alla Scala in un concerto ho fatto il mio unico viaggio in autostop. Con un mio amico siamo partiti il giorno prima, abbiamo trascurato una profezia che aveva detto una vecchina a Milano che Milano sarebbe stata distrutta in quella notte, e invece Milano sta ancora qui, e la sera poi siamo andati a sentire Fischer-Dieskau, che con mia grande gioia ha fatto un concerto tutto dedicato a Wolf e ai suoi leader su testi di Goethe. Fischer-Dieskau è stato un cantante universale, possiamo dire, nato nel 1925, ha debuttato a 18 anni, a 20 ha cantato il Marchese di Posa nel Don Carlos e ha cantato in alcuni teatri d'opera, in pochi teatri d'opera, a Berlino, a Vienna, a Salisburgo, perché lui non amava cambiare le regie, cambiare il suo modo di recitare il personaggio. Era un grande attore anche, però voleva cantare sempre allo stesso modo, più o meno. Però ha cantato tantissimi concerti, sono state scritte delle cose sia da concerto sia delle opere appositamente per lui, aveva una voce di straordinaria estensione, padroneggiava diverse lingue nel canto, si vergognava di parlare italiano ma lo parlava, comunque lo cantava perfettamente, ed è stato il più famoso, possiamo dire, cantante di Lieder, cioè del canto da camera tedesco. Lui è famoso soprattutto per quello, però il mio maestro Fedele D'Amico ha detto un famoso paradosso, che lui lo preferiva invece come cantante d'opera, che nei Lieder invece un po' lo annoiava. Adesso, senza voler scendere nella questione, bisogna però ricordare che sicuramente lui, insieme alla Schwarzkopf, è stato il più grande diffusore di questo repertorio nel mondo, in Inghilterra, in Francia e in America. I Lieder sono stati resi celebri soprattutto da lui e dalla Schwarzkopf anche. Avevano due modi diversi di affrontare il repertorio. Schwarzkopf metteva autori vari nei suoi concerti, Fischer-Dieskau invece faceva dei concerti monografici, o tutto Schubert, o tutto Schumann, o tutto Wolf. Ecco, Wolf è stato il grande musicista che sia lui che la Schwarzkopf hanno divulgato. Però bisogna ricordare almeno le sue grandi interpretazioni operistiche, il suo indimenticabile Macbeth, per esempio, il Macbeth di Verdi, oppure il suo Wagner, l'Anfortas del Parsifal di Wagner. Lui ha cantato però tutto Wagner, possiamo dire, e tantissimo Verdi e tantissimo Puccini, anche Rossini, Guglielmo Tell, una delle poche cose che ha fatto in Italia, e resta uno dei miti più grandi.
0: Firmato Michele Suozzo.

La voce del baritono Dietrich Fischer-Dieskau, interprete dell'aria O du mein hold Abendstern dal Tannhäuser di Richard Wagner, in una registrazione testimoniata su un disco EMI del 1947. La Philharmonia Orchestra era diretta da Wilhelm Schuchter.

0: Il ridottino.
1: Ed eccoci arrivati allo spazio del ridottino, pochissimo da segnalare questa settimana per quel che riguarda l'attività vocale sul nostro territorio, e allora con fiducia guardiamo alla radio, perché questa sera Rete 2 negli spazi di Prima Fila propone The Pilgrim's Progress, opera di Ralph Vaughan Williams, di cui da pochi giorni in realtà abbiamo festeggiato i 75 anni dalla prima esecuzione, avvenuta il 26 aprile 1951 al Covent Garden di Londra. L'edizione che noi ascolteremo è quella diretta da Richard Hickox alla testa dell'orchestra della Royal Opera House Covent Garden, con il baritono Gerald Finlay nel ruolo del protagonista. Ed è proprio da questa edizione che noi, per salutarci, vi proponiamo un breve estratto.

0: sempre un po' troppo pop sul lavoro. Però sei il migliore, quindi...
1: Quando la smetti di cambiare idea su di me, magari mi dici qualcosa in più sulla missione Voyager, eh?
0: Nient'altro da aggiungere, Carl. Solo una cosa. Stai attento alla pornografia. Ah, e attento alle femministe e alle minoranze etniche. Se fossi in te starei attento anche ai tuoi colleghi invidiosi. Non si sa mai.
1: Sono più esperto di 5 anni fa, John. Ho imparato come si fa.
0: Buon per te e per tutti.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Elisa Fraccaroli. Un rapporto esterno affidato a Novocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero conferma di aver preso provvedimenti, un caso di cui ci parla Gian Robbiani.
5: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'IOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata stamattina dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
6: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
4: Secondo i media delle Maldive sarebbe deceduto un sub delle forze armate maldiviane che questa mattina si era immerso per cercare i corpi di 4 dei 5 italiani morti. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo italiano che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture del gruppo pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano e di aver ucciso un esponente del braccio armato di Hamas a Gaza. Questo mentre Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. 3 incendi sono scoppiati nel giro di poche ore ieri nella regione di Utzendorf tra Berna e Soletta. La polizia bernese predilige la pista dell'incendio doloso, ma per ora non è stato stabilito alcun legame tra gli incendi scoppiati in 3 stabili diversi e in cui una persona è rimasta leggermente ferita. In chiusura, sono state centinaia le persone a fare la fila ai negozi di Swatch questa mattina per comprare un orologio della collezione Royal Pop, nata da una collaborazione con la casa di alta orologeria Audemars Piguet. Bien, Zurigo, Ginevra, in tutta la Svizzera, ma anche all'estero, la gente si è regata nei negozi e alcuni hanno trascorso la notte fuori per essere sicuri di aggiudicarsi uno degli orologi.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
4: Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord, lungo il versante nordalpino, nuvoloso con rovesci e in pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: si trova Soletta, buongiorno dalle giornate letterarie che hanno aperto le loro porte giovedì sera e si concluderanno domani. È grande appuntamento svizzero con la letteratura di tutte le lingue nazionali e non solo, anche scrittori e scrittrici provenienti da altre parti del mondo. Un festival da cui Rete 2 ha spesso trasmesso in diretta con i colleghi Massimo Zenari, Nanino Frattini, Iari Bernasconi. Gli cito e cito anche Iari Bernasconi, il quale oggi siede nel comitato di selezione di queste Literaturtage. Oggi al microfono trovate Lulepori, siamo in diretta e in pubblico, abbiamo un folto pubblico presente per questa Alice in diretta. Sono felice di accogliervi per una tavola rotonda con quattro ospiti, anche se uno di essi in realtà non è presente in carne e ossa. Cominciamo allora dal tema, perché abbiamo un tema per questa puntata di oggi di Alice, tutti e tutte ne parlano, tutti la bramano, come direbbe Rossini. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, lo so, se ne parla a tort e a travers, come dicono gli amici francofoni e romandi, ma noi vogliamo farlo in un modo un po' particolare, cioè in compagnia delle scrittrici e degli scrittori, per capire se davvero questo maledetto o benedetto marchingegno tecnologico cambi qualcosa non solo nella nostra vita di tutti i giorni, ma anche nel nostro modo di pensare, di scrivere e magari anche di tradurre. Già negli anni Ottanta, vale dire ben prima dell'attuale esplosione dell'informatica e prima del web, il filosofo francese Jacques Ellul parlava di un bluff tecnologico, ci invitava a non fare della tecnica una fatalità, visto che la tecne, fin dai tempi dei Greci, è sempre stata uno strumento presente anche in molte forme creative.
1: Alice! Alice.
0: Andiamo a incominciare senza por tempo in mezzo, senza indugio vi presento la e i nostri ospiti attorno al tavolo di Alice qui a Soletta. Ci sono Fabiano Alborghetti, non ci sarebbe bisogno di presentazione, poeta, operatore culturale dai vastissimi orizzonti, che qui alle giornate letterarie presento, l'abbiamo qui sul tavolo, il suo ultimo splendido libro, Il Movimento Elementare, edito da Capelli. Buongiorno Fabiano Alborghetti.
2: Buongiorno, grazie a tutti.
0: La seconda ospite, Noemi Nach, filologa, poetessa ticinese di origine transilvane, ungherese, come dice il nome, che ha appena pubblicato un libro intenso, estremamente organico, nel senso proprio dell'organicità, del toccare in qualche modo anche la carne delle cose, che si intitola Sottopelle, edito dalla prestigiosa Collana Gialla di Samuele Editore, legata tra l'altro la Collana Gialla al festival, un altro festival, cioè a Pordenone Legge. Buongiorno Noemi Nach.
3: Buongiorno Lu, grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Terzo ospite, Christian Rossatti, all'altro capo del tavolo, insegnante, ricercatore all'Università di Losanna, che è soprattutto traduttore, ha tradotto testi di Philippe Jacotet, il grande poeta svizzero, e recentemente uno dei, direi, dei best seller della letteratura romanda contemporanea, Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, edito da Casagrande. Saluto il fatto che sia inclusivo il termine scelto per la traduzione, il titolo originale è Faire paysan al maschile, piccola picca contro i romandi. Buongiorno Christian Rossatti.
4: Buongiorno Lu, grazie per l'invito.
0: Allora, ho detto che c'è un quarto ospite in absentia, lo faccio apposta per dire una parola in latino, da lui vogliamo partire perché sarà un po' il fil rouge di questa nostra trasmissione sull'intelligenza artificiale. Ci voleva un esperto, discutiamo tra scrittori e con scrittori e scrittrici, ma abbiamo un esperto, si tratta di Isaac Pante. Isaac Pante anche lui è uno scrittore, tra l'altro, ma soprattutto, in questo caso per noi, è maître d'enseignement all'Università di Losanna, dove insegna culture et édition numérique e ha un occhio di riguardo, in particolare nelle sue ricerche, nel suo insegnamento, verso il mondo dei videogiochi e delle realtà virtuali. Chi meglio di lui per guidarci in questa esplorazione, in questa discussione sull'intelligenza artificiale e la letteratura? Gli ho chiesto come prima domanda, per cominciare, una cosa banalissima: davvero l'intelligenza artificiale segna un cambiamento epocale? Alcuni parlano addirittura di una svolta antropologica. Insomma, sta davvero cambiando tutto. Sentiamo Isaac Pante.
5: Sta cambiando tutto perché praticamente diciamo che dal 2010 più o meno il deep learning è arrivato, che ha fatto grandi trasformazioni, veramente da un punto di vista, diciamo, algoritmico. Poi quello che ha cambiato anche è un grande investimento dalla parte di attori industriali, e questo ovviamente la disponibilità dei dati, l'investimento finanziario più un tot di scoperte, più di ricerca fondamentale, fa che siamo veramente a un momento molto speciale. Sono sempre molto attento quando andiamo su questo tipo di discorso, perché avrei sempre piuttosto la tendenza a sottolineare la continuità su queste tecnologie, perché fa anche parte di questo discorso molto marketing di dire che cambia tutto, che è una cosa totalmente diversa. Quello che è veramente diverso è che il nostro mondo ha cambiato, con esigenze sempre più alte su ogni persona, viene proprio chiesto di essere produttivo, e poi con una digitalizzazione sempre più alta. Email ormai fanno parte della nostra vita, dunque sono arrivati anche con altre esigenze che hanno cambiato i nostri rapporti, cioè tutto praticamente, il nostro modo di incontrarci, il nostro modo di stare in legame, di parlare, di relazionare, tutto questo viene impattato dal digitale. Da questo punto di vista, diciamo, di fronte a tutti questi dati, è chiaro che ormai abbiamo dati che superano quello che un umano può veramente gestire, e questo chiama un nuovo modo di interagire con questi dati, che esiste da anni e diciamo quasi dall'inizio dell'umanità, se pensiamo al golem, a tutte queste versioni un po' mitiche e anche portate dalla fantascienza, che a un certo punto c'è questo bisogno di avere una specie di Dio, una specie di coscienza veramente illimitata, che potrebbe vedere tutto, sapere tutto e darci una risposta che ci dà il sentimento che magari il mondo potrebbe ridiventare semplice, cosa che ovviamente non è.
0: Questa è la voce di Isaac Pant, insegna culture e edizione numerica all'Università di Losanna, e ovviamente anche di origini italiane, quindi ha accettato di rispondere in questo eccellente italiano. Direi che è un po' il punto di partenza. Mi ricordo una frase, che poi è un titolo di un libro di Umberto Eco, che aveva trovato una formula secondo me bellissima per parlare della lotta tra quelli che credono in un'arte un po' pop, aperta a dei nuove o i nuovi orizzonti, e invece quelli che sono un po' più conservatori. Eco parlava di apocalittici o integrati. Allora apriamo la nostra discussione, direi cominciamo da Fabiano Alborghetti. Fabiano Alborghetti, apocalittico o integrato sull'intelligenza artificiale?
2: Entrambe, più sull'integrato direi, dovendolo utilizzare per ufficio abitualmente, mai per la scrittura, sì per ricerche e cose accessorie inerenti l'ambito culturale.
0: Noemi Naggia, apocalittica o integrata?
3: Apocalittica sfumata, direi. Credo che sia uno strumento, che siamo portati a utilizzare in maniera sempre più intensiva, sempre più semplificante, da dinamiche socio-politico-economiche, e quindi ci troviamo obbligati quasi a utilizzare questo strumento sul lavoro in particolare. Poi magari abbiamo modo di approfondire, parlo io faccio ricerca anche in università, diciamo che il mondo accademico in questo momento rende difficile anche non ricorrere a questo mezzo.
0: Cristiano Rossetti, anche lei fa ricerca, e in effetti ricerca, insegnamento, insegna anche, ricercare, insegnare rende difficile non far ricorso, anche perché tutti lo fanno, e semplifica, velocizza le cose. Lei è apocalittico integrato?
1: Io forse vorrei dire apocalittico, però devo dire anche una via di mezzo, quindi sono forse più dalla parte dell'integrato. Non per quanto riguarda la traduzione, lì sono un po' più apocalittico, ma immagino che dopo avremo modo di parlarne.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda la scuola, invece, soprattutto pensando agli studenti, all'uso che ne fanno, non è più possibile per esempio dare dei compiti perché puntualmente ricorrono all'intelligenza artificiale, ci sono delle conseguenze piuttosto nefaste, quindi da questa prospettiva apocalittico.
0: Ma restando sull'insegnamento, spesso si dice, si vede subito quando i compiti sono fatti dall'intelligenza artificiale, non è poi così sicuro in realtà. Possiamo davvero beccarli gli studenti e le studentesse?
1: Allora, in quanto docente di italiano, spesso e volentieri si chiede agli studenti di scrivere, e quando si scrive viene fuori la propria personalità, che per degli studenti che sono anche giovani, quindi stanno affinando la loro competenza di scrittura, si vedono anche gli errori. Quindi a un certo punto dell'anno, quando ho già letto un certo numero di temi dei miei studenti, e poi quindi li conosco e vedo come si comportano, vedo a livello proprio di scrittura e vedo i loro errori oppure le cose che fanno bene, e poi di punto in bianco arriva un tema che è scritto perfettamente in uno stile magari vagamente accademico, ecco che allora lì non si scappa più, non c'è stata l'intelligenza artificiale di mezzo, e succede molto spesso.
0: Nella ricerca Noemi Nagy è molto complessa, però la cosa, perché si può, capita a tutte e tutti, sfido chiunque a non averci provato almeno, anche soltanto per sfidare la macchina, capita di fare delle ricerche, e prima si faceva con Google, prima ancora c'erano le schedine, ai nostri antichissimi tempi c'erano le schedine nelle biblioteche, in fin dei conti non si può farne a meno perché è un mezzo, per cui quali sono i rischi?
3: Allora, innanzitutto è uno strumento estremamente fallace ad oggi e probabilmente tra qualche anno non lo sarà più, però ad esempio per le ricerche bibliografiche io facendo degli esperimenti mi sono accorta che non ti sa dire, non ti sa rispondere non lo so, non lo trovo, e quindi piuttosto che risponderti non lo so, l'intelligenza artificiale inventa. Quindi mi è capitato, no, dovevo redigere una bibliografia critica su un argomento e volevo assicurarmi di aver trovato tutti i libri su questo argomento, e quindi mi sono rivolta all'intelligenza artificiale, ha inventato un'intera bibliografia, nomi di autori, titoli di libri, che ho trovato estremamente divertente da un lato e pericolosissimo dall'altro, perché un conto è il ricercatore che poi la va a controllare questa bibliografia, l'altro conto è la tesi di laurea dello studente, e le tesi di laurea oggi non hanno più senso per come sono concepite, perché ci sono applicazioni specificatamente progettate per scrivere tesi di laurea intere senza doverci mettere neanche mano. E poi c'è un altro fronte, quello dell'iperproduttività, per cui, per come funziona oggi l'Accademia, i concorsi sono basati su quantità, su numeri, su quanto riesce un ricercatore.
0: Quindi quanti articoli scientifici sono stati pubblicati.
3: E eccetera. Quindi questo accelerazionismo accademico porta, no, per uscire dal precariato, per trovare lavoro, a doversi affidare a questa macchina che velocizza i processi, anche, no, penso alla stesura degli abstract, alla traduzione degli articoli accademici, li velocizza in una maniera spaventosa e li semplifica, li banalizza, li svuota. Per non dire l'inventa,
0: sì, perché capita, e tra l'altro li inventa in modo anche molto credibile. Personalmente mi è capitato di chiedere una bibliografia su un tema molto specifico, la scrittura lesbica in Italia, che è proprio un tema molto specifico, bisogna conoscerlo, e si è inventato un'antologia di letteratura lesbica dagli anni 70, e naturalmente poi con lo sguardo critico uno dice, no, ma mi sembra un po' prestino perché esista questa antologia, va a controllare, non esisteva l'antologia, non esisteva l'autrice e niente. Nello stesso tempo la velocizzazione fa sì che sì, non dobbiamo passare mai magari delle ore in biblioteca, no, ormai non si passa più delle ore in biblioteca a scartabellare nelle famose schedine. Fabiano Alborghetti, che è più vicino alla mia età dei nostri due giovani altri ospiti, rimpiange un po' anche questo scartabellare, perché anche quello aveva un suo interesse, anche se non è una questione moralistica, si poteva scartabellare come oggi si può intelligenza militare, diciamo.
2: Ma arriviamo già da tutto un periodo di utilizzo motori di ricerca su internet che hanno già in qualche modo mandato in pensione, se vogliamo, tutto quello che era l'accesso al libro cartaceo, alla ricerca manuale, alla ricerca incrociata, con il confronto delle fonti, per cui in parte ci eravamo già quasi leggermente disabituati, non interamente, e questo ha già permesso di passare a un altro stadio di consapevolezza di ricerca. Un pochettino sì, rimpiango l'archivio, la polvere, gli acari e soprattutto la possibilità di mettere mano su pubblicazioni che in realtà difficilmente avremmo recuperato e con l'AI adesso e con i motori di ricerca prima, e questo è un pochettino un peccato, devo dire.
0: Lei diceva che lo usa molto per il campo professionale, poi parleremo anche di letteratura, perché l'idea è parlare anche appunto di traduzione e letteratura, perché siamo le giornate letterarie. In campo professionale in che senso? Per scrivere delle mail in inglese o in arabo e in nostro go?
2: Allora, tutte le AI adesso, dopo averci abituati all'uso, ovviamente devono iniziare a monetizzare tutto questo. Questo prevede che molte vengano integrate all'interno dei sistemi operativi e applicate in ambito aziendale per comunicare con tutti i sistemi, dall'email a SharePoint e quindi quello che è il cloud, il deposito dei documenti, alle azioni più quotidiane, avendo caricato all'interno tutto il database del sapere aziendale. E questo permette all'AI di indovinare, ricercare, suggerire e manifestamente velocizzare quelli che sono i processi di lavoro in generale, chi si occupa di informatica potrà scrivere dei codici, nel mio caso eventualmente è anche scrivere email, e quindi si possono avere dei prompt specifici in cui si carica in automatico un testo, un qualcosa, con dei riferimenti molto diretti a quello che è contenuto all'interno del database aziendale, e spedire. Molto spesso, sì, certamente una lettura è necessaria e obbligatoria, qualcuno si permette anche di non rileggere perché tanto è già integrato e quindi è onnisciente, l'AI, così non è.
0: Lo vedremo anche quando parleremo più tardi della traduzione, evidentemente poi che male c'è a dire che l'AI lo fa molto bene, ma se non si hanno le competenze per poter criticare l'AI essendo uno strumento, si può anche dire va bene, mandare un mail in ungherese senza saperlo effettivamente ci espone, nonostante l'AI possa essere l'IA-AI, ondeggiamo tra i due in italiano, tra intelligenza artificiale
2: artificial intelligence.
0: Quindi l'intervento dell'uomo nel senso di genere umano resta per ora importante. Direi di ridare la parola ancora per approfondire al nostro esperto dell'Università di Losanna, che ha questa particolarità di essere abbastanza tecnoconoscente, nel senso che lavora veramente su questi temi, e anche di avere uno sguardo magari anche un po' diverso dal nostro, ma ci serve a stimolare la nostra riflessione. Prima di capire però in che modo lavorerà e ci influenzerà, e ci influenza già, l'intelligenza artificiale, darebbe la pena di fermarsi un attimo su che cos'è l'intelligenza, perché in fondo a volte anche gli esseri umani sono un po' stupidi, più stupidi almeno di quanto vorremmo, oppure hanno dei pregiudizi, dei tabù, dei biais cognitivi, che in Italia dicono bias, ma tenendo una parola in francese, noi qui in Svizzera diciamo biais cognitivi. Sentiamo ancora Isaac Pante.
5: È molto chiaro che abbiamo una visione veramente troppo stretta di quello che sarebbe l'intelligenza. Per tanto tempo, per esempio, abbiamo lasciato il corpo di fuori di quello che sarebbe l'intelligenza. Abbiamo pensato, e questo è anche l'errore di Descartes, di cui ha già parlato Damasio, che praticamente saremmo solo dei cervelli che fanno delle operazioni simboliche. Sappiamo ormai che non è così. Direi che questo è già un primo limite che fa una grande differenza. Quello che sappiamo oggi su che cos'è pensare veramente e che cos'è pensare con tutto il corpo già mette un limite fondamentale, se lo proviamo a fare un paragone con questo tipo di tecnologie che non hanno un corpo ora magari una volta verrà aggiunto, però per ora abbiamo solo un pappagallo stocastico che praticamente ce la fa fare come se fosse intelligenza, e in un certo numero di casi basta. E poi quante volte noi facciamo come se siamo intelligenti? Questo è anche un comportamento molto umano. Non credo sia possibile partire nell'utopia, perché siamo proprio in un momento storico che ci chiede di non fare come se possiamo andare avanti senza essere un po' attenti a quanto costa questo tipo di tecnologia. Il fatto è che nella storia dell'umanità, e anche in particolare nella storia, diciamo che è la storia digitale, spesso i grandi attori hanno preso belle idee, hanno rapito belle idee, per poi farle entrare in una logica che è molto capitalistica. Ovviamente quando pensiamo all'intelligenza artificiale dobbiamo ricordarsi che questa è veramente il risultato di innovazioni che vengono della nostra letteratura, della nostra cultura, delle nostre ricerche, cioè delle nostre università, e che poi questi attori hanno la possibilità, con risorse che sembrano infinite e che sono molte

0: tecnosoluzionista, come si dice. Certo, fa riferimenti a Descartes e a Damasio, quindi alla grande tradizione razionalista europea, ma anche un grande scrittore di fantascienza, però sottolinea tutti una serie di problemi, ce ne sono molti in questa intervista, che sono per esempio la questione del corpo, e nota soprattutto quanto l'intelligenza artificiale sia collegata, strettamente connessa allo sviluppo della tecnologia e delle industrie, con ricadute sociali, politiche, economiche. Allora, vorrei riprendere la discussione interpellandovi non ancora in fondo come scrittrici e scrittori, ma più come intellettuali, scrittori, scrittrici, traduttori, eccetera, a sentire quanto sentite forte oggi, e veramente penso al ruolo delle scrittrici, degli scrittori e degli intellettuali, il vostro ruolo anche per fare in modo che di questa intelligenza artificiale non si prenda tutto come oro colato, come si diceva una volta, si prenda anche una parte un po' più critica, ci si pongano determinate domande, per esempio sulle questioni economiche, le questioni industriali, come diceva Fabiano Alborghetti, sul fatto che vabbè, dietro ci sono le aziende, vogliono che lavoriamo più veloci, eccetera eccetera. Quanto le scrittrici e gli scrittori, che sono abituati, ma forse è un mito del romanticismo, a lavorare più lentamente nel silenzio, sono tutti miti, abbiamo dei tabù e dei biè cognitivi anche su questi, ma quanto è importante che, come per voi, come scrittori, come traduttori, come traduttrici, eccetera, abbiate un ruolo anche un po' di sentinelle, di persone che mettono un po' in allarme sui rischi, anche se la parola rischi non mi è mai piaciuta, sulle scorciatoie a cui può portarci questa intelligenza artificiale. Chi vuole cominciare? Fabiano Alborghetti.
1: Bisogna cominciare, diciamo, in diagonale, prendendola un pochettino di lato. L'AI, o intelligenza artificiale, già contiene in sé un principio antropico, ovvero è certamente nutrita da quello che sono i dati che noi mettiamo, le domande, le informazioni che andiamo a ricercare e ad affinare, ma è autofagocitante, quindi se non viene costantemente nutrita, in sé continua a rielaborare i propri stessi dati, arrivando poi a somme di errori totali, per cui non riconosce l'errore ma continua a rielaborare quei dati fino a una distruzione del dato stesso. Questo però sta accadendo in parte anche con le persone. Perché? Perché stiamo perdendo la capacità di ricercare informazioni e fare un cross-check, quindi un controllo incrociato della verità delle informazioni che troviamo, accontentandoci di quello che viene semplicemente una volta che poniamo una domanda all'AI. Il fatto che non ci interroghiamo, non andiamo a ricercare, non ci confrontiamo con più verità per affinare quello che è la ricerca, porterà necessariamente anche il nostro pensiero, la nostra capacità anche di linguaggio, ad autofagocitare e quindi a perdere, come era già stato indicato molto tempo fa, la capacità di questo pensiero astratto molto, molto pieno.
0: Noemi Nach, il suo libro per esempio è molto ancorato al corpo, alle sensazioni del corpo, si parla di decadimento, di morte, di malattia. Un'intelligenza artificiale appunto non ha un corpo, quindi forse le scrittrici, una poetessa anche sentinella del corpo in qualche modo?
2: Ma torno un po' alla dicotomia su cui abbiamo aperto il dialogo, no? Tra apocalittici e integrati, forse bisogna essere apocalittico integrati, non so come dire, saper imparare ad abitare il disastro. E ci troviamo in un mondo plasmato su questo spirito accelerazionista, ottimista, no? Penso all'ottimismo insopportabile delle intelligenze artificiali, no? Qualsiasi domanda tu gli ponga, ti risponde con grande enfasi,
0: con una certa piaggeria, direi.
2: Sì, insopportabile.
0: Se si sbaglia, comincia a scusarsi come
2: insopportabile.
0: Se proprio baciapile, quasi.
2: Questi superlativi, queste esclamazioni, tutto è meraviglioso, tutto è fantastico, tutto è fondamentale. Ecco, forse il ruolo dei ricercatori, degli scrittori, non sta tanto nel fare da sentinella, ma nel rimettere dei forse, dei puntini di sospensione, un po' di pessimismo, un po' di cautela, un po' di prudenza, un passo un po' più incerto, ecco, adottare un passo un po' più incerto di quelle certezze un po' sospette.
0: Mi introduce evidentemente a Cristian Rossati, traduttore, l'incertezza, l'ambiguità, la doppiezza di quello che diciamo e che magari non sappiamo di dire, sono fondamentali. Quindi per esempio un traduttore è quasi il guardiano

0: guardiano dell'ambiguità.
1: È così. Poi io sinceramente scinderei la questione della traduzione in due. Una questione è una traduzione che ha una funzione comunicativa, diciamo. Cioè, se io ricevo una lettera in una lingua che non conosco bene, e che nel mio caso è il tedesco, potrebbe essere anche una lingua più esotica di così, ma insomma per me è questo, e la inserisco in ChatGPT dandogli l'ordine di tradurmela, me la traduce e il messaggio passa. Quindi in questo caso funziona, va bene. Tutt'altro discorso è quando si tratta di traduzione di un testo che abbia un valore letterario e di cui si vorrebbe avere una traduzione anch'essa che abbia un valore letterario. E perché è così? Perché c'è questa differenza? Prendo l'esempio della poesia, che è proprio eclatante, ma vale anche a suo modo per la prosa, ovviamente. Nella poesia, che è fatta di parole, le parole hanno un significato, ma hanno anche un suono. E spesso e volentieri nella poesia, quella migliore, quella buona, il significato, il valore di una poesia non passa esclusivamente dai significati di una parola dietro l'altra. Ci sono delle connessioni. Giorgio Relli, pensando a Valéry, diceva che la poesia è un'alleanza intima tra suono e senso.
0: Il famoso legame mosaico che era di Montale.
1: Esattamente. È in grado l'intelligenza artificiale di essere così sensibile e attenta a una questione così complessa e complicata come può essere la traduzione della poesia? C'è chi pensa che tra l'altro sia impossibile tradurre poesia, forse non del tutto torto, poi comunque noi per fortuna lo facciamo ancora, ma a me sembra che il livello dell'accuratezza e la sensibilità dell'intelligenza artificiale non sia ancora a questo punto. Cioè arriverà, questo dovremmo chiederlo
0: chi vivrà, a vedrà in qualche modo, lo chiederemo a Serpante, ma lui stesso si pone sempre un po' come osservatore, è un universitario, quindi osserva, cerca di capire, è più tecno-soluzionista di noi forse in quanto scrittori, scrittrici e intellettuali, però ha una posizione abbastanza, e quest'idea dell'ambiguità mi sembra che è un'idea fondamentale. C'è un saggio famoso che si dimentica spesso di Simone de Beauvoir, che è il saggio precedente al secondo sesso, che è appunto la filosofia dell'ambiguità. Che cos'è uno scrittore, una scrittrice, un traduttore, una traduttrice, un intellettuale, se non un fautore dell'ambiguità, perché l'ambiguità è quello che fa la letteratura, per cominciare, magari non solo, magari anche tante altre cose. Vi propongo, prima di continuare la nostra appassionante discussione che va in molte direzioni, perché ci sono molte cose da dire, evidentemente questa intelligenza artificiale, che lo vogliamo o no, ci sta invadendo. Naturalmente possiamo resistere, possiamo accettarla, possiamo dialogare, negoziare in qualche modo il nostro rapporto, però evidentemente tocca tutti i lati della vita, anche se qui ci concentriamo un po' di più sulle questioni intellettuali di scrittura, eccetera. Vi propongo di fare una piccola pausa, uno stacco musicale con la cantautrice portoghese Lula Pena, che vive a Bruxelles, attinge al vasto repertorio del fado reinterpretandolo, ritrasformandolo, non come un'intelligenza artificiale ovviamente. Il brano si intitola Peshmo Mi Alexi, cioè dimmi una parola, ed è del 2017.

0: E ci ritroviamo in diretta dalla Rötisaal, all'ultimo piano dell'ostello della gioventù di Soletta. Mi chiedevo se domandassimo all'intelligenza artificiale di tradurre Rötisaal, se ci troveremmo con la risposta la sala rossa o la sala dell'arrosto. Vi lascio decidere. Dunque siamo qui per la 48esima edizione del Giornate Letterarie, i Literaturtage. Una settantina gli autori, le autrici invitate per le letture, dibattiti, performance, workshop, e chi più ne ha più ne metta. La letteratura svizzera quadrilingue, con qualche ospite d'onore proveniente anche da oltre i confini nazionali. Siamo in diretta, in pubblico, da questa Rötisaal, che non tradurremo. Ne approfitto per ringraziare i colleghi della radio-televisione svizzero-tedesca, in particolare Hedi Massaudi, che garantisce la regia del programma oggi. Non è solo, ma non mi sono informato prima sul nome dell'altro regista, e mi scuso. Per chi ci ha seguito fin qui, con i e le la nostra ospite, cioè Fabiano Alborghetti, Noemi Nach e Christian Rossatti, oggi discutiamo di intelligenza artificiale e letteratura e traduzione e intellettuali e intellettuali. Ma c'è anche, l'abbiamo detto e l'abbiamo sentito, un quarto ospite virtuale, Isaac Pante dell'Università di Losanna, a cui abbiamo chiesto, questa è la nostra terza domanda, se l'intelligenza artificiale può essere anche, o forse, chi lo sa, anche creativa?
1: Beh, per me è proprio una questione di contesto. Di nuovo possiamo entrare in un percorso di storia. Se guardiamo un po' l'arte generativo, per esempio, c'è stata tutta una storia confronto al fatto di usare i computer per creare certe opere. Dunque non è qualcosa di totalmente nuovo. Semplicemente è vero che quando facciamo corsi di storia dell'arte, per esempio, sentiamo poco parlare di questo tipo di creazione che usano o che mobilizzano il computer a un certo punto, per esempio, o altri oggetti. C'è sempre questa mitificazione di un autore o di un'autrice che a un certo punto gli cade un'idea in mente e poi crea questa cosa. Per me il problema non è proprio quello, il problema è piuttosto di dire, appunto, ma qual è il contesto? Stiamo parlando di un autore, per esempio, che ha già sviluppato un certo tipo di scrittura, una certa tecnologia in un certo senso. Tecnologia non nel senso di un computer, ma ha già arrivato a un tipo di arte, ha creato un artigianato. È arrivato uno stile, un artigianato. E questo stile artigianato, a un certo punto, se ora provo con altri mezzi di portarlo in un posto diverso, è un'altra cosa. Per me, questo la storia l'ha sempre fatto, storia dell'arte, sia sulla scrittura, sia sulla pittura. C'è sempre gente che è andata in questa direzione. Pensiamo anche che spesso le persone che usano queste tecnologie ne fanno un uso che certe volte è un uso o di resistenza o di ironia. Questo è ovviamente un discorso molto diverso di una persona che non sa scrivere e che a un certo punto si dice: io delego completamente l'acquisizione di questa competenza a questo dispositivo. E poi l'altra cosa è veramente anche di sapere perché lo facciamo. Vabbè, se l'obiettivo è un obiettivo puramente di soldi fino a un certo punto, si può anche fare. È quello che vogliamo veramente? Alla fine, quando creo qualcosa, è anche perché non so cosa viene fuori, anche perché è un'esperienza trasformativa. Non vuole dire che non si può fare con l'intelligenza artificiale, vuole solo dire che secondo me è molto importante capire cosa facciamo, anche cosa non facciamo quando scriviamo, naturalmente, per poi reiniettare questo tipo di approccio, questo tipo di fare, usando queste tecnologie. Perché queste tecnologie vanno molto in un senso di: vuoi qualcosa? Te lo do. Non è proprio la tecnologia che ci mette fuori, è piuttosto il modo in cui la usiamo per scrivere e raggiungere i nostri obiettivi, che sono obiettivi artistici.
0: È quasi ovvio quello che ci dice Isaac Pante, ma va sottolineato. Cioè, l'intelligenza artificiale non è colpevole in sé, di per sé poi non ha neanche una presenza minimamente umana, è una macchina, per cui possiamo dare la colpa a una macchina, d'accordo, forse possiamo comunque dare la colpa ai programmatori e alle programmatrici. In fondo è una questione di retorica. Cos'è la retorica per Platone? Un logos, un pathos e un ethos. Possiamo chiederci se questa macchina ha o no un ethos, ma dobbiamo chiederci qual è il nostro ethos, cioè qual è la nostra etica, qual è il nostro modo di utilizzare questa macchina. Vogliamo metterla al centro del dispositivo, dire ok, lascio fare, come dice Isaac Pante, oppure ci metto del mio e allora comincio un dialogo che è diverso. C'è un esperto di intelligenza artificiale italiano che forse conoscete, che naturalmente lavora negli Stati Uniti da almeno 30 anni nelle questioni di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie, si tratta di Nello Cristianini, ha scritto diversi libri di successo e trovate facilmente in linea le sue conferenze, e afferma una cosa addirittura abbastanza paradossale. Lui dice: è vero, l'intelligenza artificiale può anche caderci addosso, possiamo caderci dentro anche in qualche modo, il famoso golem o la famoso spauracchio culturale, però in realtà, siccome l'intelligenza artificiale si basa su questa idea di pappagallo stocastico, di riutilizzare cose che esistono già, in fin dei conti, in futuro, chi sarà più importante nelle nostre società? Perché si parla molto anche dell'intelligenza artificiale che ruba posti di lavoro. E lui dice, e lo trovo paradossale e interessante, lui dice, in realtà, a questo punto, con questo tipo di tecniche, tornerà a essere importantissimo il ruolo degli intellettuali, delle intellettuali, delle scrittrici, degli scrittori, che sono abituati a lavorare, per esempio, sull'etica, sull'ethos di un testo, che conoscono che cos'è la retorica, perché un testo è comunque retoricamente significato in qualche modo. E poi, tra l'altro, naturalmente gli esseri umani possono metterci quel famoso lato umano, corporeo, fisico, di sensazione che l'intelligenza artificiale, che non è situata da nessuna parte, è un po' scivola sopra di noi, ma insomma non sa che cos'è questa stanza. Può disegnare la planimetria di questa stanza, ma non sarà mai fisicamente in questa stanza. Allora è vero, un pappagallo stocastico, mangia, ordina, sputa idee, testi che in fondo già esistono, però in fondo abbiamo noi un nostro ruolo. Ecco, questo è un po' il lato positivo. Vi ha letta quest'idea che nel futuro saremo noi intellettuali, giornalisti, giornaliste, pensatori, pensatrici, scrittori, scrittrici, a dire: ok, questa intelligenza artificiale può mangiarci, ma noi siamo qui per, non tanto per fare la guardia, come si diceva poco fa, ma per capire cosa possiamo metterci di umano, come possiamo trasformare questi mezzi, queste macchine, in qualcosa di più umano, perché loro non lo sono umani. Non so chi vuole cominciare, sparigliamo un po' le carte o cominciamo sempre dal Borghetti?
2: Cominciamo dal Borghetti dicendo: attenzione che ci sono più intelligenze artificiali, e l'adozione di filosofi, scrittori, pensatori è già stata fatta da una intelligenza artificiale, non so se si può fare il nome, è Claude, laddove tutti in realtà stanno già, continuano a inglobare tecnici materialmente, loro si stanno dotando di una carta etica per dire: ok, è un'intelligenza artificiale, non sappiamo fin dove potrà arrivare, allora convochiamo una serie di personalità del pensiero e delle arti per creare una carta etica e per cercare di capire fin dove questa intelligenza artificiale può arrivare a fare, sapendo che non sanno cosa potrà arrivare a fare, e quindi andrà limitata come attraverso il pensiero di chi il pensiero utilizza.
0: Noemi Nagy?
3: Sì, mi sembra che siamo in una fase sfortunata, siamo in una fase di passaggio, per cui ci vorrà tempo per stabilire questi limiti e forse anche per assistere a un rinato bisogno di qualcosa di umano, di imperfetto, che ristabilisca l'errore. Non sono una novità gli esperimenti, no, di scrittura automatica, di scrittura combinatoria, penso alle avanguardie, poi ancora la neoavanguardia in Italia,
0: Balestrini.
3: E tuttavia anche in quei casi, anche nella scrittura automatica, è il gesto umano, è il gesto che poi confeziona il testo, che seleziona, no, le tessere da combinare a fare di quel testo un testo letterario. Ho assistito un paio di anni fa a una presentazione di un libro di poesia scritto interamente con l'intelligenza artificiale.
0: Perché esistono già, ovviamente.
3: Esistono, ovviamente esistono, questo dichiaratamente, non sempre sono dichiarati. Ed è stato affascinante perché le poesie erano molto brutte, erano banali, erano trite. E durante la presentazione è stato chiesto all'autore, se vogliamo chiamarlo così, è stato chiesto qual è stato il processo di scrittura e come lui sia intervenuto su quei testi. E ha spiegato che l'atto di selezione è stato basato sull'esclusione dal libro di quelli che erano gli errori della macchina, i glitch, se vogliamo chiamarli così, le non concordanze, quello che non tornava, per mantenere invece poi quello che invece funzionava. E secondo me l'errore è stato proprio questo, per cui si è ritrovato con un libro di testi banali che attingevano a un canone, a un bagaglio tradizionale, semplicemente ricombinati, nulla di nuovo, nulla di originale, e ha escluso forse quello che era davvero l'unico fattore interessante, cioè l'errore della macchina. Ecco, ripristinare l'errore, secondo me dobbiamo stare attenti a questo.
0: Ho fatto anche un esperimento, ho chiesto all'intelligenza artificiale. Nel mio caso utilizzo per usi privati, perché invece all'interno delle aziende spesso, per esempio, noi alla RSI siamo obbligati a usare una certa intelligenza artificiale per evitare problemi anche di diffusione di dati non verificati, eccetera, eccetera, anche di dati sensibili. Ho fatto un esperimento, io utilizzo Le Chat, li diciamo perché ormai li diremo un po' a tutti, che è un'intelligenza artificiale francese, con i server sono in Francia e che ha una caratteristica che è abbastanza rara nell'intelligenza artificiale, si tratta di programmi open source, vale a dire che sono programmi che poi possono essere rilavorati in privato in qualche modo, si può scaricare l'intelligenza artificiale, scollegarsi da Le Chat, che l'organizzazione si chiama Mistral, e farsi la propria intelligenza artificiale. Hanno fatto un esperimento e ho detto devo fare un dibattito, perché naturalmente si parlava prima di processi eccetera, evidentemente l'intelligenza artificiale bisogna avere un progetto, bisogna avere qualcosa da fare, da proporgli, e gli ho proposto cosa posso chiedere ai miei ospiti, ho spiegato chi erano gli ospiti. Naturalmente chiunque abbia già toccato con mano l'intelligenza artificiale sa quanto è importante il prompt, cioè cosa gli chiediamo, quindi ho spiegato bene chi erano i miei ospiti, le mie ospiti, ho detto mi interessa questo e ho detto l'intelligenza artificiale proponimi una domanda che esca un po' dalle vie comuni. Boh, le primi due tentativi mi ha detto delle cose banalissime, però spingendola un po' mi ha giustamente posto questa domanda, dice ma per esempio su una questione, e la stava appena evocando Noemi Nagy, come il canone, chi ha deciso il canone della letteratura per noi, chi ha deciso che Dante, Petrarca e Boccaccio fossero i più importanti, per esempio, di scrittrici femminili, femministe, che esistono e che poco a poco stiamo riscoprendo? Beh, l'hanno deciso con i loro biè cognitivi, dei maschi bianchi ben installati nell'università. Forse l'intelligenza artificiale ci può giustamente far deviare, è quello che mi ha proposto di porvi come domanda, e quindi non è la mia domanda, mi fido di Le Chat, perché è molto divertente anche il gioco di parole, forse l'intelligenza artificiale può essere anche un modo per deviare, per andare in direzioni un pochino più trasversali, resto su Noemi Nagy che ha evocato questo tema.
3: Certo, è uno strumento. È uno strumento che bisogna usare criticamente in questo senso, sì, sono d'accordo. Si può sorvegliare, si può far deviare, si può dislocare la lingua. Probabilmente non abbiamo noi gli strumenti ancora, la capacità che serve per dislocare quello che sono le risposte, per mettere in dubbio, no, le sue certezze, l'ottimismo di cui parlavamo prima. E quando si tratta di letteratura, proprio questa dislocazione rispetto all'uso primario, all'uso funzionale, all'uso comunicativo, è quello che è la cosa più importante, è quello che diceva prima Christian, l'ambiguità, la polisemia del linguaggio letterario, questo segreto che forse ancora si fa fatica a cogliere usando questo strumento.
0: Christian Rosatti, se vuole rimbalzare su questa domanda, se lei come traduttore si dice ma intelligenza artificiale, dammi 70 sinonimi della tal parola in francese, di cui ho una traduzione, ma se me ne dai 70 magari trovo. Può essere uno strumento di follia quasi, in qualche modo.
4: Ma sì, è un esperimento anche interessante, divertente, e il dialogo in questo senso, dialogo fittizio, poi magari dopo ci torno, sì, può essere fruttuoso, nel senso che può dare uno spunto, ma uno spunto per poi riflettere noi, cioè chi traduce o chi scrive, non certo possiamo delegare il compito di tradurre o di produrre poesie, di scrivere, insomma, all'intelligenza artificiale. Torno volentieri anche alla battuta che tu avevi fatto prima scherzosamente. Se dovessimo chiedere all'intelligenza artificiale come si traduce il nome di questa sala, Royalty Sal, cosa direbbe? Direbbe sala rossa o sala dell'arrosto?
0: Giusto?
4: in verità non cambia nulla, perché se qualunque risposta desse, mettiamo sala rossa, e tu gli dicessi ma no, sei un idiota, è esattamente l'altra soluzione, e lei risponderebbe ma certo, hai ragione tu, è l'altra soluzione, ho sbagliato, mi sono confuso.
0: Evidentemente molto baciapile l'intelligenza artificiale,
4: quindi completamente inaffidabile anche.
0: Ma effettivamente c'è questa cosa molto interessante di l'ho appena detto, mi sembra molto interessante, dialogo, ma stiamo davvero dialogando? No, è una certo. Vera questione questa.
4: Certo, anche perché è un dialogo illusorio, cioè fondamentalmente l'intelligenza artificiale che ti dà delle risposte come se fosse una persona umana è un accentratore di motori di ricerca. Se teniamo presente questo, decade questa immagine un po' umanizzata, no, dell'intelligenza artificiale. Eppure ci sono anche studi a riguardo, io non sono sicuramente un esperto, eppure il fatto che ci risponda come se fosse un essere umano ci induce in qualche modo ad aprirci di più e a confidarci anche, tant'è che ci sono delle derive totalmente assurde di gente che parla con ChatGPT come se fosse il suo psicologo. È altrettanto vero comunque, e vado nella direzione anche di quello che diceva prima Fabiano, che ci sono delle intelligenze artificiali specializzate per determinati settori attraverso cui si può arrivare anche a uno sviluppo per la medicina, per le diagnosi, però insomma è ampio il discorso, è complesso.
0: Certo, infatti il tempo scorre, i temi sono complessi, affascinanti, non si può parlare solo di, come diceva anche Fabiano Borghetti, non esiste una sola intelligenza artificiale. Noi cerchiamo di affrontarla un po' come una svolta epocale, ma anche vista dal punto di vista delle scrittrici e degli scrittori, traduttrici e traduttori. Certo che ci sono dei dubbi, c'è qualcosa, ci sono degli strappi nella nostra cultura che si svolgono con questa intelligenza artificiale. Vorrei in conclusione, perché mi sembra un tema in realtà che sembra laterale ma non lo è per nulla, affrontare, appunto, l'abbiamo già evocato varie volte, il tema della traduzione. La stessa associazione autori e autrici della Svizzera, la ADS, insieme tra l'altro alle consorelle di vari paesi, ha già dato un po' l'allarme in qualche modo per la questione della traduzione, mettendo in gioco due temi, non ce n'è uno solo. C'è prima di tutto quello, il tema dei diritti d'autore. Evidentemente l'intelligenza artificiale mangia letteralmente tutto quello che trova sul suo cammino. Mi viene in mente l'immagine del quello che mangiava il tempo nella Storia infinita di Michael Ende, cioè praticamente rotola sulla nostra società, prende tutto, ivi comprese le nostre produzioni culturali, quello che noi scriviamo, traduciamo e facciamo, e viene messo all'interno dell'intelligenza artificiale e riutilizzato senza diritti d'autore. Anche lì si potrebbe discutere, il diritto d'autore esiste dal 700 almeno in Europa, quindi si può discutere cos'è oggi il diritto d'autore. E poi naturalmente l'abbiamo affrontato più volte, un traduttore e una traduttrice può tradurre forse meglio Rimbaud e Jacotet, ma quando si tratta solo di essere efficaci, di tradurre i bugiardini, che poi è anche pericoloso far tradurre i bugiardini all'intelligenza artificiale, perché se si sbaglia, tacchete, ci restiamo secchi. Ma insomma, sentiamo un'ultima volta su questo tema della traduzione proprio Isaac Pante, Università di Losanna.
1: Quando siamo in situazioni molto noiose, cose che non vogliamo fare, consideriamo che non è necessario perdere tempo con questo, dunque sicuramente c'è un sacco di documenti amministrativi che sono fatti con intelligenza artificiale o riempiti con intelligenza artificiale, e poi quando consideriamo che non abbiamo la competenza. E questo secondo me è sempre una zona un po' di pericolo. Se non ho la competenza vuol dire che ovviamente posso chiedere l'intelligenza artificiale, ma il fatto che io non ho la competenza significa anche che ho meno la capacità di valutare quello che mi viene fuori. Se l'obiettivo, di nuovo, è un obiettivo di produttività, sicuramente DeepL conviene. Se dopo voglio avere una visione che prende più in conto il contesto, che contiene la storia, contiene la cultura, eccetera, eccetera, allora questo l'intelligenza artificiale non lo può fare. Dunque questo, di nuovo, abbiamo bisogno di un umano, ma la domanda è sempre la stessa: chi vuole pagare per avere proprio una persona che fa questo lavoro? Ormai con questa ossessione della produttività ci sembra più comodo, ma come ci sembra più comodo di avere un frigo e del cibo che andiamo a trovare al supermercato. Ogni volta che prendiamo una scorciatoia, quello che guadagniamo in tempo lo perdiamo in dimensioni, come il GPS, come il resto. A un certo punto sì, arrivo al punto, però ho perso magari un incontro con una persona con chi avrei potuto parlare, e forse anche il fatto di non essere arrivato dove speravo di arrivare, ma ho scoperto questa altra vietta. La traduzione fa parte anche di questo tipo di situazioni in cui ci sembra molto comodo di avere un testo direttamente tradotto, però non va senza problemi, ovviamente.
0: Non va senza problemi, un po' un francesismo, ma è molto bello, non va senza problemi. Isaac Pante dell'Università di Losanna, che evidentemente si pone un po' in una prospettiva anche in qualche modo tecnosoluzionista, nel senso dice, vabbè, dobbiamo farne noi qualcosa. In fatto di traduzione, evidentemente ha citato DeepL, forse qualcuno e qualcuno tra il nostro pubblico conosce questo mezzo molto utile, che traduce sempre meglio, tra l'altro. All'inizio non era così, però insomma i problemi esistono. Piccolo episodio assolutamente cocasse, come direbbero i francesi, cioè divertente, mi era capitato di trovare in un formulario da riempire in linea la possibilità di scegliere se ero un monsieur, un signore, una signora o un sommozzatore. Ora, come fosse stato possibile che qualcuno abbia tradotto sommozzatore, evidentemente c'era un traduttore, traduttrice automatica, no, magari solo maschile, traduttore automatico, che aveva trovato questa soluzione, che però evidentemente era completamente surrealista. Se stiamo scrivendo un testo surrealista, perché no, sono felice di essere un sommozzatore, ci mancherebbe altro. È appena uscito un libro, Paradoxe du tapis roulant, di Marion Carré, che parla appunto di questo paradosso. Anche Marion Carré, che è una studiosa di intelligenza artificiale, dice, vabbè, il problema non è tanto quanto queste intelligenze artificiali sono cattive, perché cattive non sono, non possiamo dirlo, non sono persone umane, ma il problema è anche la nostra pigrizia. E naturalmente non c'è solo la pigrizia umana, questo Isaac Pante lo diceva molto bene, ci sono i costi, la velocità, si parlava prima appunto di questa società della velocità descritta bene dal filosofo Paul Virilio, penso che fosse il riferimento di anche Noemi Nagy, appunto a questo punto dobbiamo soprattutto fare attenzione a non farci prendere la mano, cominciamo dal traduttore intorno al tavolo, in fondo tradurre con DeepL si va veloce e poi al limite si fa la revisione?
4: Sì, c'è una differenza, mi sembra, rispetto a ChatGPT. E la differenza è proprio nella possibilità di interrogare ChatGPT, mentre DeepL no. Che però è vero, sono sistemi che gradualmente migliorano molto. Anche DeepL all'inizio era completamente diverso, molto meno attendibile. Potrei anche un altro esempio, però, che si inserisce prima in quella scissione di attività che avevo fatto inizialmente, e che riguarda però ancora una volta la traduzione, non quella letteraria, la traduzione di documenti, insomma, comunque che è un mestiere proprio, no? L'interprete, ecco, magari il termine più corretto è questo, e lì il lavoro è cambiato completamente, perché lì sì che si affidano, non dico esclusivamente, ma in larga parte a intelligenze artificiali. Il mestiere non è più tradurre, ma è monitorare la traduzione prodotta dall'intelligenza artificiale, quello che evidentemente non è successo quando hai trovato l'episodio, il caso del sommozzatore, no? E quindi però si sta spostando anche, no? Una cosa così pervasiva, così presente e ormai non più ostracizzabile, e che bisogna in qualche modo capire come integrarla nelle nostre vite senza che abbia delle conseguenze catastrofiche. Sì.
0: E nello stesso tempo c'è una professoressa dell'Università di Ginevra che si occupa di intelligenza artificiale e traduzione, l'avevamo intervistata per Rete 2, che dice sì, però facciamo attenzione, perché a forza di criticare l'intelligenza artificiale, porsi come grandi intellettuali che rispondono di questo, ci dimentichiamo che c'è anche tutto il lato sindacale, cioè per esempio tutte le traduttrici e traduttori che un giorno dovranno far quello, cioè revisione. Certo, non tradurranno né Manzoni né Leopardi né Rimbaud, mettiamoci qualche donna, né Fausta Cialente né Sibilla Leramo, in fin dei conti dobbiamo pensare anche a formarci per essere coautori, lavorare e poi difendere anche, voglio dire, proprio dal punto di vista sindacale, il mestiere del traduttore redattore, che non sia pagato, scusate l'espressione, tre una cicca, perché intanto fa solo la revisione.
4: No, ma sono perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo.
0: Bisogna quindi anche fermare un po' il moralismo, la moralina, questa spezia che abbiamo volentieri nella vita, per evitare di ritrovarci appunto schiacciati mentre stiamo discutendo dell'intelligenza artificiale. Noemi Nagy.
3: Ma credo che siano stati toccati dei punti fondamentali, quello dell'attenzione a una classe lavoratrice che sia composta di traduttori, di ricercatori, e la questione della produttività. Viene richiesto Oggi che in quanto è possibile essere così efficienti, viene richiesto di essere così efficienti, così rapidi, sempre più produttivi, di incamerare, di elaborare una quantità di informazioni sempre maggiore. E tant'è che il nostro corpo, no, per tornare a parlare di corpo, che viene meno il nostro corpo, non è in grado di gestire una quantità tale di informazioni, e quindi c'è questa sorta di estroflessione dei nostri, delle nostre conoscenze, dei dati. Noi diventiamo come dei cyborg, no? La conversazione con ChatGPT è un'estroflessione del nostro io, e le immagini, le informazioni, il computer, il telefono, che è una sorta di terzo braccio, un'estensione del nostro braccio, e diventiamo come dei gestori di queste informazioni più che davvero elaborarle. Le dobbiamo archiviare e gestire, e in una società sempre più individualistica. Sempre, perché poi di fatto noi guardiamo i nostri riflessi, comunichiamo soltanto con noi stessi, ci diamo ragione da soli, cercando di stare al passo con un mondo che ci chiede di essere sempre più veloci, sempre più produttivi, e senza avere la possibilità di fermarci per una settimana su una pagina che vogliamo tradurre, e di cambiare quella pagina, cambiare quella parola 4, 5, 10, 20 volte per dare una sfumatura diversa, perché se non siamo efficienti non verremo pagati, non potremo pagare l'affitto, è una questione anche materiale.
0: L'efficienza che in realtà viene portata dalle stesse aziende, dalla stessa struttura industriale, possiamo chiamarla come vogliamo, post industriale, eccetera, eccetera, che ci spinge, nello stesso tempo crea anche le macchine, perché poi queste dinamiche sono dinamiche macroeconomiche, in qualche modo. Ci si spinge ad andare più veloci, ma ci danno gli strumenti, sarete più veloci, sarete cyborg. Concluderei con Fabiano Alborghetti, il poeta Fabiano Alborghetti, magari il passo lento. Ci conosciamo da anni, non svelo nessun segreto con Fabiano, so i libri che scrive, che prendono anni, ricerca, passo lento, incontri, eccetera. La poesia, ora è vero che rischiamo un po' la moralina anche in questo caso, ma la poesia che vi unisce qui, perché il traduttore dice a Cottè, poetessa e un poeta, la poesia è il passo lento di dirsi vabbè, ok, c'è l'intelligenza artificiale, ma per questo testo ci metto 4 anni.
2: La poesia è in realtà la possibilità di vedere da vicino, da toccare con mano quello che è la fragilità e l'errore, che sono due qualità che vengono regolarmente condannate e mai, quasi mai, perdonate. Eppure sono due movimenti fondanti di ciò che noi come persone siamo. Ci riconosciamo fragili e quindi moralmente, empaticamente ci rapportiamo agli altri. Con gli errori abbiamo composto tutto ciò che adesso è la scienza. Riconoscendo l'errore, cambiando il passo, la letteratura è composta di fragilità ed errori che poi hanno maturato diventando altro, più alto, più interessante, più pieno. Tutto ciò che è meccanico non riconosce né uno né l'altro. Sembra di assistere a una costante carezza menzognera. Invece io farei un passo indietro, in maniera anacronistica, preferirei restare ancora un pochino nell'errore, nella fragilità e un pochino più umano.
0: Un minuto che potete dividervi per un'ultima battuta, Noé Minaj e Christian Rossatti.
3: Mi ritrovo moltissimo in quello che ha detto ora Fabiano, in questo passo incerto, dubbioso, cauto, ecco. Forse sì, forse questa è l'unica cosa che si può fare, no? Nel percorrere il disastro.
4: Ma sono perfettamente d'accordo anche io, mi accodo. Delle tempistiche oramai completamente diverse, un po' scellerate. Invece fare un passo indietro, come diceva Fabiano, può essere la soluzione più umana.
5: Alice. Alice.
0: Siamo in conclusione, siamo ai ringraziamenti, un'ora che è trascorsa, spero, in modo dilettevole, rapido e intelligente, speriamo, se abbiamo ancora un po' di intelligenza. Grazie a Fabiano Alborghetti, grazie a Noé Minaj, a Christian Rossatti e naturalmente grazie anche a Isaac Pante dell'Università di Lausanne, che ci ha accompagnato in questa riflessione molto ancora approssimativa, ma giustamente siamo per il passo approssimativo e per l'ambiguità. Fabiano Alborghetti sta già preparando la giacca, perché tra solo solo mezz'ora, leggerà al Museo d'Arte di Soletta in compagnia di Iari Bernasconi. In effetti siamo in diretta e in pubblico durante le giornate letterarie di Soletta. Non mi resta che ringraziare l'equipe tecnica della radio svizzero-tedesca, in particolare Felix Münger per il coordinamento, Edi Massaudi per la regia in diretta e Roberto Rossinelli a Comano. Restituiamo dunque la linea a Comano, l'appuntamento subito seguente è la Tana del Bianconiglio, subito dopo Alice, è evidente, in diretta dalle giornate letterarie di Soletta. Lulepore vi augura buon pomeriggio.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
1: Ci sono un'oca e un riccio, ma l'autrice li chiama semplicemente A e B, a rendere l'universalità dei personaggi. Oca e riccio nella storia, ma potrebbero essere anche animali umani, maschi o femmine, piccoli o grandi. A e B sono amici e trascorrono ogni giorno insieme. Ecco, proprio il trascorrere del tempo, il mutare delle stagioni, il cambiamento, l'impermanenza dei giorni con il conseguente trascolorare anche degli stati emotivi dei personaggi, che non sono sempre felici o sempre tristi, ma in perenne divenire come la vita, ecco, questo è un po' al centro di questo albo, bello e poetico, scritto e illustrato da Sara Donati e edito da Terre di Mezzo. A e B ogni giorno insieme. Lo stare insieme, quindi l'amicizia evocata dal titolo, il sostenersi reciprocamente nelle altalene degli stati d'animo, è un'altra chiave di lettura del libro. Ma sentiamo direttamente l'autrice, Sara Donati.
2: Esattamente, è proprio così. Volevo raccontare di due amici, di un'amicizia fra due animali che non appartengono alla stessa specie e che appunto non sono né femminili né maschili, ma sono un po' tutti, quindi insomma in base a come la si vuole vedere. Ed è la storia di questi due amici che stanno molto tempo insieme e il libro si svolge attraverso le stagioni, che sono una temporalità che forse noi abbiamo un po' perso, ma invece gli animali hanno ancora. E quindi inizia in estate e poi si muove attraverso le stagioni, e questi amici hanno questa caratteristica che sono come tutti noi, sono a volte succede che uno dei due è un po' più positivo rispetto alla giornata e l'altro meno e viceversa, e la storia si svolge un po' attorno a questo tema.
1: A e B, abbiamo spiegato questa cosa delle lettere, ma appunto anche ogni giorno insieme tematizza molto il contenuto, perché ogni giorno la vita è cambiamento, Sara Donati ce l'ha detto, non siamo sempre dello stesso umore, però l'importante è stare insieme e anche in un certo senso essere gentili, perché vediamo come un gesto di gentilezza può ricadere a cascata sulla vita anche degli altri, anche non solo della persona verso la quale abbiamo fatto il gesto di gentilezza, ma ben più lontano.
2: Ecco, infatti io credo che proprio il tema del libro per me e l'importanza per me era proprio di far passare questo, cioè il fatto che un'amicizia anche esclusiva può produrre, come dire, un movimento, una circolazione di un affetto che poi in qualche modo, di un affetto o di una, come dire, positività, mettiamola così, che poi si sviluppa a cascata anche su altri personaggi che ci stanno attorno. E io voglio sperare che sia un po' così nelle amicizie, e l'idea del libro è nata proprio da qui. Ho proprio pensato a quando si mette in circolo qualcosa e poi arriva qualcuno e poi arriva qualcun altro e poi a qualcun altro e poi in qualche modo forse ritorna ancora a noi.
1: Questo lo si coglie molto bene anche nei momenti placidi, appunto seguendo le stagioni di questi due personaggi, così come ci si sente tutti coinvolti nel non essere sempre felici tutti i giorni per forza.
2: Ecco, anche questa è un'altra tematica, ma perché, come dire, mi rendo conto che in questo momento spesso i bambini identificano anche dei personaggi come il buono, il cattivo, e c'è bisogno anche di questo, ma credo che sia importante per ogni bambino poter sapere che anche se tu sei quello sempre contento in classe, forse ci sono delle giornate in cui puoi anche concederti di essere triste e viceversa. E quindi anche dire che le etichette che ti mettono in esterno poi sono etichette, ma tu puoi essere tutto quello che vuoi, felice, triste, a seconda di come sei tu.
1: Come hai lavorato proprio per le illustrazioni tecnicamente?
2: Allora, alcune illustrazioni sono realizzate a matita colorata e colline, mentre invece altre mi piaceva che fossero, diciamo, le tavole in cui i due amici si allontanano e incontrano altre persone, insomma altre persone, altri animali. Invece mi piaceva che fossero più schizzate e quindi sono disegnate a matita, perché, come dire, è un segno più fresco e mi piaceva l'idea che fosse qualcosa così di più abbozzato.
3: Questo è un libro che esce in Francia prima che in Italia, come mai?
2: Esce in Francia perché io ho sempre lavorato con Edition Rouergue e quindi ho pubblicato sempre prima i libri là, diciamo più per una questione che mi sono sempre trovata bene con il loro direttore artistico e quindi ho iniziato a pubblicare i libri là, anche se può essere che prossimamente non sarà più così, insomma, però trovandomi molto bene col direttore artistico, fare un libro è un lavoro autoriale nel mio caso, ma è anche una relazione con l'editore in comunque in qualche modo.
3: Assolutamente, però mentre le immagini hanno un linguaggio universale, il testo invece nel caso della Francia è stato tradotto, qui è il suo testo originale.
2: Sì, in realtà sì, per la cosa strana è stata che io ho scritto il testo in italiano, lavoro da tanti anni con una traduttrice, un'amica che si chiama Marie Fanny Fornasari, che traduce i testi, quindi abbiamo tradotto dal mio testo italiano per la Francia e poi in realtà l'abbiamo siamo ritornati indietro al testo italiano per la versione italiana.
3: Ecco, lei ha fatto anche altri libri molto interessanti, sempre appunto per Terre di Mezzo. Papà Montagna, per esempio, è un suo titolo molto apprezzato e noto, e c'è sempre questo rapporto appunto con la natura e anche con la natura vissuta in modo simbolico, come qualcosa, una presenza che ci sta accanto. Leggo nella sua biografia che lei ha una vera passione per le cose piccole, per gli insetti, ma una montagna non è tanto piccola, però è qualcosa che in qualche modo ci accompagna, ci può anche proteggere.
2: Ma allora io devo dire che abito nel nord Italia e i miei nonni erano pastori in alta montagna, in Valle Camonica, e quindi io ho avuto la fortuna di vivere la montagna tutte le estati della mia vita in una casa che mi hanno lasciato questi nonni, e questa montagna è abbastanza in alto, è a 1800 metri, quindi è di fronte a un ghiacciaio. E devo dire che questa per me è stata una fortuna grandissima e la possibilità di stare effettivamente nell'ambiente naturale. E quindi credo che, siccome la mia infanzia l'ho vissuta in questa relazione, forse nei libri emerge questo. Mi viene da raccontare ai bambini il fatto che sia un elemento di possibile libertà, di possibile selvatichezza, di gioco libero, di tempo senza orario. Per me è stato quello e quindi in qualche modo è una relazione molto forte quella che ho con l'ambiente naturale, in particolare con la montagna.
1: Era Sara Donati, autrice dell'albo illustrato A e B ogni giorno insieme, pubblicato da Terre di Mezzo. Per lo stesso editore Sara Donati ha scritto e illustrato anche Papà Montagna e Amico Albero.
0: Nella tana del Bianconiglio.
1: Un clima scanzonato e surreale connota invece un albo illustrato pubblicato da Minibombo, di cui è autrice Silvia Borando. Come riconoscere un innaffiatoio e molti altri oggetti in giardino. Come riconoscere un innaffiatoio, dunque? Beh, facile. Ha un foro da cui esce l'acqua, può essere pesante da trasportare e voilà, l'illustrazione ci presenta una balena. Sulla discrepanza descrizione-immagine era già giocato anche il libro precedente, Come riconoscere una forchetta e molti altri oggetti di casa. Abbiamo incontrato Silvia Borando alla Fiera di Bologna.
3: Silvia Borando, Minibombo, in fiera esce Come riconoscere un innaffiatoio e molti altri oggetti in giardino. Metodo infallibile, risultato assicurato. È il secondo volume, perché prima era uscito Come riconoscere una forchetta e molti altri oggetti di casa. Metodo facile, 100% successo garantito. L'ironia, il brio, l'intelligenza di Minibombo e di Silvia Borando ci sono anche ovviamente in questi due libri. Tra l'altro, Come riconoscere una forchetta nella terzina dei finalisti del premio Andersen. Silvia, io lascerei a te di presentarceli. Come riconoscere, che lavoro hai fatto su questi attrezzi che poi si rivelano assolutamente inaspettati?
4: Allora, quelli che hai raccontato brevemente sono due libri un po' atipici, perché si potrebbero classificare come libri non fiction, ovvero di saperi enciclopedici e tutto quanto, ma sono un po', come diremmo noi, farlocchi, perché lo spunto, diciamo, il cuore di questi due volumi nasce dall'idea di una descrizione che in realtà possa valere per due stesse cose, quindi si possa cadere facilmente in un errore. Per esempio, siamo partiti da una forchetta, che possiamo descriverla tutti come un oggetto con i denti che porta il cibo alla bocca, di solito di colore grigio, ma inaspettatamente nel libro, voltando la pagina, non compare quello che è l'oggetto, ma lo posso dire, uno squalo, che la descrizione è calzante anche per lui. Quindi ecco, il meccanismo è questa ambivalenza di alcune descrizioni, la confusione che possono generare in questo un po' assurdo e surreale libro di immagini e di oggetti per imparare, tra virgolette, a riconoscere tutto quanto nel modo infallibile, come dicevo.
3: E ad allargare il pensiero, a trovare nuovi spunti di creatività, perché la forchetta non è una forchetta in quel caso, ma è uno squalo. La descrizione era polisemica, andava bene per entrambe. Allora, ci hai fatto un esempio dalla forchetta, faccene uno anche dall'innaffiatoio, dal libro, come riconoscere un innaffiatoio.
4: Allora, questo è anche più difficile perché tratta oggetti anche più inediti, quindi richiede competenze di base un po' articolate, però la mia preferita forse è come riconoscere una fioriera, che di solito si riempie con la terra, dà un bel tocco di colore e dove la metti, insomma, sta bene. E quello che compare, voltando la pagina, altro non è che un porcello con si è rotolato nel fango e che ha portato con sé anche qualche fiorellino, ma che effettivamente di fronte a casa fa la sua figura, nulla da dire.
3: I libri di Silvia Borando e di Minimombo in generale sono libri giocosi, sempre pieni di humor, sia che ci siano delle storie, ci sia proprio una narrazione, sia che siano libri particolari come questi. Quanto è importante l'umorismo, Silvia?
4: Ah, beh, fondamentale per la mia vita, forse in generale, e spero per la vita anche di altri, perché è una forma di leggerezza, ma anche in qualche modo di non lo so, di buonaria, presa di coscienza di quel che si è qui nel mondo e cosa facciamo. E quindi prendere tutto con questo tono, questo, insomma, levità è per me, insomma, fondamentale. Poi nei libri ci si può sbizzarrire e tentare anche delle soluzioni che magari ai più piccoli sono alle volte anche comprensibili, no? Però proprio ci piace anche fare questa stratificazione di significati e di risvolti che si possono cogliere anche a età, anche da adulti, ecco. Quindi anche le nostre guide sono consigliate dai 30 anni in su, ecco. Chiudo con un aneddoto un po' buffo, ecco, che perché è fresco di racconti qui in Fiera Bologna. È arrivata una signora, insomma, che è venuta a sfogliare il libro Come riconoscere una forchetta, e ci ha detto: questa è la storia della mia relazione con mio marito, perché ogni volta gli chiedo di andarmi a prendere qualcosa, glielo descrivo cosa deve portare e mi torna indietro con un castoro. Io l'ho trovato bellissimo che davvero un libro possa intercettare, no? Tante situazioni diverse, tanti modi di fare, e ognuno possa trovarci un legame, no? Speciale con la propria vita.
0: Nella tana del bianconiglio.
1: Era Silvia Borando, autrice di Come riconoscere un innaffiatoio, edizioni Minibombo. L'altro albo bello di cui abbiamo parlato in questa puntata, lo ricordo, è A e B ogni giorno insieme, di Sara Donati, edizioni Terre di Mezzo. Con questo siamo giunti al termine della nostra puntata. Da Letizia Bolzani grazie per il vostro ascolto e un cordiale saluto.
0: Rete 2.

0: Tim Buckley, cantautore statunitense, scomparso purtroppo giovanissimo, ma è riuscito a lasciarci delle autentiche perle. Qui siamo ad inizio carriera, 1967, un estratto da Goodbye and Hello. È lui la voce marziana di oggi, selezionata per noi dal nostro prezioso ospite Boris Savoldelli. Beh, qui si sente ancora potente l'influenza di Bob Dylan, ma evidentemente la voce di Tim Buckley avrebbe poi avuto modo di esprimere appieno la sua originalità. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori. Sì, oggi è Tim Buckley sotto il nostro microscopio. Di Tim Buckley in questa puntata ho cercato in maniera sintetica di costruire, di farvi sentire un po' l'evoluzione vocale di questo straordinario interprete. Tim Buckley è stato definito in mille modi, è stato definito il Jimi Hendrix della voce, definizione che peraltro io trovo molto adatta, un po' meno quell'altra definizione che è stata data da altri giornalisti del John Coltrane.
0: Beh, molto diversa.
1: Sì, lo cioè, trovo un po'... Insomma, credo che di fondo i giornalisti abbiano sempre voluto cercare di descrivere con questi paragoni, insomma, che lasciano un po' il tempo che trovano, l'originalità e la capacità di evoluzione di un personaggio importante come Tim Buckley, che è un personaggio fondamentale. Lo è perché in piena Flower Power era, colui che nasce come un cantautore, perché questo era alla fine Tim Buckley, riesce però a trovare un'originalità di impostazione già in questo primo brano che abbiamo brevemente ascoltato, in Never Has to Be a Mountain. Come raccontavi e ricordavi anche tu, c'è moltissimo Bob Dylan, che è stata l'influenza principale per tutti i cantautori americani da quando c'è stato sino ad oggi, fondamentalmente da quando è nato sino ad oggi, però si sente questa vocalità acida, particolare, assolutamente originale, che lui sviluppa poi negli anni. È un personaggio inquieto, la sua vita anche personale lo dimostra, la sua morte prematura lo dimostra, il suo, purtroppo la sua liaison e la sua passione con la tossicodipendenza, con le droghe lo dimostra, che va a cercare, che si influenza, si nutre come in quegli anni si faceva, non solo di cantautorato ma anche di quello che stava avvenendo in quegli anni nel mondo del jazz, in particolar modo con quello che è stato il grande innovatore da sempre del jazz in quegli anni, in particolar modo, e cioè Miles Davis. Comincia ad appassionarsi alle linee dilatate più psichedeliche, e lo sentiamo nel prossimo brano che vi propongo, tratto dall'album Happy Sad, e il brano si intitola Strange Feeling, e per chi di voi ama il jazz non può non riconoscere immediatamente una citazione esplicita all'armonia di un brano come All Blues.

0: Strange Feeling, qui siamo nel 1969 e come diceva Boris Savoldelli è chiaro come Tim Buckley ammicchi al celebre standard di Miles Davis, All Blues. È interessante anche Boris il ruolo vocale che riesce a ritagliarsi.
1: Assolutamente.
0: No, in
1: sì, Tim Buckley è un personaggio di rottura, un personaggio fondamentale, non a caso ancora oggi osannato e ricordato proprio per la capacità di utilizzare le timbriche vocali, proprio per la sua capacità straordinaria di utilizzare le dinamiche vocali. E ancora una volta lo ricordo per questa sua abilità a muoversi in maniera trasversale verso anche quello che era il mondo della psichedelia e il mondo del jazz. In quegli anni c'era una fortissima contaminazione, non dimentichiamoci che Miles Davis stesso si fa influenzare da David Crosby e suona brani di David Crosby anche all'interno dei suoi dischi. Insomma, è un mondo che si contamina in maniera straordinaria e Tim Buckley è capace di catturare questi momenti e di portarli in musica. Lo fa, per esempio, col prossimo frammento che vi propongo, che è un brano meraviglioso, Star Sailor, dove la sperimentazione vocale c'è ancor prima di un altro eroe di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, cioè di Demetrio Stratos, e con Demetrio Stratos condivide, lasciatemelo dire, questa mitizzazione straordinaria che è stata fatta da giornalisti e da ascoltatori, ma in una realtà che nel loro periodo loro non erano così mitizzati, tanto che sia Demetrio Stratos che il povero Tim Buckley, insomma, quando erano in vita non è che vivessero in questo meraviglioso mondo di denari, di successi e quant'altro, ma la loro sperimentazione veniva pagata in maniera dura perché appunto nella realtà dei fatti non erano così ascoltati, non erano così stimati e rispettati. Ma ascoltiamoci la voce di Tim Buckley con Star Sailor.

0: Beh, ricordo che nella prima puntata di questa serie di arpeggi dedicata alla vocalità abbiamo ascoltato Le sirene di Demetrio Stratos, che qui risuonavano in qualche modo. Beh, se pensiamo a Tim Buckley come un cantautore, qui la forma canzone è decisamente stravolta, no?
1: Assolutamente sì, io non ho mai, come ricordavo già nella puntata dedicata a Demetrio, non ho mai avuto la fortuna per questioni anagrafiche di incontrare di persona Demetrio, ma sono assolutamente certo che Demetrio, quando ha cantato Le sue sirene, avesse sentito questo disco di Tim Buckley, perché i riferimenti sono assolutamente espliciti. Stiamo parlando di almeno quasi una decina di anni prima degli esperimenti di Demetrio Stratos, insomma, e stiamo parlando anche di processi di studio e di registrazione che vorrei ricordarvi, per chi di voi non è così addentro al metodo di registrazione, che queste cose fatte alla fine degli anni 60 erano avanti anni luce. Cioè le sovrapposizioni che oggi noi facciamo con una loop station, che è un pedale
0: in tempo reale,
1: esatto, che è quello che uso io dal vivo per chi ha visto ancora i miei spettacoli, qua per essere fatti implicavano un lavoro importantissimo di editing, di taglio di nastri, di sovrapposizione, ma soprattutto, ci tengo a ricordarlo, un processo ideale, cioè la capacità di pensare queste cose sfiorava addirittura la musica contemporanea, la musica concreta, perché qua si facciamo un lavoro veramente di pensiero assolutamente importante. E ripeto, lo faceva un musicista che era a tutti gli effetti considerato un cantautore, nell'accezione anche più semplicistica del cantautore, cioè quello che si esprime a livello testuale e lirico, che magari non si preoccupa poi così tanto della parte musicale compositiva. Direi che invece Tim Buckley lo faceva.
0: Siamo ad altri livelli, sì.
1: Siamo a dei livelli altissimi, come con quello che io vi propongo come ultimo ascolto e come in qualche misura sigla di chiusura, che credo sia il massimo capolavoro costruito, scritto da Tim Buckley.
0: A proposito di sirene, no?
1: Esattamente sì. Dove abbiamo, secondo me, una congiunzione straordinaria tra qualità lirica, proprio in termini di scrittura, tra qualità musicale e qualità vocale. Credo veramente una sorta di pietra miliare che infatti perdura dopo decenni e che una delle prossime puntate sentiremo anche riadattata da un altro cantante, ma non anticipiamo nulla. Insomma, il punto più alto sintetizzato in una canzone, Song to the Siren.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big, lunedì alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Il consigliere federale Guy Parmelin critica duramente l'Unione Europea. In particolare l'aumento dei dazi per l'acciaio svizzero approvati dall'UE è inaccettabile, ha affermato il presidente della Confederazione in un intervento a Radio SRF, che passeranno dal 25 al 50% dal 1 luglio. Inaccettabile per Parmelin è anche l'intenzione dell'UE di obbligare la Confederazione a pagare integralmente le indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che perdono il lavoro in Svizzera. Decine di migliaia di manifestanti sono nel centro di Londra per due manifestazioni previste contemporaneamente, una di estrema destra e l'altra pro-Palestina. La polizia britannica sta mobilitando circa 4.000 poliziotti, droni, elicotteri e veicoli blindati per le manifestazioni che potrebbero sorpassare le 50.000 persone. La polizia definisce questo dispiegamento uno dei più significativi di questi anni per evitare scontri, anche perché le manifestazioni di oggi si aggiungono alle 90.000 persone attese allo stadio di Wembley, fuori Londra, dove si tiene la finale di Coppa Inglese. Alcuni paesi europei avrebbero avviato dei colloqui con Teheran sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta la televisione di Stato iraniana senza specificare quali paesi. Mentre un membro del Parlamento di Teheran ha affermato che l'Iran ha intanto predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto lungo una rotta designata e intende renderlo pubblico a breve. Il governo di Taiwan ha rivendicato la propria indipendenza, la dichiarazione giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha colpito infrastrutture del gruppo iraniano pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano e di aver ucciso un esponente del braccio armato di Hamas a Gaza. Questo mentre Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani.
1: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Fino a stasera sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nord alpino nuvoloso con rovesci e in pianura abbastanza soleggiato con alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza sereno con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Caffè Zimmermann. Sconcertante.
3: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmermann. Anche oggi e per l'ultima puntata ci occupiamo dell'epistolario di Niccolò Paganini. Lo facciamo insieme a Danilo Prefumo, che è anche uno dei curatori dell'edizione ponderosa, lo ripetiamo, più di 1000 lettere, quindi pensate, lui le ha lette tutte ed è con noi Danilo Prefumo, sì. Buongiorno.
4: Buongiorno Sergio, sono 1017, non tutte di Paganini come abbiamo detto, perché l'epistolario epistolario comprende le lettere spedite da Paganini, che sono la maggioranza, e anche quelle che alcune di quelle che ha ricevuto. Purtroppo le lettere dell'amico Germi ci sono pervenute solo in maniera parziale. Questo è molto triste, perché ci mancano dei tasselli importanti. Sarebbe stato bello avere anche le risposte di Germi, ma purtroppo molte non ci sono. La gran parte, la maggioranza, non ci sono.
3: Beh, oggi facciamo riferimento in particolare al secondo volume, pubblicato, lo ricordo, dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle Edizioni Curci, secondo volume che copre il periodo che va dal 1831 al 40.
4: Sì, quindi abbraccia il momento magico della tournée europea, e lì ci sono relativamente poche lettere, perché chiaramente povero Paganini durante la tournée non è che poteva scrivere tutti i giorni, perché teneva un numero di concerti incredibile e quindi era sempre in viaggio. Poi ha girato mezza Europa con i mezzi di allora, quindi in carrozza, sostanzialmente in nave, in carrozza, e quindi non aveva tempo per scrivere lettere. Dopo il ritorno in Italia ci sono molte lettere, soprattutto quando lui ritorna a Gaione, prende possesso di questa famosa villa che gli ha comprato l'amico Germi, e lì cominciano i problemi, perché è una tenuta piuttosto grande e ci sono i soliti problemi che deve affrontare chiunque acquisti una tenuta in cui ci sono campi, vigne e cose di questo genere. Quindi i fittavoli che rubano, le cose da riparare, le strade, i problemi di confine, quindi tutta una serie di grane veramente fastidiose che non hanno arrecato alcun piacere al povero Paganini, che avrebbe sicuramente meritato di godersi in santa pace gli ultimi anni e invece non se li godette.
3: Ma questo ha intralciato anche il suo lavoro, evidentemente.
4: Ah beh, certamente, anche perché poi ci sono delle lettere abbastanza sconsolate da Gaione. Una mi pare, non ricordo se è maggio o giugno, dice: ma insomma, qui abbiamo avuto 8 mesi d'inverno, continua a fare freddo. Quindi arrabbiatissimo, e infatti poi dopo un po' non sta più a Gaione, va via, ritorna in Liguria, poi va a Nizza, va a Parigi, ma a Gaione non ci sta più, perché era recluso a Gaione. A Gaione comunque Paganini fa un tentativo abbastanza eroico, perché non riusciva a stare fermo. Allora propone a Maria Luigia una ristrutturazione dell'orchestra ducale su basi meritocratiche, e questa è una storia molto triste, perché questo tentativo di riforma viene progressivamente boicottato dagli ambienti di corte, e poi messo da parte e messo su un binario morto, insomma. E quindi gli ultimi anni di Paganini sono costellati di iniziative che non vanno a buon fine: la ristrutturazione dell'orchestra ducale di Parma, il famoso casinò Paganini, che è una catastrofe nella quale perde soldi. L'unica cosa che gli va veramente a buon fine è la legittimazione del figlio Achille, che riesce a ottenere, ma smuovendo mari e monti, pur essendo Paganini, riesce a ottenere dal re di Sardegna, perché non era affatto facile avere la legittimazione di questo figlio, che aveva ottenuto da una donna con la quale conviveva amore uxorio, dalla quale poi si era separato dopo breve tempo. E finalmente ci riesce, ma smuove tutte le conoscenze che ha a corte, e alla fine ottiene la legittimazione del figlio, che era la cosa che gli interessava di più. Quindi gli ultimi anni sono anni abbastanza tristi per Paganini, ma con dei momenti di vera grandezza, come ascolteremo nella prima lettera che sentiamo adesso. C'è la lettera e in questo caso abbiamo anche la risposta.

Lettera a Hector Berlioz, Parigi, 18 dicembre 1838. Mio caro amico, Beethoven spento, non c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere. Ed io che ho gustato le vostre divine composizioni, degne di un genio qual siete, credo mio dovere di pregarvi a voler accettare, in segno del mio omaggio, 20.000 franchi i quali vi saranno rimessi dal signor Baron de Rothschild, dopo che gli avrete presentato la clusa. Credetemi sempre, il vostro affezionatissimo amico Niccolò Paganini. Lettera di Hector Berlioz a Paganini, Parigi, 18 dicembre 1838. O degno e grande artista, come esprimervi la mia riconoscenza? Non sono ricco, ma credetemi, il suffragio d'un uomo di genio tale quale il vostro mi tocca mille volte più che la generosità reale del vostro presente. Le parole mi mancano. Vorrei correre ad abbracciarvi, se potessi lasciare il mio letto, dove sono ancora oggi confinato.

0: Beh, molto interessante verificare da queste lettere la stima reciproca, no? Tra Paganini e Berlioz. Poi, come sappiamo, ci fu anche qualche contrasto, in particolare legato all'Aroldo in Italia.
1: Sì, l'Aroldo in Italia, perché Paganini aveva chiesto a Berlioz di scrivergli una composizione, Berlioz gliel'ha scritta alla sua maniera, ma Paganini voleva un brano in cui lui fosse sempre in primo piano.
0: E non era il caso.
1: E non era il caso, evidentemente Berlioz scrive in maniera diversa, ma non fu un vero e proprio contrasto. Allora, comunque Paganini è un ammiratore della prima ora di Berlioz, e Berlioz negli anni 30 non è così universalmente popolare e la sua grandezza non è così universalmente riconosciuta in Francia. È un uomo pieno di debiti, tra l'altro, e Paganini, con questi 20.000 franchi, che sono una bella cifretta, gli mette a posto tutti i suoi debiti. Berlioz si paga tutti i debiti e può riprendere a comporre in santa pace. Se non ci fosse stato Paganini, forse non ci sarebbe stato neanche Berlioz, perché chissà che fine avrebbe fatto. Insomma, la sua carriera di compositore era appesa a un filo, e Paganini lo mette in condizione di continuare a percorrere questa strada e a diventare il grande compositore che poi è. Quindi è un atto di generosità significativo, tanto più interessante, tanto più significativo, se si pensa che Paganini devolve questi 20.000 franchi a fondo perduto proprio nel momento in cui è a Parigi ed è assillato dalle grane del casinò Paganini, che è andato a gambe all'aria con gli avvocati che chiedono soldi, il fallimento, le spese per il processo e tutto quanto. Quindi Paganini, pur in una situazione non piacevole per lui da un punto di vista finanziario, decide di regalare 20.000 franchi a Berlioz. Questo è un grande gesto.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Io, come ascolto, vorrei proporvi adesso un brano del tardo periodo produttivo paganiniano, risalente agli anni 30, e il movimento lento del concerto numero 4 per violino e orchestra in re minore, una pagina davvero molto elegante, molto sobria, molto contenuta, che contraddice anche un po' l'idea che si ha spesso di Paganini, che si slancia in melodie così anche un po' patetiche, molto cantabile. È bellissimo anche questo, ma molto sobrio, molto ritenuto, una pagina significativa.

0: Adagio flebile consentimento, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra numero 4 in re minore di Niccolò Paganini, qui con Massimo Quarta nelle doppie vesti di solista e direttore dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
1: Sì, come avrete sentito, una pagina anche molto ritenuta, molto elegante, molto poetica, che io personalmente amo in modo particolare. Seconda lettera è una lettera molto interessante perché Paganini la indirizza a Carlo Bignami. Carlo Bignami era un violinista che Paganini considerava il miglior violinista italiano, dopo di lui ovviamente, al quale aveva fatto firmare un contratto per farlo diventare primo violino nell'orchestra ducale di Parma. Quando le cose vanno a gambe all'aria, il suo progetto di ristrutturazione dell'orchestra fallisce, viene chiamato un altro violinista al posto di Bignami, e Bignami, poveretto, che si era licenziato dall'orchestra di Mantova nella quale suonava, si trova praticamente sul lastrico, senza lavoro. Allora Bignami cerca di rivalersi legalmente con Paganini e Paganini gli indirizza una lettera molto bella in cui gli dice: guardi, non stia lì con le mani in mano, si dia da fare. Sentiamo questa lettera perché è molto eloquente.

Lettera a Carlo Bignami, Marsiglia, 4 maggio 1839. Pregiatissimo signor Carlo Bignami, martirizzato da più di 2 mesi da fierissimi dolori reumatici per cui in tal tempo non avrò dormito 15 ore, non ho potuto rispondere alla sua lettera del 19 febbraio scorso. Però mi prevalsi di un piccolo intervallo di calma per ordinare al mio amministratore a Genova di farle rimettere 400 franchi che ella deve avere ricevuti. E questi in segno del piacere che provai allorquando ella si compiacque di farmi sentire il suo violino con l'esecuzione delle bellissime variazioni da lei composte. Ma mi sorprende non poco in sentire che ella, che possiede tanta abilità e che giustamente è riputato il primo violinista dell'Italia, debba trovarsi privo dei mezzi di sussistenza. Si munisca di qualche lettera commendatizia per cavar partito nelle città vicine dando delle matinée e delle soirée musicali, cioè delle accademie, facendosi accompagnare col pianoforte per risparmiare la spesa dell'orchestra. 2 o 3 arie cantate da qualche dilettante, 2 toccate di pianoforte, 3 pezzi brevi e brillanti che la eseguisca, forma un programma interessante ed il suo violino brillerà assai più che con l'accompagnamento di tanti strumenti difficili a trovarsi d'accordo. E ciò si usa in tutte le capitali d'Europa. Ella dovrebbe comporre dei piccoli duetti per 2 violini sullo stile di Viotti e presentarli al signor Ricordi editore in Milano, il quale li comprerà dando al medesimo il privilegio di depositarne copie a Parigi, a Vienna ed a Londra, onde non gli venghino ristampati. E questi, piacendo, potrà cavare un maggior partito con altri che potrà comporre. Dico sul genere di Viotti perché è quello da preferirsi, essendo non difficili e brillanti. Si muova!

0: Beh, gustosa questa lettera di Niccolò Paganini. Beh, in questo caso Danilo, lui definisce l'amico Carlo Bignami il primo violinista d'Italia.
1: Ma certo, ma tale probabilmente lo considerava, chiaramente, dopo, dico io chiaramente, dopo di lui. Lui non si metteva,
0: diciamo,
1: neanche nel computo, insomma. Però insomma, evidentemente aveva grandissima stima, se gli aveva anche proposto di diventare primo violino dell'Orchestra Ducale di Parma, insomma. Quindi è una lettera molto bella, anche perché suggerisce a Bignami di comportarsi come si era comportato lui, cioè si dia da fare, si muova, non stia lì con le mani in mano, ma faccia come ho fatto io, vada, si proponga. Quindi è anche una piccola lezioncina di vita, ma molto ben data, con grande garbo. Ecco, come ascolto musicale io proporrei uno dei brani dell'ultimo periodo creativo di Paganini, questo Balletto Campestre, che è una composizione su un tema comico proseguito dall'orchestra, così dice Paganini. È un brano che è rimasto incompiuto per la parte orchestrale, ma la parte violinistica c'è tutto. È un tema con una serie di variazioni abbastanza interessante, perché il tema è veramente semplicissimo, ma le variazioni sono, come sempre in Paganini, molto complicate.

0: Salvatore Accardo al violino, con lui la Chamber Orchestra of Europe per questo gustosissimo balletto campestre di Niccolò Paganini.
1: E siamo arrivati alla terza ed ultima lettera, che è una lettera che Paganini indirizza a Vincenzo Merighi, che è insegnante di violoncello al Conservatorio di Milano e col quale Paganini entra in contatto perché negli ultimi anni della sua vita ormai è afono, perché non riesce più a parlare, ha perso l'uso della voce, ha perso i soldi con l'iniziativa del Casinò Paganini, di cui parleremo adesso, e cerca però comunque sempre di fare qualcosa, non può restare con le mani in mano e si mette a commerciare in violini. E chi meglio di lui può commerciare in violini, perché quale esperto migliore si può trovare su piazza? E Paganini inizia un commercio piuttosto fruttuoso di violini, utilizzando come punto d'appoggio in Italia Vincenzo Merighi di Milano, perché lui è in Francia in quel momento. E da questo nasce una corrispondenza molto interessante, che è testimoniata in questa nostra ultima lettera.

Lettera a Luigi Guglielmo Germi. Parigi, 17 novembre 1837. Amico, rattristato da un mese e mezzo per una paralisia alla laringe, la quale mi ha privato della voce, il medico signor Magendi, celebre, mi dice che col tempo ritornerà. Intanto, non potendo parlare, sono obbligato ad esprimermi con la penna a tante questioni che occorrono, essendo affidato a me la cura di organizzare l'occorrente per la felice riuscita dell'apertura del casino, che sarà giovedì prossimo perché così voglio. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Parigi, 8 marzo 1838. Amico, sono quasi 4 mesi che non ti scrivo. Non ti dirò quanto ho sofferto e nulla ti dissi perché tu non ti incomodassi per trovarmi qui spento. Ma grazie al cielo or vado a trovarmi in convalescenza e sto meglio. La società del casino, composta di ladri e assassini, sta per far bancarotta. Rebizzo si pentirà un giorno di avermi così barbaramente trattato. Lui è causa di tutti i miei mali. I 60.000 franchi delle 30 azioni sue e delle 30 mie sono perduti. Se Rebizzo mi disse che sarebbe subito venuto a Parigi, io con l'attenderlo non mi sono procurato un altro amico che mi assistesse negli affari. Ma è tale il rammarico che provo anche in questo momento che è duopo che io mi taccia, ma a suo tempo ne parleranno i giornali. Lettera a Vincenzo Merighi, 20 marzo 1839. Pregiatissimo signor Merighi, amico mio carissimo, le crisi a cui vado soggetto quasi ogni mese di non poter dormire per 10 giorni e 10 notti, tormentato dalla tosse e da fieri reumatismi, mi hanno impedito di rispondere prontamente alla gentilissima sua del 23 scorso mese. Ora che posso reggere la penna, ho il piacere di notificarle che gli 3 stromenti sono qui giunti sani e lo ringrazio di avergli sì bene imballati e sono contento di possedere il suo bello violoncello, il quale terrò sempre presso di me, come pure il violino Stradivario, avendo così compito il quartetto. Ella mi fa nascere il desiderio di comprare dei belli strumenti per venderli nel caso facile che me ne venghino ricercati. Dunque, ella, giacché si presta con tanta gentilezza, procuri di comprarmi dei violoncelli, violini, viole di Stradivario, ma ad un prezzo onde lasciare del margine ad un guadagno rivendendogli. I violini di Amati sono poco ricercati, ma mi procuri dei Giuseppe Guernieri del Gesù e che tali strumenti siano sani, forti di legno. Del guadagno che potrei ricavarne sarà giusto ch'io, proporzionatamente, ne facci parte a Vostra Signoria come premio alle sue indagini e cure amicali che ella si è preso a mio riguardo, nonché per gli incomodi che si prenderà per l'avvenire.

0: Dunque, Danilo, è anche divertente pensare a Paganini rappresentante di strumenti, anche perché è facile immaginare come, insomma, lui potesse dire: ma questo violino suona benissimo, certo, nelle sue mani.
1: Ah, beh, certo. Però, insomma, per un expertise era certamente la persona più attendibile. È anche un po' malinconico vedere quest'uomo che, dopo aver guadagnato milioni sul palcoscenico, non potendo fare più niente, si riduce a commerciare violini, violoncelli, eccetera. Però, insomma, così è la vita.
0: E dove sono finiti questi milioni?
1: E gli ha ereditati il figlio Achille, il quale mi pare abbia vissuto tutta la vita non facendo assolutamente niente, quindi ha fatto il possidente vivendo tra Parma e Genova, ma è vissuto di rendita serenamente coi soldi del papà. I violini, gli strumenti li ha venduti, e quindi non gli è rimasto ben poco di quello che, e quindi li ha venduti anche poi a caro prezzo, perché poi i prezzi, con l'andare del tempo, i prezzi degli Stradivari, dei Guarnieri,
0: certo,
1: sono cresciuti in maniera esponenziale. E avremmo provato a raccontare Paganini attraverso, insomma, i documenti reali della sua vita, che sono le sue lettere. Spero che qualcosa sia arrivato, insomma.
0: Penso proprio di sì, e per questo ti ringrazio. Grazie a Danilo Prefumo, che con la sua competenza e la sua passione ci ha guidati in questo percorso. Ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, Sergio. A presto.

In studio Elisa Fraccaroli. L'ex ministro della salute britannica Wes Streeting si è detto pronto a presentarsi a una successione dell'attuale primo ministro Keir Starmer. La dichiarazione arriva il giorno dopo la dimissione di Streeting stesso. Questo mentre il leader del partito laburista Starmer non lascia intendere di voler fare un passo indietro. Decine di migliaia di manifestanti sono nel centro di Londra per due manifestazioni, una di estrema destra e un'altra pro-Palestina. La polizia britannica sta mobilitando circa 4.000 poliziotti, droni, elicotteri e veicoli blindati per le manifestazioni che potrebbero sorpassare le 50.000 persone. La polizia definisce questo dispiegamento uno dei più significativi di questi anni per evitare gli scontri, anche perché le manifestazioni di oggi si aggiungono alle 90.000 persone attese allo stadio di Wembley, fuori Londra, dove si tiene la finale di Coppa Inglese. È la balena Timmy, quella ritrovata morta al largo di un'isola danese. La conferma è arrivata dalle autorità che hanno ritrovato sull'animale un localizzatore che gli era stato applicato. A fine marzo la balena si era arenata nel Mar Baltico al largo delle coste della Germania ed era poi stata trasportata e rilasciata nel Mar del Nord. Sono saliti a 80 i decessi per l'epidemia di Ebola in una provincia della Repubblica Democratica del Congo. Per ora sono stati segnalati circa 246 casi. Le autorità ugandesi hanno confermato un caso di Ebola importato dal paese vicino che ha causato la morte di un 59enne. Il consigliere federale Guy Parmelin critica duramente l'Unione Europea, in particolare l'aumento dei dazi dal 1 luglio per l'acciaio svizzero dal 25 al 50% approvati dall'UE è inaccettabile, ha affermato il presidente della Confederazione in un intervento a Radio SRF. Inaccettabile per Parmelin è anche l'intenzione dell'UE di obbligare la Confederazione a pagare integralmente le indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che perdono il lavoro in Svizzera. In Ticino, un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ha confermato di aver preso provvedimenti. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.

0: Il nostro approfondimento. Il termine poliziesco a prima vista sembra dire tutto ciò che riguarda la polizia, le indagini, il crimine. Ma nella storia della narrativa italiana questa parola ha assunto anche un significato molto più ricco e stratificato. Il poliziesco infatti non è stato soltanto un genere di intrattenimento, ma un vero e proprio strumento di lettura del paese, capace di raccontarne le contraddizioni, le zone d'ombra, le ferite civili e le verità che spesso sfuggono alla cronaca ufficiale. Di questo parliamo oggi. E ci ha raggiunto in studio anche Lisa Rossello. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, il noir. Questo genere per decenni è rimasto ai margini del canone, considerato minore per qualche motivo. Perché, appunto? Che cosa raccontava di così diverso da risultare scomodo o difficile da incasellare? La risposta sta forse nella sua capacità di mescolare registri, di affrontare temi sociali e politici con una libertà che la narrativa più istituzionale non sempre si concedeva. Nel suo volume Il poliziesco e la letteratura italiana contemporanea, appena uscito per Carocci, Alberto Sebastiani ricostruisce questo percorso lungo quasi due secoli. Da pionieri come Varaldo e De Angelis fino ai grandi autori del secondo Novecento e del nuovo millennio, da Scerbanenko a Camilleri.
0: E oggi ne parliamo proprio con Alberto Sebastiani. Ben ritrovato, buongiorno, ben ritrovato ad Alphaville.
2: Buongiorno, grazie a tutti. Buongiorno soprattutto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Studioso di letteratura contemporanea e autore del volume. Avevamo previsto anche Luca Crovi, ma per il momento come ospite non lo troviamo, quindi chiacchieriamo e ci confrontiamo con lei, Alberto Sebastiani. Dunque, nel suo saggio, partiamo proprio da qui, sostiene che il poliziesco non sia più un genere laterale, ma uno dei luoghi centrali attraverso cui la narrativa italiana racconta il presente. Quando è avvenuto, secondo lei, questo cambio di statuto culturale?
2: Ma io parlo del poliziesco come modo letterario, quindi come tipo di configurazione di storia in cui rientra anche il genere giallo poliziesco, ma anche il noir, l'horror e tanti thriller, tanti altri generi che conosciamo. È una configurazione di storie che ha attraversato dall'Ottocento ai nostri giorni la letteratura italiana, a cui diciamo che si è da sempre interessata a problemi anche enormi della storia e dell'attualità del nostro paese e che ha sempre guardato con attenzione a quanto avveniva intorno e a raccontare soprattutto l'oggetto del suo interesse, che è il male, nelle varie forme, nelle varie modalità e soprattutto se da un lato sicuramente ci sono anche libri che riconducibili a questo genere, che e non sono certo pochi, che l'hanno affrontato in maniera banale, c'è anche tanta produzione letteraria che lo ha affrontato appunto il tema del male in maniera intelligente, costruttiva, in grado anche di denunciare o leggere con chiarezza o approfondire aspetti dell'Italia e forse del mondo.
1: Ha parlato di noir poliziesco come modo letterario, infatti nel libro si vede anche la diversità che tocca con questo tema, quindi da il noir civile al giallo più letterario. Ma quindi ci sembra di capire, oggi non c'è veramente un confine riconoscibile del poliziesco, ma questo genere vive piuttosto nella sua capacità di sconfinare.
2: Esattamente, diciamo che sicuramente ci sono anche gialli tradizionali, classici, che rispondono alla struttura canonica che tutti abbiamo conosciuto e che comunque ha avuto tante variazioni. Io nel mio libro ho cercato di guardare più che le invarianti, più che le strutture ricorrenti, alla marea di variazioni che hanno permesso appunto a questo genere di, o meglio a questo modo buon poliziesco, di ibridare generi e di raccontare appunto tanti tipi di storie con personaggi molto diversi, una grande varietà di soluzioni che hanno interessato tanto più che, come spiego all'interno del libro, questi libri, questo modo di raccontare ha interessato ed è stato oggetto appunto di rielaborazione da parte non solo di autori che sono abitualmente considerati di genere, ma anche di autori mai considerati tali della letteratura italiana. E comunque ricordiamoci che tanti degli autori che sono considerati di genere in realtà non hanno scritto solo di genere, per cui diciamo che una produzione molto ricca e varia della tradizione letteraria italiana, che parte addirittura, come ha detto giustamente lei, nell'Ottocento, e con, per dire, noi siamo abituati a pensare al poliziesco come una narrazione che da un iniziale ordine vede l'avvento di un delitto che comporta il disordine, allora un bravo indagatore risolve la questione, risolve il caso e porta alla soluzione. Bene, il primo investigatore seriale italiano, che sarà la seconda metà dell'Ottocento, ed è Lucertolo, un birro del Granducato di Toscana, è inventato da Jarro, è pubblicato in quattro storie da Treves, quattro libri da Treves, bene, che viene prima di Sherlock Holmes, per intenderci, è un ispettore, un birro, un poliziotto un po' particolare, nel senso che è un delinquente, è anche un ladro, e quindi già introduce la figura del buono che non è buono, ma poi è dopo il Regno d'Italia, cioè già nel Regno d'Italia, ma è ambientato nel Granducato di Toscana, quindi nasce pure come romanzo storico. E quindi diciamo che per sua natura il modo poliziesco tende a schivare e a imbrogliare quelle che sono considerate le sue strutture rigide.
0: Bello questo, per sua natura. Abbiamo ritrovato il nostro secondo ospite, Luca Crovi, ben ritrovato anche lei ad Alphaville, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, stavo ascoltando quello che stava raccontando Alberto. Vi aggiungo una cosa, anche uno dei primi grandi poliziotti che racconta le sue memorie francesi, Vidocq, veniva dal mondo del crimine, poi diventa un poliziotto e quando le racconta, racconta metodi di polizia e anche metodi criminali.
0: Luca Crovi non mi ha fatto presentare. Dunque, lei è scrittore, critico e tra i massimi esperti italiani di noir, e si è capito che da anni racconta e analizza questo universo narrativo nelle sue molteplici forme, ovviamente spesso anche ai nostri microfoni.
1: Ed è anche direttore di Tutti i colori del giallo, che è in partenza al Cinema Lux questo 20 maggio. E per questo motivo, quindi, lei ha un punto di vista privilegiato sul poliziesco, quello dell'incontro tra scrittori, editori e pubblico. Quindi, cosa le sembra che chiedano oggi i lettori al noir e al giallo italiano?
3: Sicuramente gli chiedono di seguire i cambiamenti della realtà, gli chiedono di non ripetersi, gli chiedono di non utilizzare troppo i cliché, e poi agli autori chiedono di essere multimediali, quindi muoversi tra la musica, la letteratura, il cinema, le fiction, le opere teatrali. Una volta magari si chiedeva a uno scrittore solo di scrivere un giallo, adesso la maggior parte dei protagonisti della letteratura italiana si muovono su vari territori e in ogni territorio cercano di declinare il noir secondo le esigenze di quel tipo di racconto. E gli autori italiani sono molto bravi nel farlo, nel senso che funzionano nelle inchieste, funzionano nei podcast, funzionano nelle fiction TV e funzionano anche nei romanzi. E sicuramente non sono invecchiati.
0: Luca Crovi, restiamo ancora un po' con lei. Alberto Sebastiani legge il poliziesco come una lente critica sul presente. Lei, che da anni racconta il genere anche in radio, vede ancora nel noir una funzione sociale quasi civile, oppure prevale ormai la dimensione dell'intrattenimento?
3: No, sicuramente il noir e il giallo funzionano se sono romanzo sociale, si raccontano i cambiamenti della società. Se diventano solo intrattenimento, ovviamente possono funzionare per divertire, ma non sono al passo con i tempi. Quindi io trovo che sia una forma, quella del giallo e del noir, perfetta per raccontare la realtà, e la contaminazione in questo momento è importante. Quindi gli scrittori di noir devono conoscere le tecniche reali di polizia, devono conoscere però anche la società che stanno raccontando. Possono farlo con personaggi immaginari, ma i personaggi immaginari devono avere a che fare con una realtà che sia credibile per i lettori.
1: Il noir, quindi, per raccontare una comunità. In effetti, Sebastiani, una delle impressioni che emerge leggendo il saggio è che il delitto nei romanzi contemporanei serva spesso meno a trovare un colpevole, piuttosto serve a interrogare una comunità. Possiamo dire che è cambiata la funzione narrativa dell'indagine?
2: Ma in realtà la funzione narrativa dell'indagine è sempre stata quella di cercare una verità, e lo è anche il giallo. Il problema è che le soluzioni del caso ormai raramente si trovano. Sciascia per primo diceva: gli italiani non possono credere a un giallo che trovi bene la soluzione, perché la loro storia, la storia del loro paese, racconta una storia diversa. E quindi diciamo che l'indagine dovrebbe svelare una verità, ma la verità, se non è quella appunto della soluzione del caso, e poi il caso che magari è risolto, ma non può essere risolto anche dal punto di vista della giustizia, anche sul piano giudiziario, sul piano etico, allora ecco che l'inchiesta diventa comunque un cercare il non cedere rispetto alla ricerca della verità. E questo qua è il grande pregio che porta questo modo di raccontare, e non a caso è stato applicato sia a fatti di cronaca, sia a fatti storici, a questioni irrisolte del nostro paese, proprio perché non ci si rassegna al non sapere la verità, e l'inchiesta all'interno del modo poliziesco permette questo non rassegnarsi.
0: È d'accordo Luca Crovi?
3: Ah, sono d'accordo. Tra l'altro è un modo di indagare che aveva già anche Agatha Christie, che è la protagonista quest'anno del Festival Tutti i colori del giallo a Massagno. Raccontava la società borghese vittoriana cercando di far emergere quei temi legati all'ingiustizia che lei vedeva intorno a sé. Se anche ci fossero stati dei giochi letterari che inseriva, non si distaccava dalla realtà. Pensate che Assassino sull'Oriente Express in realtà è basato su un caso di cronaca reale, cioè il rapimento di Baby Lindbergh, che quando lo leggono i lettori dentro l'opera della Christie viene riconosciuto immediatamente. È ovvio che era un caso chiuso e risolto, però per la Christie diventava un modo per raccontare le metodologie di polizia di quel periodo e la posizione anche delle persone dal punto di vista morale e etico, come diceva Sebastiani, rispetto a quello che era successo.
0: Il Festival Tutti i colori del giallo si inaugura il 20 maggio. Luca Crovi, se dovesse indicare una tendenza emergente del giallo contemporaneo che le sembra particolarmente viva oggi nei temi, nelle voci o anche nei linguaggi, quale sceglierebbe?
3: Anzitutto le ricordo che inizia il 18 di maggio, quindi 18, 19, 20,
0: sì, 21, scusi, certo.
3: E apriamo con una serata dedicata ai rapporti tra il noir e il rap. Sicuramente la musica rap contemporanea avrà un rapper ticinese che si chiama Joel, che fa freestyle e che racconterà il mondo del Ticino dal punto di vista del noir, è molto vicino al racconto sociale di cui parlavamo. Nella nostra serata racconteremo anche Eminem, quindi i sobborghi americani. Quindi se dovessi fare un paragone tra la letteratura noir e il rap, sicuramente il rap dal punto di vista musicale ultimamente è il nuovo modo per poter raccontare certe storie che riguardano le gang da una parte o quelli che cercano di risolvere dei casi dall'altra. È ovvio che poi ci sono altre situazioni letterarie, tipo il cozy crime, che è questa letteratura abbastanza comoda, giocosa degli ultimi anni, ma pensate che il true crime, per esempio, dal punto di vista del podcast, in questo momento ha un grande successo. In realtà il noir trova sempre nuove forme di racconto e per questo non invecchia. Se non le trovasse, probabilmente non manterrebbe fede a quel patto con i lettori che ha l'origine di questa letteratura.
1: Quindi queste le novità, l'attualità del giallo. Passiamo invece però ai classici. Sebastiani, lei prima menzionava che la verità, il giallo è la ricerca della verità, e nei classici in teoria arrivava sempre, mentre nei romanzi contemporanei italiani resta spesso una zona d'ombra, ambigua, incompleta. Si tratta quindi di un riflesso specifico della nostra epoca oppure è proprio una scelta letteraria?
2: Allora, intanto, sempre perché è nel DNA del poliziesco, ricordiamoci che anche Agatha Christie, con l'Assassino sull'Oriente Express, appunto, sì, Poirot trovava la soluzione, però poi raccontava una bugia ai giudici e alle forze dell'ordine perché aveva deciso fondamentalmente di proteggere Sidi. perché la questione di giustizia etica superava quella della giustizia giudiziaria. E, nel presente, diciamo, nella produzione italiana, come dicevo prima, c'è una questione anche di realismo. Diciamo che forse è più interessante notare come attraverso lo strumento del poliziesco si è cercato di rispondere a situazioni che avvenivano nel mentre. Cioè, faccio un esempio concreto: Lucarelli con Falange Armata mette in scena Cogliandro, il braccio maldestro della legge, per intendersi, a indagare su quelli che erano i crimini della Uno Bianca, cioè una banda che tra gli 80 e 90 nella zona tra l'Emilia Romagna e le Marche commise molti colpi, uccise moltissime persone. Cogliandro scopre che, ben prima che arrestino i responsabili, scopre che ci sono dietro le forze dell'ordine, che questa banda è composta da membri delle forze dell'ordine. Bene, la realtà delle indagini svelerà che questo è vero. E quindi credo che quando ci si muove nel cercare la verità, allora anche col poliziesco si possono raggiungere delle verità pur funzionali, perché lì era un'ipotesi, che però poi si avverano.
0: Una curiosità finale per entrambi, ma a partire da Luca Crovil. Il poliziesco italiano è diventato molto autorevole culturalmente. Esiste però il rischio che, entrando definitivamente nel canone, perda quella libertà irregolare e popolare che lo ha reso così vitale, di fatto?
3: Ma credo che non succederà mai, perché gli autori che scrivono manuali in Italia sono molto lucidi. Cioè, se noi pensiamo anche a grandi narratori, non so, a Sciascia, a Carlo Fruttero, a Umberto Eco, che lo hanno usato, Andrea Camilleri, avevano una linea di racconto molto forte. Ma se pensate anche ai contemporanei, parlo di Giancarlo De Cataldo, che con il romanzo criminale riracconta i fatti della Magliana, abbiamo citato Carlo Lucarelli, potrei parlare di Massimo Carlotto, hanno tutti un'ottica di racconto della realtà e quindi è difficile che tornino indietro e non la sappiano raccontare. Ovviamente l'importante è che non accettino i compromessi che ogni tanto l'editoria può chiedere. I lettori però, dal canto loro, di solito quelli che leggono questa letteratura, sono lettori che non fanno sconti, che vogliono dei racconti veri e credibili e non dei racconti che siano solo di pura immaginazione. Per cui, per rispetto anche a loro, questa linea di racconto va mantenuta. Tenete presente che uno dei padri nobili del noir, che Poe, risolse il caso di Marie Rogers, una povera fiammiferaia, dentro una storia ambientata in Francia. Quindi quell'indagine continua ancora oggi con i narratori contemporanei in Italia.
0: Alberto Sebastiani?
2: Ah, io sottoscrivo le parole di Luca Crovi, perché è così. Considerate che ha citato Massimo Carlotto, quindi lo riprendo, è uno che prima di scrivere i suoi saggi, i suoi libri, questo qua è un lapsus, i suoi libri fate le vere e proprie inchieste.
0: Certo.
2: E va a affrontare temi dell'attualità che, con la forza della letteratura, che quindi accresce quella che è la base dell'inchiesta giornalistica. Impersonatura, certo. È così, fare questa letteratura seriamente e non per mero intrattenimento, senza cedere alle, diciamo, alle sirene editoriali, e però sia chiaro, come ha detto Crovi, che prima di tutto non tutte le sirene, non

0: sentirci presto, grazie.
1: Grazie, ci vediamo a Massagno con i segreti del mare.
0: E grazie a Elisa Rossello.
2: Grazie.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovate al giardino di Albert. Oggi vi racconterò di un progetto a cui ho avuto la fortuna di lavorare. Prima vi faccio una domanda però. Che rapporto avete con la matematica? E se siete genitori, che rapporto hanno i vostri figli con questa disciplina? Io, per esempio, arrivo da una famiglia di creativi. Mia mamma è bravissima a disegnare e fare qualsiasi tipo di lavoro manuale, mio papà è un architetto mancato e adesso che è in pensione trascorre le sue giornate a organizzare mostre, incontri e conferenze. È un vero appassionato di arte. Ma perché vi racconto questo? Perché io non ho brutti ricordi legati alla matematica, se penso alle scuole dell'obbligo. Se non che dal liceo in avanti ho cominciato a studiarla senza averla mai veramente capita. Poi è arrivato l'esame di matematica all'università, un dramma. Ho abbandonato la facoltà di economia politica e mi sono iscritta a lingue e letterature straniere. Insomma, io, figlia di due creativi, mi sono sempre sentita dire che in famiglia noi non siamo portati per la matematica. Ed è la stessa cosa che ho spesso detto al mio primogenito Emiliano, che già dalle elementari non ha nascosto la sua avversione per questa disciplina. Troppo ostica per lui. È anche per questo motivo che qualche anno fa intervistai proprio per il giardino di Albert Silvia Sbaragli, responsabile del centro competenze in didattica della matematica della SUPSI, che aveva da poco avviato il progetto Star bene con la matematica. La storia de in famiglia non siamo portati per la matematica non mi convinceva e all'epoca mio figlio Emiliano cominciava a dare i primi segni di insofferenza a scuola quando si trattava di affrontare le operazioni in colonna. La sua era una vera e propria sofferenza, mista ad avversione e frustrazione, che spesso si tramutava in pianti e in quaderni strappati dalla rabbia. Insomma, da genitore sentivo di dover fare qualcosa e da giornalista ho sentito la necessità di interpellare qualcuno che lavorasse per aiutare allievi e docenti a sviluppare un rapporto sano con questa materia così ostica non solo per il nostro Emiliano, ma per tanti allievi e allieve delle scuole elementari. La faccio breve. Da un'intervista è nato un giardino di Albert e dall'entusiasmo di Silvia Sbaragli per questa disciplina è nato il progetto, in collaborazione con RSI Kids, Un mondo di figure, che poi abbiamo fatto diventare uno spettacolo teatrale, insomma uno spasso. Finita qui la storia? No, perché negli scorsi mesi abbiamo lavorato a un nuovo progetto. 5 storie e 5 canzoni legate a emozioni e atteggiamenti che possono emergere quando ci si confronta con la matematica. Attraverso l'ascolto delle storie e il coinvolgimento nel canto, le bambine e i bambini possono immedesimarsi nei personaggi e iniziare a riconoscere queste emozioni contrastanti e spesso invalidanti. L'idea alla base è che vengano considerati, oltre agli aspetti cognitivi, anche gli aspetti affettivi nel fare matematica. Silvia Sbaragli, professoressa ordinaria di didattica della matematica, responsabile del centro competenze didattica della matematica del Dipartimento Formazione e Apprendimento, Alta Scuola Pedagogica della SUPSI di Locarno.
2: Le cose sono tanto migliorate negli ultimi 30 anni totalmente, ma anche negli ultimi 10 anni si sono ancora avuti grandi sviluppi per diverse ragioni, tra le quali appunto quello di considerare i fattori affettivi nell'apprendimento della disciplina. Quindi facciamo tante iniziative per sostenere gli studenti e ricerche in questo campo. Abbiamo fatto una ricerca molto significativa sui futuri maestri per vedere come cambia il loro atteggiamento nei 3 anni al DFA. E non ci crederete, ma l'atteggiamento diventa sempre più positivo, perché vivere esperienze positive e farle vivere ai propri allievi è una soddisfazione che cambia totalmente l'idea che si ha della matematica.
1: Puoi spiegarci cosa è cambiato nell'atteggiamento nei confronti della matematica? Appunto, tu parlavi di prendere in considerazione adesso l'aspetto affettivo. Che cosa è cambiato rispetto a 20-30 anni fa e che cosa è cambiato negli ultimi 10 anni?
2: È cambiato il fatto innanzitutto che è lecito anche poter sbagliare, ad esempio. Una delle storie delle quali parleremo è una storia storia sul ruolo dell'errore e l'importanza di sbagliare. Se l'errore è lecito, è possibile e diventa addirittura costruttivo, cambia di sicuro l'atteggiamento degli allievi. Oppure se nelle emozioni che provano gli allievi, ad esempio la rabbia o la paura delle quali parleremo, e l'insegnante è comprensiva e adotta anche strategie, come si insegnano anche i docenti di scienze dell'educazione, pedagogisti e psicologi, questo risulta molto positivo dal lato del rapporto che si crea tra docente e allievo, ma fondamentale anche la famiglia. Se noi creiamo eventi, ad esempio come Matematicando Festival, è ovvio che io sono di parte avendolo ideato e organizzato, ma è come un grande laboratorio a cielo aperto nella città di Locarno. Questo vuol dire che tutti, famiglie, nonni, genitori, allievi, si mettono a progettare esperienze positive con questa disciplina, e se tu le vivi, le fai vivere, capisci che è possibile e che la matematica in ogni luogo è collegata con qualsiasi altro sapere, e questo cambia notevolmente l'atteggiamento. Ce lo dicono anche le prove PISA, ad esempio. Le rilevazioni internazionali dimostrano che il Canton Ticino è un cantone dove le prestazioni sono veramente molto buone in matematica, ma c'è un aspetto del quale andiamo molto fieri, che è il fatto che l'ansia non è collegata alle prestazioni in Canton Ticino. Vuol dire che l'ansia non è che non esista, ma mediamente è un'ansia buona, quell'ansia che ti fa essere impegnato a volersi dar da fare. Poi ci sono casi ovviamente di allievi che hanno particolari difficoltà, ed è per questo che creiamo queste storie come questi di Conta su di te, proprio per riuscire ad agire e creare degli interventi mirati.
1: Ecco, ve l'ho anticipato Silvia, il progetto a cui abbiamo lavorato si chiama Conta su di te. E sono 5 fiabe che raccontano di 5 situazioni, emozioni, difficoltà che allievi, allieve o intere classi incontrano a scuola. Sono storie scritte da Silvia Sbaragli e Luca Tozzi in collaborazione con Piera Malagola. Piera Malagola è psicologa e docente di scienze dell'educazione al DFA, dove si occupa della formazione dei docenti con particolare riferimento alla comunicazione, al problem solving nei contesti educativi.
3: Ci sono degli studi che dicono che c'è una forte correlazione fra le prestazioni che i genitori hanno avuto nella matematica e quello che poi sperimentano i loro figli come aspetto. E ci sono degli studi che dicono che i bambini già in quarta elementare si fanno un'idea di essere capaci o meno, spesso per un'idea che gli portano i propri genitori. E questa cosa non è che è di grande aiuto, perché la paura è un'emozione fondamentale che ci salva la vita, che ci permette di essere reattivi, di reagire a situazioni di difficoltà importanti, ed è un'emozione fondamentale che davvero è spettacolare nella sua azione per proteggerci. Ma quando invece i pensieri di paura sono indirizzati al sé e alle cose che ci possono succedere, questa cosa diventa un po' disfunzionale. Ed è come dire che le emozioni hanno un valore, hanno bisogno di poter essere vissuta, mentre invece spesso da parte delle famiglie c'è l'idea che certe emozioni hanno un ruolo negativo e quindi è meglio non sperimentarle. Se uno dice ho paura di questa cosa, è molto facile che uno gli dica ma non devi aver paura. E questa cosa mette un pochettino in crisi i bambini, perché sentono una cosa e però i loro adulti di riferimento gli dicono che la cosa che sentono è sbagliata. Di fatto è normale che ognuno di noi si trovi in una situazione un po' di quell'ansia che parlava Silvia, no? Un'ansia normale, proattiva, che ci aiuta a lavorare meglio tutte le volte che siamo di fronte a qualcosa di nuovo. Avere un po' di paura e un po' di ansia quando si affronta una cosa che ci attiva è assolutamente normale.
1: Piera Malagola, quali sono le emozioni che spesso riscontrate nelle classi, che sono poi quelle che avete tradotto nelle fiabe?
3: Fondamentalmente sono le emozioni a cui tendenzialmente diamo delle accezioni negative, appunto la paura e la rabbia, la paura di sbagliare. Spesso legata alla matematica c'è un'idea un po' particolare della paura di essere stupidi. Se non capisco la matematica sono stupido, perché ci sono questi strani collegamenti, no? Più legati alla prestazione piuttosto che invece al piacere di apprendere.
4: di Vanessa.
5: La paura che si trasforma in coraggio.
1: Prima di quel giorno, Vanessa era stata una bambina spensierata. Ogni cosa nella sua vita sembrava essere al posto giusto. Aveva tanti amici, c'era Golia, un adorabile cagnolone che amava farsi lavare i denti dalla sua padroncina, e soprattutto aveva una grande passione, l'atletica leggera. La sua disciplina preferita era la staffetta. Le piaceva l'aria fra i capelli quando correva, l'eccitazione quando passava il testimone alle sue compagne di gara, la fiducia che sapeva di riporre nelle sue compagne. «In quattro siamo più veloci che da sole», era il loro motto. Insomma, tutto sembrava filare per il verso giusto nella vita di Vanessa, finché un giorno arrivò lui. Successe una mattina, dopo che la maestra Joana aveva distribuito delle schede con alcuni problemi da risolvere. Vanessa abbassò lo sguardo sul primo foglio e all'improvviso i pensieri si annebbiarono. Numeri, parole e figure fluttuavano senza più un nesso. Era il mostro della paura della matematica. Un mostro che cambiava forma e grandezza a seconda dello stato d'animo di chi lo ospitava. E quel mostro non solo aveva messo a soqquadro tutti i suoi pensieri, ma poteva anche parlare. E ovviamente solo Vanessa poteva sentirlo.
6: Sbaglierai. La maestra si arrabbierà con te.
7: I compagni ti prenderanno in giro.
6: Tutti penseranno che sei stupida.
8: Cuor di Vanessa, una delle cinque fiabe di Conta su di te, racconta, in parte lo avete già capito, di una bambina, Vanessa, che un giorno improvvisamente incontra il mostro della paura della matematica. Ma Vanessa non è la sola allieva in difficoltà. Ci sono Samuele e Umberto. Uno, il bambino che si arrabbia facilmente, e l'altro è il perfezionista. Io in famiglia ho una Vanessa, il mio primogenito, e ho Umberto, la nostra secondogenita Margherita, che molto spesso fatica ad accettare che il compito, il disegno, lo schema, il lavoro manuale non siano perfetti e sono pianti e urla. Se anche voi siete o siete stati genitori, sapete quanto sia complicato a volte aiutarli. Piera Malagola.
3: Alessandra, mi verrebbe da dirti che il bambino perfettino, il bambino perfezionista, è un bambino quasi che agli adulti piace, senza rendersi conto che il bambino perfezionista purtroppo è ingabbiato. È ingabbiato nel fatto che cerca di tenere tutto sotto controllo nella realtà e quindi si costruisce tutta una serie di rigidità che sembrano belle, che è precisino, che sta dentro nei bordi, che i pasticcetti non ci devono esistere, eccetera. Ma di fatto è un bambino che soffre parecchio perché ha paura di perdere il controllo se non è perfetto. E questa cosa, nelle storie abbiamo parlato di semplici difficoltà, però tieni presente che questa cosa, se si evolve e diventa eccessivo, diventa un disturbo ossessivo compulsivo. Quindi qualcosa per cui la mente cerca di tenere sotto controllo la paura attraverso il ragionamento e va totalmente in crisi. Perché la paura è nella parte del nostro cervello molto più emotiva, che è scollegata con il ragionamento, e razionalizzare costantemente la paura non porta a un beneficio, ma porta a una rigidità.
8: Perché di fatto non si vive l'emozione, non si capisce questa emozione cosa sia e la si tiene, la si soffoca.
3: Assolutamente.
8: E questa perfezione di cui tu parlavi è proprio quello della storia perfetto, ma non troppo. Magari ne facciamo ascoltare un piccolo estratto e poi torniamo.
1: La mattina del suo arrivo, mentre in classe si stavano preparando dei bellissimi cartelloni sull'uso delle frazioni nella vita quotidiana, Licia ebbe un'idea. «Decoriamoli con le tempere!» E si mise a saltellare tra i banchi tenendo un pennello zuppo di colore in ogni mano finché non inciampò e... plof! Fece cadere un grumo di tempera gialla proprio sulla scheda di Umberto, che strabuzzò gli occhi. «Oh! Alberto, mi dispiace tantissimo, io non volevo!» commentò affranta la maestra. Umberto era quasi sul punto di scoppiare a piangere. Primo, la sua scheda bianchissima e perfetta era rovinata per sempre. Secondo, la maestra l'aveva chiamato con un nome sbagliato.
4: ma vedendo che Licia era davvero tanto mortificata, si sforzò di calmarsi. «Non preoccuparti, maestra, non fa niente, quasi. E comunque io mi chiamo Umberto».
8: Questo era un estratto dalla fiaba Perfetto ma non troppo, fiaba sonora che appunto racconta di un bimbo che cerca sempre la perfezione e di una maestra, Licia, che lo aiuta a guardare alle cose in modo diverso e più costruttivo. Non vi anticipo il finale della storia, ma introduco un elemento in più. Il docente o la docente che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni e emozioni simili. Piera Malagola.
3: In questa storia viene rappresentata una cosa un po' particolare, no? Viene messa in modo un po' caricaturale un'insegnante che sembra un po' sbadata, come se non fosse molto centrata. E cosa succede? Ha a che fare con questo bambino invece eccessivamente perfezionista, e lei cosa fa? Inizia a scompigliare un po' le sue previsioni, inizia a sporcare il suo quaderno con una macchia di colore. Questo bambino va in crisi e lei è molto morbida, molto gentile, chiede scusa. La storia è caricaturale, però di fatto noi sappiamo che quando abbiamo un bambino eccessivamente rigido, uno degli stratagemmi più utili che un insegnante può fare è andare, violare un pochettino questo equilibrio assoluto e morbidamente poi chiedere scusa, sai, mi dispiace tanto, ma dopo qualche giorno ritorna e gli fa un piccolo pasticcetto, ancora una volta gli chiede scusa, quindi viola questo ordine che è troppo rigido, ma con una morbidezza relazionale che diventa disarmante nel confronto di un allievo e che quindi riesce poi a poter diventare più flessibile di fronte a delle cose che non stanno sotto il suo controllo e poi scopre delle cose molto belle.
2: I contenuti di altre due storie importanti anche dal punto di vista soprattutto anche matematico. Una è la voglia di farcela, cioè si lavora tanto sul senso di autoefficacia degli allievi, l'autostima approvato, ma anche sull'atteggiamento che dovrebbe avere il docente nei confronti dell'apprendimento della matematica, che è quello di credere nei loro allievi. Quando tu ci credi, soprattutto anche come classe, non come individuo singolo, e la storia è su questo, cambia veramente la prospettiva. È come un coach, un allenatore che allena la sua classe per raggiungere degli scopi, degli obiettivi. E questa storia vede una classe tutta unita, la famigerata quarta C, che è il titolo della storia, che fa sì di sentirsi uniti, compatti, ognuno con le sue caratteristiche. Il bello della storia è che ognuno dà quel che può e quindi è come avere una bella orchestra dove ognuno dà il suo contributo, e quindi questa storia per me è un fascino magico, perché è quello nel quale crediamo anche come gruppo di allievi, futuri docenti al DFA. Un'altra storia è quella sugli errori, che per me anche quella è molto bella, perché utilizzo una metafora che utilizziamo sempre nel far matematica, che è la metafora di entrare in un labirinto. Soprattutto lo utilizziamo per risolvere un problema, per affrontare la matematica, perché spesso il cattivo risolutore in matematica è colui che trova, se mai ci prova, quindi trova una strada chiusa e si ostina in quella scelta e non è in grado di cambiare strada. Quindi la metafora del labirinto ti fa capire che se sei in un labirinto, e a volte li portiamo i labirinti anche veri o metaforicamente, o li creiamo nei saloni se sono piccoli o nei giardini, se tu sei dentro un labirinto la strada di uscita la cerchi, e quindi va cercata anche nel fare matematica.
8: Silvia Sbaragli, tu parli così della matematica, però tu da sempre hai avuto un talento per la matematica, infatti fai questo lavoro. O invece il tuo passato è stato un passato difficoltoso con la matematica? Perché a sentirti parlare sembra che tutto si possa risolvere, poi in realtà ci si scontra spesso con le frustrazioni, con una classe che magari a volte è talmente variegata, e insomma riuscire a metterla tutta insieme è un gran lavorone.
2: Devo dire che io sono stata fortunata da questo punto di vista, quindi mi è sempre risultata facile e in più mi ha sempre ultra affascinato, quindi io la trovo talmente bella che vorrei renderla bella a tutti. Quindi per me la mia missione è sempre stata il far capire agli altri che tutti possiamo comprendere la matematica di base e far capire a tutti che è veramente bella. E quindi il mio scopo, i miei 30 anni di lavoro, perché gli anni sono passati, sono sempre stati per rendere una matematica comprensibile per tutti e soprattutto far appassionare. Le mie più grandi soddisfazioni sono quando purtroppo qualcuno, non è che quella è una soddisfazione, però non riesce con me le prime volte negli esami, semmai prende addirittura un 3 e poi passa un 6 e semmai lavora con me nello stesso ufficio e gli anni dopo per me si cancella tutto, perché è riuscito a riscoprire una matematica che non conosceva. Quindi può diventare un maestro bravissimo, una maestra bravissima, un docente veramente che può fare la differenza.
4: Il maestro Massimo, appassionato di hockey su ghiaccio, aveva insegnato ai ragazzi un piccolo rito prima di ogni allenamento. Li faceva mettere in cerchio, ognuno con le braccia sulle spalle del compagno, e poi insieme scandivano il motto della classe. Io da solo valgo 1, ma con voi valgo 21. Eccoci, quarta C! Quel giorno il motto venne scandito così forte che venne sentito in tutta la scuola. Ora tutti conoscevano la determinazione della quarta C. I ragazzi erano tesi, ma concentrati. Il supervisore del concorso aprì la busta sigillata, estrasse i fogli con i problemi e li consegnò agli alunni. Il tempo iniziò a scorrere. I bambini ormai avevano capito come fare. Si divisero i compiti, discussero, cambiarono idea, ricominciarono. Non risolsero subito tutto e in più di un passaggio pensarono di non farcela, ma andarono avanti insieme, ognuno con le proprie competenze. Alla fine la classe consegnò il foglio con le risoluzioni pochi secondi prima dello scadere del tempo. Nessuno in quel momento riusciva a rendersi conto di com'era andata, ma sapevano di avercela messa tutta.
8: Questo è un estratto dalla fiaba La famigerata quarta C, che racconta le avventure di una classe sgangherata che grazie a un docente che, e qui cito Silvia Sbaragli, può fare la differenza, riesce a vincere un concorso di matematica. L'abbiamo detto, il rapporto docenti-allievi è centrale nel modo in cui ci si relaziona alla matematica. Altro tassello fondamentale sono ovviamente i genitori. È per questo che nel progetto Conta su di te, Silvia Sbaragli e Piera Malagola hanno previsto anche un mini podcast rivolto a mamme e papà, una sorta di piccolo manuale audio.
3: Noi abbiamo scelto come indicazione di avvicinarci a un approccio molto pragmatico della psicologia, quindi a quell'approccio di psicologia, un approccio strategico secondo il modello del professor Nardone, che lavora proprio sull'efficacia di un certo tipo di comunicazione. Quando noi riusciamo a trovare, a utilizzare una comunicazione particolarmente efficace, i bambini che sono spettacolari, colgono subito delle capacità, delle sfumature differenti, e quindi è un approccio che porta a dei cambiamenti che possono essere rapidi su delle difficoltà semplici ovviamente, che però possono fare molto la differenza. Tu prima dicevi c'è un perché della paura della matematica. Ecco, qua in questo caso noi non ci occupiamo così tanto dei perché, ma ci occupiamo un po' di più del come. Come possiamo fare ad aiutare un allievo che ha una particolare difficoltà? Perché questa diventa la parte più intrigante. Io e Silvia andiamo molto d'accordo perché io mi occupo di psicologia occupandomi di problemi umani. Silvia si occupa di matematica occupandosi di problemi. Abbiamo messo insieme queste due cose per cercare delle soluzioni che possano essere efficaci e a portata di mano.
8: Silvia.
2: Io consiglierei a un genitore di credere nei loro figli che ce la possono fare in matematica, e quindi se lavoriamo tanto sui docenti nel cercare di aumentare l'autoefficacia e il senso di autostima degli allievi, bisogna farlo anche a casa, quindi essere, diciamo, uniti in questa missione di credere in loro. Questo è il primo segreto. Il secondo è quindi di non dire frasi e confronti su quello che potevo riuscire io come genitore migliore è quello che riusciranno loro, e quindi dar sempre possibilità di riuscita, e inoltre far vivere esperienze positive. Cioè, se io decido di fare un qualcosa con loro di matematica, non farei i compiti o punizioni, o seguirei dal punto di vista matematico l'allievo che è il mio figlio direttamente, non lo seguirei nei compiti, ma semmai cercherei ad esempio giochi didattici sulla matematica, che così facciamo esperienza positiva di gioco e allo stesso tempo impariamo matematica, ad esempio una tombola delle tabelline, se devo chiedergli le tabelline. Quindi cercare di vivere esperienze positive con me facendo questa disciplina che è la matematica.
8: Siamo quasi in conclusione di puntata. Proprio in questi giorni abbiamo caricato le storie sul sito di RSI Kids, rsi.ch/kids, e curiosità, per ogni storia abbiamo anche fatto comporre una canzone agli Sgaffi, la celebre party band ticinese più attiva nel panorama cover. Fede, il leader della band, è un maestro delle elementari e quando gli abbiamo proposto di provare a dar vita a canzoni a scopo didattico, ha accolto la proposta in un lampo. Su RSI Kids trovate anche le canzoni degli Sgaffi da ascoltare e riascoltare con i vostri bimbi. Io ringrazio Gianni Zocchi per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ah no, stavo per dimenticarmi che abbiamo prima parlato di Matematicando Festival, che torna anche quest'anno. La città di Locarno si prepara ad animarsi con laboratori, giochi e spettacoli dedicati alla matematica e al suo incontro con altre discipline come il teatro, l'arte, la robotica, la giocoleria e la letteratura. L'appuntamento è per le scuole il 21 e il 22 di maggio, ma poi c'è anche la giornata rivolta a tutta la popolazione il 23 maggio.
2: Capire profondamente com'è fatta, perché a me dispiace tanto quando vedo che non la conoscono, quindi è un giudizio superficiale, come a volte posso aver provato io nel confronti di cose che non conosco. Quindi un conto è conoscerla e poi dire che non ti piace, un conto è non conoscerla e dare un giudizio che molte volte è un luogo comune. Ad esempio, non sono d'accordo sul fatto che la matematica sia fredda, non creativa, perché c'è tantissima creatività nella matematica. Se pensiamo che è talmente astratta da poter concepire infiniti infiniti, vuol dire che ci vuole troppa creatività per gestire la matematica, quindi che è l'opposto di quello che la gente crede. E quindi diamo una possibilità alla matematica di farsi scoprire.
3: Io direi che il bello della matematica è che la matematica è simile alla vita. Cioè, nella vita hai bisogno di avere delle capacità per risolvere dei problemi, perché questo è strettamente correlato con la sensazione di autostima. Se io ce la faccio, io valgo. Quindi tutte le volte che noi riusciamo a trasformare l'ansia in curiosità, abbiamo fatto una cosa meravigliosa, e secondo me questa è la cosa più bella che possiamo fare per le nuove generazioni.
8: Trasformare l'ansia in creatività. Ci lasciamo così questa sera. A presto!
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: New Coat of Paint, dall'album del 1974 The Heart of the Saturday Night di Tom Waits, un altro protagonista del nostro catalogo di voci marziane compilato per noi da Boris Savoldelli. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno gli ascoltatori.
0: Beh, quella di Tom Waits è anche una storia di trasformazione, no, della voce.
1: Sì, è quello che ho cercato di costruire nella puntata di oggi, con la playlist della puntata di oggi. Perché da un certo punto di vista potremmo dire che Tom Waits è un terrestre che a un certo punto decide di lasciare questa terra e andare su Marte, ecco perché diventa un marziano. E lo si sente, la sua evoluzione è un'evoluzione a mio avviso straordinaria, un aumento costante di qualità, di originalità, di personalità e un abbandono, un allontanamento sempre più ampio rispetto alla convenzionalità. E lo sentiamo già in questo primo frammento che vi propongo. Perché l'ascolto che abbiamo fatto all'inizio, appunto, del brano New Coat of Paint riguarda un album del 1974. Attenzione, preparatevi ad ascoltarlo. Il prossimo frammento è un brano, si intitola Step Right Up, tratto da Small Change del 1976. È quasi un rap, direi una bella iniziativa nel 1976, ma provate a stare attenti ad ascoltare la sua voce come cambia. Non stiamo parlando di un cantante ascoltato a 20 anni, ascoltato 60, dove ovviamente l'invecchiamento cambia timbricamente, ma stiamo parlando della stessa persona che in 3 anni cambia radicalmente la propria impostazione vocale. Non gli succede nulla, non ha incidenti, non ha niente, è una scelta stilistica assoluta. Proviamo ad ascoltarla insieme.

0: Step Right Up. E qui davvero, come dicevi Boris, Tom Waits sembra che abbia lavorato di carta vetrata, no, in qualche modo, sulle sue corde vocali.
1: Sì, è una cosa che lui farà costantemente, cioè basta pensare alla voce di Tom Waits di oggi, ma noi ci arriveremo poi nella nostra carrellata. Lui fa un'evoluzione straordinaria, tiene fisse alcune cose. Il suo songwriting, a mio avviso, è la cosa più vicina vocalmente che io abbia mai sentito a Jack Kerouac. Come sai, ho una grande passione per Jack Kerouac, in generale per la Beat Generation. Ecco, Tom Waits è una sorta di Jack Kerouac della voce. È come se in tutta la musica, in tutta la produzione artistica di Tom Waits, Jack Kerouac sia sempre presente, sorrida, ammicchi. Ed è una cosa che io ho amato moltissimo, la teatralità che aumenta sempre più nella musica e nelle voci, nelle parole di Tom Waits è evidentissima. Il prossimo frammento che vi propongo ci porta, a mio avviso, pienamente in questa atmosfera di Beat Generation, in questi racconti dei disperati, in questi racconti di provincia, se vuoi, di confine, nei quali Tom Waits è impagabile. Il brano si intitola Red Shoes by a Drugstore ed è un brano meraviglioso. Vi invito anche a ascoltare una cosa, stateci attenti: la batteria che è presente, la cui pulsione è sempre presente, non suona mai i piatti. Abbiamo costantemente il suono dei tamburi che battono e che ci portano in questa dimensione incredibile e keorachiana. Red Shoes by the Drugstore.

0: Red Shoes by the Drugstore, atmosfere fortemente evocative, come dicevi Boris. Qui c'è anche un forte sentimento, un forte spirito teatrale, no? Di sì, Tom Waits.
1: Assolutamente sì, lo spirito teatrale di Tom Waits, che del resto, non dimentichiamolo, è anche un bravissimo attore, e ogni volta che viene utilizzato dai grandi registi come attore, perché ha sempre lavorato con grandi registi, i suoi personaggi sono sempre personaggi molto forti, quasi caricaturali, a partire dalla sua voce, che è questa che sempre più si connota e che ovviamente poi migliora negli anni, perché lavorando molto su questo tono pesante, forte e ancora una volta terrigno, potremmo dire, è chiaro che invecchiando la cosa migliora. Questa sua teatralità è sempre presente nella sua musica. Nel 1983 fa un disco epocale, Swordfish Trombones, che già dal titolo, questo mix di parole è incredibile, e fa un brano che io amo molto e che vorrei proporvi, che è Underground. E cito quanto dice un redattore di Onda Rock, Antonio Ciarletta, che dice una cosa molto bella secondo me su Underground, ve la leggo testuale. Dice: Underground è forse la metafora di tutta la poetica waitsiana, raccontando di una città miniera, sotterranea, operosa mentre il resto del mondo dorme. Waits evoca quell'universo di miserabili che quasi clandestinamente veleggia come un relitto nel mare dell'opulenza borghese. Dice Tom Waits: they are alive, they are awake while the rest of the world is asleep. Lui dice: sono vivi e continuano ad esistere nonostante l'indifferenza collettiva. Questo è Tom Waits nel brano Underground.

0: Underground. Beh, a proposito di teatro, questo sembra un estratto da un'opera rock, no? Invece arriva da un album di Tom Waits del 1983, Swordfish Trombones. Beh, questa forte componente teatrale non rischia forse, Boris, di sopraffare a un certo punto anche proprio l'elemento musicale?
1: Sì, secondo me lo fa, ma non rischia, è proprio voluto. È un'evoluzione che Tom Waits continua ad avere. Tom Waits, secondo me, entra sempre più nel suo personaggio, un personaggio talmente unico che per comunicare non ha più neppure bisogno della musica. Lo sentiamo, secondo me, in un album che io adoro, che si intitola Mule Variation del 1999, dove Tom Waits fa un'operazione di eliminazione quasi totale della musica. Non abbiamo più lo strumento convenzionale, molte volte gli strumenti sono strumenti che lui ha davvero raccolto, raffazzonato, cioè il famoso 4, che è uno strumento che Marc Ribot usa, che è una scatola di biscotti sulla quale Marc Ribot ha applicato una tastiera e 4 corde e suona. E quello che noi abbiamo davanti è uno spettacolo dell'assurdo, dove davvero scompare tutto. Possiamo parlare di atonalità, ma siamo addirittura oltre. Non è solo un problema armonico, è proprio un discorso timbrico. Togliamo tutto, ma lanciamo un messaggio fortissimo portato da questa voce, da queste parole. Proviamo a ascoltarlo, ve lo propongo. Il brano si intitola Big in Japan. Ascoltiamone solo un frammento e cerchiamo di capire dove davvero arriva la poetica di Tom Waits.

0: un'incredibile invenzione noise, questa Big in Japan da Mule Variation del 1999. Qui davvero Tom Waits agisce sulla sua vocalità anche con dei filtri, no?
1: Sì, assolutamente, dici benissimo, noise puro. Già la voce è dura, già la voce è forte, già la voce è granulosa, ma lui aumenta ancora di più, la fa passare probabilmente da un distorsore o forse banalmente da un megafono, visto che lui ama molto lavorare con le cose acustiche. Siamo oltre il suono, siamo oltre la musica convenzionale, ma nonostante tutto riusciamo a confezionare un disco che in realtà è un disco ascoltabile, ma un po' come era anche nel concetto di Miles, no? In cui diceva less is more, meno fai e più ottieni. Lui ha fatto questa operazione vera di decostruzione, che è una cosa che ha avuto dei risultati a mio avviso incredibili. Nello stesso album, infatti, e questa la propongo come sigla di chiusura della nostra puntata, giocando nel gioco dei contrasti, nel gioco delle grandi differenze, cosa fa? Ci piazza una ballad straordinaria, bellissima, sia per liriche che per armonia che per melodia, dove invece si torna alla tradizione. Abbiamo la nostra chitarra ben sentibile, ben ascoltabile, questa voce dura, gracchiante, pesante, vissuta, che canta una storia d'amore. Credo che sia veramente incredibile. Hold on.

0: La colonna sonora di un film orienta le emozioni, rende una scena indimenticabile, un lavoro quasi invisibile, che diventa sempre più visibile. La nuova tendenza culturale è il cineconcerto, la proiezione di un film con la colonna sonora eseguita dal vivo. Dal blockbuster al riscoperto cinema muto, il pubblico risponde ogni volta con un crescente entusiasmo. Ospiti di Charlot, Alessandro De Rosa, compositore, narratore e coautore dell'autobiografia di Ennio Morricone. Giovanna Marinelli e Annalisa Canfora, alla guida delle attività della Fondazione Ennio Morricone. Inseguendo quel suono, il crescente successo delle colonne sonore, a cura di Mario Fabio. Charlot, domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Battute a sfondo sessuale, commenti inopportuni, domande fuori luogo anche durante i colloqui. E questo è il quadro che emerge da uno studio commissionato dall'ente ospedaliero cantonale a un'avvocata di Lugano. Tre medici del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per i loro comportamenti. Con un'esperta tenteremo di capire quanto casi del genere sono ancora diffusi nel mondo del lavoro, quanto sono gravi e cosa si può fare. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure oggi nei confronti dell'Unione Europea, ha criticato i dazi sull'acciaio che colpiscono l'industria svizzera e le indennità per pagare la disoccupazione ai frontalieri. E a proposito di dibattiti, sta facendo discutere il coinvolgimento di altri due consiglieri federali, Elisabeth Bomma-Schneider e Beat Jans, nella campagna elettorale No a una Svizzera da 10 milioni. E allora proveremo a capire quanto i membri di governo possono esporsi senza violare la collegialità. Per la cronaca internazionale ci occuperemo del dramma dei sub alle Maldive con la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche e analizzeremo la situazione di Cuba, dove il blocco petrolifero statunitense continua a produrre gravi conseguenze sulla popolazione. Washington continua anche a esercitare pressione sulla classe dirigente. Allora sentiremo un'analisi e una testimonianza. Poi ci occuperemo di una realtà culturale ticinese che potrebbe avere i mesi contati. Parliamo di Casa Azul a Gordola.
4: Sappiamo che esistono varie soluzioni, la cosa che manca attualmente è una risposta da parte del comune. Può dire effettivamente se c'è o meno la possibilità di andare avanti. Senza questo non abbiamo grandi speranze.
3: La voce di Mattia Bisi, che di Casa Azul è il responsabile. Allora, questo era il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. Apriamo questa edizione, come detto, con una notizia che arriva dal Ticino, con le sanzioni inflitte a tre medici del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. A motivare queste sanzioni ci sono le ripetute battute a sfondo sessuale e i commenti espliciti che i tre rivolgevano a colleghi in formazione durante i colloqui, ma anche in sala operatoria. Marcello Ierace, mi hai raggiunto in studio, com'è emersa questa vicenda?
5: Beh, la questione era venuta a galla un anno fa grazie ad una serie di testimonianze raccolte dal quotidiano La Regione, in cui si parlava appunto di molestie e di un clima autoritario che alcuni medici avevano instaurato all'interno appunto del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Il caso era poi stato rilanciato dalla politica con un'interrogazione del gran consigliere dei Verdi Marco Noi, atto parlamentare a cui il governo ha risposto negli scorsi giorni, confermando in pratica i fatti.
3: Ecco cosa dice il Consiglio di Stato nella risposta.
5: Beh, dice che effettivamente c'era qualcosa che non funzionava all'interno di quel reparto e la conferma arriva da un'indagine svolta dall'avvocata Raffaella Martinelli Peter e commissionata dallo stesso ente ospedaliero cantonale. Sono state raccolte diverse testimonianze e alla fine l'EOC ha deciso, come detto, di sanzionare tre medici, ma come ci ha spiegato il direttore direttore dell'ente Glauco Martinetti, si farà anche altro.
2: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice di condotta, codice etico, codice deontologico, quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori dell'ente, proprio visto l'importanza del tema.
5: Martinetti, che ha anche però ricordato come questi siano dei casi isolati e come il sistema di segnalazioni, che garantisce il totale anonimato delle fonti, si sia dimostrato efficace.
2: Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto, e quindi credo che abbiamo agito veramente molto velocemente e in modo anche ottimale.
3: Il sistema di segnalazioni quindi, a quanto sembra, funziona, almeno all'interno dell'ente ospedaliero cantonale, però conferma come certi atteggiamenti, certi comportamenti persistano anche in ambito lavorativo, e ce lo conferma Nora Iardini Crocitorti, condirettrice di Equilab, l'associazione che si occupa di pari opportunità. Tu oggi, Marcello, l'hai contattata, sentiamo dunque l'intervista.
5: La stupisce ancora una notizia del genere?
6: No, non mi stupisce, perché nelle realtà che vediamo questi comportamenti capitano molto spesso, quindi purtroppo dirlo è brutto, è abbastanza la normalità.
5: Forse ci si aspetterebbe un po' più di sensibilità in questo settore, o invece è una problematica che si registra spesso nel settore sanitario?
6: Ma forse è un settore in cui viene un po' di più da fare scherzi e battute, vista la serietà dei temi che si affrontano, però ecco, gli scherzi e le battute non devono riguardare questi temi riguardanti la sessualità e quindi creare un clima tossico e sessista.
5: I medici sono stati sanzionati, si procederà a un percorso legato alla formazione. Secondo lei sono procedure sufficienti?
6: Ma sono procedure che devono essere fatte con regolarità. La formazione, appunto, è proprio una di quelle 5 misure che la SECO prevede. Da sola non basta, serve la formazione di tutti i dipendenti, quindi proprio capire cos'è una molestia sessuale, perché ancora oggi, quando facciamo alcune di queste formazioni, i dipendenti dicono: ah, ma allora non si può proprio più dire niente sul posto di lavoro? E la risposta è: sul posto di lavoro no, certe battute, certi commenti non vanno fatti. Quindi è giusto fare la formazione, lo dovrebbero fare tutte le aziende, e poi avere i canali appositi per fare in modo che, appunto, se uno di questi comportamenti indesiderati accade, si possa segnalare, perché appunto le aziende non possono liberarsi con l'idea che non hanno ricevuto la segnalazione o non ne erano a conoscenza. Quindi devono avere delle misure, dei canali di segnalazione che permettono appunto di poi fare le inchieste e agire a seguito di queste segnalazioni.
5: Perché appunto qui si parla di battute, domande intime, queste vanno classificate come molestie.
6: Sì. Diciamo che le molestie sessuali possono essere battute, possono essere non solo comportamenti fisici. Spesso si pensa che le molestie sessuali sono palpeggiamenti, sono attività fisiche. Invece no, già le battute sessiste, battute di questo tipo, sono molestie sessuali.
5: L'OC dice verranno specificati nelle proprie linee guida del personale quali sono i limiti che non vanno superati. E quindi è ancora necessario farlo?
6: Sì, bisogna proprio specificare quali sono i comportamenti che non vengono tollerati, anche perché appunto una delle prime misure che la SECO dice che bisogna adottare è quello proprio di dichiarare che non si accettano questi comportamenti. Quindi serve un regolamento, una direttiva per il personale in cui si indica quali comportamenti non vengono tollerati e le misure che vengono prese. Quindi il fatto che ci sia un po' un'inchiesta, e che poi, importantissimo, è che i dipendenti vengano sanzionati effettivamente.
5: Ecco, le sanzioni sono efficaci?
6: Le sanzioni sono efficaci, ma devono essere capite, nel senso che deve essere ben chiaro qual è il comportamento che non viene tollerato, anche per i colleghi, per chi assiste.
5: Come si fa a ristabilire un ambiente sereno dopo una situazione del genere?
6: Di solito le sanzioni servono proprio anche per questo, quindi fare in modo che questi comportamenti non accadano di nuovo e si capisca che questi comportamenti erano inadeguati. Se ciò non avviene, ci sono delle misure come delle mediazioni o dei corsi o dei supporti di counseling, quindi ci sono diverse misure che si possono attuare.
3: Era Nora Iardini Crocitorti di Equilab, intervistata da Marcello Irace. Cambiamo tema ora, occupiamoci dei rapporti tra Svizzera ed Europa. Oggi infatti il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, ha usato parole dure nei confronti dell'Unione. Non gli vanno giù in particolare i dazi sull'acciaio, che colpiscono anche l'industria svizzera, e giudica poco propizie anche le discussioni sulle indennità per disoccupazione da pagare ai frontalieri. Temi scomodi che Parmelin non si aspettava in questa fase, che in fondo è dedicata al dibattito sui nuovi accordi bilaterali. Sentiamo Alain Krammeri.
7: Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
8: Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
7: È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelet parla Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Il presidente della Confederazione invece vuole soluzioni.
8: Wir können auch sagen, okay, wenn es nicht akzeptabel, was sie uns offerieren, wollen wir Kompensation in anderen Bereichen.
7: E se non è possibile trovare un accordo sull'acciaio, allora è pronto a esigere compensazione in altri campi. Toni particolarmente duri che Parmelet sostiene d'aver usato anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un incontro di persona.
8: Ich habe Klartext mit Europäische Union Präsidentin, Frau Ursula von der Leyen.
7: Dice d'essere stato chiaro con lei, spiegandole che l'industria dell'acciaio è molto integrata sul continente, ad esempio nel settore aerospaziale. Danneggiare quella Svizzera sarebbe quindi un autogol, controproducente anche per l'Unione Europea.
8: Und das kann kontraproduktiv für sie sein.
7: Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelet sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno.
8: Ich bin vor allem überrascht.
7: Parmelet è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3 che è in Parlamento fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo.
8: In einer kurzen Zeit zwei heikle Fragen die kommen.
7: In realtà anche la misura sulla disoccupazione dei frontalieri, così come per quanto riguarda i dazi sull'acciaio, non è mirata contro la Svizzera.
8: Das kommt parallel.
7: Ma sono discussioni ora parallele al dibattito sui bilaterali e ciò certo non aiuta, conclude Parmelet.
8: Ich kann nur sagen, das hilft nicht.
7: Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelet invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
3: E intanto è destinata a scaldarsi ulteriormente la campagna sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno e questo per le uscite di due consiglieri federali, l'ultima ieri sera a Soletta in occasione della consegna del Gran Premio Svizzero di letteratura da parte di Elisabeth Bohm-Schneider e ciò dopo le recenti critiche al suo collega e titolare del dossier Beat Jans. Allora, Gianpaolo Driussi, iniziamo però dall'ultimo episodio.
9: Sì, nel suo discorso alle giornate letterarie di Soletta, Bohm-Schneider ha elogiato la vincitrice del premio, Corinne Desarzin, e tra riferimenti e metafore ha citato anche un suo passaggio, un passaggio dell'autrice, in cui si dice «il mondo è un uovo fresco sempre pronto a rompersi», fine della citazione, collegando poi questa frase anche alle conseguenze che comporterebbe per il nostro paese un sì all'iniziativa.
3: Passaggio che non è passato inosservato tra i promotori dell'iniziativa proprio mentre sta facendo parlare di sé anche Beat Jans.
9: Sì, la stampa d'Oltralpe evidenzia l'enfasi usata in alcune occasioni dal capo del Dipartimento Giustizia e Polizia. A Basilea, Jans, passando davanti all'ospedale universitario, avrebbe per esempio detto che in caso di sì l'istituto andrebbe chiuso da un giorno all'altro. In realtà molti impiegati sono sì stranieri, ma non dovrebbero andarsene in caso di approvazione dell'iniziativa. A Lucerna, invece, sempre lo stesso Jans ha avvertito che il calcio svizzero finirebbe in fuorigioco, compreso l'FC Lucerna. In fuorigioco c'è però finito lui, perché ben 17 17 giocatori sono cresciuti nelle giovanili. Allora, c'è qui una prima notizia non verificabile, stando alla quale il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, lo avrebbe redarguito, invitandolo ad attenersi alle regole della sobrietà e della proporzionalità. La seconda notizia è che la Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, riportano i media, si occuperà della questione.
3: E non sarebbe la prima volta che la comunicazione del governo finisce sotto la lente dell'alta vigilanza parlamentare.
9: Esatto, 3 anni fa un rapporto ha definito solo parzialmente adeguata la comunicazione da parte del governo dopo aver analizzato 2 referendum e 2 iniziative. Molto avevano fatto parlare alcune uscite di Karin Keller-Sutter contro l'iniziativa per imprese responsabili, uscite più da campagna che informative. Il governo aveva respinto le critiche della gestione, ma aveva anche accolto alcune raccomandazioni e verosimilmente ci sarà ora da appurare se anche le linee guida nel frattempo riviste sono state nuovamente infrante.
3: Giampaolo, chiudiamo allora tornando al punto di partenza. Elisabeth Bohm-Schneider, intervenuta su un dossier non suo e in un contesto che non ha a che vedere con l'iniziativa UDC, forse si può dire che certi dossier, per la loro importanza, sembrano mettere a nudo la sensibilità politica di alcuni consiglieri federali.
9: Allora, appelli reiterati e accorati alla popolazione non sono una novità, da Doris Leuter, da Albert Rösti, passando per Ueli Maurer, gli esempi non mancano. Le uscite fuori campo sono invece meno frequenti. Su un altro tema particolarmente caro al governo, è però successo proprio di recente con un altro consigliere federale, si tratta di Martin Pfister, che a un evento a Ginevra, lui, ministro della difesa, si è messo a difendere i nuovi accordi con l'Unione Europea.
3: Era Giampaolo Driussi da Berna, ora passiamo all'attualità estera, perché continua a far discutere l'incidente avvenuto giovedì alle Maldive. C'è infatti una vittima in più, un sommozzatore delle forze di difesa nazionali, un militare maldiviano, insomma, è morto durante le operazioni di ricerca dei sub italiani dispersi. Con 6 morti totali è la tragedia subacquea più grave nella storia dell'arcipelago indiano. Ma andiamo con ordine con le notizie delle ultime ore con Veronica Lippi.
10: Sì, la notizia più rilevante, l'anticipavi tu, è sicuramente la morte di un sergente dell'esercito maldiviano che partecipava alla missione di recupero. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie.
3: Nel frattempo i corpi dei sub italiani sono stati recuperati?
10: No, siamo ancora fermi a 1 su 5, gli altri 4 non sono ancora stati ritrovati. Lo ricordo, si erano immersi giovedì mattina in grotte a oltre 50 metri di profondità, tra di loro una professoressa dell'Università di Genova che lavorava proprio alla salvaguardia dell'ecosistema marino, anche se questa particolare immersione non aveva scopi di ricerca fatti in collaborazione con lo Stato maldiviano. Erano comunque tutti sub molto molto esperti e attenti. Vorrei sottolineare che l'unico cadavere recuperato è quello del capo barca, anche lui appassionato sub e istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, quindi completamente vuota. L'ipotesi è dunque che il gruppo sia rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno.
3: Ecco, è sempre delicato attribuire delle colpe in questi casi. Quello che sappiamo è che è stata aperta un'inchiesta.
10: Sì, lo hanno fatto le autorità maldiviane che, come spiegano alcuni giornali locali, dovranno verificare le certificazioni dei subacquei, i loro brevetti, insomma, le misure di emergenza della crociera e le attrezzature utilizzate. L'aspetto più problematico è però quello della profondità della spedizione. Le normali immersioni per turisti, per legge, nelle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri e la barca aveva un'autorizzazione solo per immersioni di questo tipo, immersioni di tipo ricreativo. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Ed è interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti sub maldiviani, raccolta dall'agenzia ANSA, che dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per mozzatori super esperti. Shafraz Naim Ibrahim, questo è il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata, perché sapeva di affrontare grossi rischi. Ecco, resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
3: Era Veronica Alippi in diretta per gli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia dei sub alle Maldive. Ora spostiamoci a Cuba che continua a subire la stretta del blocco petrolifero attuato da Washington, con ripercussioni notevoli, blackout infiniti, penuria di benzina, condizioni di vita molto difficili. Negoziati sono in corso tra Stati Uniti e L'Avana, e proprio questa settimana il direttore della CIA si è recato sull'isola. Laura Daverio, nostra collaboratrice sulle questioni cubane, che cosa sappiamo di questi incontri e che accordo stanno cercando di raggiungere le due amministrazioni?
11: Giovedì scorso il direttore della CIA John Ratcliffe è stato a L'Avana. Solo il giorno prima il ministro cubano dell'energia aveva dichiarato che l'isola ha esaurito le riserve di petrolio. In particolare Ratcliffe avrebbe incontrato Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno dei nipoti di Fidel Castro, a lungo guardia del corpo di Raúl Castro, che oggi ha 94 anni ed è ancora considerato molto potente. Le intenzioni espresse da Washington sono tutt'altro che chiare. Si continua a parlare di voler cambiamenti politici radicali. Allo stesso tempo le trattative sembrano avvenire proprio con l'establishment cubano, con la generazione più giovane. Giovedì stesso il segretario di Stato Marco Rubio ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero accontentarsi di ampie riforme economiche, rinviando eventuali cambiamenti politici a un secondo momento. Secondo una recente fuga di notizie, inoltre, un procuratore del sud della Florida vorrebbe incriminare Raúl Castro per l'abbattimento nel 1996 di due aerei dell'organizzazione statunitense Brothers to the Rescue, che aiutava cubani che volevano raggiungere gli Stati Uniti, anche entrando in spazio aereo cubano, e in quell'episodio morirono 4 persone. L'approccio americano sembra quindi ricordare quanto si è visto in Venezuela, certo con modalità diverse, ma puntando a una vittoria politica che permetta il controllo attraverso rappresentanti del potere esistente. Da parte cubana già da mesi è stata aperta la possibilità di investimenti economici. Sul piano politico però la linea resta ferma, nessun cambiamento al vertice. Però c'è anche da ricordare che la posizione dell'Havana è molto debole, perché il paese è ormai al collasso.
3: E a livello internazionale, quali sono i paesi che sostengono o cercano di sostenere Cuba?
11: A livello internazionale prevale il timore di uno scontro diretto con gli Stati Uniti, che continuano a esercitare forti pressioni economiche e anche minacce militari nella regione, e in questo contesto molti paesi evitano di esporsi apertamente a favore di Cuba. Il Messico, che fino all'anno scorso era il principale fornitore di petrolio, ha bloccato queste forniture dopo nuove minacce di dazi da parte del presidente Trump. Ha preferito non assumersi rischi maggiori, pur continuando a inviare aiuti umanitari. La Russia è l'unico paese che è riuscito a inviare una fornitura significativa di petrolio, avrebbe dovuto continuare, ma sembrano esserci nuovi blocchi. Altri paesi come la Cina, che da anni gioca un ruolo molto importante a Cuba, continua a fornire aiuti, ma non si espone direttamente al fianco dell'Havana. Un ruolo importante è quello del Vaticano, che in passato aveva già contribuito all'apertura delle relazioni diplomatiche tra Cuba e l'allora amministrazione Obama a Washington, però in generale i paesi che oggi sostengono Cuba hanno già rapporti difficili con gli Stati Uniti e almeno per ora non sembrano intenzionati ad andare oltre una diplomazia discreta e aiuti umanitari.
3: Laura Daverio, nostra collaboratrice sulle questioni cubane. La popolazione cubana, lo dicevamo prima, intanto continua a soffrire del blocco energetico. Allora, Chiara Savi ha raggiunto a L'Avana il giornalista Roberto Livi. Sentiamo la sua testimonianza sulla situazione sull'isola.
12: Negli ultimi giorni è abbastanza dura, perché, come dire, due centrali importanti che hanno avuto dei guasti. Però strategicamente fuori servizio, perché non c'è carburante. La produzione di elettricità ha sfiorato il collasso, e blackout in casa mia di 20 ore. Adesso una di queste centrali è ritornata in linea e sembra un po' meglio. Per esempio adesso in casa mia c'è luce, però è tutto molto aleatorio, non c'è combustibile. Questo vale anche per una macchina, nel senso, io ho una macchina che è ferma perché non si trova benzina, al mercato nero mi costa dagli 8 ai 10 dollari il litro.
13: Penurie energetiche, ma anche penurie alimentari. Su questo fronte che cosa puoi raccontarci?
12: Dal punto di vista alimentare, adesso ci sono varie di queste MIPINE, si chiamano microimprese, che sono in realtà negozietti che comprano, che hanno un po' di dollari dai parenti, comprano all'estero, non rivendono. E quindi per chi ha, come dire, valuta estera come me, la situazione è affrontabile. Ma per il cubano normale che vive nell'economia di Stato è un disastro. I prezzi sono al di fuori della portata del cubano normale. C'è per esempio un supermercato italiano in centro dell'Havana dove i prodotti si pagano più che in Italia, mentre qui lo stipendio medio sono 7.000 pesos, diciamo intorno ai 13 euro al mese. Quindi la situazione è estremamente difficile, c'è il caldo, ci sono molte zanzare perché la situazione igienica è disastrosa, insomma, così è.
13: Con la penuria energetica ci si butta su altre fonti, leggevo del boom dei pannelli solari, è così?
12: Ti posso dire la mia esperienza personale, io ho appena comprato 4 pannelli a 125 dollari l'uno, più però i pannelli ci vogliono degli aggeggi per sistemarli e in più ci vogliono i cavi, i switch e poi ci vuole un accumulatore, quindi i pannelli ci vogliono almeno 3.000 dollari. E c'è chi ha dei parenti fuori e che gli mandano dei soldi per comprare i pannelli e quindi c'è una specie di accaparramento, appena arrivano c'è chi li compra e quelli li vende facendoci un cavo. Quindi la situazione è drammatica, ma è una situazione drammatica non perché uno Stato fallito, ma perché uno Stato strangolato, che poi sia uno Stato inefficiente, questo è un altro discorso, però la ragione prima è che c'è un blocco energetico.
3: La testimonianza del giornalista Roberto Livi, intervistato da Chiara Savi, la linea telefonica era un po' disturbata, ce ne scusiamo, d'altra parte eravamo in collegamento con L'Avana, questo dimostra ulteriormente le difficoltà che sta vivendo l'isola. Ora torniamo in Ticino, più precisamente a Gordola, lo facciamo per parlare di cultura indipendente. L'avventura di Casa Azul potrebbe finire a settembre, in dubbio il rinnovo del contratto di utilizzo dello stabile che dopo decenni di abbandono ha ritrovato vita nel 2021 diventando un laboratorio d'arte e un punto d'incontro per la regione su iniziativa del Verzasca Photo Festival. Ci dice di più Stefano Lordi.
14: Il futuro di Casa Azul è incerto e lo è fin dal 2021 quando il Verzasca Photo Festival ha scelto questo stabile di inizio Novecento da anni in disuso per ospitare mostre fotografiche. Da allora, tra rischio di vendite e rinnovi sempre in forse, non c'è mai stata una vera garanzia di continuità. Stabile e terreno appartengono infatti a un privato libero di vendere la proprietà e l'attuale contratto d'affitto scade a fine settembre e potrebbe non essere rinnovato. Per questo la squadra di Casa Azul ha organizzato una giornata di dibattito sul tema, alla presenza di circa un centinaio di persone.
4: Casa Azul è uno spazio culturale attualmente attivo e aperto a tutte le discipline, però senza un contratto a lungo termine. Infatti il 30 di settembre il termine del contratto finisce. Già nel 2024 c'era stato l'ultimo termine del contratto e anche lì avremmo dovuto rinnovarlo. Al momento la casa non è tutelata e quindi è a rischio di demolizione.
14: Voi cos'è che vorreste per il futuro di Casa Azul? Cos'è che vi auspicate?
4: Ma innanzitutto che venga salvata, che possiamo sempre fare il nostro progetto culturale e che esista sempre.
14: Queste le preoccupazioni di Mattia Bisi, responsabile di Casa Azul. Preoccupazioni che però vanno anche oltre alla chiusura delle attività culturali e si concentrano sulla perdita di un edificio considerato storico, come ci dice Ludovica Mola, direttrice dell'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano.
15: Quello che è molto particolare è che è proprio una casa che racconta una storia di migrazione, di passaggi, di varie culture che si sono intersecate, e quello che mi ha veramente colpito anche venendo qua oggi è vedere come questo gruppo di persone, questi ragazzi, hanno preso in mano questa villa, l'hanno trasformata, l'hanno occupata, l'hanno abitata, ma con un incredibile amore, con una grandissima cura, e facendo degli interventi puntuali, proprio semplicemente di manutenzione, cura, rispetto di quello che esiste.
14: Una lotta, quella di Casa Azul, che nel 2024 ha portato alla raccolta di circa 3.000 firme, per chiedere al municipio di tutelare e salvare lo stabile dalla vendita e dalla sua probabile demolizione, e permettere così di dare al centro una prospettiva di lungo termine. Ma da parte dell'esecutivo comunale non è mai arrivata una risposta ufficiale. Sentiamo Bruno Storni, municipale di Gortola.
16: Purtroppo il municipio non ha mai reagito, diciamo, formalmente. Ci sono stati alcuni contatti, alcuni municipali che si sono incontrati con i promotori. Devo dire che comunque alcune settimane fa abbiamo deciso che il comune si impegnava a partecipare a una fondazione, anche finanziariamente, che poi acquisisca l'oggetto e lo gestisca. Chiaramente bisogna poi andare in consiglio comunale per ratificare questa decisione, che intanto è solo una decisione del municipio.
14: Quindi c'è il rischio che da settembre qua non ci sarà più nulla?
16: Il rischio c'è, perché chiaramente entro settembre non ci sarà nessuna decisione, perché per fare una fondazione non basta un comune, no? Bisognerebbe anche trovare tutti gli altri partner che mettono il capitale.
14: Un caso, quello di Casa Azul, che si inserisce in un contesto di iniziative indipendenti che faticano a vedere un futuro. Eppure il DEX nel 2024 ha riconosciuto la cultura indipendente, inserendola nella strategia di politica culturale con l'obiettivo di sostenere queste realtà, concedendo anche spazi attualmente in disuso. Emerge dunque una simmetria tra la volontà cantonale e le realtà comunali. Sentiamo a proposito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
17: Questo tema è stato affrontato dalle autorità politiche dopo rispetto a città della Svizzera tedesca o della Romandia. Quindi magari c'è ancora meno sensibilità rispetto alla tematica, anche se da parte di chi fa cultura indipendente è un tema molto sentito e anche una necessità. Ci sono anche normative che limitano l'utilizzo temporaneo di determinate strutture, e quindi ci vuole anche una riflessione proprio a livello regolatorio. Anche questo è uno degli elementi che forse può spiegare perché si fa ancora così fatica a mettere a disposizione determinati spazi.
14: Un cambio culturale che probabilmente richiederà ancora del tempo, lo stesso che per ora gioca contro Casa Azul.
3: E su questo contributo di Stefano Lordi si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci porterà a Venezia alla Biennale, dove un'artista ticinese espone al padiglione della più piccola nazione al mondo. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
18: Lo sport.
19: Buonasera da Paolo Laurenti. Ai mondiali di hockey la Svizzera cerca il secondo successo. Rossocrociati di nuovo in pista a Zurigo alle 20:20 contro la Lettonia. Nel frattempo, sempre nel girone A, da registrare il successo dell'Austria sulla Gran Bretagna per 5-2 e quello della Finlandia sull'Ungheria per 4-1. Nell'altro gruppo, quello di Friburgo, Slovacchia, Norvegia 2-1, mentre Canada, Italia 6-0. Passiamo al calcio estero, partendo dalla finale della Coppa inglese vinta dal Manchester City, che a Wembley ha battuto 1-0 il Chelsea. In Scozia invece a vincere è stata ancora una volta la tradizione, si è infranto il sogno degli Hearts of Midlothian. Vicina a riscrivere la storia, dato che non vinceva un titolo da 66 anni, la squadra di Edimburgo non è riuscita a spezzare l'egemonia delle formazioni di Glasgow, che dura da 42 anni. Infatti nell'ultima giornata gli Hearts sono stati battuti in casa del Celtic per 3-1 e superati dunque in classifica dagli stessi biancoverdi, che per la 56esima volta hanno vinto il campionato scozzese. Secondo successo al Giro d'Italia per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso con quasi 2 minuti di ritardo, ma la classifica generale non ha subito cambiamenti di rilievo dopo 8 tappe in maglia rosa. Resta quindi il portoghese Eulalio, che precede di 3 minuti e 15 il favorito Vingegaard. Alex Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Acosta e l'italiano Di Gian Antonio. Cogliendo la 33ª vittoria di fila in un Masters 1000, Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Roma, interrotta ieri per pioggia sul 6-2, 5-7, 4-2. Il resto della semifinale contro Medvedev è stato liquidato dal numero 1 al mondo in una quindicina di minuti per siglare il 6-4 nel terzo set finale che domani vedrà Sinner affrontare Ruud, specialista della Terra Rossa, ma che in carriera contro Sinner ha sempre perso nei 4 precedenti scontri diretti.
10: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 17 maggio. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e la possibilità di un locale rovescio al nord. Temperatura minima al sud 8 gradi e al nord 3 gradi. Massime al sud 20 gradi, al nord 17. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
18: Sei di sera Magazine.
20: Ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. È iniziata la settimana scorsa la 61ª Biennale d'Arte di Venezia e noi oggi ospitiamo un'artista ticinese, lei è Patricia Iacomella Bonola, che da anni è attiva a Zugo e espone quest'anno appunto alla Biennale d'Arte di Venezia. Poi domani 17 maggio è la giornata internazionale dei musei. Con Carola Ensler faremo un bilancio sullo stato dei musei in Svizzera.

0: Venezia, presente anche un artista ticinese, Patrizia Iacomella Bonola, attiva da anni a Zug, è stata scelta per partecipare al nuovo padiglione nazionale della Repubblica di Nauru. La più piccola nazione è un'isola al mondo con i suoi 21 chilometri quadrati di superficie che si trova nell'Oceano Pacifico. La sua installazione si intitola I Used to Go to the Beach, presentata appunto appositamente per il padiglione di Nauru, e risponde attraverso il concetto di resilienza empatica ai temi di impoverimento ecologico, perdita e impatto iniquo. Il padiglione include 10 artisti di diverse nazioni e generazioni, tra cui anche artisti dell'isola di Nauru, nazione che conta appena 12.000 abitanti. Quella di Patrizia Iacomella Bonola è un'opera d'arte partecipativa che ci facciamo spiegare proprio dall'artista ticinese.
1: Sì, innanzitutto vorrei parlare appunto del titolo del padiglione di Nauru, che sarebbe AIM Inundated Imagining Life After Land, e è il progetto presentato per la prima partecipazione della Repubblica di Nauru alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte, no, della Biennale. L'esposizione è curata da Khaled Ramadan e con la collaborazione di due curatori associati, Camilla Boemio e Stefano Cagol. Praticamente l'idea di questo padiglione è partita dal curatore Khaled Ramadan e ha chiesto la partecipazione di 10 artisti internazionali. La mostra collettiva presenta Nauru, questo microstato nell'Oceano Pacifico meridionale, che praticamente è il più piccolo stato insulare del mondo, come un esempio precoce e universale di perdita, di adattamento, di resilienza. Pertanto Nauru diventa un monito e una guida per un futuro condiviso. Cioè Nauru, mi sono subito innamorata di questa proposta, perché il mio lavoro si concretizza appunto su temi legati a forme di transizione, memoria, identità culturale, per cui sono andata ad informarmi quali sono le particolarità di quest'isola, e Nauru è il luogo in cui le conseguenze a lungo termine delle decisioni economiche e politiche globali sono state vissute proprio concretamente sulla loro pelle, e dove determinate soglie sono già superate, praticamente dove il futuro è già arrivato, è già realtà oggi. Nauru è nota soprattutto per le conseguenze postcoloniali, come ha detto lei, legate all'estrazione del fosfato, che hanno profondamente danneggiato il suo ecosistema, e praticamente l'80% del territorio oggi è sterile. Le attività agricole sono limitate principalmente nelle aree costiere, perché l'interno dell'isola è praticamente un paesaggio lunare, sterile. L'isola dipende fortemente dall'importazione di cibo, e non solo cibo, anche acqua, dall'Australia. E ricevono soprattutto cibi processati, che creano gravi problemi di salute alla popolazione. Infatti pare che l'80% della popolazione soffra di diabete. È una popolazione, grazie a tutti questi cibi processati che ricevono dall'Australia, parecchio obesa. Insomma, c'è un'infinità di problemi legati a quest'isola. Quindi per il mio lavoro il mio progetto nasce da una riflessione proprio su questi temi, su Nauru, oggi uno dei luoghi più vulnerabili al mondo, dove appunto gli effetti della crisi climatica, come anche l'innalzamento del livello del mare e la perdita di territorio, sono veramente una realtà concreta. E quindi sono partita dal titolo, mi sono chiesta, Nauru, che cosa significa? Qual è il significato? Quindi, I used to go to the beach riprende il significato originario del nome Nauru, derivato dal termine nauruano, Naoero, che significa vado in spiaggia, e io nel mio progetto ho tradotto questo titolo al passato. Un gesto quotidiano si trasforma così in un ricordo segnato dalla perdita. La spiaggia è un tempo parte naturale e scontata della vita, con questo titolo diventa simbolo di qualcosa che è scomparso per sempre. Allo stesso tempo nasce anche una forma di nostalgia collettiva che supera un po' i confini geografici e temporali.
0: Ecco, passiamo dunque all'opera che attualmente si trova alla Biennale di Venezia. Lo abbiamo detto, si tratta di un'installazione dal titolo I Use to Go to the Beach. È un'installazione partecipativa a forma di vela monumentale composta da frammenti di tessuto, resti della vita quotidiana, della quotidianità, inviati da persone di diverse parti del mondo. Ecco, ci parla di questa sua installazione.
1: Volentieri. Allora, come ha giustamente detto, si tratta di una grande vela, infatti lunga 7 metri per 3 metri e mezzo ed occupa tutto lo spazio della sala, di una sala. Volevo appunto un'opera partecipativa che parlasse della nostra quotidianità, per cui ho iniziato il processo creativo coinvolgendo amici e parenti e poi ho chiesto loro di ampliare la rete di partecipazione e di mandarmi piccoli frammenti della loro quotidianità, sia materiali, sia testi o messaggi, capaci di immaginare possibili cambiamenti rispetto alla situazione ambientale e sociale di Nauru. Così ho ricevuto contributi da diversi paesi, soprattutto Francia, Italia e Germania, che sono i paesi in cui ho più conoscenti. Alcuni hanno inviato testi via email, altri oggetti concreti come imballaggi di caffè, snack, di sapone, custodie di plastica, tessuti domestici presi da tovaglie, camicie maschili, camicie da notte e così via. Insomma, c'è un arcobaleno di colori e di materiali, e sono materiali che riflettono la pluralità delle esperienze individuali. Poi ho ritagliato questi materiali in forme circolari. Il cucire, l'atto del cucire è un elemento centrale di quest'opera. Non è soltanto un'attività artigianale, ma diventa una pratica di attenzione e cura. Collegando tra loro i frammenti prende forma una nuova struttura condivisa, una sorta di, cioè non fondata sui confini, bensì sulle relazioni. Quindi l'opera non si propone unicamente come rappresentazione di una perdita, piuttosto suggerisce un atto di riparazione simbolica, una topografia della solidarietà composta da parti diverse. In questo senso la mia vela diventa immagine di movimento e speranza e anche di possibilità di creare nuove connessioni attraverso un'azione comune. Era lo scopo principale del mio progetto. Poi, nello spazio espositivo, la vela si sviluppa in un'ulteriore dimensione. Come giustamente ha detto lei prima, diventa un'opera partecipativa, un corpo mobile che incarna l'idea di viaggio, di passaggio, di trasformazione e si presenta come un'opera aperta, in continua trasformazione, un processo che si sviluppa nel tempo, perché la mostra dura fino al 22 novembre, e infatti per tutta la durata della mostra il pubblico è invitato a partecipare attivamente, praticamente può ampliare l'opera attraverso nuovi interventi testuali, ho lasciato dei cartoncini, ho lasciato dei fili, loro possono scrivere, appendere questi fili dove loro vogliono. In questo modo l'opera è in continua trasformazione.
0: Domani giornata dei musei, ogni anno nel mese di maggio I musei della Svizzera e del Liechtenstein celebrano appunto la giornata internazionale dei musei e invitano il pubblico a scoprire la diversità del paesaggio museale. L'obiettivo principale della giornata internazionale dei musei è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che i musei siano uno strumento importante per lo scambio culturale. Moltissimi gli appuntamenti, le attività e le visite guidate nei vari musei svizzeri. Per maggiori informazioni potete andare su museums.ch. Ora con noi c'è la presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri, Carol Ensler, a cui chiederei, insomma, come stanno i nostri musei in Svizzera?
2: Diciamo che i musei sono sotto pressione, ma come lo è la società. Ho sempre detto che i musei sono il riflesso della società, sono anche attori della società, e anche per questo che la giornata internazionale dei musei è un'occasione per loro di dimostrare anche questo ruolo, oltre a come lo fanno con le loro programmazioni. La pressione ovviamente finanziaria e anche sulla trasformazione della società, le aspettative del pubblico, della politica, anche degli sponsor. È chiaro che la pressione negli ultimi due anni, direi, è aumentata su legata ai tagli alla cultura a livello finanziario, a livello politico, e questo però non con un tessuto economico che prende a suo carico di completare, al contrario, anche gli sponsor privati, la tendenza è di tagliare. Dunque è più un discorso di i musei rientrano in questo discorso della posizione della cultura nella nostra società contemporanea. E cercano anche di difendere questa posizione, di fare delle operazioni in occasione della giornata internazionale dei musei di seduzione per un pubblico magari che non viene tutti i giorni o che non considera essere un pubblico per un museo.
0: Ecco, questa domanda volevo fargliela dopo, ma gliela faccio adesso. Le persone, il pubblico, vengono al museo?
2: È chiaro che il pubblico viene al museo, e interessante la giornata, in occasione della giornata internazionale dei musei, siccome l'operazione è veramente di essere aperti e gratuiti in tutte le categorie di musei, è sempre un'occasione sia per magari scoprire dei musei che uno non ha nel radar, che non guarda la sua programmazione, o magari tentare un altro museo, un altro tipo di museo, un'altra programmazione, dunque essere più avventurosi, e per altri di magari scoprire il museo, le sue proposte, ogni tanto anche appunto l'originalità di poter avere delle operazioni dietro le quinte, capire anche come funziona un museo, oltre a delle visite guidate magari più brevi per avere un assaggio di cos'è o cosa potrebbe essere la visita al museo. Questo rende appunto la giornata internazionale dei musei popolare, direi. Il resto dell'anno i musei hanno registrato negli ultimi anni un netto aumento di frequentazione, dunque dimostrando anche che il pubblico ha bisogno, cioè questo è veramente un riscontro che abbiamo, il pubblico ha bisogno di ritrovarsi nei musei, di sentirsi raccontare la storia o la storia dell'arte, di scoprire nuove posizioni nell'arte contemporanea, piuttosto che andare nei musei etnografici o scoprire la storia botanica o la storia della specie umana. C'è una forma di fiducia in quello che il museo propone, al contrario di una certa diffidenza in quello che la politica propone.
0: Quindi diciamo c'è dell'interesse.
2: Chiaramente c'è dell'interesse.
0: Bene.
2: Questo ci rassicura tutti.
0: Esatto.
2: Dopo l'interesse è anche quello, torno sulla questione finanziaria, è chiaro che anche le aspettative del museo di essere un luogo di incontro, di essere aperto, partecipativo, sostenibile, digitale e parlare a un pubblico sempre più ampio, va anche con la richiesta spesso che sia tutto gratuito. Sì, se è tutto gratuito, però qualcuno deve pagare.
3: Certo.
2: Ci sono delle persone che lavorano, ci sono delle opere da custodire, da mantenere,
3: assicurazioni,
2: voilà. Trasporti e comunque anche magari comunque i musei sono grossi datori di lavoro.
3: Certo. E senta, la Svizzera italiana rispetto alle altre zone, mi riferisco alla parte francese, tedesca o anche alla parte dei Grigioni, ecco, come siamo messi in Canton Ticino?
2: La Svizzera italiana, non bisogna dimenticare che è il cantone più ricco di musei, ovviamente con delle realtà museali molto diverse. I musei etnografici spesso hanno anche dei periodi di apertura molto ristretti, però sono anche dei musei molto amati dai locali, sono veramente dei punti di ritrovo. Poi abbiamo i grandi attrattori museali che possono essere i musei d'arte, in particolare il MASI, ma anche i musei, cioè tutti i musei cittadini provano e dimostrano anche una ricerca di proporre delle mostre stimolanti e delle figure anche più note, sempre cercando questo equilibrio di attrazione anche fuori dal cantone. Dunque, questo è da un lato una ricchezza, ma dall'altro è anche bisogna considerare che il pubblico è sempre lo stesso, ci condividiamo lo stesso pubblico, tranne un po' di pubblico turistico, diciamo, mentre alcune altre regioni sono più forte, hanno più visibilità perché ci sono meno musei.
3: Va detto però anche che meno musei nella parte, come dice lei, della Svizzera francese e

0: dunque i next centri forti a livello economico. E oggi ne hanno un'eredità e le città si sono sviluppate magari con dei profili culturali, come il caso di Basilea in particolare.
1: Anche Zurigo.
0: Dice come Kulturstadt e Zurigo con delle reti diverse. Però anche Losanna con Platform 10 ha sviluppato un'offerta culturale dove mette assieme vari profili di musei per rafforzare la presenza culturale, cioè sono tre musei riuniti in un luogo che prima erano in varie posizioni della città, dunque lì è una volontà anche di dimostrarsi una città culturale e di mettere in avanti la ricchezza culturale senza essere Basilea o la reputazione, la storia di un Basilea o di un Zurigo.
1: Secondo lei c'è qualcosa che si potrebbe fare di più per promuovere, per aiutare la cultura? Adesso in questo caso stiamo parlando di musei, però appunto c'è qualcosa che le istituzioni potrebbero fare in più?
0: Allora, diciamo che le istituzioni sono da anni che cercano o che dimostrano quanto vogliono essere aperte alla vita quotidiana, a tutti gli individui, essere luoghi con appunto delle innovazioni o delle proposte originali nell'ambito degli eventi, di visite guidate o anche di giornate di porte aperte. Dietro però ci deve chiedere uno deve chiedersi il supporto che ricevono in questo.
1: Stiamo parlando di soldi,
0: Stiamo parlando delle, in alcuni casi sono musei privati, in alcuni casi sono musei pubblici, dunque dietro deve anche crederci chi sostiene o a chi appartiene il museo. E spesso quello che riscontriamo nelle discussioni su il finanziamento dei musei è che sono deficitari, è come se uno vuole tagliare la scuola.
1: Si taglia la cultura.
0: Taglia la cultura, dunque taglia anche tutta una possibilità per il pubblico di avere un luogo dove confrontarsi con altre idee. La cultura fa parte dell'educazione di ogni individuo per essere capace di rispettare le differenze, per essere in grado di pensare diversamente da quanto è scontato per lui, di poter aprirsi a nuove opportunità, di essere anche creativo. Anche nel mercato del lavoro oggi abbiamo dei problemi perché abbiamo bisogno di persone che siano creative, che inventano i lavori di domani, perché il sistema sta cambiando, la società sta cambiando e per affrontare queste sfide abbiamo bisogno della cultura per mantenere le menti aperte, creative, per coltivare anche l'autocriticità e per imparare anche a convivere insieme. Questo è anche il ruolo dei musei.
1: E grazie per averci seguito, appuntamento a domani da Angelica Arbasini, l'augurio di un buon sabato sera.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto. Io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila. Sabato è la giornata dell'opera, ma questa sera vi proporremo qualcosa di molto particolare. Si tratta di un lavoro piuttosto singolare firmato dal compositore inglese Ralph Vaughan Williams. È andato in scena per la prima volta al Covent Garden il 26 aprile 1951. Sono passati dunque 75 anni da quella data e per festeggiare insieme un anniversario così importante vi proponiamo di riascoltare insieme questa gemma nascosta del repertorio del Novecento. Stiamo parlando di The Pilgrim's Progress, Morality in un prologo, quattro atti e un epilogo, sul libretto di Ralph Vaughan Williams stesso, dall'omonimo lavoro di John Bunyan. Prima di entrare nel mondo sonoro di The Pilgrim's Progress, è quindi utile ricordare brevemente la figura del suo autore letterario, John Bunyan, appunto, artigiano e predicatore puritano, scrisse The Pilgrim's Progress tra il 1667 e il 1672, durante la sua

detenzione nel carcere di Bedford. Il libro, costruito come allegoria del viaggio dell'uomo verso la salvezza, si impose subito per la forza immaginativa, la vividezza dei personaggi e un linguaggio diretto, capace di coniugare simbolismo e osservazione della realtà quotidiana. Proprio questa miscela di concretezza e visione immaginifica rese l'opera di Bunyan un riferimento durevole della cultura inglese. Lo stesso Vaughan Williams entrò in rapporto con The Pilgrim's Progress già in giovanissima età e ne fece uno dei suoi maggiori riferimenti letterari per tutta la vita. Il primo nucleo di un'elaborazione musicale di questo testo da parte del compositore inglese risale infatti al 1906, quando scrisse alcune pagine di scena per una sacra rappresentazione al Reigate Priory nel Surrey. In quell'occasione fissò un elemento destinato a strutturare l'intera opera, il corale York, che in maniera ciclica apre e chiude il lavoro. Da quel momento The Pilgrim's Progress divenne per lui un progetto costante, ripreso e rielaborato nel corso di oltre 45 anni, fino alla prima rappresentazione integrale nel 1951 al Covent Garden, quando Vaughan Williams aveva ormai 80 anni. La lunga gestazione dell'opera riflette il modo di lavorare del musicista, incline alla revisione, al ripensamento e all'integrazione di materiali composti in epoche diverse, come per esempio l'episodio pastorale The Shepherds of the Delectable Mountains, la sua prima opera, che venne messa in scena nel 1921, o ancora le musiche destinate a una produzione radiofonica commissionata dalla BBC e trasmessa nel 1943. Tutte queste pagine, e molte altre, confluirono in larga parte nell'opera definitiva e incorporarono anche richiami alla sua creazione più celebre, la Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, musica che il compositore associava idealmente proprio al mondo spirituale di Bunyan. Dal punto di vista formale, Vaughan Williams non considerò mai The Pilgrim's Progress un'opera nel senso lirico ottocentesco, ma la definì esplicitamente una morality play, richiamandosi alla tradizione teatrale medievale inglese, in cui i personaggi allegorici incarnano virtù, vizi e condizioni morali. Coerentemente con questa impostazione, scrisse egli stesso il libretto come un libero adattamento del testo di Bunyan, integrando l'allegoria originale con ampi innesti dai salmi e da altri passi biblici. Alcuni contributi testuali, in particolare per il terzo atto, furono poi affidati a Ursula Wood, che sarebbe in seguito diventata sua moglie. Pur rinunciando consapevolmente a molti elementi convenzionali dell'opera tradizionale, dall'intreccio sentimentale al virtuosismo vocale, Vaughan Williams insistette però sempre sulla natura eminentemente teatrale del lavoro. The Pilgrim's Progress doveva essere pensata per la scena, non come oratorio o composizione da cattedrale, ma come azione drammatica destinata al palcoscenico. Dal punto di vista stilistico, The Pilgrim's Progress rappresenta una vasta sintesi della scrittura di Vaughan Williams. Emergono la predilezione per la modalità e per le inflessioni del canto popolare inglese, l'uso simbolico degli ottoni e dei cori e una scrittura orchestrale che alterna austerità e trasparenza. Il corale York, come detto, svolge una funzione strutturale e identitaria, mentre numerosi episodi richiamano il linguaggio delle grandi opere sinfoniche degli anni 40 e soprattutto della Quinta Sinfonia. Non mancano poi aperture liriche di estrema semplicità, accanto a momenti più aspri e spigolosi, segno di un linguaggio ormai pienamente maturo. L'opera fu rappresentata per la prima volta il 26 aprile 1951 come parte del Festival of Britain presso la Royal Opera House al Covent Garden. Vaughan Williams scelse personalmente il direttore Leonard Hancock, allora giovane membro dello staff del teatro. La produzione fu accolta con grande attenzione per la musica, anche se non mancarono riserve sull'allestimento. Nel 1954 una nuova produzione a Cambridge, curata da Dennis Arundel, ottenne un consenso più ampio e la gratitudine esplicita del compositore. Tuttavia, nonostante The Pilgrim's Progress rimanga una delle testimonianze più complete e personali dell'arte di Vaughan Williams, frutto di un dialogo durato oltre mezzo secolo con uno dei testi fondativi della tradizione inglese, l'opera non ha goduto di grande favore né in sede teatrale né in ambito discografico. La nostra scelta ricade dunque su un CD Chandos del 1998, in cui troviamo Richard Hickox alla testa della Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden.
Nel cast, che non vi ripeteremo nel corso di questa serata se non alla fine dell'ascolto, troviamo Peter Coleman Wright, baritono nel ruolo di John Bunyan, autore e figura centrale del racconto allegorico. A suo fianco Gerald Finlay, baritono da voce al pellegrino, viandante in cerca della salvezza. Jeremy White, basso, è l'evangelista, guida spirituale. Richard Coxon, tenore, da voce al pieghevole, vicino incostante. Roderick Williams, baritono, è ostinatezza, vicino testardo. Gideon Sachs, basso, interpreta sfiducia, vicino diffidente. Francis Egerton, tenore, interpreta timoroso, vicino pauroso. Rebecca Evans, soprano, Susan Gritton, anche lei soprano, Pamela Helen Steffen, mezzo soprano, danno voce agli esseri luminosi, guide della casa bella. Mentre Mark Padmore, tenore, si disimpegna nel ruolo dell'interprete, maestro di sapienza morale. Roderick Williams, ancora lui, baritono, interpreta la sentinella guardiana della casa bella. Robert Hayward, baritono, è l'araldo e il messaggero. Gideon Sachs, basso, interpreta Apollyon, demone della valle dell'umiliazione. Susan Gritton, soprano, interpreta l'essere celeste numero uno. E Pamela Helen Stephen, mezzo soprano, è invece l'essere celeste numero due. Adrian Thompson, tenore, dà voce a Lord Lussuria, figura della fiera delle vanità. E chiude l'elenco Jonathan Fisher, basso, come Demas, il tentatore. Arriviamo quindi alla trama del prologo e dell'atto primo. John Bunyan è seduto nella sua cella, intento a scrivere la propria allegoria. Mentre la penna scorre sulla pagina, la figura del pellegrino prende forma come in un sogno e subito risuona il suo celebre grido: «Che devo fare per essere salvato?» Da questo momento Bunyan svanisce dalla scena. Il pellegrino viene avvicinato dall'evangelista, che gli indica la porta stretta, la Wicket Gate. Mentre si affretta verso di essa, quattro vicini lo fermano. Lo supplicano di tornare a casa con loro e di non esporsi a inutili pericoli. Ma l'evangelista continua a indicare la via del pellegrino e il pellegrino decide quindi di partire. Giunge così alla House Beautiful, dove è accolto da tre spiriti risplendenti. Essi lo liberano dal peso che portava con sé e lo accolgono con benevolenza. Il pellegrino bussa alla porta della casa, le porte si aprono, viene segnato sulla fronte, quindi rivestito di una veste bianca e condotto all'interno.

Così si concludono prologo e primo atto di The Pilgrim's Progress, Morality di Ralph Vaughan Williams, in un prologo, quattro atti e un epilogo sul libretto dello stesso Ralph Vaughan Williams dall'omonimo lavoro di John Bunyan. Prima rappresentazione, Royal Opera House Covent Garden, Londra, 26 aprile 1951. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Richard Hickox alla testa di Orchestra and Chorus of the Royal Opera House Covent Garden, nel cui cast brillano le voci di Gerald Finlay, baritono, come Il Pellegrino, e di Peter Coleman Wright, come John Bunyan. Ed arriviamo quindi alla trama del secondo atto. Un araldo annuncia la strada maestra del re e chiede chi sia disposto a percorrerla. Il pellegrino accetta la sfida, indossa l'armatura della luce e riprende il cammino. Il primo ostacolo è di natura fisica. La strada è sbarrata da Apollyon, l'angelo dell'abisso, ossia il distruttore. Ne segue un feroce combattimento, al termine del quale il mostro viene sconfitto. Stremato dalle ferite, il pellegrino incontra due esseri celesti che lo curano con le foglie dell'albero della vite e lo ristorano con l'acqua della vita. A loro si unisce l'evangelista, che preannuncia nuove prove, non più fisiche, ma morali, che dovranno essere affrontate durante la fiera delle vanità, ossia la rappresentazione concentrata del mondo e delle sue seduzioni. Egli consegna al pellegrino il bastone, il rotolo della parola e la chiave della promessa, assicurandolo infine del trionfo ultimo.

from the city of destruction and am going to the city of Zion.

Il secondo atto di The Pilgrim's Progress di Ralph Vaughan Williams, Morality in un prologo, quattro atti e un epilogo sul libretto dello stesso Vaughan Williams, dall'omonimo lavoro di John Bunyan, prima rappresentazione, Royal Opera House, Covent Garden, Londra, 26 aprile 1951. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Richard Hickox, alla testa di Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, Covent Garden, nel cui cast, come detto, brilla la voce di Gerard Finlay, baritono, nel ruolo del Pellegrino, al suo fianco anche Jeremy White, basso, come evangelista, e poi un elenco molto lungo che torneremo a ripetervi in conclusione di serata. Arriviamo alla trama dell'atto terzo. Il pellegrino giunge alla fiera delle vanità. Le grida dei mercanti si rispondono da un lato all'altro del palcoscenico. Le merci sono di ogni tipo, comprese le seduzioni dell'amore, illustrate da Lord Lechery, che arriva con beni tanto allettanti quanto insidiosi. Nel pieno del frastuono, la folla scorge improvvisamente il pellegrino e gli si stringe attorno, esortandolo ad acquistare beni. Tra i suoi tentatori ci sono Madame Bubble e Madame Wanton, che cercano di blandirlo, ma il pellegrino risponde con fermezza: «Io compro solo la verità». La folla ne è furente, poiché il suo padrone è il principe Belzebù, ossia il padre della menzogna. Viene convocato il giudice, Lord Hategood, che, guidato dal suo usciere, inscena una grottesca parodia di tribunale. I testimoni a carico si succedono senza interruzioni, finché, condannato, il pellegrino viene trascinato in prigione in attesa della esecuzione della pena di morte. Solo nella cella, inizialmente, il pellegrino cede alla disperazione. All'improvviso, però, ricorda la chiave della promessa. Le porte si spalancano ed egli è libero. Davanti a lui riappare la via del pellegrino e il cammino può riprendere.

hubbub.

Si chiude così il terzo atto di The Pilgrim's Progress di Ralph Vaughan Williams, Morality in un prologo, quattro atti e un epilogo sul libretto dello stesso Vaughan Williams dall'omonimo lavoro di John Bunyan. Prima esecuzione, Royal Opera House Covent Garden, Londra, 26 aprile 1951. Vi ricordo che l'edizione che stiamo ascoltando è quella diretta da Richard Hickox alla testa della Orchestra and Chorus of the Royal Opera House Covent Garden, con Gerald Finlay baritono nel ruolo del protagonista, il Pellegrino. Ed arriviamo così alla trama del quarto atto e dell'epilogo, ultima parte di questa nostra serata. Un giovane taglialegna sta raccogliendo fascine quando scorge il Pellegrino, che gli chiede quanto disti ancora la città celeste. Mentre gli indica la strada, arriva il signor Byans, Pellegrino tiepido, insieme alla moglie. Pensano per un momento di unirsi al viaggio, ma quando apprendono delle difficoltà e delle fatiche, decidono che è meglio tornare a casa. Il Pellegrino prosegue quindi da solo e giunge alle montagne dilettevoli, dove viene accolto da tre pastori che gli offrono ristoro. Il riposo viene però interrotto dall'arrivo di un messaggero celeste che lo avverte che il maestro lo chiama. Come segno che il tempo è giunto, gli trafigge il cuore con una freccia. La città celeste è ormai visibile, ma prima occorre attraversare il fiume della morte. Il messaggero indica la via, mentre i pastori pregano per la sua traversata nelle acque profonde. Nel buio risuona una tromba lontana. A poco appare la visione della città celeste e il Pellegrino sale i gradini che conducono alla sua porta. La visione svanisce. John Bunyan è di nuovo in scena, chino sul suo libro. Lo solleva verso gli spettatori e dice: «Venite e accogliete questo libro con la mente vigile e con il cuore aperto».

Con il corale York si conclude il quarto atto di The Pilgrim's Progress di Ralph Vaughan Williams, Morality, in un prologo, quattro atti e un epilogo sul libretto dello stesso Vaughan Williams dall'omonimo lavoro di John Bunyan. Prima rappresentazione, Royal Opera House Covent Garden, Londra, 26 aprile 1951. Vi ricordo che l'edizione che abbiamo ascoltato per intero era quella diretta da Richard Eacox per un disco Chandos alla testa di Orchestra and Chorus of the Royal Opera House Covent Garden. Nel cast abbiamo ascoltato le voci di Peter Coleman Wright, baritono come John Bunyan. A suo fianco Geran Finlay, baritono, dava voce al protagonista, il pellegrino. Jeremy White, basso, era l'evangelista. Richard Coxon, tenore, dava voce al pieghevole. Roderick Williams, baritono, interpretava ostinatezza. Gideon Sachs, basso, era sfiducia. Francis Egerton, tenore, cantava il ruolo di timoroso. Rebecca Evans, Susan Gritton e Pamela Helen Stephen erano gli esseri luminosi. Mark Padmore, tenore, si disimpegnava nel ruolo dell'interprete. Roderick Williams, baritono, era la sentinella. Robert Hayward, baritono, interpretava l'araldo. Gideon Sachs, basso, era Apollyon. Susan Gritton e Pamela Helen Stephen interpretavano due esseri celesti. Adrian Thompson, tenore, dava voce a Lord Lussuria e chiudeva l'elenco Jonathan Fisher, basso, come Timas, il tentatore.

I have trod the upward and the downward slope, non a delle song of travel di Ralph Vaughan Williams, ciclo di melodie per baritono e pianoforte, interpretata in questo caso dalla voce di Sir Bryn Terfel con l'accompagnamento al pianoforte di Malcolm Martineau per un disco Deutsche Grammophon del 1995. Ci introduce alla parte conclusiva della nostra serata, serata dedicata, come avete potuto capire, naturalmente alla musica di Ralph Vaughan Williams. Seguiamo ancora, questa volta ci spostiamo nel campo della sinfonica, anche qui però il compositore inglese amava infarcire la propria scrittura di voci, come per esempio nel caso della Sinfonia numero 1 per soli, coro e orchestra, la cosiddetta Sea Symphony, della quale noi vi proponiamo il quarto movimento, The Explorer, eseguito in questo caso da Sir Mark Elder alla testa della Halle Orchestra, della Halle Choir, della Halle Youth Choir e della Schola Cantorum ad Solem, con le voci di Catherine Broderick, soprano, e Roderick Williams, baritono.

il suggestivo finale, quarto movimento, The Explorers, dalla Sea Symphony, sinfonia numero uno di Ralph Vaughan Williams, eseguito in questo caso dalla Halle Orchestra, The Halle Choir, Halle Youth Choir, Schola Cantorum ad Solem, sotto la direzione di Sir Mark Elder, con le voci di Catherine Broderick, soprano, e Roderick Williams, baritono, per un disco Halle del 2015. Era il nostro ultimo ascolto per questa sera. Grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori della Rete 2, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati con Birdland. Alla fine della scorsa puntata abbiamo lasciato Miles Davis a Parigi nella primavera del 49. Miles, a qualche settimana dal suo 23esimo compleanno, è alla sua prima trasferta in Europa per partecipare col gruppo di Tad Dameron al Festival del Jazz che si svolge nella capitale francese. Come abbiamo visto nella prima puntata, Davis è impressionato dal riguardo con cui sono trattati i musicisti, dal rispetto e dalla passione per il jazz, e si trova per la prima volta in una situazione in cui non avverte le tensioni dei rapporti razziali a cui è abituato, ed è inoltre colpito dalla bellezza di Parigi e appunto anche primavera. Non è tutto, Miles conosce Juliette Gréco e fra i due è amore a prima vista. Si incontrano durante le prove del festival. Juliette probabilmente è lì perché fa parte del giro di Boris Vian, che segue Davis passo passo. Poeta, trombettista,

agitprop del jazz, Vian è una figura emblematica del jazz francese del dopoguerra e della Parigi degli esistenzialisti. Se Miles sta per compiere 23 anni, Juliette ne ha compiuti da poco, 22. Durante la guerra Juliette, assieme alla sorella e alla madre, ha partecipato alla resistenza. La madre e la sorella vengono deportate a Ravensbrück, mentre Juliette, che ha solo 16 anni, viene tenuta per molti mesi in carcere. Dopo la liberazione di Ravensbrück, la madre e la sorella tornano in Francia, ma la madre, che non ha mai fatto mistero di non avere desiderato Juliette, lascia le due figlie e parte per l'Indocina. Sola a Parigi, giovanissima, Juliette si inserisce nella bohème della Rive Gauche, nell'ambiente artistico-intellettuale della Parigi del dopoguerra. Il periodo in cui conosce Miles è quello in cui Juliette Gréco, che nel 1946 ha debuttato come attrice teatrale, emerge in locali come Le Tabou in Rue Dauphine, a due passi dall'Île de la Cité, o il cabaret Le Boeuf sur les Toits, proponendosi come interprete di un originale repertorio di canzoni e affermandosi come la musa dell'esistenzialismo. È niente meno che Jean-Paul Sartre, amico di Juliette, che proprio all'inizio della primavera del 49 suggerisce alla Gréco di cantare e si offre di proporle qualche testo. Fra questi Sartre le sottopone Si tu t'imagines, una poesia di Raymond Queneau. A Juliette piacerebbe vederla messa in musica dal grande Joseph Cosma, l'autore qualche anno prima di Le Foglie Morte, e a fare da intermediario ci pensa lo stesso Sartre. Nel 50, Si tu t'imagines, uscirà nel primo disco di Juliette Gréco, assieme ad una canzone scritta proprio da Sartre e anch'essa musicata da Cosma, Rue de Blancmanteau.

Juliette e io camminavamo lungo la Senna assieme, ricorda Miles nella sua autobiografia, tenendoci per mano e baciandoci, guardandoci negli occhi, baciandoci di nuovo e stringendoci le mani. Era magico, era come se fossi stato ipnotizzato, come se fossi in stato di trance. Non mi era mai successo prima. Lei non parla inglese, lui non parla francese, ma si capiscono lo stesso. Miles si è sposato giovanissimo con la sua fidanzata dell'adolescenza, rimasta incinta mentre Miles è ancora alle superiori. Prima di venire in Europa, Miles non ha avuto grandi esperienze con donne bianche. A Parigi, con Juliette, non ci sono di mezzo retropensieri e condizionamenti legati alla razza. In una intervista del 2009 con una rivista francese, Juliette Gréco dirà: «C'era la bellezza dell'uomo, l'estrema bellezza e il genio, la forza e la stranezza, la differenza e la modernità di quello che suonava, di quello che era. Ero letteralmente frastornata alla sua vista, quel profilo di dio egiziano. Avevo 20 anni, ero appena uscita dalla guerra e nella sua musica sentivo la libertà. Ci amavamo e condividevamo tutto. Andavamo nei ristoranti in cui potevamo pagarci la cena. Eravamo un po' poveri, ma avevo la sensazione di essere me stessa, detto semplicemente. Penso che lui fosse sorpreso dalla mia libertà e dal mio totale disinteresse sul colore della sua pelle». Per Miles, quella con Juliette non è semplicemente una bella avventura. Si accorge che si è innamorato, che per la prima volta si è veramente innamorato di una persona. Juliette probabilmente è stata la prima donna che ho amato sentendola su un piano di parità, dice nell'autobiografia, dove, ricordando i suoi giorni a Parigi nel 49, 40 anni dopo non usa mezze misure. «Non mi ero mai sentito così nella mia vita. Era la libertà di essere in Francia e di essere considerato un essere umano». Juliette gli chiede di restare. Sartre, in quei giorni Miles conosce anche Picasso, suggerisce ai due giovani innamorati di sposarsi. Ma Miles non vuole caricare addosso ad una ragazza di 22 anni il peso di un matrimonio tra una bianca e un nero, che negli Stati Uniti sarebbe durissimo da portare. Quando qualche anno dopo andrà per la prima volta negli Stati Uniti, anche Juliette Gréco se ne renderà conto. I giorni passano. Kenny Clarke, il batterista che poi negli anni 50 sceglierà di vivere a Parigi, gli dice che è matto a rientrare. Il 15 maggio c'è una jam session con molti dei protagonisti del festival, fra cui Davis, Charlie Parker, Sidney Bechet, Max Roach, con un blues d'addio.

Al momento di partire, all'aeroporto sono tutti tristi. Per l'intero volo di ritorno, Miles non apre bocca. Sono passate solo un paio di settimane da quando è arrivato a Parigi, ma per Miles tutto è cambiato. Due settimane nella capitale francese sono state sufficienti al 23enne Miles Davis perché la realtà americana a cui era abituato, intrisa di razzismo, gli appaia di colpo non sopportabile. A Parigi Davis si è reso conto che essere bianchi non è sinonimo di essere razzisti. Lo aveva già intuito conoscendo Gil Evans. Adesso ne ha la prova. Tornato in patria, Davis comincia a guardare agli Stati Uniti con un approccio più orientato politicamente e, facendo tesoro della lezione del padre, che gli ha trasmesso il senso dell'orgoglio razziale, comincia a cercare nel mondo afroamericano delle figure di riferimento, degli eroi neri come i pugili Joe Louis e Sugar Ray Robinson. Ma tutto questo purtroppo non basta. Davis sente la mancanza di Juliette Gréco ed è insofferente nei confronti di una realtà razzista e in più è frustrato per le scarse opportunità di lavoro. Dopo essere riuscito a stare 4 anni accanto ad un tossico come Charlie Parker rimanendo pulito e pur sapendo benissimo dove portano gli stupefacenti, al ritorno a New York comincia a entrare nella spirale dell'eroina. In una intervista con la rivista Downbeat, Miles rivela il suo stato d'animo rispetto alla recente esperienza parigina. Dice che gli piacerebbe passare 8 mesi all'anno a Parigi e 4 negli Stati Uniti. 8 mesi, dice, in cui sei accettato per quello che sai fare e 4 mesi qui perché, è difficile lasciare tutto questo. Al principio del nuovo decennio, Davis è uno dei protagonisti del jazz più in vista, ma l'eroina compromette la sua carriera. Alla fine del 50, Downbeat dà notizia di un suo arresto per possesso di stupefacenti. Miles viene poi assolto, ma il danno di immagine è molto forte. Davis cade sempre più in basso, per mantenere la sua dipendenza fa anche il protettore. È solo nel 53 che ne viene fuori, per pura forza di volontà, col sistema detto in gergo cold turkey, tacchino freddo, cioè semplicemente troncando da un giorno all'altro con l'eroina e affrontando l'astinenza. Del marzo del 54 è la prima seduta di incisione dopo essersi liberato dell'eroina. Davis è con Horace Silver al piano, Percy Heath al contrabbasso e Art Blakey alla batteria. Uno dei brani è Take Off, firmato dallo stesso Davis.

Nell'estate del 54 Juliette Gréco arriva per la prima volta negli Stati Uniti. Contatta Davis e lo invita al Waldorf Astoria, dove lei alloggia. Miles vuole vederla, deve vederla, ma ha paura dei propri sentimenti. Non riesce a non pensare che dopo la separazione da lei e il ritorno negli Stati Uniti, la mancanza di Juliette gli ha spezzato il cuore e dopo c'è stata l'eroina. È così nel panico che goffamente si fa accompagnare all'appuntamento da un amico, il batterista Art Taylor. Quando Juliette vede che non è da solo, rimane sconcertata. Sono passati 5 anni. Miles la trova bellissima, gli batte il cuore, vorrebbe abbracciarla, ma per darsi un contegno si comporta freddamente. Addirittura, facendo appello alla sua ormai consumata esperienza di protettore, per tenere le distanze le chiede bruscamente dei soldi. Lei gli propone di accompagnarla in Europa, dove deve girare un film. Lui dice che ci penserà. Dopo un quarto d'ora Miles si congeda, poi le telefona e dice che è troppo occupato, che non potrà andare con lei in Europa, ma che quando tornerà in Francia si farà vivo. Nella sua autobiografia Miles commenta che questo era stato uno degli effetti dell'esperienza della tossicodipendenza. «Ero freddo con quasi tutti, era il mio modo di proteggermi, non lasciando che gli altri entrassero nei miei sentimenti e nelle mie emozioni». Nel 54-55 Davis realizza diverse brillanti incisioni, ma fatica sempre a trovare ingaggi nei locali. La sua reputazione è ancora dubbia, Miles non è ancora riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine di tossico. Poi, nel luglio del 55, Davis lascia a bocca aperta pubblico e critici con un suo assolo al Festival di Newport ed è l'inizio della sua vera resurrezione. Qualche mese dopo Davis ingaggia John Coltrane e nasce un quintetto che farà epoca. Un anno dopo, nell'autunno del 56, per via dei problemi di eroina nel gruppo, fra cui quelli che tormentano Coltrane, Miles scioglie il quintetto. Subito dopo Davis parte per Parigi, per un tour europeo con un pacchetto di musicisti denominato Birdland All Stars, con Lester Young e con il Modern Jazz Quartet, a cui si aggiungono musicisti francesi e tedeschi. Lester Young è uno dei monumenti del sax tenore. Fa parte della generazione precedente, ma ha profondamente influenzato molti musicisti delle generazioni del jazz moderno emerse a partire dagli anni 40. Il tour inizia il 2 novembre del 56 da Parigi, con 3 sere consecutive alla Salle Pleyel, quella dove Miles nel 49 si era esibito per il Festival del Jazz. E si conclude il 25 novembre con un concerto a Lione, per un totale di 22 date che portano l'assortimento di musicisti anche in Olanda, Belgio, Germania, Svezia, Danimarca e Italia. Nel corso delle esibizioni Miles si trova a suonare in accostamenti per lui inusuali. In generale fa alcuni brani con Lester Young e il Modern Jazz Quartet, alcuni con Young e il trio del pianista francese René Urtréger, e altri da solo con il trio di Urtréger. A Miles non capiterà più di suonare con il Modern Jazz Quartet né con Lester Young, che è già in cattiva salute e che morirà nel 59. A Parigi Miles rivede Juliette Gréco, ma questo lato della sua seconda trasferta parigina lo lasciamo per la prossima puntata. Ecco, per concludere, da una trasmissione radiofonica, Davis il 2 novembre del 56 alla Salle Pleyel con Lester Young al sax tenore, René Urtréger al piano, Pierre Michelot al contrabbasso e Christian Garros alla batteria. Il brano è Lady Be Good di Gershwin. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla prossima puntata.

grupar nudusa rimina puro lumare dormi culu corno.

ma domani con sogno fermo un Dio, una malura, un graparo, un uomo di lino, un profeta.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Auto sulla folla a Modena, 8 i feriti, 4 dei quali in gravi condizioni. Ancora sconosciuti i motivi del gesto di un 31enne magrebino cresciuto in Italia. L'uomo è stato fermato dai passanti. Guy Parmelin contro Bruxelles. Il presidente della Confederazione critica duramente l'Unione Europea per la decisione di alzare dal 1 luglio i dazi sull'importazione di acciaio. Per la Svizzera si prospetta un'aliquota del 50%. Violazioni dell'integrità personale nel reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Sulla base di un rapporto esterno, l'ente ospedaliero ticinese ha adottato sanzioni nei confronti di 3 medici. E per lo sport, seconda vittoria consecutiva per la Svizzera ai mondiali di hockey. Dopo gli Stati Uniti, battuta anche la Lettonia con il risultato di 4-2. In apertura dunque l'investimento di pedoni nel centro di Modena. È avvenuto nel tardo pomeriggio quando un'automobile lanciata a elevata velocità ha travolto diversi passanti nella città emiliana. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravissimi, escluso per il momento il movente terroristico. Gli ultimi aggiornamenti col nostro collaboratore Alessandro Braga.
3: Puntava al marciapiede, andava almeno a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare. Sono le prime parole dei testimoni di quanto accaduto a Modena, in pieno centro. Un'automobile lanciata a folle velocità che travolge una decina di passanti, per poi schiantarsi contro una vetrina. Il conducente scende e inizia a scappare. Ha in mano un coltello che usa contro chi ha provato a fermarlo. Avrebbe anche ferito uno dei suoi inseguitori, in modo non grave. Alla fine l'uomo è stato immobilizzato dalle forze di polizia e arrestato. I feriti sono 8, di cui 4 gravissimi, e ricoverati ora in diversi ospedali della zona. Il più grave è una donna, avrebbe perso l'uso di entrambe le gambe dopo che l'automobile gliela ha schiacciate. L'automobilista si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni. È un italiano di seconda generazione, di origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel Modenese, senza precedenti penali. Secondo le prime informazioni, ha laureato in economia e sta cercando lavoro. Al momento, dopo le perquisizioni nel suo appartamento, non risulterebbe nessun segno di radicalizzazione religiosa o legami con formazioni avversive. Piuttosto, l'uomo era in cura per evidenti segnali di instabilità mentale. C'è ancora da capire se ci sia stato qualche episodio che possa aver scatenato il suo gesto omicida.
2: Italia turbata anche dalla morte di 5 sub giovedì alle Maldive. Il bilancio si è nel frattempo aggravato col decesso di uno dei soccorritori. Si tratta di un sommozzatore militare maldiviano che ha perso la vita mentre cercava i 4 corpi che mancano ancora all'appello. Solo uno è stato ritrovato in una zona di grotte marine a oltre 50 metri di profondità. In redazione Veronica Alippi.
4: Il sergente dell'esercito maldiviano è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie. Le operazioni di ricerca continuano, condotte dall'esercito maldiviano, però per il momento non hanno portato a risultati. I corpi dei 4 sub italiani, tutti molto esperti, ancora dispersi, non sono stati recuperati. Siamo fermi a un solo cadavere riportato a terra, è quello del capobarca, anche lui appassionato sub istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, completamente vuota. L'ipotesi è che il gruppo sia quindi rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta, l'aspetto più problematico è quello della profondità della spedizione. Normali immersioni per turisti, per legge, alle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti sub maldiviani, testimonianza raccolta dall'agenzia ANSA, in cui dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per sommozzatori super esperti. Shafraz Naim, questo è il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata, perché sapeva di affrontare grossi rischi. Resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
2: Ore cruciali sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump è infatti tornato a minacciare Teheran se non troverà un accordo con Washington. Il capo della Casa Bianca pare determinato a riprendere con vigore gli attacchi contro l'Iran e si parla di una decisione definitiva che verrà presa dallo stesso Donald Trump entro domenica sera. La TV di Stato iraniana annuncia intanto che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui coi guardiani della rivoluzione per stabilire alcune rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz. La notizia non ha però trovato conferma tra le cancellerie europee. Per l'attualità svizzera in primo piano i rapporti tra Berna e Bruxelles, questo perché il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure nei confronti dell'Unione e in particolare per i nuovi dazi sull'acciaio che andranno a colpire pesantemente l'industria elvetica. Parmelin giudica anche poco propizie le discussioni sulle indennità di disoccupazione da pagare ai lavoratori frontalieri. Temi scomodi che l'esponente UDC non si aspettava in questa fase del dibattito sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Ce ne parla Alan Crameri.
1: Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
5: Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
1: È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelin parla a Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelin sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione e disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno. Parmelin è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3, che è in Parlamento, fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo. E ciò certo non aiuta, conclude Parmelin. Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelin invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
2: L'attualità regionale col rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano che conferma violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ticinese sentito da John Orbiani conferma di aver preso provvedimenti.
6: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'IOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
7: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
6: Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
7: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
2: Sta per volgere al termine a Vienna l'edizione 2026 dello Eurovision Song Contest, la 70ª. In questi minuti vengono comunicati i risultati dai portavoce di ogni paese, che sono 35. La Svizzera, lo ricordiamo, è stata eliminata già nella seconda semifinale giovedì. Nulla da fare per Veronica Fusaro. Tra i favoriti spiccano invece la Grecia, la Finlandia, la Danimarca e l'Australia. La diretta TV prosegue su RSI La 1. Siamo alla pagina sportiva ed è Omar Gargantini a dirci tutto.
8: Sì, partiamo ovviamente dall'hockey e dai mondiali, con la Svizzera che a Zurigo ha bissato la vittoria dell'esordio, superando per 4-2 anche la Lettonia, successo maturato alla distanza con le reti di Timo Meier, di Riat in superiore numerica, di Kukan e poi nuovamente di Riat, autore quindi di una doppietta. Sentiamo le considerazioni di Calvin Türkauf.
9: Sicuramente l'abbiamo fatto nostra vita più difficile che dobbiamo farlo. Abbiamo fatto un paio di errori sulle linee, specialmente linee blu offensivo, non avevamo messo il disco basso e su quello loro hanno avuto le sue occasioni, però abbiamo fatto una buona partita comunque, abbiamo sì, fatto un po' di fatica a segnare all'inizio, però dopo siamo riusciti a segnare e vincere la partita.
8: Sempre per il gruppo A, l'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria, in classifica Svizzera e Finlandia guidano in testa con 6 punti, Svizzera che tornerà in pista lunedì sera nel derby contro la Germania. Nell'altro girone invece, quello di Friburgo, c'è stata una sorpresa piuttosto importante, la Slovenia all'overtime ha superato 3-2 la Cecchia, Slovacchia si è imposta di misura 2-1 sulla Norvegia, netto invece il successo 6-0 del Canada contro l'Italia. Passiamo al calcio perché si è chiuso il torneo contro la retrocessione in Super League, questi gli ultimi risultati, tutti influenti, risultati che hanno fatto registrare solo vittorie in trasferta, del Grasshopper 3-1 a Losanna, del Lucerna 3-0 a Winterthur, del Servette 2-0 a Zurigo. Ricordiamo, il Grasshopper spareggerà con la Rau, il Winterthur retrocede in Challenge League. Intanto l'Union Berlino, che ha chiuso all'11° posto la Bundesliga, ha rotto gli indugi ed ha formalmente annunciato che il candidato ideale per la prossima stagione è Mauro Lustrinalli nella ruolo di allenatore, il tecnico che ha appena condotto il Thun al primo titolo della storia e che a Thun ha peraltro ancora un contratto. Vedremo insomma cosa deciderà il ticinese, ma la trattativa viene definita da Sky e Kicker in fase avanzata. Secondo successo alla Giro d'Italia, siamo passati al ciclismo per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso a quasi 2 minuti di ritardo, in classifica generale nessun cambiamento di rilievo, maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Afonso Eulaglio, che precede Jonas Vingegaard, il grande favorito per il successo finale, staccato di 3 minuti e 15. Alex Marquez da parte sua ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale delle MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta e l'italiano Fabio Di Gianantonio. Nella basket, gara 1 della finale per il titolo maschile ha visto l'Olympique Friburgo imporsi in extremis 90-89 contro Ginevra, serie al meglio delle 5 partite. Nel tennis infine, battendo in 3-7 l'americana Goff, Elina Svitolina ha conquistato gli internazionali d'Italia a Roma, parziali 6-4, 6-7, 6-2.
2: Prima dei saluti, le previsioni di Meteo Svizzera per oggi, domenica 17 maggio. Atteso tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del paese, con sviluppo di cumuli durante il pomeriggio in montagna. Lungo il versante nordalpino anche qualche rovescio sparso. Le temperature massime saranno comprese fra i 17 gradi a nord e i 20 a sud delle Alpi. E con la meteo termina questa edizione. A tutti grazie e ancora una buona domenica.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il progetto Aaron Parks Little Big rappresenta una delle espressioni più mature e riconoscibili del jazz contemporaneo internazionale. Guidato dal pianista e compositore statunitense Aaron Parks, Little Big è un ensemble che unisce, in un equilibrio raro, potenza e raffinatezza, energia elettrica e scrittura dettagliata. Un'idea di jazz profondamente contemporanea, che dialoga con il rock, l'elettronica e le estetiche del jazz europeo. Un jazz che parla al presente. Aaron Parks Little Big. Lunedì alle 21 allo Studio Foce e in diretta su Rete 2.
1: Rete 2.